Nick,

L'altro che si forma sulla terra.

Mm-hmm.

0: Corvi. Occhi.
1: Infra.
2: Esile.
1: Frange.
2: Esile.
0: Frange.
1: Frange.
2: Esile.
1: Ngetto.

0: La
1: personcina.
0: Di specchio.
1: Leggio. Mediano.
2: Sopraggiungere gli altri.
1: Insieme
2: diversi.
0: Sull'intero proscenio.
1: Ai singoli posti.
2: Ai singoli posti.

0: quan ta orchestra
1: spara io patti spara io patti dio patti dio patti
2: tan taliche
1: tan
0: taliche taliche
2: tan taliche
1: tan
0: taliche sessina
2: tan taliche
1: es
0: sessina
1: in
0: arrivo
1: es
0: sessina
1: in
0: arrivo
1: in
0: arrivo
2: Labbra.

0: Slittarli.
1: Tantaliche, essersi in arrivo.

0: Seduli.
1: Por.
2: Braille.
0: Braille.
1: Pastrelli.
3: Jevoli.
0: Per. Seduli.
1: Por.
2: Braille.
0: Braille.
1: Pastrelli.
3: Jevoli.
0: Per.
4: Ansiati interroga.
5: Ansi. Adi.
4: Inter.
5: An.
4: Roga.
5: An.
4: Tivi. Roga.
5: An.
4: Tivi.
5: Sto.
4: Li. Roga antivi.
5: Sto.
4: Ta.
5: Pugil.
4: Li.
5: Papil.
4: La.
5: Mala. Luce.
4: Mala. Luce.
5: Or.
4: Luce.
5: Col pen. Do.
4: Cruda,
5: col
4: cruda,
5: ben
4: cruda,
5: do
4: cruzi,
5: cruda,
4: zigomo,
5: cruda, zigomo,
4: cru,
5: imporvi,
4: una,
5: con, tundente,
4: macchia,
5: macchia,
4: lun, lunare.
6: Ditraman, ditramanista, ditraman. Ditramanistra voi e ditraman. Ditramanistra voi e ditramanistra voi e ditramanistra voi.
5: Aminugiae.
4: Aminugiae.
5: Aminugiae.
4: Aminugiae.
5: Aminugiae.
4: Aminugiae.
5: To arche. To arche. To
4: aminugiae.
5: To arche. To arche.
2: Nell'Egmont. Nell'Egmont tremuloso.
7: Nell'Egmont
2: unico. Unico.
7: Unico all'aria.
2: Unico all'aria.
7: Sottile. Sottile.
1: Sottile. Mignolo.
7: Bianco.
2: Unico all'aria. Sottil. Mignolo. Bianco. Tutta ignota. Ed inarrivabile.
8: Endolfine, erotismo in compresse per la radio. Metafore.
9: Vediamo in che condizioni è questo bell'orticello. È stato trascurato quest'inverno, poverino. Ci sarà un bel po' di lavoro da fare sulla sua terra nuda. Ma non mi spaventa, anzi, è un piacere. Amplificato dalla certezza di sapere che anche lei aspettava con ansia questo momento. Lo so, lo sento. La sento fremere al pensiero di quello che l'aspetta, e io non desidero altro che accontentarla. Il suo piacere è il mio, e l'uno e l'altro insieme sono rinnovati in un continuo, reciproco, tacito gioco di scambi.
10: Do corrente con un primo gesto lieve, appena appena, giusto per sentir vivere la macchina. Il computer che avevo prima era più lento e succedeva certe volte che nell'attesa mi distraessi. Il mio nuovo amico è più veloce. Premo il suo tasto avvio con un gesto più deciso. Il suono prima e poi le immagini, icone colorate con i loro codici di accesso, il loro posto preciso.
11: Non era proprio la fiera del mare, ma il mercatino di un borgo del Tirreno. Però quando le vidi capì che faceva apposta per me. Al motore piccolo ma costante, l'albero saldo e ritrattile, su cui può distendersi e inarcarsi una vela bianca. La poppa tonda, la chiglia gonfia in cui il torello si incastra alla perfezione, lo scafo snello e liscio. È una barca da rimorchio, mi hanno avvisato, ma ho simpatia per le rimorchiatrici. Primo perché non assomigliano affatto né alle baleniere né alle chiattone. Poi perché sono quelle che spingono.
10: Cerco il mouse. Lo trovo lì accanto, pronto. Lo avvolgo con la mano. Lascio aderire l'interno caldo del palmo alla forma liscia e stabilisco un contatto.
9: Mi piace affondare le mani nella terra, impastarla, sentirla vibrare docile al mio tocco, a momenti sfiorarla con mano leggera, e poi quando sotto le dita sento una zolla indurita, afferrarla e lavorarla fino a farla tornare terra morbida e feconda. Mi piace rivoltare le zolle a una, scioglierne i nodi.
11: Per prepararla al varo le passo una mano di vernice su tutta la corporatura, la distendo fin dentro la chiglia, ma leggera leggera. Poi le sfilo le catene, proprio qui sulla spiaggia. Le sgancio e le faccio scorrere via, lentamente. Ecco, ora la metto in mare. La sto varando. Lei si bagna subito.
10: La piccola freccia, prima immobile sullo schermo, vibra, risponde, reagisce e si lascia guidare, veloce, silenziosa, scivolando sul colore di fondo, muovendosi agile tra i programmi, scatole virtuali piene, pronte, disponibili.
9: E incomincio a dissodare il terreno con tenerezza infinita.
10: Scelgo con uno scarto piccolo, sensibile.
9: Lo rivolto a fondo con le mie dita nodose come tronchi.
10: Guido il segno vibrante sulla scatola prescelta, quella più grande, quella senza nome perché il suo nome non è una parola, ma la parola stessa, Word.
9: Terra.
11: Mare. Così liscio che ci si può scrivere sopra.
10: Pagina elettronica vuota.
9: Appianata, liscia, friabile.
10: Pura.
9: Senza più asperità.
10: Disponibile a cominciare ancora e sempre come una prima volta.
11: Afferro la poppa tonda con due mani e inizio a spingere al largo tra le onde, dove darà il meglio di sé scivolando bagnata. Con le due mani sulla poppa appunto verso l'orizzonte e al momento giusto, né troppo tardi né troppo presto, le salto sopra facendomi forza con le due braccia.
9: Adesso, solo adesso passo alla rastrellatura e incomincio a portare il rastrello avanti e indietro con movimenti lunghi e irregolari, facendo in modo che i denti sfiorino la superficie senza affondarvi.
10: La pressione sul mouse è quasi un riflesso dei nervi, doppia, ravvicinata, velocissima. Poi l'ultima attesa, sospesa sul respiro elettrico, vivo.
11: E infilo il remo nello scalmo.
9: Ora la terra è pronta. Lo capisco perché sento levarsi dal suolo un sospiro. È lei, che finalmente libera da ogni intoppo, ricomincia a respirare. E allora mi fermo ad ascoltare.
10: Altri suoni, ovattati, leggeri. Poi il colore dello schermo viene allagato dall'avviso della strada intrapresa. Aspetto. Il tempo di una ricerca nella memoria centrale, la ricerca di un posto, il posto della pagina bianca.
11: La barca vacilla.
10: Ed ecco la pagina.
11: Sembra di menarsi.
10: Neutra.
11: Poi docilmente si assesta agli
10: agire di parole.
11: Basta questo dondolio a far entrare e uscire il remo della forcella. Ma afferro l'impugnatura del legno e forzo il girone che ci gioca dentro.
9: Allora prendo la vanga, quella dal manico più lungo, quella che penetra meglio, e incomincio a lavorare. Tenendola perpendicolare al terreno, affondo e libero le zolle, una alla volta, con regolarità. E impasto,
10: invio,
11: salto,
9: smuovo,
10: incollo,
9: sgancio,
10: rincalzo,
9: chiudo,
11: bordeggio,
10: salvo, salvo solo per le sempre,
9: spiglia,
10: uggio,
9: brillo,
11: timone,
9: frantico,
11: fileggio,
9: scasso, stracco, sistema,
11: naufrago.
9: E finalmente tiro fuori la pompa dal capanno degli attrezzi.
10: In questo momento.
9: Apro il rubinetto.
10: Non prima.
9: Afferro il tubo con mani salde.
10: Non dopo.
9: Ne dirigo il getto su tutto il terreno.
10: Adesso.
11: E un'onda calda ci travolge.
10: Ora.
11: Schizzandoci arriva.

Endorfine, erotismo in compresse per la radio. Un programma di e con Elena Cantarone, Federica Manzibel, Rosa Masciopinto. Voci maschili? Nessuna. Realizzazione tecnica Federica Manzitti e Paolo Modugno. Oasi Studio. Un'endorfina al giorno, lei.

Dinanzi a me passeggia un uomo solo. Passeggia a capo chino, un passo affrettato, e tiene le mani infilate nella tasca del cappotto nero che indossa. Chissà quale pensiero occupa la sua mente, chissà da quanto tempo ci pensa. I suoi passi si avverte una certa premura di arrivare. È un uomo che ha fretta, e la fretta lo fa apparire ancora più disordinato di come mi appare, con quei capelli incolti e quel cappotto squalcito che gli pende dalle spalle come un sacco. Osservare un uomo che si affretta a rincasare, osservarlo di spalle, dà una certa sensazione di potenza, carica l'immaginazione. Avrà i baffi, sarà vecchio, avrà le rughe,

0: Osservare un uomo di spalle mi pare sia la giusta prospettiva per conoscerlo meglio. Possiamo risalire a molte sue caratteristiche come la classe sociale, l'età, il lavoro, il sesso ed anche l'umore. Le spalle sono sicuramente più vulnerabili. Totale impossibilità di vedere quello che non è dinanzi ai nostri occhi. E conseguentemente, totale impossibilità di mascherare i nostri peccati dietro sguardi e buffe espressioni. In sintesi, l'uomo che sto inseguendo non può vedermi. Ed infatti prosegue nella sua camminata verso chissà che senza voltarsi o avere il minimo dubbio di essere seguito. Potrei colpirlo con una pietra, oppure insultarlo e scappare via. Potrei anche ucciderlo e non potrebbe difendersi, perché è assorto nel suo pensiero, o perché siamo soli a passeggiare su questa parte del marciapiede. Si è fermato. Strano, non c'è nessuno. Perché?
1: Perché mi insegui?
0: Lo sconcerto per questa intuizione fu enorme. Ed il panico mi assalì, cominciai ad agitarmi, ed i brividi corsero veloci lungo la schiena fino ad arrivare alle gambe che tremavano, le braccia ferme, inchiodate. Passeggiavo dietro di lei. Come può pensare che la stessi inseguendo?
1: Non menta, lei mi inseguiva.
0: Avevo appena pensato che di spalle l'uomo è più vulnerabile. Ma dovrò ricredermi in fretta. Costui non si è ancora voltato. Ebbene sì, la stavo inseguendo. Ma solo per il gusto di scoprire cosa poteva esserci davanti alle sue spalle. Non ero malintenzionato, mi creda, mi scusi.
1: Posso crederci. Del resto perché avrebbe dovuto avere cattive intenzioni? Il cappotto le impedisce di vedere se ho un portafoglio, se ho dell'oro addosso. Ammesso che lei non sia un maniaco omicida, al massimo mi avrebbe potuto chiedere una sigaretta oppure l'orario.
0: Dissi, con tono abbastanza distaccato, scandendo perfettamente le parole. Potevo anche non chiederle niente.
1: Non sono d'accordo. La sensazione di essere seguito era abbastanza forte, quindi lei voleva sicuramente qualcosa. Forse solo chiedermi 10 minuti del mio tempo per fare un po' di conversazione, giusto così, per trascorrere il tempo.
0: Questo è vero. Un uomo che mi parla di spalle, che chiaramente non può vedermi, ma che è cosciente di avere qualcuno o qualcosa dietro di sé, mi rende indietro. In effetti, pensandoci bene, dobbiamo tener conto che ognuno di noi ha qualcosa dietro le spalle. La consapevolezza della sua esistenza e la paura di poterla vedere supera il dolore stesso di saperla viva. Ma sta dietro ed è meno pericolosa che trovarcela dinanzi. Costui ignora totalmente la mia fisicità. Comunque, la sensazione che mi legga dentro è forte, tangibile, e mi mette paura.
1: Se desiderava fare 4 chiacchiere con me, perché non si è avvicinato subito invece di seguirmi come un'ombra?
0: Io non ho detto che volevo chiacchierare con lei.
1: Ma io sono dell'avviso che lei voleva proprio questo, ne sono convinto.
0: Presuntuoso!
1: No, non usi questo termine così impropriamente. Dico solo quella che mi pare la motivazione più logica.
0: Ammettiamo che sia così come dice lei. Allora?
1: Allora che?
0: Posso parlarle?
1: Lo sta già facendo.
0: Già.
1: Comunque può continuare a farlo se vuole.
0: La situazione cominciava a darmi sui nervi. Quest'uomo non si era ancora voltato, nemmeno un movimento del capo. Eppure parlava con tranquillità, con una tale sicurezza che mi faceva sentire osservato nonostante non lo fossi. Certe volte si ha proprio bisogno di parlare. Questo capita quasi sempre quando non hai qualcuno con cui poterlo fare. Adesso c'è quest'uomo o queste spalle dinanzi a me. Due spalle che parlano e che mi assicurano fiducia. Certo è un po' triste chiedere a tue spalle che stai ad ascoltare, ma del resto perdo più di tanto, anzi, il fatto di non essere fissato da occhi inquisitori o semplicemente curiosi mi dà più energia, mi rassicura. Gli sguardi mi hanno sempre inibito.
1: Stia tranquillo, non mi volterò.
0: Allora lei mi legge nel pensiero?
1: In un certo senso,
0: sì. Quindi non è necessario parlare. Mi basterebbe solamente pensare, immaginare.
1: No. Pensare ed immaginare sono espressioni che rischiano di venire alterate dal pensiero
0: e dalla stessa immaginazione.
1: Solo parlando non si rischia una distorsione delle cose. La parola è realtà, mentre pensiero e immaginazione possono essere elementi privi di concretezza e orbitano su piani decisamente più astratti che empirici. Limitandoci al solo pensare, corriamo il rischio di illuderci e di fuorviarci dalle soluzioni concrete. Provi a pensare alla differenza che intercorre fra ciò che pensiamo e quello che diciamo. I pensieri sono sì imbevuti nei buoni propositi, ineccepibili, inattaccabili e corretti. Quello che diciamo, invece, non corrisponde quasi mai al pensato e provoca una contraddizione anche in termini di azioni, ponendo su due piani differenti pensato e parlato. Il parlare si uniforma meglio del pensare all'azione che vogliamo eseguire, perché risponde a quella realtà che abbiamo dentro. Sono quelle realtà che il pensiero non può capire, perché sono al di sotto della sua soglia, troppo perfetta, irrazionale. Nel bene o nel male, parlando, diciamo più verità che pensando.
0: E lei come fa a sapere che quello che dirò corrisponde alla verità?
1: Perché altrimenti non avrebbe significato questa nostra discussione. Non avrebbe significato la sua ricerca di storia.
0: È semplice.
1: Lei ha bisogno di dire certe cose proprio perché è stanco di pensarle. Ed è stanco di mentirsi pensandole. Ha bisogno di verbalizzare, di circoscrivere la realtà che altrimenti nel suo pensiero assume dimensioni incontrollabili e insolubili.

Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.

Per raccontare questa vicenda sono necessari i seguenti effetti sonori. Cacciatore che spara. Eco multiplo di voce. Campana con suono grave. Treno in arrivo. Grande organo a canne in una cattedrale. Pugni sulla porta di casa. Trilli di vecchio telefono. Due persone che si rincorrono. Treno merci. Upupa. Bimbi che giocano in cortile. Metronomo con quattro tempi diversi.

professore di filosofia ha ipnotizzato e reso cieco sotto l'influenza ipnotica il figlio 24enne di un alto ufficiale dell'esercito imperiale. Tuttavia sembra che lo scopo dell'ipnotizzatore fosse quello di persuadere il giovine a farsi dare denaro dai genitori. È stato però un vero caso se il giovine, dopo 2 mesi di cecità, ha potuto essere salvato.

Il dottor Hubbard, specialista in materia di ipnotismo, ma soprattutto scrittore di fantascienza, incontrava il giorno 13 in una cattedrale il giovine in compagnia dello zio.

Il dottore, colpito dall'espressione insolita degli occhi del cieco e dal suo stato anormale, lo avvicinò e ottenne di poterlo visitare in casa sua.

Mentre avveniva tutto ciò, ecco uno sparo in lontananza. Un cacciatore, probabilmente. E il professore di filosofia, che si era presentato al giovine ed ancora esercitando su di lui l'influsso magnetico riusciva a trascinarlo dietro, inseguito dal dottor Hubbard e dallo zio.

0: Il tentativo non aveva il risultato voluto, perché il giovine poteva essere salvato in tempo. Dicembre del 1923.
1: Io, reverendo Bob Dobbs, della chiesa di Tetan, mi trovo in missione su di un treno merci.

Una cellula che voglia distruggere un'altra cellula, che si avvicina e fa in modo di imitarla. Infine la ingloba. La mia missione è quella di inglobare e distruggere la chiesa di scatologi. In transito nella stazione di Berlino. Il treno rallenta. Ed assisto fortuitamente alla scena seguente. Lo scrittore di fantascienza Ron Hubbard blocca un individuo che ordinava a un giovine di gettarsi sotto un treno. Naturalmente il giovine poteva essere salvato in tempo. Il dottor Hubbard, fondatore della chiesa di scatologi e mediocre autore di fantascienza, fissava negli occhi l'ipnotizzatore, ordinandogli di abbandonare per sempre la filosofia. Lontananza lo sparo del fucile di un cacciatore. È stato un soprassalto. Ritrovo una sequenza di immagini fosche che sono sicuro di avere vissuto. Me stesso, il giovine cieco e il dottor Hubbard. Quest'ultimo si volta lentamente verso il fondo della cattedrale, fissandomi per un attimo. Quando la terra è molto arida, solo una scintilla può iniziare un grande incendio.

le stregonerie medievali è stato scoperto oggi giorno 13 nei dintorni di Berlino. Un professore di filosofia ha ipnotizzato il

dottor Hubbard, specialista in materia di ipnotismo, incontrava in una cattedrale il giovane, accompagnato dallo zio. Improvvisamente uno sparo. Il fucile di un cacciatore in lontananza.

Il pericoloso ipnotizzatore questa volta poteva essere arrestato e la polizia cerca ora di fare luce su questa storia, che pare oltremodo fantastica, ma che è indubbiamente vera.

0: porina se te mercurina tela de saco. Di saco le tue mani vecchie ad ammascolire questo giallo strascico di corona. Re di porcere, di mattane, peli d'asino morto. D'asino morto la tua testa, vecchia, azzurro vaso in mezzo notte questo cielo. Cielo di graffi, di baffi, nuvole di stracci, strega. Nuvole di tondo ventoso si fanno peli e sottane d'azzurro notte rosso gallo. Razzole, tarantole, donnole serpentine.
1: Ti rosicca la vipera, vecchia.
0: Non solo ai cieli appartenerà scesa dei figli e degli ori. Ti mostrerò, donno, le serpenti, i gemiti, le viscere dei mortali che hanno puntato i fulmini contro gli dèi.
1: Ed io ti mostrerò, biscia, quante serpi hanno covato in petto i tuoi dèi.

0: Strisce l'orsa dei capelli di fuoco. Bruciano ora la striscia del mondo, la coda fiammante dei fiumi. E denti di vipera le mordono il collo.
1: Ma tu, vecchia, hai mai deciso?
0: Giudica tu, talpa mortale. La senti la tromba marina? E lo senti il vento che canta di conchiglia in conchiglia tra le rive di oceano? Guarda giù sulla spiaggia ora la gola del figlio del mare, una bocca di sangue, un tronco tagliato.
1: Il tuo fuoco brucia, maga, il tuo coltello infame, una palma.

0: nodo forse corna di luna e di dei, ma le tue lune sono soltanto stracci in cielo.
1: E i tuoi mari allora padelle di stagno senza onde né tempeste.
0: Ti sembrano tori questi, o grilli piuttosto dagli occhi di talpa?
1: Salve!

Un ago, vedi? Nella carne dei tuoi figli azzurri. Nel sangue dei tuoi ori. E dalle tue labbra.

tantissimi fili e dalle tue mani niente porpora e acqua.

0: Ci troviamo in un'oasi kenyota alle 5 della tarde. Attorno a noi roseti, qualche ape, due palme e molta acqua. Soprattutto molta sabbia, una sabbia rossa. Prego, si sieda. Aspetti che le tolgo tutta quella sabbia dai piedi. Ecco qua che pulisco tutta la sabbia, pulisco anche sotto. Oh, che cos'è? Ah, sì, lo riconosco. Dica anche lei, dica esattamente cosa vede.
1: Due ossa in croce.
0: È lo stile macabre, le piace?
1: Beh, io sono mistica, non ho paura della morte.
0: Lei è credente?
1: A volte, quando mi conviene, sono credente. Quando ho paura della morte, invece, sono credente.
0: Per esempio, crede nel rizoma?
1: Non saprei, da bambina credevo a tutto. La mamma, per come ci si deve vestire. La nonna, per come ci si deve lavare. La mamma, per come ci si deve spogliare. La nonna, per come ci si deve pregare. Insomma, credevo per imitazione.
0: Questo è capitato anche a me. Avevo un padre straordinario da bambino e lui morì molti anni prima che io nascessi. Dunque non si offenderà se le dico che mio padre è tuttora un uomo straordinario.
1: Ma si figuri, anzi, che diamine, ahimè, avessero tutti avuto un padre come lei che ha avuto. Mio padre invece bestemmiava anche quando non ce n'era motivo.
0: Anche il mio, solo che lui dopo aveva sempre una buona ragione per non far penitenza.
1: Il mio era la vergogna della famiglia, la vergogna del quartiere, la vergogna della città, del paese. Il motivo non l'ho mai saputo. Mia madre disse che ero troppo piccola per capire certe cose.
0: Ah, bene. Io certe cose le ho capite viaggiando.
1: Ah, lei ha viaggiato?
0: Ah, sì, in Oriente, sì, un paio di volte in Oriente, andate e ritorno, tac, tac, andate e ritorno. Non so se mi spiego.
1: E dove? Per essere esatti.
0: E beh, sempre verso est. Ho frequentato una scuola zen.
1: Una scuola? Dice?
0: Sicuro, una scuola.
1: Ma allora lei è un diplomato?
0: No, e lì non danno diplomi, insegnano la realtà.
1: Oh, non dica queste cose. Sapesse quante volte ho dovuto scontrarmi con la realtà.
0: In realtà, io parlo di una realtà che non si vede.
1: Anch'io. È così deprimente non vedere la realtà. Le disgrazie, i funerali, le vacanze estive, le statistiche sugli incidenti stradali, il calo delle nascite, l'uso corretto del preservativo.
0: Io non lo so, io parlo di una realtà. Io parlo di una realtà che la realtà nasconde.
1: Anch'io. Il make-up, per esempio, le calze a rete e la gioia di vivere.
0: Oggi io le dico, le garantisco di aver avuto un satori.
1: Oibò, che cos'è?
0: È un'illuminazione improvvisa, un'illuminazione.
1: Un orgasmo.
0: È molto di più di un orgasmo. Il satori è molto di più di un orgasmo.
1: Dio santo, non conosco niente che illumini più di un orgasmo.
0: Illumina certamente più di un orgasmo, anche se svengo illumina più di un orgasmo. Vuole che le racconti?
1: Preferirei che mi facesse provare.
0: Ma prima le devo raccontare.
1: Allora, racconti, la prego, mi farà provare poi.
0: Mi trovavo in cima all'Himalaya, una gran verde pianura, piena di armenti e maestri, tutti vestiti di bianco gli armenti, tutti vestiti di bianco i maestri, tutti vestiti di bianco i bianchi, il mio maestro lo conobbi all'alba del terzo giorno, egli non era risuscitato, era venuto da noi prestissimo, perché Lhasa albeggia molto presto.
1: Come da noi? Intendo da noi prima, in estate.
0: Oh, molto prima si figuri. Là non è come da noi, non è come da noi e neppure la notte è come da noi. E per questo l'alba non è come da noi.
1: Dove sarà come da noi? Continui, la prego.

0: quasi dislessico, divenni afasico, potrei dire. Lui mi fece una carezza sulla testa, mi fece che un altro mi aveva preventivamente rasato, potrei dire, e mi domandò qualcosa che lì per lì non capii, perché pensavo che si trattasse della lingua, ma quello di fianco a me disse che un maestro zen parla tutte le lingue, comprese quelle degli uomini. Così mi sforzai con tutte le forze, come adesso mi sforzo di camminare, come adesso mi sforzo di parlare,
1: con tutte le forze, e capii che il maestro mi chiedeva di fargli una domanda. Ero impreparato, capisce, cosa chiedere a un uomo che sa tutto.
2: Avrebbe potuto chiedergli qualcosa.
1: Lo feci.
2: E cosa?
1: Gli chiesi cosa fosse lo zen.
0: Il mio maestro mi guardò sorridendo.
1: Mi rendevo conto della mia stupidità.
0: Ma anche lui, però, non faceva niente per nascondermelo.
1: Allora gli chiesi un'altra volta cosa fosse lo zen.
0: Non perché temessi che lui non avesse capito,
1: no, ma così,
0: per un fatto di ripicca.
1: E lui mi dette una sberla.
0: Una sberla così d'improvviso, proprio qui, sulla guancia sinistra.
2: Oh, poverino, sulla guancia, fammi toccare. Fu un'esperienza terribile.
0: Affatto, non capisce.
2: No.
1: Ma quello è lo zen.
0: È quello il Satori. È un contatto diretto con la realtà, come ora noi, capisce?
2: No.
0: Un contatto diretto con la realtà come ora noi, senza intermediari, un unico contatto percettivo, un contatto precettivo, un contatto surrettizio, un contatto afatico, un contatto fatico, un contatto senza libri, un contatto cerebrale e soprattutto senza leggere.
2: Ora capisco. Da quelle parti che non sono queste parti, che non sono le nostre parti, i libri devono costare un occhio e non solo un occhio della testa.
0: Io fui talmente felice d'avere capito che volli farglielo capire, per questo mi alzai, gli altri non capivano, io fui talmente felice che gli altri non capissero che fui felice al punto che mi alzai, e gli altri non capivano, non volevano capire, erano invidiosi, questo è certo, ma io capivo e non solo capivo, ma non badavo, e non solo non badavo, ma non badavo più a nessuno, mi alzai per abbracciarlo, glielo giuro, altro non avevo in mente di fare, poi mi dissi che era troppo poco abbracciare un uomo per una così grande lezione, era troppo poco, allora pensai che l'unico sistema fosse quello di rompergli il naso, capisce?
2: No.
0: Era il suo Satori per il mio Satori, era illuminazione contro un'altra illuminazione, pausa. Fu lui a non capire. Mi espulsero dalla scuola, sa? Mi espulsero dall'Himalaya, sa? Quindi dall'Asia, sa? E mi fecero promettere che non vi sarei tornato più, sa? Neppure col pensiero, sa?
2: Sa, lei è un uomo intransigente, sa?
0: Io sono intransigente solo quando non posso. Io sono intransigente solo quando non posso farne. Solo quando non posso farne a meno sono intransigente, mi creda.
2: Per questo mi piace.
0: Sono intransigente solo quando non posso farne a meno, dunque le piaccio perché sono intransigente.
2: No, ma non ci crederebbe. Non ci crederebbe né lei né accadrebbe.

0: Flufenazine. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
1: Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
0: Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
2: Giorno per giorno, una settimana. Testo di Ginestra Calzolari, 1978. Produzione di Ginestra Calzolari e Carmen Esposito, 1997.
3: Questa notte ho tremato. Il figlio del sole non mi ha dato i suoi zigomi alti e tutte le ore sono state dolore e voglia. Tu hai detto e ripetuto ai miei orecchi.
2: Nella prima ora, nel cubo di quarzo di luce azzurra, ho incontrato le mandarine, le papesse. La mia maschera non ha trovato specchio. Il suono del telefono a cui non si risponde ha schiacciato l'energia, tirandosi dai capelli per la voglia. Fuori c'è l'ultimo marine. Il fronte si è spaccato. Più politico, più politico. Mago da palcoscenico. Dio rosso. Avete fatto l'operazione pulizia, ma le formiche si rigenerano, come i soldati di Ventura. Oggi c'è stato un nuovo reclutamento e come pagamento denaro. E ragione di vita per la passività e l'uomo di paglia.
3: Ho mangiato per un minuto. Attraverso il movimento ho ciò che fa vivere il silenzio. Io voglio farlo scoppiare.
2: Dopo 2 ore di cammino, mi sono fulminata con un'occhiata gelida e infastidita. E quello non si muove. Il congresso per il cancro scimmiotta l'universo. Le informazioni filtrano anche nell'ippodromo. Entro dentro. C'è disagio. I numeri che giro rincorrono le ramificazioni. Sembri un re nato e sputato, non è un piacere. E questi sono a sedere sulla sedia placcata d'oro. Il loro potere.
3: Nelle prime ore del caldo pomeriggio leggi il nuovo profilo. Tu non ci appartieni e gli altri non sanno dire altro. Era un uomo buono.
2: Vuoi una piramide o un tronco di piramide?
3: Un diametro di 3 metri.
2: Vieni, che l'arco è pronto. È puntato. Senti la sensazione del potere inebriante. Una sfera che sale. Poco più tardi ho toccato il sonnifero. Tutte le menti adulte. Io cerco la metamorfosi, non come voi. Tutti e quattro hanno girato la città e dintorni. Aria frizzante e limpida. Omaggio, omaggio. È il proprio rituale. I reparti speciali non sono sufficienti. In un primo momento avevano caricato. Ora hanno sparato. Non sono una spettatrice handicappata.
3: Lecca le ferite, che la tua lingua le spalanca.
2: Il lavoro, per ora, continua. Quando uscì di casa, sentì un nodo alla gola. Sapeva che non era commozione, ma un graduale venir meno dei nervi.
3: Mi sveglio supina.
2: La ragazza ghiandaia penzola dal ramo, poi cala e cade a terra. Voglio farti un ricordo. La metamorfosi è al contrario. Dal suono pizzicato nasce l'arpa. Lei sedeva su una panchina e aveva paura. Aspettavo quella notte. Perché avrebbe dovuto tagliare la corda? sapendo di essere uccisa.
3: Io sia l'ira per starti sul petto e acqua di fonte per penetrare la tua bocca piena di sale. Tu mi appartieni. Deliziosa, strana bambina, vorrei tu fossi un ragazzino e voglio vedere come funzionano quegli oggetti luccicanti.
2: Se stai zitto un attimo, ti posso spiegare. La rosa è sbocciata e il gallo ha cantato. Vivremo così nelle prime linee. Passavo di qui e sono salita. La folla rimane apatica e muta o brulica per lapidare.
3: Sono dei piccoli dolci per te, piccola fanciulla, che brama le gioie.
2: Non ci credo. Presa fino alle ossa, voglio te. Anni fa una congiura esonerava dalle cariche un potente successore. Abbiamo illustrato a tutti il modo con cui giudichiamo. Hanno accolto la richiesta e promesso un contributo finanziario. Per la elaborazione del programma è stato nominato un comitato. Hanno dalla loro l'opinione pubblica, il silenzio.
3: E io aspetto il dramma.
2: L'hanno ucciso. Si sono accorti dell'errore, una lenta agonia. Parlo ancora dell'evo. La crudeltà si è mangiata e la violenza non gode.
3: Mi frego il viso con le mani, come la pelle non esistesse. Naturalmente può essere anche una semplice coincidenza.
2: Ho visto suonare e ho sentito correre d'intorno. Hai trovato specchi. Le proposte nell'ora si moltiplicano e poi è una. Non ha lo sguardo bieco.
3: Ti parlerò ancora e ancora.
2: Per le scale scambiò qualche parola con un collega. 95% dei civili. La guerra è un fenomeno moralizzato. Corredo A, processo meccanico. Corredo B, arte bellica. Corredo C, sviluppo industriale. E appartengono alla ditta.
3: Concedimelo solo per un minuto, poi potrai averlo fino al mattino. Non è possibile. Al sorgere del sole andrò in giro per il mondo.
2: Monsieur, monsieur, très long silence. Il fiume è incendiato come uno specchio di acciaio. E nel centro avanzano i mercenari. Noi ci teniamo nel ghetto. Ieri hanno preso la parola i difensori. Parole. Parole.
3: Ti cerco dentro, oltre la mia fronte spaccata. Sono una rondine e costruisco il nido.

ignota era la mia forma diletta, colei che mi toglieva l'ansia d'essere un uomo, e la vedo e la perdo e il mio dolore subisco come un sole breve nell'acqua fredda.

0: canzone di porcellana. Una canzone di porcellana. Batte le mani, sono di porcellana. Batte le mani, sono di porcellana. Batte le mani, sono di porcellana. Poi batte le mani, sono di porcellana. Poi batte le mani, sono di porcellana. Poi batte le mani, sono di porcellana.
1: Mendica e muore. Porcellana. Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.
0: Porcellana.
1: Mendica e muore.

0: la geografia leggendaria dei tuoi sguardi e delle carezze, l'organo dei contagi, degli incroci d'occhi e mani, di neve ed erbe, dei movimenti segreti del mare sotto la pioggia, del silenzio e del tuo candore magnetico, del vento che si insapora di giovinezza e di pace da lontano.
1: Sono di fronte alle cose.

C'è un fiore, c'è un fiore che all'alba si apre col sole e la sera col sole si chiude. Fiore orientale, fiore occidentale. È un fiore animale, allegro e dorato, indolente, tra ortiche e lunarie, propizia fortune. Una madre gli affida la sorte del figlio. Come si avvera la nascita, si avvera la morte. È un regalo la vita e sono doni le stelle. E non è vero, non è vero che sono lontane. Le bestie le toccano quasi dalle loro tane. Sono vicine, vicine le stelle. Suscitano vere preghiere e i bambini le sanno contare. Una madre lava le pezze del figlio e impasta dolore e speranza in belle forme d'amore. Al colmo e al raso non si addice sposa. Ardono gli anni, bruciano i roveti, in arabeschi.

figlio e una creatura cieca dal cuore increato. Recide il fiore del sole e uccide l'animale solare, infrangendone il corpo e ne fa brace.

silenzio leggero ne spagina i sogni e se la porta via. Via, via le vesti, via l'intimità, via il profondo, che venga il lieve, il leggero, il volatile al cuore. Che tu possa danzare su una punta di spillo e cantare

La prima cosa da farsi, si era detto prendendo possesso del suo nuovo abitacolo, quello che chiamava abitacolo era composto da una stanza di media grandezza, cucinino e bagno, è l'ordine negli oggetti disponibili. Per lui la cozzaglia si mutava automaticamente in ciarpane, il corpo mobiliare, qui incassato, là ingoffito di stracci e spago, dava, nel suo scomposto estendersi sul pavimento, la sensazione di una spoglia che si sfaldasse. Fuoriuscita di liquami raffigurata da spargimenti di libri, paglia da imballaggio, stoviglie. Le cellule in piena disorganizzazione. Perciò, sentendo insorgere dall'interno una forte coazione a costituire, aveva subito incominciato a ricollocare gli organi, a sistemare, cioè, i suoi pochissimi mobili. A prezzo di ansie sottili, aveva scelto tra le scarse posizioni plausibili una sola parete lunga per il letto, un angolo non troppo buio per i suoi due quadri, l'unica lampada vicino al faro. L'ansia era appunto rimasta sottile, infatti egli otteneva risultati abbastanza corretti in casi di manovra con pochi elementi, e meglio se necessità esterne riducevano ancora le possibilità di permutazione. Ad esempio, la carta geografica doveva per forza, secondo un'associazione valida soltanto per lui, questo lo riconosceva, lo ammetteva apertamente anzi, doveva trovarsi in qualche modo relazionata con un dato scaffale della biblioteca, quello contenente i libri di viaggio, di esplorazione e il National Geographic Magazine, nonché un lascito di moltissimi numeri di rotocalchi con le solite esclusive etno-paesaggistiche di cui aveva pensato di sbarazzarsi. La biblioteca stessa, poi, dall'interno, gli poneva svariati problemi. I libri di viaggio avrebbero potuto essere collocati in quattro, forse cinque, diverse posizioni, e questo però soltanto a una prima, estremamente vaga, visualizzazione di tutto l'insieme, il quale insieme avrebbe contenuto a sua volta mille intrichi e complicazioni, tali che, per osarne una fugace visione, interiore e previa all'azione ordinatrice, egli doveva fare un intenso sforzo per superare il capogiro. Decise alla fine per una soluzione quasi arbitraria. La carta geografica sarebbe stata appesa vicinissima alla biblioteca, quasi a proseguimento dello scaffale contenente, anzi, che avrebbe contenuto, i libri di viaggio, e ciò malgrado la non perfetta illuminazione dello spazio che in questo modo veniva ad occupare. Rifiutò a se stesso la tentazione di spostare il tavolo e pertanto la lampada assieme ad esso e farla più apposta alla mappa. Non se la sentiva di forzare a tal punto la mano alla realtà delle cose, di vivere insomma in una stanza male organizzata per colpa della carta geografica. Sarebbe rimasto un nero la cattiva illuminazione, ma il fatto lasciava le sue angosce nel limite della sormontabilità. Ciò che invece da quel momento restava determinato e ormai immutabile era il luogo che avrebbero dovuto occupare i libri di viaggio, le imparentate riviste, eccetera. Scelta che, dal punto di vista della biblioteca, dell'ordine che avrebbe dovuto instaurarsi al suo interno, risultava perfettamente arbitraria. Anzi, comportava già dall'inizio qualche difficoltà. I rotocalchi, per esempio, non entravano tutti nello scaffale in cui avrebbe allineato i libri di viaggio e National Geographic Magazine. Se ne rese conto subito, facendo una prova spaziale, senza un ordine interno allo scaffale, cioè cacciandovi suddetti libri e riviste alla rinfusa. Metodo, questo, che egli usava sovente per disporre di alcune indicazioni previe e sommarie, ma estremamente utili per il resto del lavoro. I rotocalchi dovevano dunque proseguire nello scaffale seguente, senza peraltro poterlo completare.
Ma in che senso andava inteso quel seguente? Seguente in ordine verticale o seguente in ordine orizzontale? Il che equivaleva a dire, più generalmente, avrebbe scelto l'ordinamento per file o per colonne. Su questo punto decise che non si sarebbe pronunciato a priori. Avrebbe adottato un criterio aperto, tanto più che quell'ordinamento a due dimensioni, si rammaricò di non possedere una biblioteca cubica o a veliche simmetriche opposte, sarebbe appena bastato per classificare tutte le innumerevoli specie e sottospecie di libri che aveva a disposizione. Decise di operare altre due scelte, e queste del tutto oggettive, onde neutralizzare e anzi soverchiare quella prima grossa intrusione del suo mondo privato in quello esterno. Immaginò dunque al centro della biblioteca la collezione dei libri meglio rilegati, i più belli a vedersi, e all'estrema sinistra, in alto, tutti i romanzucoli di scarso interesse, libri acquistati a caso o per sbaglio, privi di qualsivoglia messo sul resto. Venivano in tal modo istituiti tre punti di riferimento. Due e mezzo in pratica, poiché dallo scaffale alto sulla sinistra non poteva nascere che un vettore indicante la crescita della funzione interesse da quasi zero a interesse massimo, oppure un anticiclone di interesse, mentre i libri di tutti gli altri scaffali avrebbero dovuto, rispetto ad esso, disporsi in linee di livello di interesse o pressione di interesse. La denominazione gli era indifferente, linee concentriche e crescenti con la distanza. Su quei tre punti avrebbe dovuto basare l'intera classificazione. Sul momento fu sopraffatto dalla complessità del problema.

c'erano stati attimi nei quali, mente, lucidamente, gli era sembrato di immaginare tutto l'ordine che sarebbe riuscito a fare, e allora aveva sentito dentro di sé una pazza chiarezza, una potenza di intelletto estrema, mostruosa, che forse, fortunatamente per lui, durava proprio soltanto degli atti e si disperdeva ai primi ostacoli. Ma in quell'occasione era rimasto piegato. Si era piegato a una più umile bisogna e, abbandonandosi, aveva avuto la netta sensazione di perdere il suo tempo. Era stato certo di dover ributtare tutto in aria. Era tornato indietro, aveva cominciato un lavoro sciocco, minuzioso, intorno al problema particolare dei libri di viaggio, pur di operare in qualche modo. Poiché, facendo lo struzzo e eliminando le due variabili, colore e interesse, già chiaramente individuate, quelle le terrò in conto dopo, si riprometteva, quali potevano essere i nessi instaurati dal National Geographic Magazine, dai libri di viaggio o dal famoso lascito di rotocalchi? Non certo molti. E infatti aveva trovato soltanto quattro possibili relazioni. Ma quali di queste relazioni era la più stretta? La fantascienza. Ossia, quale scegliere per completare lo scaffale solo per un terzo occupato dai rotocalchi? Che non ci stavano tutti nel primo scaffale, maledetti, non c'era verso. Decise di lasciarlo vuoto. Quando uno sceglie di fare una vigliaccata, si era detto alcuni giorni più tardi ripensandoci, finisce sempre per adottare le soluzioni più facili e tirare avanti col paraocchio fino a schifarsi del tutto e piantarlo. Così era andato avanti un'ora, sentendosi sempre più colpevole e accumulando i nodi che un bel momento sarebbero poi venuti al pettine e dandosi per cretino, eppure infognandosi sempre più, testardo e svogliato a un tempo. Poi tutto era scattato in una sola volta, quando ormai aveva completato sciattamente un buon terzo della biblioteca. Aveva scaraventato i libri per terra, vuotati gli scaffali a man rovescio, rimesso tutto in questione salvo i tre punti base. Era rimasto un'intera settimana in preda all'apatia, al disgusto. Aveva ricoperto i libri ammucchiati con vecchi giornali ed era stato il più possibile fuori casa.

poi aveva riprovato. Dopo una decisione improvvisa, il compratore di robi vecchi era passato sotto casa sua ed egli era sceso di corsa con il suo lascito di riviste, escogitando di fare prima una serie di classificazioni ed incastonarle poi, pian piano, una sull'altra, per finalmente cercare di adattarle su quel piano che gli forniva la biblioteca, d'accordo con i tre punti base. Aveva costruito piccole matrici, partendo da un elemento centrale, una qualsivoglia disciplina subito circondata con disposizione a raggiera dalle più attinenti consorelle, le quali a loro volta costituivano nuclei per ulteriori espansioni. Ognuno dei ceppi petalizzava a sua volta verso tre dei quattro punti cardinali della biblioteca rimasti disponibili. Così i libretti diventavano il centro di una corolla formata da teatro, storia e poesia, mentre gli spartiti ramificavano in opere, notazione musicale e poesia. Da un semplice tentativo come questo, si era reso conto che alcuni elementi potevano essere comuni a più di un ceppo e chiudere pertanto il sistema, come nei casi esaminati la poesia. Altri, riallacciare nodi di un grado più esteso. Opera e teatro sarebbero rimasti collegati in una terza petalizzazione. Altri ancora avere una forte tendenza centrifuga. Lentamente aveva costituito una compagine di costellazioni che costringeva a ruotare fino a farla coincidere con le esigenze imposte dai tre criteri iniziali. Per questo era talvolta costretto a disincastonare una matrice e a permutarne la collocazione. Come per i colori, anche per i successivi gradi di interesse aveva istituito differenze quantitative nette, anzi, più precisamente 10 diversi gradi.

0: seven, good, seven, nine, good, seven, nine, six, Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie, Yankee, Bravo, Echo, Romeo, November, Echo, Tango. End of message. End of transmission.
1: Lucky. Con voce monotona. Estragone e Vladimiro attentissimi. Pozzo avvilito e disgustato. Cominciano i mormorii di Estragone e Vladimiro. La sofferenza di Pozzo aumenta. Estragone e Vladimiro si calmano, si fanno di nuovo attenti. Pozzo si agita sempre più e manda gemiti acuti. Esclamazioni di Vladimiro ed Estragone. Pozzo si alza di scatto, tira la corda. Tutti urlano. Lucky tira la corda, inciampa, urla. Tutti si gettano su Lucky, che si dibatte urlando il suo monologo.
2: Considerata l'esistenza così come traspare dai recenti lavori pubblici di Poinson e Batman di un dio personale qua qua qua qua dalla barba bianca qua qua fuori del tempo, dello spazio, il quale dall'alto della sua divina apatia, sua divina atambia, sua divina afasia ci vuol tanto bene, salvo le debite eccezioni non si sa perché, ma prima o poi verrà fuori e a somiglianza della divina Miranda soffre con quanti si trovano non si sa perché, ma c'è tutto il tempo nel tormento, nel fuoco, il cui fuoco le fiamme, se continua ancora un po' e come dubitarne finiranno per mettere fuoco alle polveri della fattispecie, porteranno l'inferno nei cieli a volte così azzurri, ancora oggi e calmi, così calmi di una calma che pur essendo intermittente è non di meno la benvenuta, ma non anticipiamo e considerando inoltre che a seguito delle ricerche interrotte, non anticipiamo delle ricerche incompiute, ma tuttavia premiate dall'HKKD di antropofospometria di Bernard Brecht, di Testu e Conard, rimane stabilito senz'altra possibilità di errore che quella pertinente ad ogni calcolo umano che a seguito delle ricerche incompiute interrotte di Testu e Conard rimane stabilito lito, quanto segue nella fattispecie, ma non anticipiamo, non si sa perché, in seguito ai lavori di Poinson e Batman risulta altrettanto chiaramente, tanto chiaramente, che tenendo conto dai tentativi di Farco e Belker non compiuti, non conclusi, non si sa perché di Testu e Conard incompiuti, inconclusi, risulta che l'uomo contrario all'opinione contraria che l'uomo di Brest, di Testu e Conard, che l'uomo in breve, insomma, malgrado i progressi dell'alimentazione e dell'eliminazione dei residui, dimagrendo e al tempo stesso parallelamente non si sa perché, malgrado l'incremento della cultura fisica, della pratica degli sport quali il tennis, il calcio, la corsa a piedi e in bicicletta, il nuoto, l'equitazione, l'aviazione, l'inculazione, il tennis, il macchinario.

cedane, insomma, tornando da capo, appunto lo stesso parallelamente va via via rimpicciolendo, non si sa perché, malgrado il tennis, tornando da capo, l'aviazione, il golf, sia a 9 che a 18 buche, il tennis sul ghiaccio, insomma, non si sa perché, in sign et marmar et was, nella fattispecie, il tempo stesso, parallelamente, non si sa perché, va dimagrendo, restringendosi, tornando

quando sono spogliato in Normandia, non si sa perché, insomma, per farla breve, poco importa. I fatti parlano e considerando d'altra parte il che è ancora più grave che ne consegue, il che è ancora più grave che alla luce degli esperimenti in corso di Steinbeck.

0: Peterman ne conseguenze è ancora più grave, che ne conseguenze è ancora più grave, alla luce, la luce degli esperimenti abbandonati di Steinbeck e Peterman, che in campagna, in montagna e in riva al mare, che ai corsi d'acqua e di fuoco, l'aria è la stessa, e la terra nella fattispecie l'aria, e la terra durante i grandi freddi l'aria, e la terra pace per le pietre durante i grandi freddi, purtroppo, all'era settima, lettere, la terra, il mare, per le pietre dai grandi fondi, i grandi freddi, sul mare, su terra, nell'aria, accidenti, tornando da capo non si sa perché, malgrado il tennis, i fatti parlano non si sa perché, tornando da capo avanti il prossimo, insomma, per farla breve, purtroppo avanti il prossimo, per le pietre, chi può dubitarne, tornando da capo, ma non anticipiamo, tornando da capo, la testa al suo stesso, parallelamente non si sa perché, malgrado il tennis, avanti il prossimo, la barba, le fiamme, i pianti, le pietre così azzurre, così calme, ahimè, la testa, la testa, la testa, la testa, in Normandia, malgrado il tennis, le opere abbandonate, incompiute, più grave, le pietre, insomma, tornando da capo, ahimè, ahimè, abbandonate, incompiute, la testa, in Normandia, malgrado il tennis, la testa, ahimè, le pietre, con ar, tennis, le pietre, calme, con ar, incompiute, calme, con ar, incompiute.
1: Prova, prova.
2: C'è l'eco?
1: Eco!
3: Eco!
4: Eco!
3: Eco!
4: Eco!
1: Ah!
3: Ah!
1: Ah!
3: Ah! Ah! Ah!
1: Porco Dio!

0: anche la musica così. Cristo!
1: Cristo! Cristo! Cristo! Cristo! Cristo!
0: Porco Dio!
1: Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio! Porco Dio!
0: Allora, Radio Cybernet, oggi ci troviamo alla festa di liberazione a Catania. Che ne pensi, Chaos?
2: Ma che fai, la puntata ora?
0: Beh, perché no? Visto che sto encodando, poi la posso mettere in rete quando voglio.
2: Buona idea.
0: E quindi registriamo questa puntata di Radio Cybernet oggi. Quanto ne abbiamo? Vediamo la data. Oggi dobbiamo averne 17 settembre, se non erro. Sono le 22.55, ci troviamo a Catania in una piazzetta che si chiama Piazza Alcalà, se non ricordo male.
2: Questa
0: stiamo registrando.
2: È una villa.
0: Sì, praticamente, no, veramente non è una villa. Dove sta la villa? Cioè, è un giardino pubblico, un giardinetto pubblico. Siamo sotto gli archi dove passa il treno sopra di noi e stiamo registrando questo contributo sonoro. Qui c'è anche un concerto dal vivo. E vabbè. E ci divertiamo pure con il full duplex. Mentre accanto a noi passano i vigili urbani.

0: anni. E basta, basta, non sappiamo che cazzo dire. Comunque ne registriamo e vaffanculo.
1: Ma intanto registriamo.
0: Poi vediamo cosa succede. Guarda che ci sono delle persone che si avvicinano. Noi praticamente qua abbiamo uno stand, un'esposizione della nostra, del nostro materiale del Freaknet Media Lab, in cui pubblicizziamo i nostri corsi di informatica e pubblicizziamo appunto il laboratorio di informatica che offre la possibilità a chi vuole di venire da noi, usare i computer, avere la posta elettronica gratis, poter stampare, scrivere e queste cose qui. E tra l'altro ci sono anche dei programmi in arabo per poter scrivere, eccetera, per navigare addirittura in arabo. Etoci, etoci. Per ora va bene così, è arrivato il panino, quindi adesso mangio.

0: brillante della solita.
1: E questo è Lucchini Silvio.

puoi lanciarti col microfono in una descrizione della tipologia dei uniformi, dove puoi indirizzare gli utenti e l'applicazione corretta.

0: sto mangiando un panino con frittata, carne di soia, melanzane.
1: Io prendo le cavallo.
0: Qui con noi c'è HKS1 e Air, il canale Etna, se non erro. E caos, logicamente, che avete già conosciuto. E quindi andate a fare in culo.
1: Fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo, fare in culo.
2: Salvati l'albergo quando gli abbiamo spaccato una porta.
0: Okay. Niente, si scherza. Ha nascosto una cosa a mio amico e ci ha sfondato la porta della nostra camera. Dunque abbiamo dovuto girare la fermatura, riattaccarla per chiudere la porta. In questo momento sto facendo un'altra cosa. Sto incodando in MP3.
1: Mi fai giri giri.
3: So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel ray, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did they get you trained? Your heroes for ghosts, or ashes for trees, or air for a cool breeze, cold comfort for chain? Did you exchange a walk on part in a war for a lead role in the cave. How I wish, how I wish you were here. We just two last souls swimming in a fishbowl.
0: Basta. Insomma, la trasmissione finirà su internet. Non è che puoi distruggermi così il mio pubblico.
4: Perché?
0: Perché sì.
5: Cazzo, no, non è che roba.
6: Ma su serio finisce su internet sta roba?
0: Sì, sei su Radio Cybernet in questo momento.
6: Ah sì, ma chi è lo sfigato che mi sta ascoltando in questo momento?
0: In questo momento nessuno, ma quando verrà messo in rete qualcuno ti ascolterà, probabilmente.
6: Ah, non è ancora in rete allora.
0: Sono bottuto, non l'ho risolto. Non saprei.

0: Freaknet Media Lab.
1: È un incapace.
0: Incapace.
2: E come l'hai fatto? Carbone.
1: Con un microfono. No, la capsula delle scippato alla cornetta del telefono.
2: No, ma che
3: ma io faccio così.
4: Cazzo.
5: Vabbè,
4: ma
5: una volta
4: cazzo.
5: Cazzo.
4: Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo. Cazzo.

0: Scaricate.
1: Una volta l'abbiamo fatto però questo esperimento in rete con Chiuz. Erano lui e diverse persone in rete che mandavano gli stessi segnali sullo stesso server e venivano ristreamati e ognuno ci metteva una cosa diversa sotto. Il ritardo era di 5-6 secondi, quindi veniva poi in inferno.
0: 5-6 secondi.
1: 6 secondi.
0: 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi. 6 secondi. Pam.
1: Pam. Pam. Dio cane.
0: Dio cane.
1: Dio cane. Dio cane. Dio cane. Dio cane. Dio cane. Dio cane.
2: Dio porco.
1: Dio porco.

Sarà un canzone sul tavolo.

sia sempre un mercato, potete selezionare per manager indeciso. Non lo so fare, non lo so fare, non posso sentire. Se la passa di scattato si dà il tuo lavoro a dentro. Se la passa di scattato la si impusta.

0: te ne vai?
1: Ciao.
2: Air ci saluta.
0: Ciao.
2: E che dibattito vogliamo tirare giù?
0: Ma non lo so. Ciao Air. Di cosa vogliamo parlare oggi?
2: Che cazzo ne so.
0: Non so, di bonghisti?
2: I suonatori di bongo. Che cosa ne pensi, HK?
0: Ma cosa posso dire?
2: Grazie, arrivederci.
0: Vabbè, disturbano. Pensano solo a fare casino e insomma va. Provano a dire in giro: ah, io sono alternativo, io sono qua, io sono là. Invece sono tanto bastardi bonghisti. Come li possiamo riconoscere spesso?
2: È un ragionamento molto fascio, devo dire. Però non generalizziamo, dai. Speriamo che non siano tutti così.
0: Nel senso, ci sono i bonghisti buoni e quelli cattivi?
2: Ma può darsi.
0: Comunque, come li possiamo riconoscere?
2: Beh, una torma di cani attorno, vestiti stracciati. Ma stracciati apposta, cioè comprati a 70.000 lire al negozio Freak di Catania, specialmente le giacchettine della Adidas che costano 70.000 lire usate.
0: E vanno a fargli i buchi.
2: Certo, ci fanno i buchi.
0: Io passo la vita a rattoppare i vestiti, la gente ci fa i buchi.
2: No, non è questo il problema è che costano un pacco di soldi comunque.
0: Vabbè, non è che poi i buchi sono... Ma...
2: Meno risparmiarci.
0: Questo non è essere alternativo secondo me.
2: No, ma sai, io c'ho i bongo, c'ho i cani, vado in giro, dormo per strada.
0: Faccio di alcol.
2: No, vabbè, dormo per strada, vivo senza soldi, senza una lira. E poi però il bongo mi costa 1.500.000, porco Dio. E dove lo trovo questo 1.500.000 per comprarmi il bongo?
0: Ma non lo so, ti potessi mettere a spacciare, per esempio.
2: Cazzo ne so. Comunque la realtà dei fatti è che i bonghi costano un pacco di soldi.
0: Comunque in Italia costano un pacco di soldi. Perché c'è la gente che li vende e ci fa molto soldi dato con l'importo.
2: È business.
0: Vabbè, certo, l'importo da altri paesi dove non costano, cioè, un cazzo.
2: Cioè, io no, ma li fanno anche qui. Portano i pezzi e poi li fanno.
0: Vabbè, però secondo me sono tutta un'altra cosa quelli fatti, per esempio, in Tunisia.
2: No, che c'entra, in Tunisia non fanno buonghi. C'è il nostro amico qua, Moussa, li fa lui. Però li fa come Cristo comanda, veramente.
0: Come Cristo comanda?
2: Sì, lui li fa veramente bene.
0: Ok.
2: Abbiamo concluso il dibattito a questo punto.
0: Diciamo che ci siamo rotti i coglioni.
2: Ci siamo rotti i coglioni di parlare dei bonghi. E allora, vabbè, amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

vabbè,

0: Vaffanculo.
1: Solo che arriva molto tardi. Ma che cazzo sta sentendo? Oh, ma che cazzo sta sentendo? Mi sono rotto i coglioni, porco Dio. Non gli sta levando niente.
2: Non gli sta levando niente.
1: Ah, ecco. Arriva in ritardo.
3: Perché la musica di fondo?
1: No.

0: Tralala.
1: Tralala.
2: Rumori, guai.

Provar. Ma sarà quel grafico di merda che non funziona.

0: Vabbè, però forse sarà il plugin.
1: Ciao Juan, è arrivato.
0: Non so, dici qualcosa, stiamo trasmettendo qua per Radio Cybernet.
2: Eh sì, tutto sommato va, la cosa va.
0: C'è un eco del cazzo che non riusciamo ad evitare. Mentre Asbesto mangia gli spaghetti con le vongole, che sono una cosa scicchigna. Minchia, dico, ma perlomeno lasciatemene un po'.
3: Abbassa l'altro parlante così vediamo lei.
4: Vediamo che mi do il ma c'è dei pasticcini, aspetta, vediamo. Quattro pasticcini.
3: Ciao.
0: Sì. Stiamo trasmettendo noi per Radio Cybernet, vuoi dire qualcosa?
5: Sti cazzi, ragazzi.
0: Questa roba andrà in rete. No, però poi noi la mettiamo su e altre persone possono ascoltare.
6: Divertitevi allora!
0: Quella era una mia ex compagna di scuola. Che però è un cesso, eh.

0: distanza, no?
1: Beh, noi siamo vicini.
2: No, vengono tipo... La musica gli arriva, vero?
0: Sì, sì, la musica arriva.
2: Cioè, per noi non si spera.
0: In delay. No, ma non so se la metterò in rete, perché in effetti stiamo streamando tutto, quindi...
2: Cioè, non ci posso fare una puntata vera e propria.
0: Però mi rimane come documentazione sonora di queste serate.
1: Potresti tagliarla poi e ricomporla.
0: È l'MP3? Un po' complicato.

10 mega, allora, iniziamo a scaricare e si scarica.

Messi? Vede Messi, fallo. Sì.

0: Beh, poi ha anche uno schifo, questo qui è il mio cane.
1: Con il gozzo.
0: Sì, è così il mio cane, è tutto stolardo, schifoso.
2: No, scusami, scusami. Guarda che c'è il cane.
0: Poi vabbè, le schifezze non te le faccio vedere, perché ce ne sono assai.

0: ci faccio attenzione vengono scherzi, invece se lo faccio così un po' per dire sto scherzando, poi magari vengono bene.
1: Sei dei padri, mi chiede da qualche amico tuo di votare.
0: Lo chiederò a qualche amica, preferibilmente.
1: No, nemmeno respiro.
0: Poi è dal vivo disegno proprio malissimo. Dal vivo disegno malissimo. Vabbè, se questi sono altri
1: it's a

0: bello vedere le prime cose che fai. Questo che è proprio orrendo.
1: E poi vedi Union, questo qui penso che sia una trappa, è orrendo, però Yuti poi
0: vedi miglioramento,
1: poi questi lira di Dio, stizzi c'è soli da Dio.
2: Fai donna per la maggior parte.
1: Ciao.
2: Per la maggior parte sono donna. Però non so. Questo non è solo.
1: No, questo è.
3: Scusa, chi c'è?
2: Non solo.
3: Cosa è una gamba?
2: Questo è una femmina maschio.
0: Molti non è che sono originali, li copia dai disegni, va.
1: No, io era con due ragazzi spagnoli che interessi da tornare con la terra.
3: Ma dai.
1: Che mi hanno dato un po' di tutto per mettere in terra. Ho fatto una
4: cattiva. No, queste cose le voglio al microfono.
5: Vaffanculo.
4: Ah, gentili.

0: Sì, insomma, io ti volevo proporre un problema. Quello dell'emigrazione degli UFO dagli altri sistemi solari. Beh, oltre a questo tuo commento, non pensi che questi UFO che vengono qui a rompere le palle diano fastidio? Cioè, vengono da un altro sistema, fanno tutti gli spacchiosi con le astronavi.
1: Sì, sì, ma poi alla fine lo sappiamo, le astronavi sono tutte cariche di fazzolettini e verranno gli alieni verdi, i semafori a venderceli. Un fenomeno che già si è manifestato in questi anni in Italia, soprattutto a Catania. Tu cosa ne pensi?
0: Ma io penso che questo fenomeno bisogna contenerlo, infatti sono il vicepresidente dell'organizzazione Basta con l'emigrazione degli UFO. È anche presidente dell'associazione Basta con l'emigrazione dei vampiri dalla Transilvania. Perché vedi, queste persone arrivano qui con quest'aria, io comando, io faccio quello che voglio, vendo fazzoletti, levano lavoro alla gente. E insomma, dobbiamo contenere questi fenomeni.
1: Sono generi a volte.
0: Beh, ce ne sono di varie dimensioni e colori, però noi non stiamo a fare distinzioni, facciamo di tutta l'erba un fascio.
1: Allora, di che parliamo?
0: Ma non so.
1: Non so. Ma Shining.
0: Stiamo prendendo discorsi spinosi.
1: Vedendo non trasmetteremo questa puntata.
0: Ah, spero di no, perché sennò finisce a casino con Shining, quello che sembra incazzato.
1: Ma riflettiamo, quindi non posso dire quattro pungenti su Shining.
0: Lasciamo perdere Shining, va?

0: Shining si incazzerebbe in qualsiasi caso, perciò noi tralasciamo, evitiamo di citarlo in queste trasmissioni.
1: Ce ne sono?

0: Comunque questa serata oggi mi sa che è stata una serata di merda, non abbiamo venduto quasi niente, tu che dici?
1: Ma in effetti è molto strano perché oggi è domenica, ci dovrebbe essere bordello, forse siamo noi che ce ne siamo fottuti alla grande, abbiamo pensato tanto a smanettare con questa registrazione, però insomma la gente non si è interessata, ma siamo sicuri che non abbiamo venduto proprio niente?
0: Ma oggi proprio mi pare proprio niente, abbiamo preso qualche iscrizione però non abbiamo venduto un granché. Mi piace l'immagine di copertina.

0: siamo rotti i coglioni.
1: Siamo rotti il cazzo.
0: Sì, è vero, ci siamo rotti.

0: bellissimo, un tumore all'orecchio assicurato.
1: Descriviamo un po' il marchingegno.
0: Allora, il marchingegno ha la strana forma, direi un incrocio tra un cappellino e un telefonino, e serve a farti venire i tumori alle orecchie. Cos'è questo circuito?
1: Un artista.
0: Ah, vero, c'è la forma perfetta. Non compare nessuna Connor. Marca? Ah, era un Connor, da 40 mega?

0: Não, mas não gosta.
1: Vamos, amiga.

0: Allora, siamo pronti?
1: Siamo pronti. Siamo qui.
0: Scusa! Scusa!
1: Zoga!
0: Zoga! Asterix! Adrix! Ci sei? Oh, batti un colpo!
1: Ma chi sei? Al pubblico devi dire chi sei.
0: Chi sono e chi non sono?
1: Qui siamo alla festa di liberazione in presenza di una persona molto importante, la conoscono tutti. No, non siamo in diretta, però forse verrà trasmessa presto in rete. Lei è?
0: Il mio nome è Smario, compagno autogestito del Guernica.
1: Fantastico, cos'è? Cioè, chi è? Lui è l'uomo ragno, questo qua? L'uomo? Bello, è anche super dotato. E l'uomo ragno è bellissimo così. Perciò parliamo un pochino del nostro progetto. Quindi al più presto vorremmo fare una specie di stazione radio allo spazio occupato Guernica Fabric,
0: autogestito.
1: Si trova a Catania. Insomma, abbiamo intenzione di fare una piccola stazione radio, trasmettiamo col baracchino, mettiamo su un bel po' di musica bella. Che tipo di musica verrà trasmessa?
0: Un elettro jungle, techno, è quello che va sull'antagonismo vero e proprio.
1: Insomma, il nostro scopo è prendere di trasmettere, di fare raccogliere un pochino di gente, soprattutto camionisti che sono molto simpatici. Insomma, va, farti sentire, riunire gente. Poi come ci organizzeremo, insomma, quando saranno le trasmissioni? La cosa è fattibile?
0: Sì, la cosa è fattibile, solo che da un campo di vista c'è proprio una certa passione per condividere tante belle cose, tipo come conversare con i camionisti, soprattutto che è un popolo della notte che gira e gira.
1: Certo, è tutto quanto, insomma, un contesto in cui ti inserisci, tu sì. I camionisti che parlano delle loro cose da sera, sulle loro stazioni.
0: Sì, soprattutto anche si parlerà sempre.
1: Poi sembra bello anche riunire tutta questa gente magari la sera.
0: Sì, anche tipo di fare una spaghettata.
1: Bravo.
0: Di fare alcune serate.
1: Tipo Giovanni, calacca, chiediamo Guernica, qualcosa del genere, va.
0: Le solite break sui canali, sui camionisti. E anche alla gente che ci segue per via onda di atmosfera, una cosa non troppo esagerata, ma che c'è una realtà che si può fare, penso.
1: Beh, grazie mille Smario.
0: Del Guernica, ma siamo in programma ora la seguente ritrovanza di questa festa dei compagni di fondazione.
1: Anche siamo ormai arrivati alla fine, tu cosa ne pensi di questa settimana? Com'è andata qui la festa di liberazione a Villa Pacini a Catania?
0: Ma questi 10 giorni, ma benissimo, non rompi cazzi, al solito qualche testa di cazzo non è anarchico, non è comunista, ma sembra qualche fascista c'è nel mezzo per provocazione.
1: Tu in quale stand eri? Avevi uno stand tuo?
0: Uno stand basato sul cubano, sull'artigiato, fatto direttamente con sigaro cubani, delle foto, eccetera eccetera.
1: Insomma, le vendite come sono andate più o meno?
0: Ma nei giorni passati qualche cosina si vendeva, ma sempre si sa, la gente fra i pub, fra le grandi multinazionali che ci, dai mass media anche, cioè non c'è, va proprio la gente più appassionata delle solite storie che uno faceva popolari da diversi anni.
1: Beh certo, anche se le cose però non sono andate benissimo, è anche bello stare qui alla festa, vedere i propri compagni, così nel tempo libero scambi due chiacchiere, ti vai a mangiare un panino, ti fumi una sigaretta, insomma ti passi la serata, va, non è stare anche solo qui a aspettare la gente che compra.
0: È la cosa solita che si fa, ovvio, uno lo fa per questa realtà che è basata sul rapporto popolare della gente, anche condividere certe cose per altre realtà, tipo come la gente nel quartiere che ha un'altra diversità, è una cosa, cioè trascinando anche delle famiglie, cercandogli di fare sapere la verità e le cose come vanno, è una cosa ovvia e non si deve sapere. Non fa il ruttino della birra, sporcaccione. Sei maleducato. Male educato però. Ma io mi strafotterei altre due o tre birre. Non so quanto.
1: Io sinceramente lo stomaco un po' hanno spaccato. Ieri proprio c'è un riotto troppo male con Andrea.
0: Io ho gli occhi tipo accoppati, le storie quando uno si fa le solite canne, in via diretta, anche se qualche poliziotto penso che avrà spazio alla rete. E prende di questo, immagini quelli che con un vestito azzurro porta in mezzo con del cielo, solo che questa immensità non si vede.
1: Sentirei anche Smario nel tuo MP3.
2: Ma quanto costa questo tavolo?
1: Questo tavolo, per la dimensione del suo culo, 10 milioni.
0: Ma credo con 100.000 lire lo autoproduci direttamente.
1: Bravo.
0: E ne fai 2-3. Tanto è fatto in legno, con delle farfalle e delle solite robaglie che gli mettono nell'anticaduta. Cosa logica, e siamo qua già da 10 giorni, quasi alla fine. Inizio è stato normalizzato, già sapevi che dovevi lavorare, il tuo stand e al mio, è la solita cosa che uno va quando c'è un certo feeling di spazi diversi però belli,
1: certo.
0: Che fai, che crei, come questo non si crea mai, ma si crea 10 volte in un anno, che è una cosa sbagliata. Cioè uno si potrebbe fare tutti i giorni, di fare sempre queste no feste, diciamo la realtà della città, che si dovrebbero vedere quasi tutti i giorni, mentre che invece gli danno questo spazio per, non solo, anche pagato,
1: una volta all'anno.
0: Pagato, no tipo a gratis, perché dice lo Stato mette delle leggi che poi vengono strumentalizzate nel loro esodo di normalità per la legge, questo ovvio. Per chi segue i 10 comandamenti di Dio, penso che è la cosa ottima.
1: Porco Dio!
0: Che anno? sta facendo?
3: Asbesto gay.
1: No, no, grazie. Non ci sono cose salate e piccanti, lo sdolce mi piace, lo sai. A me lo sdolce non mi piace, non ci posso fare niente. Mi piace cose belle, piccanti, salate. La canicola gli ho fatto mettere un bordello di sale prima.
0: Però guarda, ci sono sempre diversità.
1: Ammazzare i cristiani, visto? Non scassano i minchia. Basta un cazzo a me.
0: Te capita qualche fascista sotto di mani che ti cerca di fare uno sgarro? A Catania si dice: tu fai lo sgarro e ora vai. Ti lancio la pietra in testa, spaccandoti la tibia. E non sei seccato in coma.
1: Ci rende un peccato scagliare la prima pietra. E magari seconda.
0: Dicevano non ho fatto peccato. Hanno fatto peccato gli altri. Gli altri hanno peccato.
3: Una bella funce di minchia.
4: Scoprilo davvero.
0: E tu donna qualificati.
3: Yeah, nega. Ehi. Minchia, bello, bellissimo, eh. Buono. Chi è che vuoi? Tedesco, no, no, non è buono. Si può cantare, no? Ehi! Si può cantare! Cinzia! Cinzia! Ehi! Ehi! Ehi! Chi è mba? Oh! Chi è mba? Una decina mba! Una decina mba! Una decina mba!
0: Anche un jugoslavo in campo reazionario di promozione. Allora, bene. Mi aiuto ad all'estendere di round.
5: Porco Dio!

0: Vista Rosa.
1: Ha ha ha.

0: bellissima.
1: Cioè, voglio dire, ma lì sto io.
0: Sì, di modo credo che la situazione di casa. Quando vuole, sì, scarica la mano.
1: Scusa, tu come chiamare questo? Io povero farò.
2: Noi Marocco, chiama questo che è lei. Come chiama in Italia?
1: È bellissimo.
2: E invece non
3: prego.
2: Non esistono gli elettori,
0: non esistono.
2: Non
0: esistono. Non si chiamano di lei.
3: Non si chiamano di lei.
2: Sì, direi in inglese. Come lo chiamare?
0: Moduli li chiamo.
2: Sì, insomma, l'ingambio da vantaggio.
0: Oppure librerie. Sì, librerie.
2: Caratteristiche.
0: Librerie. Si chiamano librerie. Libri.
2: Sì, sì.
3: Estensioni
2: li posso mettere anche con un GPL, diciamo,
0: e 25
2: GPL,
0: cioè,
2: diciamo,
0: non
2: mi vieta
0: nessuno, non lo so, ma noi restiamo? È bello, perché è carino stare qua.
3: Perché mi chiudo il garage?
0: Te ne devi andare?
3: Sì, è il pomodorino. Perché invece io non penso che mi aspetterà più.
0: Bello, grazie di questa cosa, mi piace le chiudere queste cose qua. A questo punto gli dovrò dare qualcosa che mi metto io, se la trovo.
2: Yeah.
0: No, perché è un casino cercare le cose che ci dirò. Poi gran parte delle cose che ho scritto ce l'hanno ancora la polizia a Roma. L'hard disk mi hanno sequestrato nel 95.
3: Ma quando hanno tornato ancora l'hard disk?
0: Ma quando mai?
3: C'è dopo 5 anni.
0: E ancora 5 anni non sono passati.
3: Manco un anno?
0: Sono passati 4 e qualche mese. 13 dicembre di quest'anno sono passati 5 anni. Bastarda Santa Lucia.
2: E allora a me che Roma mi hanno rubato quelle uova?
0: Questi sono dei bonghi, questi sono bonghisti, porca puttana. Questi sì che mi piace sentirli.
2: Guarda, a me non posso occupare, adesso ho rivenduto. Cioè, guarda, con piacere, almeno c'è. Cioè, infatti, invece devi andare a computare. Questi
0: a me sono potuto il master di uno dei miei disti di musica. Di una cassetta di musica mia.
2: Vero?
0: Sì, il master si sono legati. Sì, proprio il nastro originale di quello quanto tu. Visto, sono coppate mie, non sono.
2: E più preciso è definito come spinga vuota.
3: Lo
2: stanno prendendo.
1: Male che vediamo tutte funzioni. Non lo installiamo.
0: Beh sì, comunque installiamo lì.
1: Installiamo. Questa è la mano del installato. Ma quindi si può anche recuperare il sistema di voi.
0: Non ho udito.
1: Sì, abbiamo tutte funzioni.
0: Non stanno? No, le zip non riesco a leggere. Ci posso provare.
1: Poi iniziamo a dividere tutti i blocchi, poi lasciamo qui dentro una parte della parte.
0: No, telefonata.
4: Se vuoi giocarci un attimo.
2: Ah, no.
4: Sai
2: come si apre questa volta?
3: Quale? Okay.

Let's go.

0: Memo. Ma mi stai cercando?
1: Questo è fantastico.
0: Madonna. Madonna.
2: Fatto a 14 anni. Wow, a 15.
0: Ma questo è bello veramente.
2: Buono a te.
1: Io buono.
2: Sì, che a me piace molto. Infatti l'ho spandito apposta.
1: Questo è carino.
0: Già, già.
2: Ti racconti dove li ho fatti, ragazzi. Al bar.
1: Così.
2: Sì.
1: Poi direttamente a penna, suppongo.
2: Sai dove, ma? Foglione di carta.
0: Bellissimo questo.
2: Questo è giallo e blu. Giallo, oro e blu.

0: bellica.
1: 15 anni avevo avuto. Ma è piccolo così.
0: Accidenti.
1: Il foglio così fatto, cioè così, no? Però poi con lo scanner lo...
0: Certo.
1: Aspetta bene.
0: Stacchiamo, dai.
2: Ok. Allora, chiudiamo questa puntata di Radio Cybernet, se verrà trasmessa.
0: Sì, andate a fare in culo tutti quanti.
2: Da Sbesto, Caos, HK, ne già andato.
0: I negri che cantano, quindi noi stacchiamo e ce ne andiamo.
2: Ok, andiamo.
3: Io amo Graziella.
2: Nottez.
0: Via, via, che ce ne sono i negri, scappiamo. Via, via, senti che puzza.
2: Ah! Prova!

0: complicato.
1: No, siccome in azienda io non ho telefono.
0: No, si potrebbe fare col telefonino, ma costa un sacco di soldi.
1: Sì.
0: La connessione, sì.
1: Niente, dovevo chiedere quello, ma è tutto rispetto.
0: Non conviene ancora, prezzi troppo alti.
1: Scusa.
0: No, no, figurati, dai.
1: Perché ho
0: caffè.
1: Caffè,
0: sarebbe fantastico un caffè. Dove? Dove? Ma dove lo fanno? Ah, là fuori. Adesso no. Pensavo lo facevano qua vicino.

Sobie stoję.

0: 对啊，那嘞。
1: Guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. Come vorrei andare in quel giardino, pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
2: I.O.A. Che vuol dire?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
3: Oh, oh, prova.
4: Aspetta, stiamo trimando. Stiamo encodando in MP3 i rumori di questa serata.
5: Sì?
4: Sì, però quello che volevo provare...
5: Ci nutriamo?
4: Ma
5: sicuro che funziona bene?
4: Io volevo provare questo.
5: Qual è il programma per incodare?
6: Icecast.
7: Anche se compilarlo e configurarlo mi sa di inferno. Chissà perché.
5: Sì.
7: Chissà perché.

Oh.

0: mio pure lo scandalo del maledetto in Dio.
1: Ah.

Thank you.

ricambi caldaia. Ricambi caldaia. Oggi la trasmissione incomincia con un CD di MP3 di Newmark, che si intitola appunto Newmark MP3, perché me lo ha dato lui o me lo ha copiato lui, e non so di cosa si tratti perché sto usando un lettore MP3 del cazzo, Amstrad, da 29,9 euro al supermercato, e diffondo musica attraverso un paio di cassettine con il volume fisso. E saluto tutti e buonasera, e forse questa sera il tema della trasmissione sarà ricambi caldaia, cioè come costruire un amplificatore per chitarra usando una vecchia radio. È una cosa che adesso, che oggi insomma, noi proveremo a fare. E insomma, così. Io a questo punto vorrei vedere se si sente. E se qualcuno degli ascoltatori internazionali vorrà, potremmo switchare il programma in lingua inglese, se dal canale Dine ci chiederanno di farlo. Per adesso a me non me ne può fregare de meno. E io non ho neanche idea di che cazzo siano questi MP3. Che bravo, faccio pure la dissolvenza a mano con il volume del lettore MP3. Sono veramente un glande.

non è proprio musica da curare il mal di testa alla gente, però io non capisco perché su Undernet io non ci devo poter entrare. Porco il clero, maledetto.

Ah, vai a fare in culo, Undernet. Undermerda, undermerda, sotto la merda! I ricambi caldaia sotto la merda! È proprio eu.undernet.org che non mi fa entrare. Comunque mi chiedono qual è il canale Dine. Il canale è Dine di irc.freenode.net. Non so perché si usa questo cazzo di server, ma comunque eccoci tutti qua. E io volevo andare un attimino a rompere il cazzo su autistici, giusto per tirarci dietro qualcuno.

sta merda di musica mi ha rotto i coglioni. Vediamo che cazzo c'è qua. Oh, allora, già mi sono rotto il cazzo io. Quel froccio di RAM non venne oggi. O meglio, lui c'è, ma non qui, è da un'altra parte. E quindi il discorso sulla poesia non lo possiamo fare, o perlomeno me lo meno di meno, nel senso che non ho qui un materiale su cui sparare cazzate sostanzialmente. E spero nella venuta di Ram, perché il bastardo mi ha lasciato senza caffè. Bastardo. Il caffè. Per cui oggi, non sapendo che cazzo fare, con questa musica da tagliarsi le vene, la mia intenzione, visto che ho portato con me una chitarra elettrica, era quella di costruire un amplificatore e portarlo alla massima distorsione possibile utilizzando delle vecchie radio che abbiamo qua al Poetry. Radio che giacciono qui immobili da mesi, se non da qualche anno. Io avevo trovato innanzitutto questa, che è una radio Larsen, radio cassette recorder, modello TRC905, con la maniglia, la radio in FM e in AM e il mangiacassette, però non funziona, nel senso che proprio non si accende, per cui abbandoniamo questa radio al suo destino e vediamo un po' questa. Qui abbiamo un'altra radio. Vediamo un po'. Ah, è una Philips questa, bella, due casse, quattro altoparlanti, piezo tweeter, quattro speaker system, wow, il controllo dei toni, i due volumi separati, uno spettacolo. Purtroppo non c'è il cavo di alimentazione, quindi dobbiamo cercare un cazzo di cavo. La musica è bellissima, ma sinceramente non so di cosa si tratti. Forse Newmark, quando vivrà, ce lo potrà dire. Alla ricerca del cacavo. Il cazzo di cavo. Datemi un cazzo di cavo. Ram, mi hai lasciato qua a parlare da solo come un coglione. Ecco, in questo momento sto cercando il cavo. So già che non lo troverò. Ah. In compenso ho trovato un videogioco Sega Master System. E sottolineo Sega.

Va bene, non essendoci cavo, useremo un vecchio trucco. Allora. Ah, ecco. Non avendo il cavo giusto, useremo il vecchio trucco dello scintillatore, cioè faremo contatto volante con dei fili della 220 laddove... Oh, è finito il brano. Mi dispiace. Comunque faremo contatto con questi fili volanti che adesso spellerò laddove bisogna appunto inserire come si dice, la corrente. Certo, se ci fosse un ingresso alimentatore potrei usare l'alimentatore, però porca madonna non c'è tape. Poi siccome questa radio non ha ingressi, noi siamo costretti ad aprirne l'interiora così. E a saldare un cavo direttamente sulle testine. Sì, direttamente sulle testine. Ah, ottimo, qua c'è proprio tutto. Abbiamo anche l'uscita. Minchia, l'uscita con un connettore rotto all'interno. Bene, bene. Adesso io spacco questo qua. Ah no, gli saldo i fili. Io gli saldo i fili qua, va bene. Accendiamo il saldatore. Prepariamoci a fare fumo. Fumo e faville. Porca puttana. Dove cazzo l'attacco il saldatore adesso? Cristo semovente. Io porco in fiamme. Non ho dove attaccare il saldatore. Questo è un gravissimo, gravissimo problema. È un problema gravissimo. Sono costretto. Allora, questo è quello lì e quello là è quello nero. Allora, quindi io posso spegnere... Ah, bene, posso spegnere questo monitor. Sperando di aver spento il monitor e non il calcolatore elettronico, altrimenti detto computer, inserisco la spina del saldatore nell'apposita fessura anale.

0: Allora,
1: solo che adesso mi serve lo stagno.
0: Ha detto anche stagno. Come sarà lo stagno? Mi piace la musica, eh? Bastardi, io lo sapevo che vi piaceva. Per questo ho portato questo CD. Affanculo, cane di merda. Bastarda cagna, maledetta. Minchia. Sempre più difficile. Senza stagno.
1: Saldare senza stagno. Posso essere così finocchio? Ah, ho lo stagno nel furgone, lo vado a prendere.

niente stagno. L'MP3 che salta. Bella merda.

Ok, visto che non abbiamo stagno, siamo costretti a tentare una saldatura impossibile direttamente senza stagno, oppure recuperando stagno vecchio da altre saldature, il che ovviamente vuol dire, per chi se ne intende, che verrà una saldatura da schifo, però chi se ne fotte.

0: Nel frattempo vorrei segnalarvi una trasmissione radiofonica che secondo me merita. Innanzitutto perché è condotta dal carissimo amico Andrea Bornino, radioamatore che molti di voi conosceranno, And Bov, e conduce una trasmissione radiofonica della RAI che si intitola,
1: come cazzo si intitola sta passo di trasmissione, porca madonna.
0: Allora, la trasmissione si intitola Radio di Confine e va in onda dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 aprile andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30, se non ricordo male, su Radio 3, Radio di Confine, parlerà di radio libere di tutto il mondo, facendo un po' una storia di tutto un secolo, partendo dall'uso politico del mezzo radiofonico durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Guerra Fredda. Poi parlare del disturbo, il jamming, le voci clandestine, il progetto di radio pirata, l'elettronica. Parlerà di un botto di cose interessanti, di radioascolto soprattutto, radio pirata. Il sito interessante da seguire è radio.rai.it/radio3/non mi ricordo. Vado a vedere, terzo anello, ecco, radio.rai.it/radio3/terzo_anello. Io continuo a vedere come modificare questa cazzo di radio perché è veramente un casino. Tanto devo estirpare questa antenna.

Ecco qua. Ora ho spellato i fili. Sinceramente io non so come cazzo devo fare qua. Ah, forse se sono fortunato e c'è un pizzico di pasta salda, io glieli inchiummo lì, questi cazzo di fili. Tanto a me basta solo che si accende, poi non me ne fotte un cazzo. Per me deve solo accendersi. Allora, vediamo se riesco a fare un po' di stagnatura recuperando stagno da altre saldature. Solo che le altre saldature sono asciutte, porca madonna.

Ma che il cazzo, non salda una minchia, porco di un dio! Che palle. Insomma, qui la situazione si fa complicata, siamo senza stagno. Ho trovato un pezzettino di stagno per terra. Cristo sapone. A meno che lo stagno non me lo sono portato dietro. Di dietro. Andiamo nello zaino. Ovviamente io mi sono portato di dietro il cazzo. Cazzo sordo. Mi sono portato di dietro, altro che lo stagno. Un cazzo sordo mi sono portato dietro. Ho una pacottiglia di stronzate nello zaino, tutto tranne che un porco dio di stagno, vaffanculo. Io cane. Giuro che mi compro 800 rotoli del porco dio dello stagno. Vaffanculo.

Portatemi un caffè, Cristo. Non so nemmeno se qualcuno ci sta ascoltando, effettivamente, forse qualcuno. Newmark, io vorrei sapere che cosa sono questi qua.

0: uccido per un po' di stagno. Io ucciderò per un po' di stagno oggi, ucciderò.
1: Spacco tutto!

sacca, Madonna. Le palle secanti! Le palle secanti! Palle secanti!

trovato il cavo d'alimentazione. Non solo, ma ho trovato anche un'altra radio di marca Falcon e adesso la proverò. Allora, questa la mettiamo da parte. Ecco qua. Ho trovato una radio di marca Falcon. Falcon Tranny. È una radio Tranny, di quelle classiche che hanno la radio AM, FM e il registratore a cassette, che come vedete si apre e si chiude come un bastardo, con le palle seccanti, e ha un ingresso doppio microfono, bellissimo, in e out, minchia, con la funzione monitor. Questo è un amplificatore pronto all'uso. Se funziona siamo a cavallo del cazzo. Adesso io inserirò la spina e se udrete uno scoppio ridetene. Minchia, non si accende manco. Ah sì, funziona!

questo punto provo anche il registratore a cassetta. Vediamo un po'. Ho giusto appunto un po' di cassetta. Musica slava. Metto in pausa questo splendido brano per vedere se... Minchia, qua non funziona manco per una cippa del cazzo scoppolato. Ma proprio un cazzo di merda, eh. Cazzo di merda culo che peta. Cazzo di merda culo che peta. Niente, il registratore non funziona. Quindi me ne fotto. E a questo punto torniamo alla musica seria. Ora mi necessita detto Jack, detto anche Giacomo, che ho già pronto qua, ecco qua, mic. Io adesso metterò in... Solo che io non so come funziona la funzione mic qua. Spero che funzioni così. Non si capisce un Cristo qui. Ecco. Monitor on. Niente. Cioè, come cazzo funziona questo mic? Come cazzo funzioni, Dio maledetto? Radio tape, ma poi sotto non c'è scritto un cazzo. Io mo come funziona. Habemus. Eccolo qua.

Bene, funziona. Adesso il... significato della vita è portare tutto questo in distorsione piena? Ah, ma io posso anche provare direttamente con un microfono, testa di minchia che non sono altro. Beh? Ah, lei va in oscillazione da sola, che carina questa radio. Ecco, vediamo col microfono. Porco Dio, ma non fate un cazzo qua. Porco Dio, porco Dio, porco Dio, non funziona la minchia qua. Vabbè. Oh. Gli mettiamo un po' di musica, va. Comunque qua sia... qua praticamente il microfono non serve a un cazzo di merda, serve solo a registrare.

Va bene, a questo punto prendo la chitarra e vediamo che cazzo viene fuori. Alla quale monteremo ovviamente una serie indescrivibile di distorsori in cascata.

vari effetti a nostra disposizione, tra cui il più importante di tutti, il distorsore, perché la distorsione è l'unica salvezza, la distorsione.

Ora devo unire questi cazzo di effetti tra loro. Vedere un po' che cazzo ne risulta. Minchia, ho dei cavi cortissimi. Madonna di sapone. Vabbè. Che dobbiamo fare? Ecco, con questo andiamo in cascata qua. Questo lo metto qua. E questo lo mettiamo qua. E qua gli saldiamo questo con lo sputo e il catarro. Da qua svolgiamo un po' di nastro isolante vecchio.

0: Allora, vediamo se riusciamo a fare questa cazzata. Mi servirebbe un pezzo di nastro adesivo adesso.
1: Assolutamente. Nella maniera più assoluta.
0: Poi mi apriamo, non c'è mai un cazzo di mezzo. Porco Dio!

0: siamo puntati in acqua azzurra.
1: Spaccato tutto.
0: Ok, è disgustoso questo collegamento. L'importante è capire se funziona. Allora, io da qua vado qua.

vediamo se questo esperimento funziona oppure no. Io ho qua una chitarra che non tocco da almeno X anni con X molto elevato, non mi ricordo più neanche che cazzo è. Ho un cavo corto. Vediamo come suonerà questo nostro amplificatore radioregistratore Falcon modificato con i fili volanti del cazzo. Allora, porca puttana, non si schiaccia qua.

0: che cazzo!
1: E sto accordando lo strumento, cazzo! È inutile che mi telefoni dicendo di non fare rumore, cazzo! Lasciami accordare l'istrumento! Eh? Oh, è una radio? Ah, sai che non lo so, però ho sentito come una sensazione come di assorbimento. Che faccio? La riaccendo la sala? Va bene, ciao, ciao. Qua mi telefonano per dirmi basta, ma cazzo, io sto accordando lo strumento io.

il cardinale Mazinga, porco Dio! Cardinale Mazinga, io sono rimasto senza caffè e sto diventando una scimmia! Una scimmia, porco Dio! Direi che questo amplificatore autocostruito Falcon funziona. A questo punto io pretendo il caffè.

Allora, stiamo ascoltando i CD di Newmark, il CD che ho avuto da Newmark e che non so che cosa sia, perché, come ripeto, ora io non capisco che cazzo stia succedendo, ma sul computer qua mi stanno eiettando il CD-ROM avanti e indietro. Comunque qualcuno si diverte evidentemente. Ho qua un lettore MP3 Amstrad, quindi sto leggendo gli MP3 con questa roba. E vabbè. Quindi non puoi vedere i nomi dei file, perché sto usando un lettore MP3 connesso direttamente alle cassettine del cazzo, anzi del cazzo. E quindi così. Che dobbiamo fare?

Comunque, a questo punto, per chi volesse intervenire in diretta, può telefonare allo 0931 88 11 23, che è il numero di telefono del Poetry Club. E potrete così intervenire in diretta in trasmissione.

Jezus. Jezus Nazarenus, Rex Bastardorum. Sarca. Ovviamente nessuno telefona e io chiedo ancora insistentemente a Ram di venire qua e portarmi un caffè.

0: Eccolo lì il telefono, lo sapevo io. Ma vediamo che cazzo è. Sì. Pronto? Eh? Pronto? Sei in diretta, eh?
1: Ma sei pronto, eh?
0: Eh sì.
1: Ma vuoi il caffè?
0: Eh sì, voglio il caffè, ma qua ti stavo sentendo, io sto streamando la telefonata,
1: no.
0: Ma dove l'hai trovata la musichina?
1: Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo. Te la volevo mandare su Norad, ma non hai casse su Norad.
0: Eh?
1: Te la volevo mandare su Norad, ma non hai casse su Norad.
0: No, le casse sono connesse qui al player di MP3.
1: Vabbè, vaffanculo, chiudo.
0: Chi c'è lì?
1: È un mare di gente.
0: Chi?
1: Morpheus, Nicola, Fogg e altri.
0: Ah, saluti, salute, okay. Salumi e vaffanculo.
1: Ok, ciao.
0: Comunque voglio il caffè.
1: Va bene, ciao.
0: Ciao, ciao.

Gesù

non mi è dato sapere cosa sto ascoltando. Ma c'è anche chi non me lo chiede e mi dice di guardare. E allora guardiamo.

Un altro dei siti che vorrei segnalare a chi ci ascolta è lamentazioni.spatoff.org. Un sito che già mi viene a ridere solo pronunciarlo. E basta. E basta così per oggi. Volevo fare una rassegna stampa, ma mi sono un po' rotto i coglioni. Perché è tardi. Vediamo un po'. Repubblica.it che cazzo dice. Dice un pugno di stronzate. Benedetto Peneretto XVI. Bene, meno male che abbiamo il Papa Peneretto XVI, il Cardinal Mazinger. Il pastore tedesco titolava il manifesto ieri. Basta, cambiamo directory. Vediamo che c'è qua.

è bello quando si divertono su NORAD a lanciarmi video porno sullo schermo. È una cosa molto bella che apprezzo. Io la apprezzo veramente, guarda. Sono veramente un apprezzone. Apprezzo e apprezzo della vita, veramente. Apprezzo la prostata.

io cambio musica. A questo punto io non so come proseguire la trasmissione. Dicevo che il mio sogno sarebbe quello di fare un concerto di percussioni fatte con i Case Tower. Non so se avete presente il meraviglioso rumore di un Case Tower. Adesso vado a cercarne uno e così capirete.

Purtroppo non ce n'è sotto mano. Quindi non udrete. Non ascolterete un cazzo.

Olè, cambiamo directory, vediamo un po' che cazzo c'è qua. Dopodiché abbiamo esaurito la musica, possiamo solo fare bordello noi. Con lo strumento della chitarra elettrica. Mi chiedono se ho sonno. Sì, ho un sonno della Madonna. Questo è il problema. Che cazzo è sta roba qua?

0: chissà se riesco a utilizzare Pilu, porca madonna. Avanti, spingi. Ma cose Pilu, basta. Come va?
1: Tutto a posto, tu? Ma che stai fumando? Ma che adesso l'ho buttato?
0: Sì, ho costruito un impianto di amplificazione.
1: Ci sono due, sì, ci sono un po' insieme.
0: Ah, bene.
1: Ma siamo in diretta?
0: Beh sì, siamo in diretta, c'è Ram che ascolta anche un
1: ciao po' di... Ram, ciao a tutti, buonasera a tutti.
0: E un po' di altri malati di mente.
1: Ciao malati di mente. Io sto bestemmiando per un caffè.
0: Sì, stavo crepando per un caffè. Speravo venissero loro, invece non vennero.
1: Meno male che ci sono io in giro, eh.
0: Che fai adesso? Stai da loro?
1: Eh sì, ho ci sono.
0: Stai allo studio.
1: Ma sono in destra?
0: Sì.
1: Non ci è.
0: Qua c'ho un lettore MP3. Ah, qui continuano a lanciare cose.
1: Ma chi sono?
0: Ma che cazzo ne so?
1: Oh, Didi.
0: E qua è Ram che mi manda i video. Però non ho l'audio lì. Uh-huh. Sto usando le casse per il lettore. Ecco, infatti. Bastardissimo. Questa sbadiglia. Lo sbadiglio del cane malato. Il coniglio pazzo. Il maledettissimo coniglio. Vieni qua che ti ammazzo maledetta. Il codino ti ammazzo.
1: Ah, pure litigato ogni tanto.
0: No, giocami. Zippidi. Ti taglio il codino, zippidi. Conigliasso. Maledettissimo coniglio.

0: succede? Organizzato tu? Ieri ha organizzato la pizzata, la festa boscheggiata.
1: No, la birrazza io non ne bevo. È lì per sbaglio.

0: parte questa qua, non so chi siano, ma sono parte.
1: Ma mi sbaglio, hai fatto i tasti?
0: In che senso?
1: Mi ricordo tu avevi un portatile senza... cioè c'erano i tasti ma non c'erano...
0: Ah, ma una volta, moltissimo tempo
1: fa. Un paio d'anni fa.
0: No, di più, di più.
1: Una volta in qualità dei Games.
0: Sì, la tastiera sciamanica con i tasti cancellati.
1: E mi hai fatto un'impressione, ho detto, ma cazzo fa a scrivere questo uomo?
0: Sì, è stata una follia.
1: No, una follia, dato che quando uno sa dove sono i tasti, ma io che non so dove sono i tasti, devo andare a leggere prima e poi batto.

0: cose.
1: Mi sento da lì. No, niente. L'unica cosa che dobbiamo fare è fare le foto, selezionare un po' di cose, fare le foto e provare a vedere come va. Tutto qua. Poi ne riparliamo.
0: Va bene, sì. Tanto c'è tempo.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao, dai, buonanotte. Ma sì, faccio ancora un pugno di cazzate, penso, con la chitarra e poi me ne vado.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

porco Dio.

Va bene, vediamo cosa c'è in questa directory. Ah, merda. Va bene, visto che non c'è un cazzo, io adesso metto dentro. Ho appena masterizzato un CD di roba e non so. Non so. Fatto queste cose, vediamo un po' che cazzo c'è dentro. Penso delle emerite merdate, per cui non lo so. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ma vediamo un po' di che cazzo si tratta.

Sì, mi sono già rotto il cazzo, passiamo a un altro brano. Molto professionale. Mi ha già rotto il cazzo, cambiamo directory. Vediamo che cazzo c'è dopo, va. Mentre il RAM la suca. Cazzo è sta roba?

Questo fa parte della colonna sonora di Ghost in the Shell Innocence, che consiglio a tutti di vedere, anzi che ordino a tutti di vedere.

che tutti conosciamo, quindi saltiamo a pie pari per andare alla directory numero 4. Vediamo un po'. Ah, qui c'è la violenza allo stato puro. I corn. Violenza pura. Odio. La macellazione.

Vediamo un po' cosa c'è più avanti. Cerchiamo più violenza. Minchia, questo pure è violenza pura. Pure violenza pura. Questi io domani mi sveglierò con questa musica. Sarà un massacro.

qui non funziona più il lettore. Boh. Che cazzo è sta roba? Mi sa di violenza.

Vabbè, ha problemi di voce, evidentemente. Damogli una caranella a sto povero disgraziato. Che cazzo.

Sì? Pronto? Ehi! Ciao! Sì! Ti aspetta!

Questo fa parte della colonna sonora di Appleseed, altro manga che vi impongo di vedere, perché è veramente allucinante.

Madonna santa. Dovrei trovare un inverter pazzesco. Portarmi l'amplificatore sul furgone.

0: Minchia.
1: Hold the band down, sharpshooter, kill me now.

All alone, on the dark, rushing on, switching on.

vediamo che c'è qua. Mentre io continuo a fare backup, cosa che sto facendo da una mezz'oretta a questa parte,

Porca madonna. Porca madonna.

0: Ok, la trasmissione di Radio Cybernet finisce qui, grazie per l'ascolto. Probabilmente a giovedì prossimo.
1: Papa, Charlie, Delta.

0: Prova.
1: Direi che qua si parte, eh?

0: Che cosa?
1: Prova, prova. Ma sto cazzo di microfono, Dio cane. Possibile che ogni volta ci sia da regolare sto cazzo di porco Dio? Prova. Oh, e che cazzo. Guadagno di merda, sto gain di merda. Bene, benvenuti a Radio Cybernet in ritardo per l'edizione di oggi di Maledetti Poeti numero 5. Io ho sbagliato il nome qui nella registrazione in locale, ma me ne sbatto. Il tema di oggi è il cortile di Piscio, che canticchiavo venendo qua perché mi ha superato il furgoncino di un ristorante qui che si chiama Cortile di la Corte di Eolo, che io ho ribattezzato la Corte del Piscio. Quindi il tema di oggi è la Corte del Piscio e mi immagino un cortile nascosto di un qualche palazzina con poca luce, poca illuminazione, macchine parcheggiate, dove la gente va per pisciare e si tratta appunto del cortile del Piscio. E questo è il tema di questa serata. Cosa ne pensate voi dei cortili del Piscio? Cioè un cazzo. Ora devo attaccare. Eh?
2: E che cazzo ne so io, che dico?
1: Il cortile del Piscio. Ho finalmente portato con me il contenitore dei CD di musica. Ora monterò l'accrocchio atto a mandare musica. E probabilmente avremo anche la musica. Dico probabilmente perché si può mai sapere quanto il Dio dimostri la sua porcità. Radio Cybernet oggi è partita in ritardo, ma non ci possiamo, non solo non ci possiamo fare un cazzo, ma non ce ne frega anche un cazzo. Allora, vediamo un po' che musica possiamo mandarvi mentre nel frattempo. Allora, qua c'è un CD con scritto sopra semplicemente Di Vietro. Vediamo che brani contiene questo CD e nel frattempo noi cerchiamo di organizzare un minimo di trasmissione. Porco Dio.
3: Thank you for calling Learn Japanese in 20 seconds a day. Are you ready? Let's begin.
4: Kuzo ga arimasu. Watakushi wa ayatsuri ni yoga hiraitesu.
3: To sign up for tomorrow's lesson, please leave your name and number after the beep. Sayonara!
1: Questo è un corso di giapponese in 20 secondi. Non so cosa. Cioè, sto ricordando cosa che c'è qua dentro, ma. Non so che cazzo siano queste cose.

0: Potremmo averlo. Caravale? Porta le bevande forse. Wow! È bello perché metto il CD ed è come ascoltare il disco alla cieca, perché non so che cazzo c'è dentro. E dico di dietro in questo CD.
1: C'è scritto?
0: Di dietro! Il nome del CD è di dietro.
1: E questa sera telefoniamo, ma non posso telefonare nessuno. C'è uno staffone alla linea.
0: Che cazzo se ne può? Io no, telefono stasera. Possono telefonarci però.
1: Vogliamo telefonare a qualcuno. Stasera telefoniamo a qualcuno.

0: maledetti peti. Maledetti peti. Maledetti peti. Io non so neanche che cazzo stiamo ascoltando. Ho messo dentro un CD con su scritto semplicemente Di Dietro e ne stiamo ascoltando il suo contenuto, cioè questa roba qua. Mi sa tanto di cagate colossali. Questo per esempio lo schippo. Nel frattempo stiamo cercando di inventarci che cazzo dire stasera. Tu ce l'hai un'idea, Ram? Diciamo un pugno di cazzate, beh, devi gridare però, eh.
1: Diciamo un pugno di cazzate, cazzate!
0: Come?
1: Cazzate, cazzate!
0: Di dietro! Come?
2: Diciamo la spark, oppure montiamo un PC. Ecco, stasera montiamo un PC.
0: No, no, no, stasera diamo fuoco alla spark e vediamo se c'è Vampire e gli diciamo di mettersi in diretta. Minchia, non è online. Che cazzo succede a Vampire?

0: Va bene, Radio Cybernet questa sera, come altre sere, trasmette dal Poetria Club di Palazzo Lacaede, a cui presto staccheranno linea e telefono, perché abbiamo disdetto Telecom. Un applauso! Abbiamo disdetto qualunque cosa, per poi ovviamente fare una linea ADSL, solo dati, e quindi non avere più sta cazzo di bolletta. Per cui ancora per pochi giorni, se volete telefonare allo 0931 88 11 23, potete farlo in diretta e intervenire così in questa meravigliosa trasmissione nella quale ci inventiamo ogni volta che cazzo dire. E qui mi dicono di salutare Peppone e dedicargli una song. Ma che cazzo è? E allora salutiamo Peppone e gli dedichiamo questa macellazione. Peppone, uno dei fondatori della rete Freaknet. La colomba? C'è una colomba pasquale qua. Oh, guarda chi c'è. Buona, Bilù. Ciao. Io come al solito non riesco a capire che cazzo stiamo trasmettendo. Questi mi sembrano un po' i chiusi. Che cos'è sta roba da mangiare?
1: Non lo so.
0: Cibo?
1: Si mangia.
0: Arriva Ram con del cibo. Madonna mia.
2: Ah, è tutto
0: è un Gesù. È un Gesù in stecchette. Leggiamo la scatola. Dice mandorlato San Marco. Dio mio, no, io non posso mangiare questa roba. Mangio l'ostia perché sono di più.

0: Ah, ecco, sono i 9 chiodi del gatto quelli che stiamo ascoltando, mi dicono. I 9 Inch Nails. Sto mangiando ostia, mi sento un po' prete. Se volete, vuoi che ti comunichi? Vuoi la comunione, Ram? Dai, la comunione in diretta. Vado a silenzio, devo rompere l'ostia in pezzettini. Chi vuole la comunione?
1: Non sai che non mi sono mai comunicato?
0: Ah sì? Allora ti comunico io, aspetta.
1: Finalmente tu sei cristiano, no?
0: Sì, sono cresimato, quindi sono soldato di Cristo.
1: Quindi puoi comunicarmi.
0: Esatto, quindi...
1: Quindi tu mi stai facendo la mia prima comunione.
0: Sì. Aspetta, prima devo purificarti le tue... Ah, dovrei battezzarti.
1: Io dovrei confessarmi prima. Ci mettiamo la serata qui a confessarmi.
0: Prendi un po' d'acqua e ti battezzo. Prima ti battezzo.
1: No, battezzato già sono battezzato io.
0: Sei battezzato tu? Ah, no, non sei altro di me. Vabbè, allora comunicati. Dimmi, figliolo, cosa hai peccato?
1: Io normalmente hai peccato.
0: Ok, ti assolvo dei peccati nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. E ora il porco di Cristo, il corpo di Cristo.
1: Amen.
0: Oh, perfetto. Bene.
1: Cosa prima comunione? Cosa prima comunione?
0: Te l'ho fatta io,
1: Finché ho la prima comunione, vale.
0: Finalmente
1: vale.
0: Beh, in un certo senso vale. A carnevale.
1: Però l'ostia non è consacrata, no, non vale.
0: Vabbè, l'ostia non è consacrata. Che
1: ma certo, non è.
0: Allora ti consacro questa.
1: Non è
0: il con un segno della croce, tieni il corpo
1: no,
0: di Cristo.
1: La tua tanda.
0: Mangia qua, porco Dio.
1: Non voglio rompere, ma mangia qua, porco Dio.
0: Cioè, non mi rompere i coglioni.
1: No, ma
0: oddio mio, ma che acqua santa, mbare. Io faccio un segno della croce e rendo santo qualunque cosa.

0: E dove? È tornato?
1: Oh, alleluia, alleluia.

0: È arrivato Peppe. Ciao. Ram, vuoi spazio qua?
1: No,
0: e dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Dobbiamo fare. Ram ha la prima comunione adesso,
1: eh? No, non diciamo queste cose che.
0: Ah, già, vero. Beh, come non detto.
1: Comunque sono comunicato, eh?
0: Cioè, comunichi. Cosa vuoi? Coniglio schifo. Togli questa cosa al coniglio schifo prima che ci spuzzi il muso.
1: Coniglio, ci sono le
0: bevande. Coniglio schifoso. Allora, vediamo se riesco a trovare qualcosa di veramente carino da ascoltare nel frattempo, perché sì, qua c'è un mandorlato
2: malocco.
0: Boh.
2: Siamo in linea, siamo in diretta.
0: Siamo in linea, siamo in diretta.
2: Ciao a tutti.
0: Siamo iniziati in ritardo.
1: Siamo
0: iniziati, eh? Non abbiamo. Non abbiamo stati.
2: Per le mie denti questo è ottimo.
0: Minchia, questo mi sa tanto di Quake 2. Ma questo non è la colonna sonora di Quake. Mi sa di sì. Chi lo sa?

Wow. Come sai che sono voglioso di... Ram, che succede se lui inciampa su questo cavo? Ah, io rido.

che bello questo video che mostra giocatori del Parma che si iniettano cardiotonici. Che bello, molto bella questa cosa. Lo trasmettono stasera alle 23, quindi lo stanno già trasmettendo probabilmente durante la trasmissione Punto a Capo.

0: Ho sentito un Windows merda.
1: Sì, perché c'è qualcuno che mi deve aiutare a fare il kernel, quindi devo usare forse Windows.
0: Qualcuno gay?
1: Penso di sì.
0: Stiamo cercando di ascoltare

0: parliamo di una
1: cosa.
0: Parliamo dello zen e dell'arte di come ti bruto una spark.
1: Ah, lo zen e l'arte come?
0: Di come ti bruto una spark.
1: Ma non ti capisci un cazzo di
0: quello che ho mangiato. La brucio, la brucio!

Va bene, e continuiamo allora la trasmissione con un po' di rassegna stampa dall'Azerbaigian. Il 29 giugno nella regione di Ajabedi Rayon la polizia ha scoperto una piantagione di marijuana. Hanno sequestrato all'incirca 1102 piantine di marijuana di tipo afghano e cinese per un peso totale di 1227 kg e due piantagioni simili sono state rispettivamente trovate nella regione del Tartar, però non è stato possibile determinare di chi fossero, insomma. Poi vediamo se c'è qualche altra notizia interessante dall'Azerbaigian. No,

Ok, veniamo adesso allo sport nel Ghana. A quanto pare lo stadio di Accra nel Ghana cambierà nome, però non riusciamo a capire che cazzo di nome gli daranno.

0: che cazzo è sta roba?
1: Che puttana, mi sono dei coglioni.
0: Ah, come sono professionale. Un vero DJ. Continuiamo a vedere un po' quali sono le notizie, ad esempio... Vediamo in Nigeria, che si dice...

Oh, allora, vediamo le notizie in Nigeria. C'è una notizia che riguarda internet in Nigeria. Vediamo un po'. La Nitel lancia Internet Protocol. La Nigeria è più vicina ad avere connettività grazie alla Nitel Internet Protocol Tuesday in Lagos. Il nuovo IP è un Internet Backbone che abiliterà alcuni Internet Service Provider locali direttamente ad accedere alla network universale attraverso il gateway Nitel. Con questo Backbone Internet, gli ISP locali non dovranno più fare affidamento a host stranieri o server stranieri per trasmettere e ricevere dati o informazioni. L'IP server con milioni di indirizzi IP, non so che cazzo servono per gli operatori locali. Il loro sistema è calcolato in un modo che non riesco a capire che cazzo c'è scritto qua. La Nitel IP Warehouse è collegata direttamente a London, United Kingdom, mentre in Hamburg tramite un cavo a fibra ottica che non si sa dove cazzo passa. In questo evento ministro delle comunicazioni Cornelius Adebayo ha detto: questo prodotto non ci capisco un cazzo, ma farà grandissime cose per la Nigeria perché è una bella cosa e col cavo in fibra ottica ci possiamo fare le lampade con le lucine. L'efficienza della rete IP trasmette dati a basso costo a causa della sua enorme ampiezza di banda, però se il cavo si spezza sono cazzi per tutti. Questi elementi riguardano entrambe le comunicazioni radio, satellitari e vaffanculo.

se volete anche voi leggere notizie da tutto il mondo, vi consiglio il sito internazionale.it, che è una rivista molto bella, e dal cui sito si trovano praticamente i collegamenti a tutte le testate giornalistiche e di informazione praticamente di qualsiasi stato: Africa, Medio Oriente, Europa, America, Asia e Pacifico, per esempio. Asia e Pacifico, potremmo andare un po' a leggere notizie dalla Cambogia, vediamo un po'. Cambogia, abbiamo, ecco, la Kampuchea Press, l'agenzia di stampa di Phnom Penh, e in Khmer, in inglese e francese, quindi andiamo a vedere che cazzo dicono in Cambogia, cosa succede in questo paese. Oh, che bella grafica! Per fortuna c'è in inglese.

armi distrutte in Cambogia, distruggere armi, la 39esima cerimonia Fiamma della Pace per distruggere armi è stata tenuta mercoledì pomeriggio in Cambogia, nella provincia di Pursat. E circa 4.300 armi militari vecchie sono state distrutte e la cerimonia è stata presieduta dal ministro Sarkeng, che non si sa che cazzo vuol dire, ma comunque insomma, questi qua distruggono armi per la pace e si divertono moltissimo a farlo. Qualche altra notizia molto interessante? Per esempio, una notizia molto interessante è che il primo ministro Sadmek Humsen è tornato a casa. È tornato a casa il 26 aprile. Che bello! Siamo veramente felici di apprendere questa notizia e scriveremo un'email al primo ministro Sadmek Humsen per dirgli bentornato a casa. Primo ministro. Mentre monaci buddisti cambogiani visitano la Corea del Sud. È una cosa bella per familiarizzare con il buddismo nella Repubblica della Corea. E adesso basta e andiamo a cercare qualche altra notizia. Giusto così, perché chissà. Sempre Asia e Pacifico. Vediamo un po'. Se avete notizie particolari, vediamo cosa succede nelle isole di Tonga. Oppure nel... Europa, non c'è Sealand, il principato di Sealand non è contemplato. Ecco, vediamo in Estonia che cazzo succede. Ci capisce un cazzo. Ti pareva che non c'era qua? Sta cazzo di colonna sonora ce l'ho su 40 CD. Porco Dio. Oh, scusami. Mi è scappato. Mai più. Ok, in Estonia qua non si legge un cazzo. Va bene, direi che la rassegna stampa finisce qui.

poi c'è questa notizia allucinante che ci segnalano dalla sezione Scienze e Tecnologia di Repubblica: una moria di rospi che esplodono in Germania. Zoologi e veterinari sono disorientati, mai visto nulla di simile. Da qualche settimana centinaia di rospi muoiono in uno stagno nel quartiere di Amburgo, di Altona, gonfiandosi fino ad esplodere. E insomma, la descrizione è abbastanza triste. Questi rospi che raggiungono un volume di 3,5 volte più grande del normale e poi esplodono e l'interiore si spargono. E non capiscono il motivo di ciò e pensano un virus, un fungo, una sostanza dentro questo stagno, forse il nucleare che avanza, non lo so, non si sa, o più semplicemente un disagio dei rospi. Oh, io sto aspettando te qua, dici, dobbiamo fare, adesso parliamo di questa cosa, e poi invece sei scomparso. Ok, questa macellazione mi ha rotto il cazzo. Qualcuno sa che cos'è sta musica, me lo dica. Sì, perlomeno so che cazzo sto mandando. A me mi sa tanto di Meg One.

0: Vabbè, va, chiamiamo direttamente Directory.
1: Dare a me 1000 lire o al maestro 1000 lire.
0: Ma che cazzo è questa roba? Oh.
1: Vaffanculo.

0: La roba è questa.
1: Thank you.

Ok, ciao. Mi sa che fra poco passerò alla musica sperimentale italiana degli anni 70, massacrandovi tutti.

bene, l'avete voluto voi. Siete fottuti adesso. Sarà un massacro.

いや、もんぽ。Che trovo quello che so io. Morirete tutti.

0: non mi ricordo se sono il balletto di bronzo o il rovescio della medaglia, gruppi anni 70 italiani.
1: Ma sei in quel CD?
0: No, un altro CD. Allucinanti comunque.
1: Ma perché non mettono il MP3? C'è questi fantastici giochi.
0: Ah, che ce l'ho? 29 euro al supermercato.
1: Ah sì, non lo ricordo. Quale? Questa colazione?
0: Sì,
1: qua, ecco.
0: Sì.

0: ma vogliamo farla, vogliamo arrivare al punto di questa trasmissione?
1: Sì, chiudiamo.
2: Qual è il punto di questa trasmissione?
0: Il cortile di Piscio.
2: Che sarebbe?
0: Beh, ognuno ha la sua particolare concezione del cortile di Piscio.
2: La
0: corte del Piscio, in realtà, perché tutto viene dal furgoncino della corte di Eolo che mi ha superato.
2: Quando?
0: Prima, mentre venivo qua, sono stato superato dal furgoncino del ristorante La Corte di Eolo. Uh-huh. E io gli ho detto, la corte del Piscio. E sono venuto qua dicendo, tra me e me, la corte del Piscio. E quindi, la corte di Piscio poi diventa il cortile del Piscio.
2: Perché il cortile del Piscio?
0: Beh, è meglio la corte. Forse,
2: no? La corte e il cortile sono due cose differenti.
0: Scusate. Perché? La corte è un cortile, è grosso, la corte.
2: No, la corte è dove stavano...
0: La corte del palazzo, sì, il re, il regina, la corte.
2: Però può anche essere identificato come...
0: Come un cortile.
2: L'insieme dei cortigiani sono la corte, capito? No, come cortile no.
0: Perché no?
2: No! Non c'entra un cazzo.
0: Non c'entra un cazzo,
2: eppure mi suona il cortile del Piscio, dai.
0: Eppure mi suona come la corte del Piscio, non un cortile.
2: Però è bello il cortile del Piscio. Il cortile del Piscio è il cortile dove si va a pisciare quando
0: esatto,
2: si è ragazzi.
0: Esatto. Anche quando non
2: anche
0: si è
2: quando
0: ragazzi,
2: non
0: ce la fa, quando uno non ce la fa più.
2: Va nel cortile a pisciare.
0: Esatto. Sì, ma
2: ognuno di noi ha un cortile del Piscio.
0: Esatto.
2: Facciamoci raccontare i cortili del Piscio.
0: Ecco, raccontate a noi i cortili del vostro Piscio. Ma questi maledetti poeti.
2: Quando? Quando io avevo 16-17 anni, che ci ubriacavamo con le signe. Avevamo il cortile del Piscio con
0: le signe, traduci per chi non
2: la signe
0: capisce.
2: Ubriachi fradici. Siccome bevavamo un mare di birra, quando dovevamo andare a pisciare, avevamo il cortile del Piscio.
0: Che era.
2: Vabbè, c'erano due, uno dietro il pub e l'altro salendo nell'orologio qui. A Palazzolo. Cioè il cortile del Piscio, andavamo lì a pisciare. Solo
0: sempre
2: a pisciare.
0: Sempre e costantemente nel
2: perché,
0: cortile.
2: Che poi perché che il pub aveva il bagno? Non si sa perché.
0: Non si sa, però.
2: Perché
0: tutti,
2: era bello e divertente.
0: Tutti l'hanno fatto di pisciare sempre nello stesso cortile. Sì, e quindi
2: vero.
0: Perché? Perché l'uomo ha questo comportamento sociale?
2: Ci sarà un perché.
0: Appunto, è quello che noi dobbiamo capire questa
2: l'abitudine,
0: sera.
2: L'abitudine forse.
0: Ma no, non è solo l'abitudine.
2: Il fatto di... Cioè, il proprio processo personale.
0: Tu dici, qui non mi va,
2: qui
0: ma lì è perfetto e ci andrò sempre.
2: Esatto.
0: Perché?
2: Ma forse perché ti sei
0: il cortile
2: sicuro,
0: del
2: sicuro di pisciare lì, perché nessuno ti guarda.
0: È un posto protetto. Però
2: un
0: cortile ci sono le finestre, la gente potrebbe affasciarsi e tirarti una secchiata di piscio.
2: No, forse perché è più buio, non lo so.
0: Perché ecco, la prerogativa del cortile del Piscio
2: deve
0: che non
2: essere,
0: deve essere molto illuminato.
2: Certo, non deve essere molto.
0: Quindi deve avere degli angoli scuri.
2: Poi deve essere in zone, diciamo, vecchie del paese.
0: Ah.
2: Con case disabitate attorno, possibilmente.
0: Addirittura?
2: Certo.
0: Ma dove erano queste case disabitate?
2: Nella zona dell'orologio.
0: Ma sai che veramente non me lo ricordo.
2: Che ascoltiamo?
0: Questa canzone è bellissima.

l'ho detto, o l'uno o l'altro. Balletto di bronzo o rovescio della medaglia? Non ho modo di saperlo.

0: Ti posso commentare che finale del cazzo. Cioè, tipo che proprio non sapevano come chiudere sta cazzo di canzone e gli hanno messo una canzone distrutta nel finale. Però il titolo dell'album dovrebbe essere Sirio 2222 del 1970. Minchia, 36 anni fa, 35 anni fa.
1: Attenzione, sta per avere inizio il concerto del balletto di Verona.
0: Vabbè, vaffanculo. Questo è un live di merda.

0: ancora questo Windows in mezzo alle palle.
1: Oh, Jesus! Che dolore pazzesco. E zitto, imbecille.

continuo a non sapere cosa proverò. Vediamo un po' che cazzo c'è qua.

0: ti è? Siccome Shazam è un coglione, io adesso cambio musica, ti è?
1: Minchia, questi sono i CCCP.

tie. Tie, tie, tie. Non è il caso di continuare con questo scempio.

basta, mai più. Io cerco violenza, ma non ne trovo. Quantomeno non a sufficienza. Forse qua un pochino.

Che cazzo è sta roba? Mo. Trovo musica inconcepibile.

0: just want to say, baby,
1: l'ammalata di mente.
0: Just

行，那个妈，就那会儿。

0: Pelù, porca Madonna! È arrivato Nico.
1: È impazzita!
0: Perché gli fa le veste, è contenta. Gli parla proprio. Pilù, hai visto chi c'è? Chi c'è? Chi c'è, piccola? Coniglio impazzito. Pilucchia.
2: L'ho beccato.

0: que por más fama está en el...
1: Questa pazza che sta cantando. È allucinante.
2: L'ho fatta!
1: Questa donna è allucinante.
2: Cos'è che fa?

0: Alleluia.
1: Perché sei tu?
2: Quello è quando vado a fare.

Ma questa colomba la apriamo, che è Pasqua? È improvvisamente Pasqua! Apriamo la colomba!

perché tu non hai bisogno di niente, perché non te ne fai niente, e ti ho detto che appena vuoi farti una sfida una rete wireless, non hai bisogno di cercare da nessuna parte, vieni da me e te la faccio noi senza nessun problema. Ma non ne hai bisogno, io non devo fare perché non ti serve, non ne hai bisogno, ma perché devi mettere le radiazioni in casa che non sai ma poi vicini di una cosa che manco ti serve. Ma perché la fai questa cosa? Ma non ti serve, non ti serve, c'hai i cavi qua stai dando bellini. Ma c'è giù che su, c'hai i cavi, quindi avrai il letto da computer e ti stanno due palmi di mano, basta un cavo. Nardo, ti dico, Nardo, piccolissimo, due volte. E la scherza, quando prendi una bacina, due volte, non dici, due volte, metti in cavo. A voi. Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio? Chi è a cercare l'orecchio?

0: male per la vigilia. Al suo non si pensa male per la vigilia. Però forse è una verità, è un amico mio. E il Castavalle è
1: cosa? Cosa hai detto?
2: Si carica, si scarica musica. Non c'è più il
1: caso. Ah, è reato civile. Che cazzo è successo, Ram? Gridalo, gridalo che c'è Sadness che ti ascolta.
3: Non lo so, si blocca, non va avanti, non fai putto, non montare condizioni, non funziona la RAM, non funziona un cazzo, basta!
1: Ma che cosa? Di cosa stai parlando?
3: Della RAM, merda.
0: Non ce la faccio più, ma io non ci combatto più, ho finito, basta, te lo giuro, ho finito, non ci combatto più, me ne sto fottendo, monti un altro PC, te lo giuro.
3: Aspetta, lo spenda già.
0: Sì, ho staccato tutto, me ne sto fottendo, te lo giuro. Basta.
1: Hai cessato di combattere ufficialmente con la RAM?
0: Ci rinuncio.
1: C'è Vampire che sta ridendo come un pazzo.
0: Basta, ci rinuncio.
1: Vampire, salvaci tu. Lui dice che la vincerà. Vampire.
0: Lui la vincerà sulla nostra sangue.
1: E lui verrà qui.
3: Ah, va benissimo, va bene. Ma ci combatte lui, però io non devo sapere niente.
1: Niente? Non vuoi neanche sapere se funziona?
3: Basta.
1: Eh?
3: E anzi, non me la dovrà neanche nominare. Quando verrà mi dovrà dire: ah, ma senti, dov'è quella cosa lì? E io gliela mostrerò, perché non ne voglio sapere, ma anche il nome.
1: Ma con la testa girata gliela mostrerà.
3: Con la testa
1: così
3: girata.
1: Da quella parte c'è quella roba lì.
3: Esatto.
1: Allora copriamola con un telo a questo punto. Le cosiddette san merda.
4: Yeah,

Israel in this.

And steal a breath.

Exit of the devil will not.

0: Ma che cazzo è? Ma muori, chiunque tu sia. Muori. Vaffanculo.
1: Non te lo devi comprare, la tua spoglia. Non te lo devi comprare. No, no, non ti
2: fai la scamba, non ti serve.
1: Non ti serve.
0: Vabbè. Vabbè. Comunque è praticamente la fine.
3: Oh Gesù, Gesù.
0: Chiudiamo questa trasmissione con le stronzate.

Madonna santa, la preistoria. Non è che mi sento sta musica, ho anche questa roba. Questo è un CD di merda anni 70, anni 80 anzi. E ci sono delle cose agghiaccianti.

Thank you.

0: que los lunes no lo puedo comprar. Pero los lunes no lo puedo comprar.
1: Io mi astengo, mi astengo. Va bene, siamo giunti al punto della trasmissione in cui nessuno di noi ha più un cazzo da dire.
2: Tranne che le sanno fanno schifo.
1: Tranne che appunto san merda. Ram, vieni e intrattienci prima della fine di questa prepotente trasmissione in cui...
3: Asbesto, andiamo via.
1: Andiamo via, bene, grazie, arrivederci. Abbiamo appena deciso di concludere...
2: Ma dobbiamo aprire la colomba prima.
3: Poi a microfoni spenti.
1: Io aprirei sta cazzo di colomba. Porco Dio, il CD.
2: Ma ci voleva, come il pane.
1: E ci voleva, guarda.
3: Senti.
1: Cristo sapone.
3: Senti, basta.
1: No, ma io ormai sono curioso di sapere. Ho qua dei CD, non so che cazzo c'è dentro. A questo punto vediamo che cazzo c'è dentro. Ma basta, piantala, frocio. Questo CD si intitola True Nepal MP3.

Ok, sono definitivamente i Beatles.

0: Oh, mettiamo la checkpoint, dai!
1: Domani ci metto la checkpoint a casa tua.
0: Eh?
1: Sai che spettacolo che c'è la linea d'estate nel giardino e navigare?
0: Maria! Maria santissima!
1: No?
0: Sì!
1: No. Cioè!
0: Installazione gratuita!
1: Cioè, si mette lì e ce l'abbiamo, navighiamo dalla villa!
0: Maria santissima! Oddio, oddio, no! Ma io mi cucco dalla villa, dalla paglia mi cucco, dalla paglia mi cucco,
1: ma io mi cucco dalla villa. Sì, sì, lo facciamo, io non ci avevo pensato a questa cosa.
2: Sì, a casa di Peppe c'è una cintura.
0: E ne sforza. Tre ore a dirgli, ma che cazzo di serve la checkpoint?
3: No, è potentissimo.
1: Ma è potentissimo, c'è una checkpoint potentissimo.
2: Domanda,
1: vero?
0: Oh!
2: Vediamo quanto costa la cespoglia delle cose.
3: Non c'è una cosa.
2: Sennò te lo devi prendere su eBay. Però ci vuole un'antenna di quelle potentissime che metti pure fuori.
0: Perché no, la verità è fuori la cespoglia, se no lui come prende sotto?
2: No, lui non gli serve per sotto, non hai capito? Lui gli serve dalla scrivania sua al letto suo.
3: No, anche se la posso
0: deve fare fuori, è meglio.
2: Comunque sì, prende meglio dalla scrivania al letto tuo se lo metti fuori, nel con l'antenna rivolta verso la villa. Ti prende meglio.
3: Forza, facciamo.

0: Ok, ciao.
1: Yeah.

0: Modena non ce l'hai in
1: eh?
0: De Modena.
1: De chi?
0: De Modena, per esempio.
1: Modena chi?
0: Siderienza.
1: No. Devo dire non ho nulla. Conosco ma non ho nulla qua.

0: Sì?
1: Se noi non abbiamo un calcio spoglio normale, poi tu potresti fare una modifica per l'antenna?
0: Certo.
1: Benissimo, vero?
0: Sì, sì.
1: Quello della meringa ti viene bene. Diciamo sì.
0: A chi?
1: A uno se vai.
0: Se vuoi.
1: Perché costa di listino 93 euro. Su eBay 45,50.
0: E uno? Un po' troppo.
1: Sì, ma è 54 megabit.
0: Ah, 54.
1: Dato che la distanza

0: guy, man.
1: Vediamo la paromba.
2: È un po' lurdo di grasso del furgone, ma vabbè. No, adesso
0: grasso tutto.
2: Ah, questi cantanti che hanno di pastiglie valda per la gola.
0: Ha rimato un po' di volta.
2: Sì, pure la modifica è diventato cacciavite piatto adesso.

0: Anche tu, eh.
1: Ah, e allora? Ah, che bella musica riposante. Che macellazione.

0: ecco, è interessante quando trovo in vendita su eBay un amplificatore per macchina 4 canali da 5000 watt a 139 euro. Eppure si trovano 5000, che poi saranno 500, 400, toh, per me anche 100 andrebbero già bene, non lo so, marca Lapons.
1: Lo stemma della Sony.
0: No. Ah, ecco, RMS 500 watt. Mica, ma 500 watt sono...
1: Ma ogni canale?
0: Secondo me no.
1: Secondo me neanche. Quanti canali?
0: 4 canali. Quindi male che va, sono 100 watt a canale. Cioè, 100 watt a canale. Mica, 100 watt a canale sono una bestia. Oh! Ho 100 watt RMS io sul mio a casa e tremano i muri.
1: Tutto a casa?
0: RMS?
1: Ma le casse di casa
0: misurati?
1: Sono progettate?
0: Sì, le casse di casa le ho fatte io.
1: Bravo.
0: L'amplificatore l'ho fatto io.
1: Vedi?
0: Infatti, se monto l'impianto nel furgone, vorrei fare le casse io nel furgone.
1: Tu devi fare le casse?
0: Proprio le casse di legno, in qualche modo. E poi vorrei fare l'impianto a 8 ohm anziché a 4. Lì si sentirebbe uno spettacolo.
1: E poi lo presentiamo alla Fiera Bologna.
0: La Fiera Bologna? Perché?
1: Per l'audio.
0: Ah,

0: Cazzo qui. E che gli altoparlanti dovrei procurare?
1: Wow.
0: E datemelo un pezzo. Bastardi. Perché il problema è che nel furgone non si sente un cazzo se metto un impianto normale.

0: sapere quando vuoi invece venire fare un corretto di collegamento per me e
1: Gesù Cristo schifoso. Ha detto di quelle domeniche. Tra te e cosa?
0: E Armando.
1: Non capisco.
0: Tra i nostri cervelli, così.
1: Ah! Tu mettiglielo nel culo. Poi vedi che tutto funziona.
2: Che vuoi?
0: Ciao, intanto, va, minchia, mamma, porca miseria.
2: Dimmi. E tu devi capire una cosa. Quando uno è concentrato su una cosa, su che sta facendo.
1: Palle, palle!
2: Ma ogni tanto quando il mio ogni tanto, non quando lo vuoi tu, l'intanto tuo. Ora per esempio lo sto facendo. No, perché prima l'abbiamo fatto, abbiamo parlato di un'altra cosa, poi lo rifarò.
0: Capisci? Non capisco, non lo spieghi.
2: Mi rendo insopportabile, però ci sono.
1: È vero, è la realtà.
2: E adesso mi sto distogliendo io, in via spontanea.

0: tu sei impegnato.
1: Ma no, ma cioè, quando tu mi chiami io una volta sono disponibile.
0: Perché non...
1: Perché sono amico.
2: Tu invece di pezzi in merda! Pezzi in merda!
3: Pezzi in merda! In testa di minchia! Testa di minchia!
4: Stai scrivendo ancora!
2: Basta!

0: sedie la picchi fuori, così che gli altri parte.
1: Probabilmente su.
0: Certo.
1: Non ci arriva la pelle.
0: Come no? Dalla finestra? Vuoi che ti scorreggio in faccia e poi capirai che
1: non c'è arrivo. Io voglio prendere tutta la villa!
0: Il problema della villa sono gli alberi.
1: Allora, il viale sotto lo copriamo tutto, senza perché dico che tu ti senti a fare la
0: finestra sua è sul viale o sulla traversa?
1: Allora, ti spiego.
0: Cioè, qua c'è il viale, dove c'è?
1: Cioè, presente l'officina sua?
0: Sopra c'è la finestra.
1: Qui c'è il viale, con le panchine e gli altri si mettono completa a fossere. Qui c'è il balcone suo.
0: Ah,
1: a questo livello.
0: Cioè, qui da qua c'è il balcone e lì c'hai le computer che scopano.
2: Ok. Mettiamo anche una bella webcam allora.
0: Con i controlli da remoto.
1: Esatto.
0: Lo mettiamo qua, che ci vuole?
1: Che spettacolo. Testate.
0: No, testate, domani.
1: No, testate noi usciremo dalla vita. Quest'estate noi ci connetteremo dalla vita.
3: Ma dopo un 100 euro non riesci?
1: Non lo so, è probabile.
0: Però vediamo. Guarda, dipende da cipolla che prendiamo. Anzi, che prendi. Vuoi stare attento alle spese di spedizione.
3: Non
0: ci a te basta che sia solo a cipolla, te lascia quello, che faccio pure alberi, witch, queste cose qua. Non serve
3: nulla.
0: Di link o l'insis, fine. Solo
1: schemate
0: qua.
1: Di link,
0: se lo 108 a buon prezzo, quindi il pompo.

0: cazzo, finalmente hanno fatto, oddio, finalmente mi sono accorto che esistono le autoradio che leggono i DVD.
1: Sì. Sei accorto tu?
0: Sì. Minchia, posso metterci dentro 4 giga di MP3?
1: Sì, ma forse...
0: Ma che? $80 qua su eBay.
1: Sì,

Ma ci hanno cucita per il video pure. Ma cose da pazzi. Ma è incivile. No, questo è incivile, basta. Io mi licenzio. Cioè, scusa, mi compro questo al posto del lettore di DVD. Costa meno. C'è pure la radio.

0: Quel pig di Gesù.
1: Oh, la videocamera costa 235 euro.
0: Too many match assai.

alza. Ma che cazzo è?

0: Hostia, foto Nico.
1: Aquí no me falta.
2: No está ni lento.

0: して。
1: Allucinante.

0: Mica ti stai confondendo con 3000 cose. Ti devi comprare un access point. Fine, normale, non devi andare a stupolare con cose che non ti servono un cazzo.
1: No, non sono access point.
0: Ma normale, solamente access point. E allora?
1: Standard.
0: Oh.

0: far vedere questa pistola.
1: Me ne fotto.
0: Ma vuoi la linea tua alla villa?
2: Ghiaccio su
3: Sio.
2: Guardate,
3: che vuole pazienza.
2: Prendi Sibilla. Ormai si mette Sibilla. Prendi Germania.
3: Ok.

0: Non ha detto che
1: è un cazzo.
0: Poi si fa pure la fattura.
1: Ha fatto la fare per noi. Ha fatto la scarica nel culo, Armando.
2: Che devo fare la fattura per scaricarlo? Io l'ho comprato.
1: Poi
2: lo compro e me lo scarico.
1: E fare una fattura
2: per scaricarlo. Ma perché devo fare questa fattura per scaricarlo? Per averlo venduto?
1: Certo.
2: E non l'ho venduto, ce l'ho allo studio. Lo uso per lo studio, ce l'abbiamo un uguale con altre cose.
1: Che cazzo ne frega?
2: Che senta a fare questione in Access Point? Se vengo in città della scuola lì, eccolo qui, uguale, preciso.

desire, desperately enjoy solitude. I would not.

Lo sto per andare anch'io.

0: mia villa.
1: Assolutamente.

0: mano. Signori? E la fine.
1: Fini colpo col paccio. C'è un'altra azione di colore. Se vediamo.
0: Minchia, mi vuoi morto?

0: Sai che ho una batteria che funziona male?
1: Sì.
0: Non tiene carica. Dovrò cambiarla.
1: La posso lavorare una?
0: Certo. Minchia. Usata? Perché no?
1: Tu c'hai d'accordo con usata, non mi sbaglio.
0: Sì. Oggi abbiamo cambiato la cuffia, le semiasse.
1: Quella che ti ho detto io, via.
0: Anteriore destro. Avevo preso le universali, ma non andavano bene. Poi sono stato da Colosa e mi ha trovato il ricambio originale. In un giorno, oggi sono arrivati e abbiamo montato uno. Tutto bella riempito di grasso con la siringa.
1: Perché con la siringa?
0: Nel giunto mocinetto. Perché abbiamo riempito tutta la cuffia di grasso.
1: Pieno. Con la siringa.
0: Perché da una parte l'abbiamo chiusa.
1: E dall'altra si ci mette di grasso.
0: E dall'altra, che dalla parte piccola.
1: Ah, ecco, ma non che hai fatto un buco, no?
0: No, senza buco. Va dentro, no, non lo so.
1: Buono.
0: Minchia, ma ha una struttura allucinante sto furgone.
1: È peccato però che l'hanno trascurato tantissimo.
0: Infatti sto seriamente pensando di metterci la mano, metterci mani bene, non dico con un carrozziere perché mi scippa la testa, però vedere un po' come fare.
1: Ma ci sei andato a fare la revisione?
0: No, non ancora. Primo maggio, cioè, 2 maggio.
1: Ma ci vuole.
0: Fino a maggio.
1: Sono andati circonvigliati.
0: Non credo, ormai è sistemato. Ho chiuso il buco, hai visto? Dipinto tutto quanto. Perfetto.
1: Tu lo succedo con voi stesso. E ti mando io. E ci ho parlato.
0: Beh, ma ci eravamo stati con Armando.
1: Però tu. Io ci ho parlato, vedi? Hanno passato mai.
0: Si è ricordato di me. Ha capito che sono io perché.
1: Sì.
0: Hai parlato con il figlio o il padre?
1: Il padre.
0: Minchia, vado col padre. Il
1: padre è il ragazzo di lavorare.
0: Certo, riuscissi a tirare su quel bollo che c'è grosso.
1: Sai come potresti fare?
0: Ma? No.
1: Il modo c'è. Devi fare 2 buchi. Oppure un buco solamente. Con una rondella bella grande dall'altra parte e un dado. Bullone e una catena. La catena la leghi in un albero o un muro. Vai in avanti col furgone e lo tiri. Così fanno. I carrozzieri, lo sai come fanno? Fanno un buco. Ci mettono il bullone, un gancio e poi loro c'hanno una cosa ad olio che tira.
0: Se tu ci bucando la carrozzeria.
1: Sì. Loro fanno così, perché se la parte interna è scatolata, fanno così.
0: Beh, questo lo possiamo fare pure da Turi.
1: Certo lo può fare anche da Turi. Magari tu lo sai fare, che ci si dia a Turi.
0: Ma? Interessante sistema. Mm-hmm.

0: ciao bello. Un 80-90% ampere, no? Più è meglio è, no? No, vabbè, vedi un po', non lo so. Quello che c'è da fare comunque lo fa. Lo so. Mi sembra che non tenga la carica proprio. Cioè si scarica presto. Questo non ho provato.
1: Stai scaricando le batterie?
0: Io sempre quando
1: E si scarica.

Charlie.

0: transmit, shall we?
1: Li fottiamo noi questi server, posta sul canale. Su morte del primogenito devi entrare. Ma che è?

0: Comunque, allora praticamente noi iniziamo senza sigla.
1: Questo è un no?
0: Ma quale? Io ho messo al faccio.
2: Alpha Charlie.

funziona, solo che sono io un coglione. Oh, abbiamo 8 ascoltatori che salutiamo. Io a questo punto metterei un po' di musica in sottofondo e comincerei a sparare battaglie.

0: the delay, it's a little bit difficult when you have to run all this stuff off generators and try and make sure everything's going to work under World War I conditions. Well, we just hope that the Union gets what they're after or what's coming to them, however you see it.
1: Vabbè, diciamo un po'. Allora, è successo che questo testa di cazzo. Quale chat?
2: Questo sito.
1: Ah, Radio Active. Sostieni i server autogestiti. Boh. Comunque succede che sto testa di cazzo che viene dall'indirizzo IP 83.103.96.231
2: SM9
1: dove sta? Dici un po', a testa di cazzo!

0: Cristo di Giova, merda, merda.
1: Ctrl C, Ctrl V.

0: dove sta questa, siamo in diretta, puoi spiegare?
1: Vabbè, io sono su una chat virtuale qua di questo sito,
0: che è
1: radioactive.invidia.net.
0: Invidia.net,
1: c'è cioè, chat, aspetta che vuoi fare.
0: Però è strano, ci sono su radio autistici org.
1: Irt.invidia.net.
0: Ah, sta su
1: radio,
0: Irt?
1: Sì. Radio Irt.
0: Bene.

aspetta, aspetta, forse non c'entra un cazzo. Ma ha lo stesso IP?

0: fase
1: attiva. Allora non c'entra un cazzo. Perché mi dicono c'è rumore? Io adesso mi metto le cuffie e voglio vedere come mi si sente. Perché questa si sente una specie di fuscio, ma non ci posso fare un cazzo. Il connettore del microfono è un po' una merda. Adesso vediamo. Forse ho sistemato. Porco Dio! Che cazzo è? Ah, sta da 2,20! C'è la 2,20 che fa un bordello della Madonna! E non capisco perché! Porco Dio, cioè, oggi succedono proprio tutte, eh? Pazzesco! Prova un po' a spegnere la stufa.
0: Addirittura.
1: Che cazzo ne siamo
0: dal freddo.
1: Da qui, dall'interruttore suo.
0: Non lo so.
1: Che cazzo di bisogno c'è? C'è l'interruttore. Gira la manopola.
0: Ma è spenta la stufa?
1: È già spenta? Ok, allora c'è qualcosa che fa rumore. Può essere il tuo computer?
0: È probabile.
1: Che genera
0: staccare,
1: un ronzio così potente?
0: Se non dobbiamo staccare, non sta la macchina.
1: Porco Dio. Sì, non si sente fruscio. Ecco, in questo modo io ho eliminato il fruscio, però sto andando con la batteria. Non so quanto tempo potrò stare. Al limite poi cambio batteria, va bene. E allora niente, strimmo da batteria.
0: Fatto dall'altra parte, no? Ci arrivi a quella?
1: Come?
0: Ci arrivi a quella?
1: È che comunque poco prima di iniziare la trasmissione è successo questo. E cioè un Luther Blissett è entrato da quell'IP. Dopodiché, com'era il bash history?
0: SSH di varie.
1: E sto Luther ha provato a fare SSH
0: ISM9 su
1: SM9 at HH. Stavamo facendo 1 più 1 uguale 2.
0: No, abbiamo fatto 1
1: più 1 uguale 2. Anzi, lo abbiamo fatto. Ora devo modificare la pagina su Papuasia comunque. Certo, se ci fosse la tab completino su questa porco dio di macchina.

Allora. Vabbè, qualcosa mi dice che useremo sempre questa macchina per streamare. Ecco. Aggiorno le pagine.

0: Vediamo un po'. Diventa radio.dine.org 8000 RC BMP3.
1: Allora,
0: che c'è? Allora, leggiamo, cosa devo leggere?

0: tutta la vita.
1: Per tutta la vita.
0: Per sempre. Forever per sempre.
1: Comunque buon ascolto a tutti. Questa è Radio Cybernet che trasmette dagli studi di Palazzola Creide, dal Poetria Club. E forse anche il caso di cominciare a tenere questo cazzo di microfono in mano. Io non capisco tutto questo fruscio che abbiamo avuto dovuto alla corrente alternata. Comunque verificheremo.
2: Ma io direi di attaccarti a quell'altro cazzo di là, se ci arrivi.
1: Quale cazzo di là?
3: Quello.
1: Ma alla fine sarà la stessa cosa, cioè.
2: Va bene, cominciamo col dire che Dio ce l'ha messa nel culo.
1: E beh, abbiamo cercato di iniziare la trasmissione, ma qualcuno a quanto pare ci ha addossato la macchina su papuasia.org. E noi abbiamo avuto dei sospetti che abbiamo esternato, a quanto pare non lo so. Comunque in studio asbesto
2: e Ram contaminato
1: con la febbre. Vabbè, dai, è una febbre
2: passeggera,
1: una minchiata,
2: qualche decimo.
1: Avremmo voluto iniziare con molta più violenza, ma la violenza l'abbiamo subita.
2: No, possiamo metterla la violenza volendo.
1: Sì, però capisci che non è più la stessa cosa a questo punto. Vediamo se riesco a fare in modo di sentirmi. Ecco, allora se io schiaccio qua, ecco.
2: Io porco, anche io ho la febbre, dice Petunia.
1: Ho messo un po' di violenza.
2: Non l'ho sentito.
1: Sono io.

0: Ok, dai. Ma passo alla violenza e direi che possiamo cominciare a sparare le cazzate che dobbiamo sparare.
1: E più che altro il problema, aspetta che mi sloggo dalle 2000 macchine qua.
0: Sì.
1: Allora, il problema è che fondamentalmente non sappiamo che cazzo dire.
0: Esatto.
1: E quindi qualcosa inventeremo e...
2: Oddio!
1: Più che altro ti casca il membro.
0: Oh, maledetti poeti, maledetti! Qual è il motivo di questa maledizione?
1: Troie, questa è... Troie, la prima cosa che leggo è troie!
0: Troie,
1: è giusto dire!
0: Troie, ma perché?
1: Troie!
0: Dove, dove?
1: Sul canale, quasi,
0: sul canale.
1: Palo. C'è Cresce che dice troie!
0: Ah, ma io non so... Ah, troie!
1: Ma tanto tempo fa ha detto troie!
0: Sì! E allora...
1: Vabbè, il significato di questa...
0: di questa cazzata?
1: Questa cazzata è fondamentalmente ricominciare le trasmissioni, principalmente.
0: Esatto.
1: Ricominciare a far vivere Radio Cybernet, che è stata un po' morta per un periodo. E sparare, continuare a sparare cazzate. Maledetti poeti, perché vorremmo cercare di introdurre un concetto poetico a tutta questa struttura.
0: Ovviamente deridere, senza riuscirci.
1: Esatto, deridere anche
0: prendere
1: molta
0: per il culo
1: gente.
0: I poeti e chi li legge.
1: Ah, cambiamo tutti i topic di questo mondo, però.
0: Ma sì, dai, facciamolo. Lo fai tu? Vabbè, io l'ho fatto adesso.
1: Ok. Oh, va bene.
0: Va bene. Oh, adesso dobbiamo quagliare, però, perché non è che possiamo... Abbiamo 10 ascoltatori che fra poco si romperanno il cazzo. Io vedo che hai portato una quantità di libri.
1: Sì, vabbè, no.
0: Ma io ti volevo proporre, come prima ti dicevo, di fare una storia della poesia. A partire dal Big Bang.
1: Questa cosa è assurda e improponibile.
0: Esatto.
1: Questa cosa non si può fare. La storia della poesia a partire dal Big Bang. Vabbè, il Big Bang è già il primo verso poetico, possiamo definirlo. Quindi nasce tutto da lì. Dal creare oggetti, anche perché aspetta, questa cosa è vera. Ci siamo trovati per le mani ultimamente questo libro.
0: Tra le palle,
1: questo libro che è facile come respirare.
0: Che abbiamo ordinato gratis da un sito che non mi ricordo. C'è cioè una fiera del libro, 365 giorni in fiera, qualcosa del genere. E io ho ordinato questo libro gratis. E mi è arrivato gratis col corriere.
1: Ed è bello, voglio dire.
0: È costato un cazzo, cioè è gratis, giustamente è costato un cazzo.
1: Parla di Williams.
0: Di Williams, Carlos Williams.
1: Esatto. E c'è una frase bellissima che Ginsberg in questo libro ripete molte volte. Che dice: nessuna idea se non nelle cose. Quindi fondamentalmente
0: il
1: Big Bang,
0: il metterci
1: il
0: le mani,
1: il Big Bang che ha creato le cose, è fondamentalmente il primo verso. La prima movenza, diciamo così, adesso fa faccio strano.
0: No, sto pensando, ma che cazzo staranno dicendo i nostri ascoltatori che si stanno rompendo le palle? Però noi continuiamo.
1: E continuiamo. E questa cosa del nessuna idea se non nelle cose è fondamentale per capire il concetto della poesia, chiamiamola moderna e contemporanea, anche se in effetti non lo è, perché è un'idea che nasce già dai primi degli anni 30. Però è il non farsi menate, insomma, sulla poesia, non farsi le sdolcinate, le sgocciolate amorose.
0: Che ancora oggi si legge.
1: Che ancora oggi si legge.
0: Abbiamo trovato un libro. Io ho trovato una spazzatura.
1: No, ma è uomo questo, io pensavo fosse donna.
0: Mamma
1: no, di un certo, è tuo sto libro?
0: Ne ho trovate alcune copie nella
1: Bernardo
0: spazzatura.
1: Bernardo Tuzzolino, che penso sia ancora vivo.
0: Le bellezze del creato.
1: Le bellezze del creato.
0: Come si
1: allora,
0: intitola?
1: Le bellezze del creato.
0: Bellezza del creato. E io mi domando
1: allora,
0: quanto avrà speso lui per farsi pubblicare.
1: No, io mi domando
0: roba.
1: Chi l'ha letto. Cioè, c'è una poesia che si chiama Momento e lui disegna, perché disegna sul foglio una croce. Penso sia la zita di cui è innamorato, non lo so. Marinella lo scrive in verticale, in orizzontale scrive Fabiolino.
0: Sembra una croce.
1: Ed è una croce di morte.
0: Io l'avrei invertita, rovesciandola.
1: Beh, senti che ci cade la
0: croce. Ho il libro.
1: Non me ne fotte un cazzo, guarda.
0: Ma e poi continua
1: col nome dei miei figli. Sì, della mia libreria.
0: È probabile.
1: Io ce n'ho alcune copie.
0: Col nome dei miei figli ho formato una croce. Ah, il nome dei suoi figli!
1: Che bello, che bravo! Ho formato una croce. La incido qui nel cuore per portarla con me.
0: Lui.
1: E Bernardo Tuzzolino, a quanto pare, è un poeta contemporaneo italiano. Questa è la nostra poesia italiana.
0: Vedi un po' se ci sono delle note su.
1: E io direi, c'è
0: su
1: gente.
0: Questo personaggio.
1: Chi l'ha pubblicata questa? Stampato in Palermo, marzo 2000. Non c'è la casa editrice, penso si sia autoprodotto. Ah, leggi questa casa editrice.
0: Artenoide? Che cazzo è un artenoide?
1: Va sulla E l'accento?
0: Artenoide? Non lo so, io...
1: Boh, vabbè, comunque, questa casa editrice pubblica una cosa del genere.
0: Vabbè, pubblica a pagamento. Stampato a...
1: Pubblica a pagamento.
0: Stampato in Palermo, marzo 2000.
1: Ora voglio dire, abbiamo una marea di poeti contemporanei
0: una
1: italiani che vanno...
0: Una pregiata, tra l'altro,
1: Pregiata,
0: ovvio. Foto di Stefano De Luca, wow!
1: E abbiamo... Ne leggiamo un'altra di questo Bernardo Tuzzolino per vomitare ancora? Eternità! Quanto sei grande, Dio! Nei modi più impensati, tu penetri nei cuori, illumini le menti. Se seguirò con zelo le tue vie, se sarò più vicino ad ogni mio fratello, se in ognuno vedrò me stesso e il volto tuo, scritto maiuscolo, certamente tu, clemente padre, eleverai per sempre alla tua gloria l'anima mia.
0: Ti giuro che non ti ho ascoltato, ma mi sono
1: arrivato. È uguale. Qui in queste poesie non c'è il concetto. Ah, lui dedica queste cose ai miei figli Marina e Fabio, perché ricordino sempre che la vita è ben poca cosa se non è sostenuta dalla fede. E questo è l'importante. La vita è ben poca cosa se non è sostenuta dalla fede.
0: Qui tu commentano tutti quanto sei grande, Dio.
1: Basta con l'odio, il sangue e la morte. E qui mi viene in mente una poesia di Rimbaud.
0: Attenzione, Rimbaud, perché i francesi di merda.
1: Rimbaud, no,
0: si chiama,
1: ok.
0: Ecco.
1: Lui dice, allora, questo
0: lo pronunciate come l'Italia vuole che
1: allora si
0: fascistamente si pronuncino i nomi francesi.
1: E come si pronuncia?
0: Fascisti.
1: Allora si pronuncia Rimbaud. Arthur Rimbaud.
0: Esatto. Paul Verlaine.
1: Allen Ginsberg.
0: Beh, che c'entra, gli americani.
1: Ah, americani, ah, francesi, no, francesi, solo per i francesi. Allora anche Artaud,
0: infatti.
1: Ok, stavo dicendo, c'è una poesia di Rimbaud.
0: Ecco.
1: Lui dice ancora con l'odio, il sangue e la morte. Mentre Bernardo Tuzzolino, nel 2000, a sto punto dice basta con l'odio, il sangue e la morte. E in queste poesie mancano le cose.
0: Ci manca tutto?
1: Mancano le cose. Ci sono le idee, ma sono idee non nelle cose.
0: Sono versi, sono dei versi, no?
1: No, non sono versi questi.
0: Vabbè, è l'Italia 90, da notare, una polizia su sui mondiali di calcio. Se vuoi ti passo l'accendino. Ram sta facendo una faccia che sta tra il patetico e il disgustato.
1: Questo ha scritto una poesia, ma Italia 90 è 90 inteso come anni, credo.
0: No, inteso come mondiale di calcio di Italia 90.
1: Ti prego,
0: non leggere. Non fare del male agli ascoltatori.
1: Allora, io dico solo come finisce. Egli è il nostro Schillaci,
0: no.
1: Il sovrano Totò. Ringraziamolo tutti. Oh mio Dio, questo ha scritto una raccolta dove intreccia cattolicesimo e calcio.
0: Questo è
1: la fede, riguarda la fede nel calcio.
0: se vuoi.
1: Ma non lo so, non lo posso criticare questo libro. Gettiamolo via.
0: Se vuoi, qua c'è la gente.
1: No, no, non lo bruciamo. Invece passiamo a una bella frase.
0: Ma no, dai, non cominciamo a parlare di poeti perché poi.
1: No, ok.
0: Cioè, anche perché l'idea di questa trasmissione è che ogni trasmissione dovevamo concentrarci
1: su un solo poeta.
0: Prendere per il culo un poeta.
1: Ma questa è la prima trasmissione. Questa è la prima, diamo l'idea.
2: No, noi praticamente stiamo cercando di comporre la trasmissione adesso. Adesso, perché noi abbiamo parlato completamente.
0: Mai,
2: quindi
0: mai
2: questa essendo la prima puntata, facciamo capire più o meno cosa saranno le altre, così non si collegherà più nessuno.
0: Uno mi chiama in chat e mi scrive bionda e io negro. Beato chi ti sfonda, mi dice. Beato chi te se incula. Atrocio. Ecco la poesia che preferisco.
2: Eccola.
0: Perciò, allora, stavamo dicendo che stiamo cercando di renderci conto come possiamo fare le prossime trasmissioni. O come non potremo mai più farle le prossime trasmissioni.
1: Ah, ci chiedono un...
0: Bah. Vabbè, ovviamente se avete delle domande noi vi risponderemo. Cosa ci chiedono?
1: Ci chiedono di salutare un grande poeta, effettivamente.
0: Cioè?
1: Ci chiedono di salutare Enea.
0: Ah, salutiamo, Enea.
1: Salutiamo Enea.
0: Enea, ciao Enea.
1: Perché mi hai fatto spegnere la stufa? Riaccendiamo la stufa.
0: Ma la stufa probabilmente c'è il termostato. Guarda, ti è partito il tasto della tastiera.
1: Questo è hologram. Ti sistemi i tasti che poi partono.
0: Ebbè, ma cazzo.
1: Va bene, il delirio e la febbre.
0: Io mi sto sentendo sulle cuffie. C'è questo cazzo di rumore di fondo che non capisco. Ci deve essere qualcosa che dà estremamente fastidio. Però non capisco cos'è.
1: Continuiamo a parlare di questo Tozzolino.
0: Perché?
1: Di questo Bernardo Tozzolino.
0: Io volevo cercare il nome di questo poeta su Google. Come si chiama?
1: Bernardo Tozzolino. Guarda, cerchiamo... che questa è assurda, questa cosa dell'atroce qua.
0: Allora, non spunta assolutamente niente. Vediamo con le virgolette, magari spuntano diversi Tozzolino e diversi Bernardo. Niente. Vediamo sui gruppi, magari qualche gruppo di discussione su di lui.
1: Sì.
0: Niente. Uno sconosciuto che ha comunque deciso di pubblicare queste sue... Però, cazzo, cioè, tu scrivi delle cose, le senti e le fai pubblicare. Cosa c'è di male?
1: La vergogna. Dovrebbero vergognarsi.
0: Tu dici...
1: Cristo Dio. No, vabbè, sì, alla fine... Ok, bussa, ma arriva gente.
0: E lui, io ti squarto.
1: Sì, no, alla fine è anche giusto, stiamo esagerando pure. Magari è anche un bravissimo cristiano.
0: Telefono, gente che bussa, ma vaffanculo. Oh, è arrivato uno dei mostri. Sì, pronto. Ciao, te lo passo, Arrivo. Per te.
1: Pronto.
0: Vabbè, io lascio un po' di musica in sottofondo. Siamo in diretta, sì. Puoi anche parlare se vuoi. Ciao. Potete anche parlare, eh? La trasmissione è un delirio, non è...
3: Buonasera a te, però.
4: Coca-Cola?
3: Sì, Coca-Cola è...
0: Hai portato mia. Cibo e bevande?
3: Sì. Sennheiser,
0: sì.
3: Ottimo.
0: Conosci?
3: Una delle migliori.
0: Sì.
3: È per il DJ quella.
0: Ma, non lo so.
3: Sì.
0: Comunque sono fantastiche queste cuffie.
3: Negli anni 80 le costano da 160.000 lire.
0: Pilu, c'è bisogno di essere così spaventata? Coniglio impazzito. Va bene, comunque, mi suggeriscono di cambiare versione di Ice Class su Papuasi. Cosa che faremo? Pilu, buona. No, c'ha paura, è così.
1: Allora, dicevamo?
0: Dicevamo qua, tu mi hai detto, dovrebbero vergognarsi guardando...
1: No, vabbè, adesso stiamo esagerando un po', non, Peppe, non è la questione di vergognarsi, il fatto è che...
0: Grazie, Peppe. Peppe Serravalle è con noi.
1: Io capisco il fatto di sentire...
0: Vomitare qualcosa su chi ci ascolta?
3: No. Perché?
0: No, non lo so, qui c'è il microfono, ma comunque prende tutto.
3: Quindi.
0: Ah, stiamo bevendo succo di globalizzazione.
2: Mi richiedo la musica.
0: Ma beh, musica, la musica la state sentendo in sottofondo. Posso mettere il microfono un po' vicino alle casse per il momento?
2: Sì, sì, sì. Sì, penso sia opportuno.
0: Così facciamo un po' di pausa e voi vi sentite questa roba di zappa.
2: Noi beviamo il succo della droga.

0: partito altro. Altri infatti l'abbiamo perso per sempre.
1: Quelle verdi. Sono arrivate pure le frigo.

0: Effettivamente è estremamente probabile che sei minore.
1: Che sia una bestia,
0: no, che ci sia finito di mezzo.
2: Per sbaglio, magari.
1: Ma che cazzo è essere minore?
3: Thank you. Thank you very much.
2: E soprattutto perché?
0: Io volevo.
4: No, volevo riprendere il microfono e magari ricominciare a.
2: A continuare a dire cazzate.
4: Sì, fate cazzate. Oh. Però in effetti. Ah, tra parentesi io sono con la batteria in wireless, quindi se vogliamo possiamo anche andare in giro.
2: No, io non posso andare in giro.
4: Beh, con me.
2: Ma con te in groppa te. Distruggerà la vita forever per sempre.
4: Allora io qua vedo libri.
2: Ah, se leggi quella cosa
4: con orecchiette,
2: è bellissimo.
4: No, no.
2: No, io non la leggo.
4: Assolutamente. Soren. Ah, Soren. Abbiamo uno dei nostri amici che si chiama Soren Kierkegaard. E tu che devi leggere, non io. Sto facendo pausa. Filù.
3: Pausa senza musica?
4: E allora li metto un po' questo.

Rieccoci qua. Ma perché riascolti la radio? Così impegni banda, ci rallenti la trasmissione. E poi senti la stessa cosa. Non ha molto senso.

0: frattempo è arrivato Trunepan, quale ha ristartato il vecchio Icecast, però andrà comunque sistemato. Oh, allora,
1: dimmi tutto.
0: Vogliamo annunciare questo evento?
1: Il troppo caffè poco cervello? Parli di questo? Vabbè, c'è tempo.
0: Come c'è tempo? Intanto lo annunciamo.
1: Allora, sabato prossimo no, sabato l'altro ancora, giorno 11, 12 e 13, troppo caffè poco cervello al Poetry Club a Palazzo Lagrede.
0: Fine,
1: annunciato. Ovviamente dalle 7 del venerdì a domenica notte, insomma.
0: Non sto.
1: Chi
0: ce la fa? Ovviamente. Ah, si sta fidando più, eh?
1: Ovviamente con Radio Cybernet pure.
0: Beh, diciamo di sì.
1: Per tutta la vita.
0: Forever.
1: Per sempre. Il giunto omocinetico.
0: Sai che ho trovato il giunto omocinetico del furgone in vendita su eBay?
1: Fammelo vedere, c'è qualche foto?
0: Sì, certo.
1: Cerchiamo giunto.
0: Esatto, possiamo mettere.
1: Cerchiamo giunto omocinetico su Google. Giunto omocinetico. Eccolo! Questo è un giunto omocinetico?
0: Sì. Quello è un giunto omocinetico.
1: Unisciti a noi. Ma che cazzo vuole? Giunto. Questo è un giunto omocinetico.
0: Questo è
1: più giunto,
0: questo
1: è più omocinetico, però.
0: Quello è completo, diciamo.
1: Eccolo, qua c'è lo schemino del giunto omocinetico. Giunto omocinetico?
0: Ah, dove hai trovato lo schema? Scusa, mi fai vedere? No, passami tutto lo schema. Dove spiega. No, dove spiega
1: la URL, sì. Metti posto questa di Google, trovata
0: questa
1: così
0: di Google
1: a
0: è un
1: cazzo.
0: Casino.
1: Ah, eccola qui. Vediamo se è questa. Ah, eccola qui la sua originale. Giunto omocinetico. Organo di trasmissione articolato che collega due alberi, uno conduttore e l'altro condotto.
0: Giustamente, dal differenziale alla ruota.
1: Il movimento viene trasmesso in maniera uniforme.
0: Siamo passati dalla poesia alla meccanica.
1: Omocinetico.
0: Dov'è? Allora, organo di trasmissione articolato. Ma leggi.
1: Questi giunti vengono oggi impiegati pressoché universalmente per collegare i semialberi alle ruote sterzanti delle vetture a trazione anteriore. Praticamente tutti i veicoli di trasporto hanno un giunto omocinetico.
0: Ne hanno due, uno da una parte e uno dall'altra.
1: Anche i motorini hanno i giunti omocinetici.
0: Noi li aggiriamo.
1: No, i motorini no.
0: Senza oscillazione di velocità tipiche dei giunti cardanici.
1: Le sezioni di un vuoi sapere le sezioni di un giunto omocinetico?
0: Dove sono?
1: Eccole qua.
0: Ah, vabbè.
1: Boccola per anello tenuta.
0: Ecco, a me si è rotta la cuffia della protezione del giunto.
1: Dov'è?
0: Nella
1: cuffia di tenuta olio?
0: La 3, cuffia per protezione giunto.
1: Cuffia per protezione giunto.
0: No, la cuffia di tenuta olio
1: è fortunatamente. Tu un euro te l'ha trovata.
0: No, perché dovete sapere che c'è un rottamaio qui a Palazzo Lacrede che è chiamato, come è chiamato?
1: Ture Cioccolato,
0: oppure Turuniu.
1: Turuniu.
0: No, io ci sono stato
1: in italiano Salvatore il Nero
0: per il motorino di Sergio Cristallo e lui mi ha cercato uno sfascio di rottami dove trovare questo ricambio, no? E mi ci ha mandato e mi ha detto: guarda, gli devi dire che ti manda Turi un euro perché io non lo so, ma mi chiamano tutti così. Ma come non lo sai? Cioè, io l'ho preso per tunisino, ti giuro, non credevo fosse di Palazzolo. È allucinante.
1: Ma lui è di Palazzolo?
2: Sì, lui è proprio Palazzolo.
0: Ma anche come parla non sembra, sembra straniero.
2: Però la mamma è brasiliana.
0: Ah, ecco perché ora tutto si spiega.

0: siamo.
1: Guarda la musica di sottofondo, è veramente da paura. Ah, ora è cambiata completamente.

0: Oh, oh,
1: qui il piatto piange? No, nel senso che qua...
0: Che vuoi sapere?
1: Che so, vedo una quantità di libri.
0: Tu dimmi, dimmi. Io ti faccio sapere.
1: Dico che è forse il caso di... continuare secondo gli scopi che ci siamo prefissati, cioè maledetti poeti, maledetti soprattutto. Capire perché c'è questa maledizione dei poeti e perché parliamo sono maledetti. Ma se vuoi parliamo di questo libro, uno dei miei autori preferiti, Allen Ginsberg. Se vuoi.
0: Raccontiamo qualche aneddoto di Ginsberg.
1: Ce n'è uno nel libro molto bello. Un aneddoto di Ginsberg che dedichiamo a Jaromil.
0: Quello, se lo troviamo lo leggiamo, se no lo raccontiamo.
1: E sta nell'intervista, guarda, te lo trovo subito.
0: Subito, che lui se l'è segnato.
1: Certo. No, e pensa di averci messo il segno io.
0: Alcuni lo sto.
1: Kerouac. Qua parla dell'odio, è molto bello perché.
0: Avanti, mi sa che. Ah no no, qua qua. Qua.
1: Charlie Parker.
0: No, aspetta.
1: Comunque è nell'intervista del 72, agosto 72 a Manhattan. Ed è una di queste.
0: No, no. Avanti.
1: Allora, stiamo cercando questa intervista.
0: C'è lei che proprio glielo chiede comunque.
1: Beh, non è che gli chiede quella cosa.
0: No. O forse si aspetta, forse no. Sta qui.
1: No.
0: Vabbè, a parte che leggerlo rende poco effettivamente.
1: Eccolo qua. Però in realtà c'è tutta una parte. Se vuoi leggerlo, leggi. Questa cosa è allucinante, che se stiamo sentendo.
0: Dov'è, scusa?
1: È qua. Però come iniziare da qua?
0: Ah, vabbè, facciamo un'introduzione. Vabbè, ovviamente parlano dell'omosessualità. E, ma la parte quella lì dov'è che non la...
1: È qui.
0: Ah, ok.
1: È qui. Ah,
0: praticamente... come cazzo mi introduciamo? Parlano dell'omosessualità e...
1: Inizia da qua. Più o meno.
0: No, sto cercando però.
1: Oppure da qua, dalla lettera del giugno 53 a Neil Cassady. Dici che sta cercando di costruire una versione moderna della poesia come chiacchiere metaforiche.
0: Usando il ritmo interno della versione della sua prosa.
1: Esatto, usava.
0: E che venne fuori in Ovul, che è una. Vabbè. Lui allora.
1: questo è.
0: E lei chiede...
1: Dedichiamo a Jaromil questo pezzo, che ci sta ascoltando.
0: Lui dice, aveva avuto parecchie esperienze con uomini, ovviamente si riferisce a Jack...
1: Kerouac.
0: Un sacco di persone gliel'hanno succhiato e lui continua dicendo anch'io, ma non lo considerava il suo interesse principale, dice lui.
1: Ed è una cosa abbastanza...
0: Divertente.
1: E agghiacciante pure.
0: Beh, Kerouac è anche... Beh, effettivamente Kerouac
1: non era omosessuale. Ascolto e sicuramente non ha capito un cazzo.
0: Vabbè, noi glielo dedichiamo lo stesso.
1: Però vedo anche altri libri. Perché hai portato questi libri? Qual era il tuo scopo?
0: Perché non so di che cazzo parlare. Ho portato le prime cose che mi sono capitate sotto mano.
1: Scendo.
0: Esatto.
1: Hai aggrappato alcuni libri.
0: Esatto, anche perché sono uscito di casa tardissimo. No, più che altro... volevo raccontare un aneddoto per far capire la testa che aveva Ginsberg. Si racconta di un episodio che mi sa che a te l'ho raccontato.
1: Non lo so.
0: Di un workshop che lui doveva fare all'università. È partito e ha fatto il suo intervento all'università raccontando per 2 ore semplicemente tutto quello che lui aveva visto e aveva scritto e aveva fatto e le persone che aveva incontrato e le parole precise che aveva detto a determinate persone, le parole che gli erano state dette, per tutto il tragitto che lui aveva fatto da casa all'università, ed era ovviamente un intervento che lui doveva fare sulla poesia, e lui non ha fatto altro che raccontare per 2 ore questa cosa, ed è allucinante ovviamente. Poi ha smesso, ha salutato tutti e è andato via. Però è anche, questa cosa fa anche capire il discorso che dicevamo prima sul niente idee se non nelle cose, cioè lui dice raccontiamo le cose, raccontiamo quello che ci sta attorno e cerchiamo di cogliere il particolare di ogni oggetto. C'è una cosa bellissima,
1: come quello che ha fatto qui quando va a trovare continuamente Pound e scrive questo diario in cui lui va a trovare Ezra Pound e gli racconta le cose, fa le cose, lo tormenta completamente,
0: perché praticamente loro si ritrovano a Venezia
1: sì,
0: con
1: Ezra Pound
0: e la moglie, e lui cerca praticamente di fare parlare questo grande poeta, perché è uno comunque dei più grandi poeti che l'America ha avuto,
1: che aveva deciso di chiudersi nel mutismo, di non parlare mai più.
0: Oddio, c'è anche un perché tutta questa storia, vabbè. Comunque è divertente perché lui cerca di farlo parlare, di fargli spiegare cose, e lui non dice niente.
1: Qualcosa la mormora,
0: a volte fa qualche accenno, qualche cosa la dice, ed è bellissimo, e praticamente c'è scritto un capitolo sano su questo che non ha detto un cazzo,
1: che è lui che cerca in tutti i modi, gli suona le canzoni
0: e ci sono sue interpretazioni,
1: legge le cose,
0: altro, ci sono sue interpretazioni, vabbè, lui dice di averlo capito bene, però ci sono sue interpretazioni su Pound, che fra l'altro è un grande, eh. Ecco, per esempio, qua dice ha fatto cenno con la testa, sì. e poi c'è tutta la spiegazione sua, che è contento per questo primo sì, questo primo cenno che lui ha fatto. Un tormento proprio.
1: No, c'è pure BBK che ci ascolta, forse. È una maledizione questa trasmissione.
0: Comunque è un libro che consiglio veramente di leggere.
1: Io non per niente te l'ho fatto leggere.
0: Sì.
1: Meritava, eh?
0: Sì, alcune già le conoscevo perché erano uscite in pubblicazione, sì, anche in traduzione italiana comunque. Aspetta, leggiamo quest'altra cosa.
1: Cosa? Quella del vaffanculo all'illuminazione?
0: Sì, non la dovevi dire però, Cristo Dio.
1: Vabbè.
0: Allora, qua dice...
1: È una lezione che lui tiene all'Università di Milarepa.
0: Esatto, lui elogia questo poeta, è uno studente, gli fa, sì, ma lui era un illuminato. E lui dice, io penso che siamo tutti illuminati, vaffanculo all'illuminazione, l'illuminazione non esiste, se per scrivere poesie bisogna aspettare di essere illuminati. Ed è bellissima, vaffanculo all'illuminazione. Beh, ha centrato il segno con questo libro.
1: Beh,
0: comunque,
1: sì. Beh, più che altro chi l'ha raccolto queste cose?
0: Sì, c'è la frase che abbiamo messo nel comunicato del troppo caffè con il cervello, se non sbaglio, dove lui dice, in altre parole, perché questo è il concetto, il succo di tutto, in altre parole significa smettere di essere un poeta, abbandonare qualsiasi carriera, lasciar perdere perfino l'idea di voler scrivere poesie, abbandonarsi veramente e rinunciare senza speranza alla possibilità di rivolgersi alle nazioni del mondo, lasciar perdere l'idea di essere un profeta con onore e dignità, la gloria della poesia e accontentarsi del fango della propria mente. Questo lui dice è il concetto fondamentale per essere poeti, effettivamente, per comprendere la vera essenza della poesia. E ha capito tutto, praticamente.
1: E questo riguarda anche il software. Il fatto che scrivi software.
0: Anche il software, in un certo senso.
1: In un certo modo, oppure no.
0: Artistico, effettivamente. Vabbè, lui effettivamente qua parla della poesia in senso lato della cosa, non proprio dello scrivere. Artisticamente, la poesia che ti spinge a scrivere software, la poesia che ti spinge a scrivere versi, la poesia che ti spinge a fare un quadro, la poesia che ti spinge a fottere, la poesia che ti spinge
1: a fare questa cosa,
0: a fare bellezze del creato e via dicendo. Ecco, Bernardo Tuzzolino secondo me è uno che non si è dimenticato di essere poeta, anzi ha scritto questa cosa con la convinzione di essere un poeta.
1: Beh, nell'accezione comune di chi poi va a cercare a leggere questi libri, lo è. Lo so che tu fai questa faccia, però...
0: Non sono fondamentalmente... Sai cos'è il fatto? Io non... Vabbè, queste cose sicuramente hanno un'espressione, ok, emozionale, questi pezzi. È chiaro.
1: È ovvio.
0: Cioè, hanno del sentimento e tutto il rispetto nei confronti di chi ha provato determinate emozioni e via dicendo. Il
1: e problema le ha scritte.
0: È che questa roba va a infangare la letteratura italiana.
1: Beh, questa è una tua...
0: È una mia, ovviamente.
1: Una tua opinione.
0: Una mia opinione.
1: Però c'è altra gente che dice, ah, che meraviglia, le cascate del Niagara.
0: Portatemelo qui questa persona che dice questa cosa. Ci voglio parlare.
1: Ah, che bello leggere. Leggimi la mia poesia preferita, ah, Italia 90.
0: No, Italia 90 no.
1: No, no.
0: Aspetta,
1: no,
0: no. Qua ce n'è un altro. Golfo di Napoli, vabbè. Venezia. Egli è il nostro schillace. Ringraziamolo tutti. Italia campione del mondo.
1: C'è scritto?
0: C'è un'altra.
1: No.
0: Sì. Sento un piacere immenso. Ma è pure tagliata in versi questa poesia. Cioè, ha dei versi, delle pause e delle respirazioni. Quindi si legge come si deve leggere. Sento un piacere immenso se talvolta ripenso al grande gioco e ai gol, ai momenti vissuti, agli elogi intessuti.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi. Tu torni?
1: Ok.
0: Alla stampa mondiale.
1: Non c'è bisogno che la leggi tutta, eh.
0: Scirea, voi siete ormai per noi dei magnifici eroi. Chi mai potrà scordare quel crescendo divino? Chi mai dimentica la vostra bella impresa? Grazie Tardelli e Zoffo, grazie Gentile. Ciascuno è un monumento nel mio cuore.
1: Mio Dio.
0: È un pensiero,
1: Io ti passo ancora l'accendino, se lo trovo.
0: No.
1: Vorrei spingerti a...
0: No, il concetto è questo, che è un pensiero che può anche essere carino, però no.
1: Vabbè. No, continua. Infierisci se vuoi.
0: Cioè, vogliamo leggere poesia?
1: Leggiamo allora, poesia.
0: Vogliamo leggere poesia? Leggiamo
1: Rimbaud.
0: Leggiamo questo qui.
1: Che vuol dire rimbambito, ovviamente,
0: rimbambito,
1: in francese.
0: Ovvio.
1: Rimbaud vuol dire rimbambito.
0: Certo, non è il fatto che sta esprimendo stupidità, perché si possono esprimere stupidità poeticamente. Io non so se tu hai mai letto la poesia di Verlaine e Rimbaud che hanno scritto insieme, che si chiama La poesia del buco del culo.
1: No.
0: Si chiama proprio così. E parla ovviamente di stronzate, ovviamente, parla del buco del culo, ma è poeticamente ha una potenza allucinante. Ma non perché ora, perché l'hanno scritto Rimbaud e Verlaine.
1: Il coniglio impazzito. No. E allora?
0: Aspetta che ti trovo una potenza allucinante. Vabbè che qualsiasi verso qua andrebbe letto.
1: Vabbè. Stavi dicendo vogliamo leggere della vera poesia? Vediamola. Cristo.
2: Sono le 23:30.
1: Io, tra l'altro, incito chi ci ascolta, se vuole, a farci delle domande, a chiederci delle cose anche che non c'entrano niente, a dirci delle cose e poi non so. Mentre qui Ram sta cercando su questi libelli, questi libri.
0: Sì, ma non trovo una cosa che possa...
1: Cerca ma non trova, questo è molto poetico.
0: Da molto tempo mi vantavo. Allora, questa è una poesia in prosa di Rimbaud, non so se lo conoscete.
1: Di Rimbaud.
0: Rimbaud, ovviamente, è un grande.
1: Vuol dire rimbambito?
0: Vabbè, un grande, c'è tutto da parlare su Rimbaud.
1: Grande rimbambito, ok.
0: Da molto tempo mi vantavo di possedere tutti i paesaggi possibili e trovavo risibili le celebrità della pittura e della poesia moderna. Mi piacevano i dipinti idioti, sovrapporte, addobbi, tele di saltimbanchi, insegne, miniature popolari, la letteratura fuori moda, latino di chiesa, libri erotici senza ortografia, romanzi delle bisnonne, racconti di fate, libretti per bambine, vecchie opere, ritornelli insulsi, ritmi ingenui. E continuo, ovviamente. Sognavo crociate, viaggi di scoperte di cui non è rimasta relazione, repubbliche senza storie, guerre di religione represse, rivoluzioni del costume, spostamenti di razza e di continenti, credevo a tutti gli incantesimi. Inventai il colore delle vocali, a nera, e bianca, i rossa, o blu, u verde. Regolai la forma e il movimento di ogni consonante e con ritmi istintivi mi lusingai di inventare un verbo poetico accessibile, un giorno l'altro e a tutti i sensi. Riservavo la traduzione. All'inizio fu uno studio, scrivevo silenzi, notti, notavo l'inesprimibile, fissavo vertigini. Cristo di Dio, vogliamo ritornare a Bernardo Tuzzonello? Tuzzolino?
1: Una tua foto allucinante. Agghiacciante.
0: Questo è tanto altro di poesia. Questo perché questo non è in versi, ma cioè possiamo trovare in versi qualsiasi cosa, Cristo Dio. Abbiamo Campana, italiano, rimaniamo nella poesia italiana.
1: Oh, Dino Campana. Apparentemente ci fa una domanda. Ah. Fammi pensare, sì, ma boh, è più importante sapere o conoscere?
0: allora, sapere e conoscere.
1: Ah, ma tu vuoi rispondere?
0: Sì, voglio rispondere. Ah, allora, sapere e conoscere. Allora, c'è... come si chiama? Einstein?
1: Vabbè, Einstein, allora, c'è Einstein... coglioni, questa cosa
0: no,
1: di
0: no,
1: Einstein.
0: No, aspetta, Einstein diceva che la cultura è... non è il sapere le cose, ma il conoscere dove andare a reperirle. Ok? Che cazzo fotografi?
2: La chat, dove tu domanda...
0: mi ha scritto, è importante sapere
2: o conoscere. Infatti.
0: Cancelliamo questo.
2: E allora Einstein?
0: Non ricordo più che cazzo stavo dicendo. No, stavo leggendo
2: con
0: Campana.
2: Con questo hai risposto alla domanda. Passiamo a Dino Campana.
0: Vogliamo leggere qualcosa di Campana?
1: Ma se proprio insisti.
2: Ma giusto qualche accenno, perché poi ci sarà una trasmissione in cui sicuramente noi parleremo meglio di Campana, immagino.
0: Sì, questo adesso è così, stiamo facendo una trasmissione un po' a cacchio, quindi...
2: Vabbè. Questa, allora, Petunia ha scritto secondo me una frase che è poesia. Prima di nascere mi venne chiesto se volevo una memoria di ferro o un pene enorme. Chi cazzo è Einstein? Secondo me questo verso è poesia. Andrebbe suddiviso
3: così
2: in versi.
3: Chiudiamo la trasmissione e andiamo via.
2: È poesia questa. Prima di nascere a capo mi venne chiesto a capo se volevo una memoria di ferro a capo o un pene a capo enorme. Puntini di sospensione.
3: Chi cazzo è
2: Einstein? Questa è poesia.
3: Ottimo.
2: Complimenti. Bene, nascono poeti in diretta. Allora, stavo dicendo
0: vai,
2: Campana.
0: Buttate versi ancora
2: sì,
0: sul canale.
2: Scrivete. I vostri versi saranno pubblicati in un
0: secondo. Allora, Campana, per esempio, così
2: Campana è morto giovane e pazzo, vero?
0: Campana è morto pazzo perché l'hanno fatto diventare.
2: Vabbè, come tutti, praticamente. Cioè, mi dici un poeta che è morto sano,
0: Ungaretti.
2: Di vecchiaia,
0: Ungaretti.
2: Senza... Sì, Ungaretti,
0: Ungaretti è morto di vecchiaia.
2: Lui,
0: vabbè, impazzito,
2: sì,
0: è morto di vecchiaia.
2: Forse c'era 90 anni, se lo sentivi parlare, valeva un cretino.
0: Però è un grande, Ungaretti.
2: Voglio dire.
0: Allora... Per farvi capire la follia di Campana. Campana scriveva questa poesia, per esempio. L'infame cadavere di Ofelia. Fine. Ecco. Oppure lui scriveva: ad ogni poesia fare il quadro. Fine.
2: Ah.
0: Beh, questo è dentro gli appunti, non sono mai state pubblicate, sono state pubblicate postume.
2: Ah, sono appunti trovati e poi pubblicati.
0: Sì. Voi che le vecchie troie notturne cazzotaste in fondo ai quadrivi, e perché vuoi tu dell'ombra parere il cadavere di Ofelia? Cioè, non l'ho letto male, è proprio scritto così, eh? Cioè, c'è proprio scritto questo. Io t'amo, o vecchia Troia, e sotto l'incanto dei grandi occhi delle grandi sfingi. Che cercano sorridere a fior di denti. Questi sono tutti i piccoli...
2: Sono pezzi, sono sì. Pezzetti.
0: No, sono cose che lui ha appuntato, in un certo senso.
2: Dico, frammenti, appunti, sì. Gli vengono in mente, li scrivi.
0: La giornata scorcia più. Beh, ci sono pezzi stupendi di Campana. Campana è morto giovane e pazzo, l'hanno fatto rinchiudere in manicomio. E lo sai come è uscito pazzo, no. Secondo me. Allora, lui ha scritto l'unica opera che Campana ha scritto, sono stati i Canti Orfici. Quando lui...
2: L'unica?
0: L'unica, sì. I Canti Orfici. Quando lui scriveva, ovviamente, canzonava tutti i poeti del tempo suo, perché...
2: Come stiamo facendo noi adesso.
0: Un pugno di rincoglioniti. Comunque, alla fine si è fatto convincere da due del giro di Firenze di mandargli, di affidargli il suo manoscritto. Unica copia, ovviamente. E loro gliel'hanno perso. Ovvio, no? E lui ha riscritto tutti i Canti Orfici, che sono qualche... 150 pezzi.
2: Cioè, mi stai dicendo che lui ha scritto 450 pagine, lì 300 pagine, sì, di poesie
0: a memoria,
2: e gliele hanno perse.
0: E lui le ha riscritte a memoria,
2: ovviamente cercando di ricordarsele.
0: Infatti, quindi possibilmente sono completamente diverse gli originali. Cioè, significa 15 anni di cose che lui ha scritto, se le dovute riscrivere da capo, ed è impazzito letteralmente. Poi vabbè, sotto c'è tutta la storia della sorella che l'ha fatto rinchiudere, del padre, poi è scappato 2000 volte, si è imbarcato, ha fatto il marinaio, ha fatto un mare di altre cose. Poi sono usciti i Canti Orfici e poi lui è morto.
2: È morto dicendo ma vaffanculo, immagino.
0: Sì, sì.
2: E quindi è plausibile che da qualche parte in Italia, in qualche soffitta, dentro qualche baule,
0: sì, ma
2: ci sia un malloppo di fogli.
0: Sì, ma è stato, si dice che è stato ritrovato il manoscritto originale di
2: Roma. E da chi?
0: Da parenti suoi, poi che si sono messi a ricercarlo.
2: E dove è finito?
0: Però
2: non perché non l'hanno ripubblicato?
0: Perché Dino Campana era uno delle cose, come scriveva, soprattutto per i tempi in cui, in cui lo faceva, in pieno fascismo anche e oltre, diceva le cose molto direttamente. E questo ovviamente era un fastidio. Quindi magari il manoscritto originale è stato occultato, come tanti altri, anche Rimbaud ha avuto la stessa fine di molti pezzi suoi. Molti pezzi suoi sono stati riscritti dalla sorella, per esempio, i pezzi di Rimbaud.
2: Ah sì?
0: E anche
2: molti se pezzi li ricordava suoi. E ha cercato.
0: No, sono stati riscritti, cioè corretti, prima di essere pubblicati.
2: Ah.
0: Fortunatamente alcune copie originali le aveva Verlaine, è stato.
2: Ma qui mi dicono, sfatiamo un mito, Dino Campana non era pazzo.
0: Esatto, Dino Campana non era pazzo. Assolutamente.
2: È stato rinchiuso per pazzo.
0: È stato rinchiuso per pazzo. Poi ovviamente sotto elettroshock e via dicendo.
2: Ci diventi pazzo.
0: Oh, oddio, normale non era, però.
2: Mi serve male, porta le patatine. Però vedi, però la cosa che mi intriga è
0: uno che ha capito tanto della poesia e soprattutto dei versi.
2: Ma la cosa che intriga gli ascoltatori di Radio Cyber è che comunque veramente da qualche parte in Italia, in qualche soffitta, dentro qualche baule polveroso,
0: vabbè, vogliamo,
2: sono celati vabbè, i manoscritti originali di Dino Campana dei Canti Orfici, vogliamo, come lui li scrisse.
0: Vogliamo affermare questa cazzata?
2: Affermiamolo, no, ma perché? È plausibile,
0: ma
2: è
0: sì,
2: vero.
0: Da qualche parte ci sarà, lo
2: e
0: certo.
2: Noi dovremmo lanciare una campagna in cui tutti dovrebbero andare a guardare nelle proprie soffitte.
0: Uh-huh.
2: E cercare questi manoscritti. Di dov'era?
0: Spero che non trombava abbastanza.
2: Di dov'era?
0: Assolutamente
2: questi,
0: no.
2: Questi che cazzo ne sai tu?
0: Non trombava abbastanza.
2: Di dov'era lui?
0: Lui era di un paese che si chiamava aspetta che non lo ricordo, Marradi.
2: E a chi li ha dati?
0: L'ha dati a due poeti.
2: Di dove?
0: Di Firenze, che si chiamavano, non mi ricordo come cazzo si chiamava.
2: Quindi a Firenze.
0: Mantenevano una rivista di quelle letterarie, sai, dei giri di favore, io ti scrivo la critica a te, tu mi scrivi la queste cose così, tu mi scrivi la poesia a me, io poi ti faccio la recensione su quella cosa e via dicendo. E loro, siccome Dino Campana era per tutti un coglione, gliel'hanno perso.
2: Porco Dio.
0: In questo momento io penso
2: che dovrebbe fare, allora, che non li abbiano proprio bruciati nel camino, eh?
0: Leggiamo questa cosa di Petunia. In questo momento 21.000 persone vorrebbero fare sesso, 13.547 hanno già finito, 7.453 stanno ancora trombando, solo tu sei coglione e stai a dire cazzate in radio. Grazie Petunia. L'abbiamo finito di trombare, qua ci dicono.
4: Dopo aver trombato ci rifacciamo una bella chiacchierata.
2: È rimasta con la cola?
4: Sì.
2: Abbiamo anche un coniglio impazzito qui con noi, un coniglietto impazzito. Bellissimo coniglio. T'ammazzo maledetta. Coniglio maledetto. Quindi dovere morale nei confronti dell'anima di Campana che in questo momento ci starà girando attorno. Ma continuiamo a. Ma poi è morto nel 32, quindi il fascismo ancora che cazzo c'entrava?
0: Minchia.
2: Cioè gli erano persi molto prima questi manoscritti, dai.
4: Ce la stiamo dividendo.
2: Grazie. Ma parliamo di questo poeta invece che a un certo punto della sua vita, breve e giovane vita, ha deciso di suicidarsi perché aveva scritto, secondo lui, il massimo a cui poteva aspirare e si è ammazzato. Chi era? E di quale?
0: Aveva uno scapigliato.
2: Gli scapigliati. Che cosa cazzo sono questi scapigliati?
0: Lasciamo perdere, non parliamo della scapigliatura adesso. Ne parliamo in una trasmissione, dedichiamo una trasmissione intera alla scapigliatura.
2: Ah.
0: Poi poeticamente non c'è molto da dire della scapigliatura. Più che altro un movimento artistico in generale. È vera questa cosa. Perché ride?
2: No, perché mi fa morire questa cosa. Che uno si ammazza e dice:
0: ma
2: che bello,
0: ma tanti
2: ho scritto questi versi, ora mi ammazzo. Ma cazzo, cioè,
0: tanti
2: ovviamente
0: si sono ammazzati.
2: Ovviamente si tratta di gente che ha grossi problemi.
0: C'è un poeta francese che si chiama Caruso, se non sbaglio, di origine italiana. Francese però. Che si è ucciso, che aveva 16 anni, insieme a un compagno di 19, si sono uccisi insieme.
2: Beh, i telegiornali parlano spesso di questi accadimenti, ma non li chiamano poeti. Forse fra un centinaio d'anni
0: li chiameranno poeti.
2: Verranno scoperti i loro quaderni.
0: E saranno poeti.
2: Che poi, come funziona questa cosa? Cioè, secondo me è un po' come nella musica, come dice Zappa, che ci sono alcuni musicisti fortunati che hanno la fortuna nel 700 e nell'800 di suonare musica a corte, quindi diventano famosi come Mozart, come Beethoven. E c'è una quantità di musicisti del 700 e dell'800 completamente sconosciuti, che non hanno avuto questa fortuna e che magari hanno inventato la dodecafonia nel 700, che cazzo ne so. Ma anche questo... nella poesia probabilmente è così.
0: Sì, ma in tutto è così questo.
2: È un mondo fottuto.
0: È un mondo fottuto. Vabbè, ora come ora la questione è un po' la questione commerciale. Anche per la poesia stessa. C'è un mare, ci sono un mare di poeti che scrivono, che non pubblicano e che sono, secondo me, geni che dovrebbero essere veramente da morti alzati sulle più alte vette del Parnaso, veramente, perché sono dei grandi. Il problema è che non vengono mai pubblicati perché c'è tutta la storia del commercio sotto.
2: Ok, a sto punto, scelgono di non essere pubblicati. Come funziona la storia della pubblicazione?
0: Ma la pubblicazione è una grande stronzata, perché effettivamente, a parte che è con internet, perché la vera essenza di un, cioè la vera,
2: senso.
0: A parte che, cioè, la vera questione di un poeta è quella di comunicare. Quindi con internet ormai comunque.
2: Quindi una volta si diceva, ok, pubblico, così la gente mi legge e comunica.
0: È un mezzo di comunicazione, la stampa ovviamente.
2: Oggi sembra più uno status symbol il fatto che pubblichi. Ah, ho pubblicato.
0: Se non sei un romanziere, o meno che non sei... che cazzo ne so, che della poesia non ne fai un mestiere, quindi insegni poesia, insegni all'università e via dicendo, non ci campi con la poesia, scrivendo non ci campi con la poesia. Quindi sicuramente l'obiettivo dei poeti non è quello di scrivere, pubblicare libri e camparci, assolutamente no. E la comunicazione, più che altro. Quindi ormai con internet pubblicare non ha più senso. E poi la pubblicazione è tutto un mangio-mangio, è tutto un fotti-fotti, perché ti pubblicano, ti chiedono la maggior parte delle case editrici, poi soprattutto con la poesia che non viene venduto un cazzo, quindi la casa editrice per tutelarsi ti chiede dei soldi. E la cosa che più odio è che la maggior parte delle case editrici ti fanno un tot di copie, ti dicono che te le può essere anche vero, magari il resto rimane nei magazzini, poi a fine contratto, periodo di contratto ti dicono, abbiamo 1000 copie, se non le acquista andranno al macero, il poeta paga ancora, capito? L'autore paga ancora soldi per acquistare le sue copie, perché dice, minchia, vanno al macero.
2: Qualcosa mi dice che ti è successa questa cosa.
0: No, non mi è successa, però è successa ad amici miei, io l'ho evitata, fortunatamente. Però sì, bisogna stare molto attenti da alcune case editrici, soprattutto anche alcune locali. ma comunque un po' tutti si muovono così. E anche in un certo senso è anche giusto, perché effettivamente la poesia non si vende. La casa editrice si vuole tutelare da questa cosa e dice, noi non possiamo vendere, però per farti la distribuzione praticamente è come se te la autopubblichi. Allora,
2: okay,
0: la fai da solo e vaffanculo.
2: Ma quello che mi domando io
0: è... te la rileghi, qua te la rileghi asbesto.
2: Sì, ok, ma visto che questa cosa c'è, ormai non ha più senso perché c'è internet, se vuoi raggiungere le persone. Mm-hmm. Perché se io devo pubblicare delle poesie, devo ridurmi a pubblicarle su una rivista in un formato assurdo, con una carta strapatinata a 2000 colori per pagina che ti costa di stampa 10 euro a copia?
0: Esatto.
2: Capisci quello che voglio dire? Se devo pubblicare della poesia, a me interessa lo scritto, mi bastano delle cazzo di fotocopie pinzate, voglio dire.
0: Perché ti sei parato il rutto?
2: Perché stavo per vomitartelo addosso il rutto. Cioè, esistono, mi domando, in Italia delle riviste sperimentali di poesia,
0: sì,
2: che effettivamente pubblicano per piacere di pubblicare dei testi,
0: sì,
2: gratis, fotocopiate.
0: Sì, sì, a voglia, ce n'è tantissime. Il problema è che la maggior parte di queste poesie vengono acquistate da un ristretto cerchio di persone che segue la poesia italiana, effettivamente. Quindi molte nascono, molte chiudono subito, molte si devono buttare ovviamente nella pubblicità per campare, in un certo senso, e quindi poi sono rovinate. A parte che
2: parlavo di fanzine proprio.
0: Sì, sì, per esempio c'è Poesia che fa una cosa del genere, scritta, cioè una rivista scritta, si chiama Poesia. C'è, non lo so, adesso non mi viene niente in mente, ce n'è tante, anche serie, c'è letteratura, c'è altre, insomma, Officina Letteraria.
2: Officina serie. Idea non mi innova.
0: No. Serie però che... Oddio. Certo, poi c'è sempre la selezione, anche lì poi fanno il giro del io ti faccio il favore, ti faccio la recensione a te, tu mi scrivi qua e via dicendo. Però è così, ma funziona così un po' tutto, un po' qualsiasi cosa nella legge del commercio. E questa è la cosa brutta, che la poesia diventa commercio. Va bene, musica.
2: No, musica è finita qua.
0: Per sempre.
2: Finita per sempre.
0: Forever, per sempre.
2: Fra 12 minuti la trasmissione teoricamente finisce, però possiamo lasciare il microfono aperto oppure andare a fare in culo. Boh, a questo punto dovremmo anche scegliere di cosa parlare la prossima settimana. Possiamo scegliere un autore. O una corrente. Una tensione, un amperaggio, non so, quello che vuoi.
0: Ti assilla un seno di vergine, poeta nero, poeta inacidito mentre la vita bolle, la città arde e il cielo si riassorbe in pioggia e la tua penna graffia al cuore della vita. Foresta, foresta brulicante d'occhi sui pinoli disseminati, chiome di bufera, i poeti inforcano cavalli e cani. Gli occhi si infuriano, le lingue girano, il cielo fluisce nelle narici come un latte nutriente e azzurro. Io sono appeso alle vostre bocche, donne, aspri cuori di aceto. Questo è Artaud.
2: Cosa assumeva?
0: Artaud di tutto. Di tutto. Droghe pesanti.
2: C'è pure una sua foto qui. Sembra
0: crudeltà. No, sembra questa è la foto di un film presa da un film.
2: Sembra un punk omosessuale.
0: Omosessuale non so se
2: questa foto
0: si abbia.
2: Non che sia un problema, voglio dire, però.
0: Ah no?
2: Un giorno o l'altro parleremo anche di poesia nel codice, che è la cosa che in effetti più ci interessa.
0: Sì. Vabbè, ma poesia del codice, cioè il concetto della poesia. Quando uno parla di poesia, parla di poesia in generale, cioè la poesia è quella, è la cosa che effettivamente ti spinge a fare arte in generale, come può essere scrivere codice, buttare lì linee e linee di codice per creare qualsiasi cosa. Già. Alla fine è poesia, alla fine è arte, alla fine è creare. La poesia è creare qualcosa. La poesia in sé non esiste effettivamente.
2: Si trova nelle cose.
0: Si trova nelle cose, si trova nella realizzazione di quello che hai in testa. Quindi se poeticamente tu ti esprimi bene, ti esprimi meglio a scrivere codice, ben venga. I poeti, per esempio, mi ricordo che cazzo lo disse, comunque, uno famoso, sappiate che è stato uno famoso a dire questa cosa,
2: qualcuno molto famoso disse.
0: Disse che i poeti sono sfortunati, perché non sanno come dire le cose che hanno in testa, i poeti quelli che scrivono i versi, e quindi scrivono, perché se magari avessero le capacità di poter dipingere, farebbero quadri stupendi, per esempio. Se sapessero, che cazzo ne so, scrivere codice, farebbero programmi eccezionali. Invece non sanno fare un cazzo e allora sono costretti a scrivere parole. Questo è un po' una grande cazzata, però. Beh, può essere anche vera.
2: Può anche essere a un certo punto, eh.
0: Che legge?
2: Continuiamo ad avere imperterriti 13 ascoltatori. Ecco come possono. Oh, sento dei beep. Questa è poesia sonora di un computer che bippa. Comunque, continuiamo ad avere 13 ascoltatori che ascoltano quello che diciamo. E questo mi stupisce. Comunque, va bene. Giunto omocinetico. Insomma, per la prossima settimana lanciamo quindi questo concorso. Chiunque sarà capace di ritrovare i manoscritti originali di Dino Campana vincerà un giunto omocinetico
0: fornito dal Poetriacla.
2: Fornito dal Poetriacla, un giunto omocinetico per Fiat 242, che è un furgone degli anni 70. Quindi mi raccomando, funzionante. Revisionato pure. Quindi chi troverà i manoscritti originali di Dino Campana è pregato di contattarci, perché vincerà questo giunto omocinetico e la premiazione avverrà in diretta, ovviamente, però bisogna che questi manoscritti vengano prima trovati.
0: Certo.
2: Quali altri
0: originali,
2: ci sono altri casi di manoscritti perduti?
0: Un'infinità, credo.
2: E di gente che è impazzita per averli perduti. È come la storia, la storia si ripete, è come noi quando perdiamo i backup. Ci si fa cazzo, ti si volte l'arnico. Ma tu non diventi pazzo, porco
0: l'altro
2: Dio.
0: L'altro ieri è uscito passo Morfeo.
2: Cioè uno c'ha le sue cose nell'hard disk, le scrive, scrive, scrive, scrive, e poi gli si botte l'hard disk.
0: C'è una,
2: con la c'è differenza che tu non puoi andare in giro a cercare nelle soffitte e nei bauli. Sei fottuto. Esatto.
0: E quando perdi gli hard disk completamente, o ti fottono il portatile e non hai il backup completamente e devi riscrivere tutte le cose da capo, è successo.
2: È successo, sì. Porca puttana. A me è successo tantissimi anni fa, forse nel 90,
0: io
2: di aver perso tutti i dati di un hard disk e non avevo mai avuto un backup.
0: Cose scritte sull'hard disk.
2: Ma li fai i backup?
0: Certo, perché i backup?
2: Ma i backup vanno tenuti in posti diversi.
0: Posti diversi. Posso
2: devi tenere dei backup che sono nel garage, darli a qualche amico, darli ai parenti che abitano in, proprio in posti diversi, perché se arriva un maremoto e fotte via mezza Sicilia orientale, perlomeno sai che in Messico c'è una copia dei tuoi dati. Capisci? Tu scherzi, ma è così. O li butti su un server, te li spedisci per posta su un indirizzo Gmail.
0: Vabbè, questo sì, questo sì.
2: Scrittati, ovviamente. Certo, certo. Però, cazzo, oppure li sbatti su peer-to-peer e speri che qualcuno se li pigli.
0: Vediamo se troviamo la poesia del buco del culo.
2: Vedi un po' se la trovi in rete, dai. Io adesso metto il microfono qua, mi sono rotti i coglioni di tenerlo in mano. Il microfono. Peppe, che ne pensi di tutte queste cose che abbiamo detto?
4: Quando oggi Armando mi ha detto che siamo in radio, io non ci credevo. Oggi
0: ma...
4: questa sera è la prima sera che ti sento e per me sono le tue folli che mi siete davanti.
0: Ok, ho trovato bucodelculo.ash.it. Ovviamente. Vediamo se trovo.
2: Vabbè, sono le 22:55. Cosa? L'hai ammazzata. Ammazzata con un lutto. Il rimbambito di Rimbaud. Pilù, io t'ammazzo, lo sai? Cane bastardo. Ma la smetti con sto codino, maledetta. Ma sei un cane bastardissimo. Un coniglio impazzito.
0: Oh, oh, oh.
2: Che c'è, che c'è? Il coniglio impazzito, ci facciamo la foto al coniglio. Abbiamo anche fatto le foto, le mettiamo magari sul sito.
0: Dai, dai!
2: Pilù, no, non ce ne andiamo adesso, Pilù. Lo so che vuoi andare a casa, però... Ora, Pilù praticamente vuole chiamarmi, quanto cane lesbica. Basta, Pilù, basta! No, non ce ne andiamo adesso, no. Esco d'insola. No. Oh, c'è pure Crash in ascolto, forse. Non si capisce mai che cazzo fa Crash.
0: Basta, Pilù!
2: Poi secondo me dovremmo lanciare un concorso di poesia. Beh, per vincere il giunto omocinetico. Eh?
0: Sì, sì. No, persone di un pugno di coglioni. Hanno sprecato la loro vita.
2: Rimbambito.
0: A scrivere cazzate.
2: Poi qua che cazzo è? Kierkegaard.
0: Vabbè, Kierkegaard l'ho portato over una frase.
2: Tino Campana, Corazzini. Di Corazzini non abbiamo detto nulla.
0: Ah, Corazzini.
2: Un nome così coglione.
0: Corazzini è un uomo morto giovane, stroncato
2: da
0: una malattia.
2: Ah, beh, come tubercolosi sicuramente. Ma morivano tutti di tubercolosi, esatto. Non si capisce per quale cazzo di motivo. Forse perché andavano in giro senza la sciarpa. In quanto poeti. No, perché me li immagino nella pioggia con il bavero alzato che camminavano con tutti questi appunti sotto braccio.
0: Ovviamente ho cercato buco del culo e ho trovato Misberg, ovviamente.
2: Ah, sì?
0: Eh sì.
2: Io cercherò Pertugio del Busnacco e vediamo che cosa spunta.

0: Chissà te il buco del culo.
1: Culo irritato ma pulito. Ah, cosa ho trovato? Ho cercato con Google pertugio del culo e ho trovato un messaggio fantastico chiamato Luca Gata.
2: Eccolo qua. Bruno ed increspato.

0: pulsante, e l'ulivo stordito e il flauto carezzevole, e il tubo in cui discende la celeste pralina Chanan femminile del dischiuso umore. Questo è il sonetto del buco del culo.
1: E adesso vi leggerò di Winzborski at freaknet.org, no, at mac.com. Dopo una mattina di lavoro semi impegnativo, ho deciso di piazzare un po' di materiale organico sul fondo del bellissimo cesso del personale di servizio di Zoo, che è un locale, un centro culturale totale. Ho fatto una cagata bellissima, giuro, catartica direi. Notando che la carta igienica soffice era finita, ho deciso di ricorrere ai tovaglioli per le mani, che pur essendo abrasivi e rigidi compiono un dignitoso lavoro. Ho cagato così bene che tutto il bordo del culo si è impastato di sterco. Ho usato un casino di tovaglioletti, gettandoli amabilmente nella tazza. Culo irritato ma pulito. Fin qui tutto bene. Il problema è sorto al momento di tirare lo sciacquone. La tazza si è riempita fino all'orlo di acqua e stronzi galleggianti. L'acqua andava via pian pianino. Cercavo di togliere via il masso di carta che tappava il pertugio del cesso. Non potendo uscire fuori, facendo finta di niente perché fuori c'era Ambra, la cameriera figona di Zoo, che aspettava di entrare, e non avendo un cazzo per togliere quell'infame blocco cartaceo in fondo all'acqua del cesso, ho tentato con lo spazzolone ma era troppo grosso. E schiacciando 2 minuti a fissare quel diabolico oggetto, e schiacciando 2 stronzi, ho colorato l'acqua di un colore indicibile. Sono stato 10 minuti a fissare quel diabolico oggetto di ceramica. Alla fine ho deciso e ho infilato la mano e parte dell'avambraccio destro. Ho estratto il fetido macigno. Mi puzza ancora la mano. Tutto ciò è assolutamente vero. Se avete intenzione di cagare a Zoo, vi prego non gettate la carta nella tazza del cesso. Winzborski. Un messaggio del 22 marzo 2002.
0: Fottiamoci, anima mia, fottiamoci presto, poiché tutti per fotter nati siamo.
1: Va bene. A questo punto la trasmissione sembra ufficialmente finita.
0: Ma qui ci sono cose allucinanti. L'inno del corpo sciolto.
1: Quella troppo famosa.

0: Ma che cos'è questa cosa? Spesso nell'ano. Ci sono versi allucinanti. Nel pene litri dell'impavido mio seme che senza mai cercar profitto. Che cos'è? Ghiacciante.
1: Beh, c'è tutta la poesia erotica che è bellissima.
0: Di chi?
1: In generale. Poesia erotica.
0: Beh, e cosa dire allora? Cosa dire allora di un retto stravolto, tonnellate di peni si affollano nel mio culo e io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando con mano tremula e peto lesto come solo i proci sanno fare.

0: Oh.
1: A volte sì, si pianta un po'.
0: Io ci sono pure i festival della poesia erotica. Festival di poesia erotica.
1: Dio mio.
0: Antologia della poesia erotica italiana.

0: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, all'anticapsi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: La poesia di Loquendo, che dicevamo prima. Direi che con questo possiamo chiudere la trasmissione qua. Che ne dici?

0: Sí.
1: Per sempre, però.
0: Direi per sempre.
1: Per tutta la vita, forever, per sempre. Ma vaffanculo.
0: Va bene, e allora dall'alto di questi libri, grande bellezza del creato.
1: Non l'avevo gettato via.
0: Che cazzo ne so? Io ce ne ho due o tre a casa che mi perseguitano. E beh, ce ne ho.
2: E poi questi sono gli unici libri che ti trovi sempre in mezzo ai coglioni.
0: Sì, sì, sì.
2: Gli altri importanti li perdi.
0: Corazzini sparirà per mesi.
2: Esatto. Per sempre.
0: Saremo costretti la prossima volta a parlare di Bernardo Tuzzolino.
2: Perché sarà l'unico libro che ci rimarrà.
0: Gli altri saranno per sempre perduti, per tutta la vita, forever, per
2: se
0: sempre.
2: Se leggere l'introduzione, poi la leggeremo un altro giorno, sì.
0: La bellezza dell'infinito, Dio mio.
2: Via. La poesia di Tuzzolino, poesia di alta umanità.
0: Comunque va bene, dai, io saluterei. Diamo appuntamento.
2: Che c'è? Niente.
0: Come si chiama questa cosa? Oddio mio.
2: Soffrono e sperano nel Signore.
0: Va bene, Radio Cybernet, Maledetti Poeti, puntata numero 1 finisce qui. papuasia.org/radiocybernet il sito, e non sappiamo dove sarà lo stream la prossima volta, se su Papuasia o se qui su... No, ci sarà.
2: Giovedì prossimo.
0: Giovedì prossimo alle ore 22, ora italiana, come sempre.
2: Sempre dal Poetica Club.
0: Se tutto va bene. E quindi Ram e Asbesto vi salutano e vi mandano a cagare.
2: A cagare.
0: Soprattutto a fare delle feci molto...
2: Membro, soprattutto membro.
0: Membro e giunto omocinetico, per tutti.
2: Per tutti.
0: Vi ricordiamo il concorso, chi trova i manoscritti originali dei canti orfici di Dino Campana vincerà un giunto omocinetico.
2: Fornito dal Poetica Club.
0: Revisionato per Fiat 242.
2: Esatto.
0: Un furgone degli anni 70. Grazie per averci ascoltato e a questo punto arrivederci con... Arrivederci, basta.
3: Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Papa, sorry, Delta. Message. Group 7. 9. Group 7. 9. Pick. Romeo. Alpha. Delta. India. Oscar. Charlie. Unicorn. Bravo. Echo, Lemon, November, Echo, Tango, M.

Maledetti poeti. Maledetti. Maledetti poeti. Che siate maledetti. Maledetti poeti.

0: sempre così,
1: sempre,
0: per tutta la vita,
1: per tutta la vita,
0: forever, sempre.
1: C'è Giaro che sta sentendo e sto provando mentre comandavo lo stream.
2: Ciao Giaro.
0: Per tutta la vita.
2: Beh, nessun problema tecnico allora.
3: Per Golconda. Mi sta dicendo di dire questa cosa. Golconda.
1: Non lo so.
3: Golconda. Golconda.
1: Con la mano? Come devo mettere la mano?
3: Golconda. Golconda.
2: Ma voglio capire come sarà descritto.
1: Ma che cazzo ne so?
2: Con la mano.
1: Piccati una mano in bocca fino al nocche. Ah, una mano in bocca fino alle nocche. Così. Non è per niente facile. E la sigla adesso ce la studiamo. Ma la facciamo al volo. Cioè, che cazzo dobbiamo fare? La sigla. C'è la classica Alfa Charlie, potremmo mettere quella.
2: Sarebbe?
1: Cioè sarebbe un po' di delirio. Vabbè, adesso proviamo le sigle. Minchia, ma qua il porco dio di streaming si ferma. Porco dio, ma perché? Porco dio.
2: Perché si ferma?
1: Perché? Perché? Perché?
2: Ahia, Cristo.
1: Perché papuasia.org è una merda. Minchia, va lentissimo. Porco dio.
2: Io ti leggo intanto un po' di... Vabbè, ovviamente Dino Campana, che non dovrà mai mancare, sia chiaro, no?
1: Boh, questo lo devi dire tu.
2: Corazzini.
1: Mettiti là. Mettiti proprio...
2: No, mi metto qui.
1: Ad angolo.
2: Ginsberg. E ovviamente bellezza del creato
1: che a cui daremo fuoco
2: ovviamente.
1: Vabbè,
2: Rimbaudo ovviamente, Kierkegaard,
1: che non conosco assolutamente,
2: Kierkegaard. E ovviamente,
1: va bene, io stacco lo stream adesso. No, non conosco neanche lui.
2: Va bene,
1: ho staccato lo stream questo.
2: Tu dimmi che hai portato.
1: Niente.
2: Hai preso qualcosa per caso?
4: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: Charlie.
1: Charlie.

0: finalmente la morte. La morte ci coglie. Per questa trasmissione di questa sera improvvisata nella morte, saranno monologhi della morte. Sarà un parlare a vanvera che vi intratterrà e sarà forse un delirio della morte. Per questa trasmissione di maledetti poeti che si intitola Monologhi della morte, virgola, le urla del silenzio, riprendendo un vecchio film che si intitolava appunto così, non che ce ne importi molto di quel film, molto bello, storia di due giornalisti, uno dei quali nell'anno lo prendo in Cambogia, e vabbè, quindi questa sera la dedichiamo a uno zapping satellitare, poiché ci troviamo davanti al ricevitore satellitare, e per tolgo la spugna dal microfono, ci troviamo in una situazione in cui avere il massimo della ricettività del microfono può essere utile, ma facendo unicamente zapping, mi raccomando, c'è Gregory Pezzo da questo posto. Ma fra un po' faremo un occhio a quelle che sono le trasmissioni un po' di tutto il mondo e cercheremo di descrivere un'immagine, una parola, se vogliamo con i fatti.
1: Ma è stato quando l'uomo vedeva più giusto che adesso, e anche i figli del re erano pastori. Tutta questa terra era come l'aia, allora, pulita e battuta e obbediva al re Atamante. Si lavorava e si viveva e non c'era bisogno di nascondere capretti al padrone. Dicono che venne una tremenda canicola, e così i pascoli e i pozzi seccarono, la gente moriva. I falò non servivano a niente. Allora Tamante chiese consiglio, ma era vecchio e aveva in casa da poco una sposa giovane che comandava, e cominciò a empirvi la testa che non era il momento di mostrarsi molle, di perdere il freddo. Avevano pregato e spruzzato? Sì. Avevano ucciso il vitello e il toro, molti tori? Sì. Che cos'era seguito? Niente. Dunque offrissero figli, ma non mica i suoi di lei che non li aveva, figurarsi. I due figli già grandi della prima moglie, due ragazzi che lavoravano in campagna tutto il giorno. E Atamante balordo si decise, li manda a chiamare, quelli capiscono. Si sa, i figli del re non sono scemi. E allora gambe, e con loro sparirono le prime nuvole che appena saputa una cosa simile. Un dio aveva mandato sulla campagna, e subito quella strega a dire, vedete, l'idea era giusta, le nuvole già c'erano, qui bisogna scannare qualcuno. E tanto fa che la gente decide di pigliarsi Atamante e bruciarlo. Preparano il fuoco, lo accendono, conducono Atamante legato e infiorato come il bue, e quando stanno per buttarlo nel falò, il tempo si guasta, trova lampeggia, e viene giù un'acqua da Dio, la campagna rinasce. L'acqua spegne il falò e Atamante con uomo perdona tutti, anche la moglie. Stai attento, ragazzo, alle donne.
0: Attenzione al porco Dio, eh? Bene, c'è un film su Italia 1 dove un improbabile presidente degli Stati Uniti viene estratto da una macchina distrutta da dei marines impazziti, ma ancora vestiti, non si sono ancora denudati. Sarà un problema, perché il volume della televisione non viene percepito bene da questo microfono che reggo in mano ruttando, per cui alzerò il volume quando necessario. Ci vorrebbe una cassa acustica remota più vicina qui alla nostra postazione, da dove effettivamente stiamo trasmettendo, però la situazione si fa sempre più anale. Un elicottero parte qui, questo film. Luci nella notte, una porta viene aperta. Il buio. Qualcuno bussa. Gente parla una lingua sconosciuta. I russi parlano russo e noi non capiamo. In questo film sembra ci sia stata una bomba atomica esplosa e non si capisce bene. E le bombe atomiche sono delle cose un po' brutte, ma divertenti da vedere da lontano. E poi chissà. Sarebbe così. Questa trasmissione di questa sera sarà un parlare senza senso. Dire cazzate, giusto e semplicemente per tener fede alla promessa di trasmettere ogni giovedì. Abbiamo un Ben Affleck attore che guarda allibito un fungo atomico alzarsi da non mi ricordo quale cazzo di città. E non si capisce, lui ascolta. Elicotteri girano, ma mi sa che è veramente il caso di cambiare canale. Andiamo a vedere cosa succede su Rai Doc. Su Rai Doc.
1: Questo è giusto. Io non voglio, capisci? Non voglio. Fanno bene i padroni a mangiarci il midollo se siamo stati così ingiusti tra noi altri. Fanno bene gli dèi a guardarci patire.
2: Noi dobbiamo tenere presente questo.
0: Sì, teniamo presente che ci siamo rotti il cazzo e andiamo avanti con questa trasmissione dedicata allo zapping satellitare. Abbiamo una serie di cazzate di canali come Rai Sport Satellite. Vediamo che tempo farà domani secondo Meteo Express. Ecco, vediamo delle nubi spatasciarsi sull'Italia provenienti dalla Spagna, quindi è un tempo medio, direi. Diciamo che ci sarà sole o pioggia e farà bello o brutto tempo. Vediamo cosa dice la BBC. BBC, ce ne fottiamo. Andiamo avanti. Ci sono un po' di canali di informazione. Ecco, Maharishi Television.
3: The competence to declare materialization of the most abstract philosophical concept that has been floating around in human awareness for so long time as a pursuit of knowledge. And now, in the scientific knowledge, we can count it, we can describe it, we can touch it, we can see it, we can smell it, we can taste it.
0: Possiamo anche mettercelo nel culo, secondo quello che dice il santo, il santone Maharishi. Ok, ciao, andiamo al canale della TV cinese.
4: 好，刚才呢，我们通过背景短片了解了亲民党主席宋楚瑜和亲民党的相关的情况。接下来我们回到演播室，两位专家，我们可以说呢，这次宋楚瑜先生的大陆之行呢，他可以说他自己也做了非常充分的准备。那么在
0: La Cina è vicina, anche un canale in cui si parla inglese.È un canale dove stanno trasmettendo forse un film e andiamo a Al Jazeera, trasmette arabi che sparlano e parlano di cose questo non si capisce cos'è un canale vietnamita.Capisce che cazzo stanno a fa questo canale è nero e poi abbiamo i vari canali più o meno come si dice italiani di televendite del cazzo e sono delle vere stronzate dove tutti urlano per vendere le cose tutti urlano questo fa le carte quell'altro vende le troiate.Che rottura di cazzo, io volevo cercare effettivamente un po' di canali improbabili. Vediamo cosa trasmette Gay TV. Una gaità incredibile, diciamo una gaità da macello.C'è la musica di merda, ci sono le feci.

e adesso mi alzo perché vorrei fare in modo che si senta meglio lo zapping, e quindi cercherò di attrezzare una postazione più vicina al televisore, perché così non si sente in cazzo. Porco de Dio, ah oh, che merda, an vedi sta merda di trasmissione che non si sente in cazzo, e perciò mo me metto più vicino a sto televisore del cazzo. Tirerò il microfono in là, vediamo un po'.

questa valigia di DVX la metto qua. Ecco fatto. Vediamo un po'. Intanto cambio canale. Allora, vediamo se riesco a... Il vero problema è spostare il portatile. Adesso staccherò il microfono. Ecco, spostare il portatile senza staccare la linea. Vediamo se ci riesco così. Oh. Cristo Fecal. Vediamo se riesco a emettere. Forse ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Perché sono una manica dei coglioni. Allora, vediamo. Ecco qua. Ho riattaccato l'alimentazione, ora ricollego il microfono. Perfetto. Porco Dio. Ecco, direi che siamo pronti di nuovo. Nuovamente in trasmissione. Nuovamente in diretta. Adesso vedremo come fare. Qui c'è questa... Cristo di televendita, vaffanculo. Allora, Telepadre Pio ci propone un'inquadratura diretta sulla cassa da morto.

0: questa inquadratura fissa sulla tomba di Padre Pio, è come se si aspettassero da un momento all'altro di vederlo saltar fuori gridando "Porco Dio!". È una cosa allucinante, in diretta dalla cripta, con data e ora, ed è pazzesca questa cosa. Adesso andiamo avanti nei canali. Oh, Japan Television, ma il Giappone non trasmette perché è criptato con CryptoWorks. Japan TV 2, TV Moda di merda. Vediamo TV Moda, che cazzo fa? Niente, troiate come al solito. Studio Europa, che cavolo, vabbè, vaffanculo. Defense Television. Ah, no, che non è più Defense Television, ma si chiama in modo diverso, evidentemente. Poi qui abbiamo Game Network, non ho mai capito che cazzo è, e cominciamo.
1: La tecnologia del cellulare nei luoghi più sviluppati del mondo.
0: C'è un indiano che sembra il diavolo in persona, scuro di pelle, con il pizzetto, i baffi e gli occhi pazzi che uccidono, che sta parlando di queste cose.
1: Come potevamo portare la tecnologia più moderna e adattarla al nostro paese per rispondere a una politica di priorità? Il successo del governo si potrà misurare osservando i bambini, se cresceranno usando l'email o se sapranno studiare sul web. Intanto, nelle Bill devono ancora combattere per i bisogni principali e il bilanciamento degli estremi.
0: Come cacare e pisciare, bisogni principali dell'umanità. La merda e la piscia. Chi di noi non ha mai potuto cacare e pisciare liberamente? Sono questi i bisogni principali. Emettere il feco e spremere il succo dell'uretra, cioè la piscia. I bisogni principali. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è unicamente un delirio senza alcun senso. Davanti a un ricevitore satellitare facciamo zapping sui canali free e vediamo un po' che cazzo trasmetto. Ecco, ora c'è una lunga sfilza di radio. Una lunga sfilza di radio che noi salteremo alla grande. E prendiamo la lista dei canali, vediamo un po'. Qui cominciano adesso. Oh, che bella la musica in Polonia.

0: Abbiate quindi un assaggio della Polonia violenta? Non riesco neanche a leggervi il nome di questo gruppo che si chiamano Comak, Zas Globarnisnie Nodrospitia. Non si capisce un cazzo neanche a leggerlo. Va bene. Abbiamo ascoltato un po' di Polonia violenta, mentre ora trasmettono i Linkin Park, giustamente. Va bene, abbiamo capito. Andiamo avanti con questo zapping. Planete, che sarà Planet E. Club Extreme Sports. MTV Polska. Niente, non si prende niente. Io non ho alcun abbonamento, né mai ne avrò. Quindi prendo solamente i canali liberi. Cioè, quasi nulla. No, vabbè, i canali sono tanti. Però la maggior parte di quello che si riceve non si capisce un cacchio. France 5. Niente. Beh, questo è tutto clittato. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Merda francese. Tutta roba francese. Equidia. Equidia, vediamo che cazzo è. Niente. Ora c'è una lunga serie di numeri e codici, non si capisce che cazzo è. Queste sono sicuramente radio. Esatto. Radio del male. Percepisco il male. Andiamo avanti. Siamo al numero, diciamo, 240 di quasi 1800. Però è tutta, qua c'è tutta roba criptata.
1: Che risposta vuole sapere?
0: Oh, in Belgio.
1: E cosa vuole sapere? Non ho...
0: Come può essere? Oh, qua c'è Cristo. Delle Lumière parla di Gesù Cristo in arabo. C'è l'immagine di un Cristo pantocratore, un'icona. Comunque, la domanda per la trasmissione è: cosa serve per fare un canale sul satellite? E noi rispondiamo davanti al Cristo pantocratore. E la risposta è: non lo sappiamo. Che cazzo ne so io che ci vuole. Immagino che serva un sistema di trasmissione verso il satellite Hotbird, oppure un modo per trasmettere Hotbird in digitale. Dopodiché paghi tanti soldi e ti affitti un canale e trasmetti. E boh. Ora, prima che mi venga il vomito, cambio canale, perché a sentire uno che parla a me mi viene da vomitare. Anche qua. Ed ora è il momento della grande musica. Questo momento è già sparito. Andiamo avanti. Oh, Sun KTV Indiana, si vede ma non si sente l'audio. Pubblicità di motociclette che sembrano motociclette di 30 anni fa, che evidentemente ancora in India vendono. E ci sono questi film allucinanti. Peccato che non ci sia l'audio. Arabian News Television, un altro canale indiano. E poi, oh, qui vediamo un canale di buddisti con buddità. Minchia, e che cazzo è? Allora, o è thailandese o birmano o qualcosa del genere, però sinceramente non capiamo. dmc.tv. Non si capisce che cazzo è. Vediamo un po'.

0: C'è il dominio lì, ma non si capisce un cazzo. dmc.tv, vediamo, sta caricando il sito. BB Life, English, Spagnol, Login Name. Oh, ce l'hanno un sito, però non si capisce una minchia. La visione è... sembra una roba tipo il canale Maharishi, però... vero. Allora, se parlano come dei mangiamerda, sono coreani. Invece parlano per monosillabi negri. Sono vietnamiti cambogiani. E se parlano come se gli stessero masticando un coglione, invece sono birmani. Questo è, diciamo, un metodo universale per riconoscere le lingue di quelli là. Oh, ma se può sapere, ma che cazzo è, oh? Ci sono immagini di frattali e cose veramente, ci sono delle immagini pazzesche su questo DMC, canale DMC. Mo? Niente, non carica dmc.tv. Vedete un po' voi se riuscite a capire dmc.tv che cazzo di sito è e di che cazzo tratta. Va bene, noi andiamo avanti. Allora, Imaging Sat Red Light Ultra MTC. Ma qua non c'è un cazzo.
1: Che bella lo voglio.
0: Kurdistan. Oh, ma non si vede un cazzo. Qua ricominciamo la radio, quindi prendiamo l'elenco. Oh, moda e se spacchio d'elenco, porco del dio. God Television. God Television parla di bambini. Andiamo avanti. Ah, le froc delle porte de Dieu. Vada via il cul, fasce de merde. Ma fammi un pompen. Le froches de port de Dieu. Ma va fan cul. Oh, un bel documentario russo sulla guerra. Una TV russa. Che non si capisce che cazzo di TV è. Pareta, aspetta, di greco A-A-H-E-T-A, boh. C'è un vecchietto che scende degli scalini, scende in quello che sembra un bunker, un bunker. È un ex combattente, ha delle decorazioni sul petto e sta scendendo in questo bunker. Vediamo un po' dove sta andando. Ecco, questo presumibilmente c'è una foto di lui da giovane, vestito in divisa, una foto in bianco e nero. Stanno entrando in una stanza. In questa stanza c'è un telefono, un vecchio orologio, delle carte sparse su un tavolo, tutto molto vecchio. Una mappa al muro, c'è una donna che spiega, una macchina da scrivere, un portacenere delle mappe. Ora immagini di cannoni e militari. che ridono. E a un certo punto ci siamo rotti i coglioni e andiamo avanti. Ancora Froci che parlano di Froci. Televisione berbera, radio berbera. Prendiamo l'elenco dei canali e andiamo avanti. Allora, Radio Onda d'Urto. Ah, oh, ma de che?
2: Senti alla festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo dal 12 al 24 agosto. E da che ci sono, vi ricordo un altro paio di cose: il numero di telefono 030 456 70, o la mail della trasmissione, che è energie@inventati.org. Nel caso vogliate mandare annunci, vi ricordo solo annunci musicali, che verranno letti praticamente tra pochi minuti.
0: Questa è Radio Onda d'Urto.
2: Ascoltiamo questo brano d'apertura dell'ultimo cinema Castellano, sballate per piccole iene. Il singolo è appunto l'omonimo ballata per la mia piccola Ina. Noi cominciamo invece con questa, la sottile Nina Bianca.
0: Mi prendo la lanciata.

Ok, stiamo quindi spaziando sui canali del nostro ricevitore satellitare, rimandando quello che prendiamo, lo facciamo da ponte per queste cose che viaggiano in etere, viaggiano nella stratosfera, e le rimandiamo su internet. Qui abbiamo un predicatore che parla in spagnolo. Il Dio puerco. Andiamo avanti. Oh, canale McDonald's. È evidentemente il canale che manda la musica. E ora vediamo un po' che cosa troviamo di altro. Cos'è questo? Niente. Siamo sul numero 300. Ce ne mancano ancora un bel po'. TVN24, cos'è? Boh. CNBC non si vede. Poi ci sono questi canali test. Andiamo avanti. NDT Television. Pare cinese. Cinese. C'è un vecchio sdentatissimo che parla. Tea time, dice la scritta, vediamo un po'. E ora scorrono dei titoli in cinese, non si capisce un cazzo di Cristo. Vediamo un po'. Niente. Andiamo avanti. Pen TV. C'è un film su Pen TV. C'è un film pazzesco. C'è un film indiano. Però non si capisce. Omid e Iran. Sembra che ci sia un... che si approssimi un telegiornale, esatto, un telegiornale iraniano, vediamo un po'. Una sigla che dura ore, un'immensità. Cioè questi buttano i soldi così. Si capisce niente, per cui andiamo avanti. Dio mio, è orrendo. Adesso vi faccio sentire Pilu che russa.

i PR, niente, andiamo avanti. Urdu Europe, Tamil Europe, vediamo che cazzo trasmettono qua. Non si sente niente e forse è meglio così. Allora, Al Maghribia, canale marocchino evidentemente. Poi abbiamo due canali, Rai Test 1 e Rai Test 2, che però non trasmettono un cazzo. Mosaico Audio, cazzo. No. Qui abbiamo delle radio e andiamo avanti. Siamo sempre alla ricerca di canali satellitari strani. Qui abbiamo una partita di calcio che non si capisce che dicono. E ora c'è un tipo con un turbante in testa. Oh, ora comincia la sfida dei canali arabi.

0: capiscono un cazzo. CNN 471, ovviamente criptato, oppure cristato. Reuters, magari si vedesse la Reuters.
1: Alleluia.

acqua, non c'è più un cazzo. Alfa, vediamo che canale è Alfa. Numero 500, niente. CNN International 506, niente. RTL2 Austria. NBC, niente. Ma questi parlano tedesco, mangia merda. ANN Arabian News Network. E si prende. E che grafica allucinante!

0: Va bene, andiamo avanti. E vediamo un po' che cazzo troviamo. RTB. Diva Futura, che cazzo è? Si vede meglio. Gospel Channel.
1: Profondità di chiave d'oro.
0: Canale Nostradamus. New Television. Televendita di merda. GBR Teleroma. TVSRI non sappiamo cos'è. TV Polonia. Polonia 1. Si capisce un cazzo.

Oddio mio, ho beccato una TV dove trasmettono una musica allucinante anni 70. Allucinante. Ci sono chitarristi con capelli improbabili. Pettinature anni 80, veramente orrendo.

Non capisco chi sono. Ah, i Free. No. Che cazzo sono questi qua? Ah, gli Striper. ...1991 e questi qua sono... boh... i Guardian. Questo maledettissimo rullante anni 90, anni 80. Non possiamo sopportarlo oltre. Andiamo avanti. Cominciano i canali dove parlano nazista. Mentre ci avviciniamo anche alla fine di questa trasmissione, perché non è che posso restare qui a sparare cazzate tutta la sera. Mi sarei anche rotto i coglioni. Oh, qui abbiamo tutta una serie di canali francesi che saltiamo a pie pari. RTL 9, vediamo un po'. Niente. Su Dubai Television invece, minchia, un film in lingua originale. Interessante, perché su Dubai Television abbiamo i film in lingua originale. Questa è una buona cosa. È una serie televisiva, a quanto pare. Ok, ci siamo rotti il cazzo. E andiamo avanti all'Aquaria. Ok, ciao. PMC, vediamo un po' cos'è. Pubblicità. Infinity. Infinity mandano musica. TV International dovrebbe essere spagnola. Sì, Canal 24 Horas, qua siamo sulla Spagna, Hispavision, Canal Classico, Nostalgia, e andiamo avanti. Fanculo le radio, e andiamo avanti. Alfa Television, canale greco dove a volte trasmettono film in lingua originale. Non si vede niente. Adesso vediamo se riesco a farvi sentire il cane che russa.

0: Ah, vaffanculo, più ti svegli sempre, vaffanculo. Oh, anche qua si vedevano dei... su Dual Television si vedevano spesso dei film in lingua originale.
1: Commissario, mm.
0: Andiamo avanti. HB Channel, se non ricordo male, è un canale vietnamita. No, non trasmette un cazzo. Armenia 1, non si vede niente. Radio Armenia, e non si sente niente.
2: A fine gare Rani era visibilmente soddisfatto. La Skoda WRC si conferma la...
0: su uno sat parlano di rally. Andiamo a Vietnamese PR. Lo smettono in inglese. Duna Television. Oh cazzo, è doppiato. Ungherese. Che palle. Lasciamo perdere l'Ungheria e andiamo avanti. E ora uno dei miei canali preferiti per come si chiama, Petofi. E trasmettono gran jazz, devo dire.

0: E ora lo spazio per i saluti durante il jazz. Mi chiedono di salutare Lele il Mongaccio. E salutiamolo. A stronzo! Saluti a Lele il Mongaccio, che non si sa perché così ridiamo, e allora ridiamone di questa cosa di cui non capisco il senso. E saluterò Lele il Mongaccio mettendo il microfono dentro la lattina della Fanta. Così.
1: Ciao Lele il Mongaccio dentro la lattina di Fanta.
0: Spero che Sandman sarà contento del fatto che io ho fatto abbastanza il deficiente. E ora ascoltiamoci un po' di jazz.

per giunta era anche dal vivo, eh? Non sappiamo di che cazzo si tratta, però continuiamo a sentire su questo canale che si chiama Petofi. Per chi di voi ha il ricevitore satellitare, mettete su Petofi. È una radio, non è un canale satellitare, una radio su satellite.

0: Allora, orchestra da camera freestyle Nilvanos, in questo momento in diretta. Interessante. Può ascoltare anche con il real player. Clicchiamo per vedere un po' che cazzo stiamo ascoltando. Ah, niente, clicchiamo per il real audio, ma vaffanculo. Andiamo avanti con lo zapping.
1: Andiamo a vedere un po' quali altre TV ci sono qui.
0: TV Magic in greco trasmette cose orrende su calciatori impazziti e violinisti malati di mente. Tele Asti, sarà la televisione dell'Astio. MKTV, vediamo un po'. Flash, cos'è Flash? È una radio. Sono tutte radio queste. Radio Thessaloniki. Andiamo avanti, c'è una sfilza di canali di prova che saltiamo a pie pari. E andiamo a vedere questa roba qua. Niente. Telepace. Telepace è un'inquadratura su un'ostia gigantesca dentro un reliquario mostruoso. Un'ostia della Madonna, nel vero senso della parola. Con musica sacra di organo. A seguire Yemen Television. Fanno una televisione interessante. Sembra quasi un TG professionale. Yemen Television, abbiamo lo speaker che parla dietro un muro pieno di monitor con informazioni. Sta parlando di americani che sequestrano gente.
1: Eccoci, sono.
0: Ci sono questi americani militari che hanno catturato delle persone che sono bendate e inginocchiate a terra, e gli americani che li guardano. E dicevo che, ecco, hanno praticamente, c'è questo tizio qua che sembra uno speaker professionale, mentre poi infine nello Yemen sappiamo tutti che vivono nelle capanne di sterco e fango. Ma andiamo avanti dopo aver detto queste scemenze. Siria Satellite, una intervista a donne dentro una tenda. Donne stranamente con un fazzoletto in testa ma a capo scoperto. Come mai in Siria non le hanno ancora uccise? Ah, ecco perché. Perché non hanno ancora raggiunto la maggiore età, quindi possono portare i capelli scoperti. Infatti dietro di loro ci sono dei mostri. In Abu Dhabi Television trasmettono un film orrendo dove un sosia di Gianni Agnelli in giacca e cravatta parla con una donna che sembra Raffaella Carrà. Cose orrende. Radio Televisione Montenegro, vediamo un po'. C'è un tizio che sembra mio cugino con una camicia che parla di cose incomprensibili. Mentre qui abbiamo il Corano, cioè Corculo.

Ok, andiamo avanti. La televisione giordana ci propone invece delle persone contente nelle macerie, un'intervista a gente che vive in un luogo dove vedo appunto macerie e resti di distruzione. Andiamo avanti. Rai Sat Extra, che cazzo ci fanno i canali Rai qui? Ma tanto non si vede un cazzo, sono accreditati. Ancora un altro CNN International. Andiamo avanti. Ora c'è tutta una serie di canali di test. Voice of Crow. È una radio. Web TV canale 1. Niente. Web TV canale 2 non si vede niente. Ita 1030 Sky. Che cazzo è? Niente. Vediamo. Globecast non si sa cos'è. CNN International un altro ancora. Oh, Isla trasmette un suonino. E qua abbiamo solamente delle radio. Il SAT sembra Yemen. Ah, 3ABN è una TV russa, vediamo se si prende. Però parla in inglese. C'è un tizio con un guanto che prende in mano della merda e spiega cose. Ah, sta parlando Dio. Andiamo avanti. Radio Popolare. Interessante. Siamo attorno al canale 1054, ma noi continuiamo ad andare avanti. C'è tutta una serie di canali di test.

Test ancora, CNL, Big Television, Predicatori, musica, Somali Radio, ma non si sente. Ed ecco Arirang per la felicità di Arfalas, la TV dei mangia merda. C'è un film storico su Arirang. Non mangiano molta merda, vedo. Kurdistan, vediamo il Kurdistan. Il Kurdistan trasmette cose orrende. Continuiamo ad andare avanti. Capisce un cazzo se qua è musica o cos'altro. Allora andiamo avanti. MCM Europe, niente. Queste sono le radio del cazzo. Ormai vorremmo finire questo giro di canali satellitari. Reality TV non si vede niente. Test, GR, Graal, che cazzo è Graal? SMS chat, oh belle cazzate, e DCPS, SFI, IRIN, oh, qua abbiamo un aereo che inquadra Teheran dall'alto. Cosa sto facendo questo? Canta?

capisce niente, ma è molto struggente. Siamo tutti strutti. Su Al-Alam c'è Mike Tyson, parlano di Mike Tyson e lo filmano in un incontro in cui Tyson sembrava un quindicenne. Pazzesco, sto guardando Mike Tyson quando aveva 15 anni. Pam, partito l'incontro e il suo avversario è andato a terra tipo in 10 secondi. E c'è lui tipo che ha 15 anni a scuola. Vabbè, immagino che sia un documentario su Mike Tyson. Andiamo avanti. Qui sono tutte radio. Ah, Mesopotamia TV. Mesopotamia TV trasmette dalle 7 alle 11.30, dalle 16.30 alle 21, non si capisce di quale ora. Il sito è metv.dk. Trasmette gran musica, mi sembra di sentire. Mi chiedono anche di urlare delle cose, ma non posso urlare a quest'ora.

0: Ok, andiamo avanti.
1: Siamo quasi alla fine, siamo al canale 1300. E qua è tutto criptato, quindi possiamo saltare. Radio Bulgaria. Bulgaria Television, vediamo i bulgari. Terrore, terrore. Televisione bulgara è veramente terrificante. Nile TV International, televisione del Nilo, stanno parlando di Egitto. Stanno mostrando dei geroglifici e delle cose molto belle, devo dire. Telesud. Porca madonna, ho sbagliato tasto. Telesud, c'è musica di merda. Oh, Hope Chan. Vediamo un po'. Didar TV, niente. Worldsat, niente. Sharia, vediamo se c'è Starrix su Sharia. No. Qatar, Saudi Arabia 1, ci sono i sauditi, Barbagianni, i Barbagianni sauditi, Kuwait, Kuwait sta parlando di calcio, Libia, vabbè, sparano continuamente cazzate, Sudan. Una partita di calcio in Oman. La speaker qua nella TV dell'Oman ha praticamente una coperta in testa. Altre radio, Radio Sharia. Niente. Vediamo un po' qua. Oh, qua c'è tutta una sfilza di televisioni indiane che però purtroppo sono criptate. Che peccato. Le televisioni indiane sono fantastiche. E ora abbiamo tutta la sfilza dei merdosi canali di Sky. Sky di merda, prima fila. E niente. Abbiamo giusto gli ultimi canali per questa trasmissione che si avvia quindi alla fine, tutti rigorosamente cristati. Un altro canale polacco. CGN. Allora, qui c'è una cosa di emergency su Taxi Channel. India Vision non prende un cazzo. Già, abbiamo quasi finito. Class News, Coming Soon, BBC World, vediamo un po'. Niente. Boeing, niente. Al Arabia, niente. Ah no, Al Arabia sì, ma non si capisce un cazzo, quindi. Sailing Channel, BioTV, Dalmazia, niente. Merda, la merda ci sovrasta, la merda. Abbiamo praticamente finito. E abbiamo finito il giro, siamo tornati a Rai 1. Su Rai 1 c'è Fini. Poi su Rai 2 c'è gente che sbraita, su Rai 3 c'è quello lì che fa quelle cose là, su rete 4 c'è uno con dei capelli incredibili, su canale 5 c'è un film della merda e su Italia 1 c'è la pubblicità di Gesù Cristo, dove vendono un Gesù, fanno un'offerta speciale per Gesù.

0: Va bene, a questo punto la nostra trasmissione si conclude qua, perché basta. Direi che per questa sera va bene così. Grazie per averci ascoltato. La trasmissione è durata 2 ore all'incirca, quindi va bene così. Si muore. E quindi grazie a chi ci ha ascoltato, questo zapping televisivo satellitare.
1: Senza alcun intento ideologico. E dunque partiamo proprio.
0: Vediamo un po'. Ci sarebbe qualcosa per chiudere, ma non trovo. Chiudiamo con il mio sbadiglio. Quindi niente, è la fine, la chiusura della trasmissione per questa sera, veramente finita. Grazie a tutti per averci ascoltato e quindi direi, posso dire solamente amen. Chiudiamo con le previsioni del tempo nel Kuwait. Grazie per averci ascoltato e buonasera.
2: كمية من الغبار المثار إثر استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية.

lui che vuole entrare, ovviamente, sta impazzendo. Perché ha capito che ci sono i ragnetti. Eccoci qua. Allora, lo stream è partito ma non lo sa nessuno ancora. No,

Allora, la puntata la chiamerò disfacimento, ok? Bene, siamo in onda. Solo che vorrei capire perché il microfono è così una merda. Ah, prova. Perfetto. Ora sì che stiamo streamando.

0: Maledetti poeti! Maledetti! Maledetti poeti! Maledetti! Vieni a vedere, maledetto poeta. E conviene che ti siedi. Potresti svenire.
1: La mia macchina fotografica? Questa è mia, questa me la ricordo.
0: No, no, sì, calma.
1: Sì, sì. Mi serve.
0: E ci sta servendo per queste... Ma che cazzo c'entra?
1: Uh-huh. Sono foto che c'erano già dentro.
0: Va bene, sono mischiate pure con foto tue. Mi guardo pure questo. E schiacciati, Cristo schifoso. Allora, vabbè, abbiamo tolto le batterie. Antefatto, un difetto al furgone. Per chi ci sta ascoltando in questo momento, oggi pensavo mi si fosse rotta la frizione, invece era un calesse.
1: E invece mi si è rotto il cazzo.
0: Mi si è rotto il cazzo, questo sicuramente. No, è inutile che la apri, ci abbiamo queste in due,
1: ormai...
0: le croci. Va bene. Mi si è rotta la frizione, vado a Turin Euro. Allora, smontiamo qua. Tolte le batterie. Tolto il frontale. Scusa, il microfono incorporato. Tolto il frontale. Splendida foto di Turin Euro. Tolto il filtro dell'olio. Altre foto. Altre foto degli interni. Qua non c'è più il filtro dell'aria. Tolto il parafango anteriore, ecco il radiatore che qua si sta sminchiando perché è arrugginito. Il paraurti davanti. Sotto il motore. Alzata su blocchetti. Tolto il radiatore. Ok? Ecco il radiatore qua. Pirù è rimasta fuori, ma ce ne fottiamo. Qua c'è il radiatore.
1: E qua vedere a Pippo,
0: altre viste. Chi è Pippo?
1: Pippo, beh.
0: Ah, certo. Piccole foto dei supporti, questo è l'alternatore. Questi sono i tubicini, qua c'è la cosa dell'olio, qua c'è Turi, un euro, che sta scavando all'interno del motore. E qua andiamo avanti. Questa è la pompa di iniezione, Bosch. Cercavo di fotografare le etichette, qui dall'alto, collettore dell'aspirazione dell'aria tolto, pressostato tolto. Ah, guarda, si legge la pompa, perfetto. Andiamo avanti, questo è il radiatore dell'olio scippato. Dopodiché col piede di porco si fa leva e si distacca il motore dalla frizione. Così. Ok? Stai capendo quello che abbiamo fatto?
1: Sì.
0: Oh, vabbè, tanto che ci siamo, scippiamo anche il radiatore dell'olio con il suo filtro. Spingi, spingi, tira e spingi, trasi e nesci. Abbiamo dovuto scippare altri pezzi ed ecco qua. Questo è il motore e quella è la frizione. Scippato il pezzo, questa è la frizione. Qui strisciava quella roba che ho nella borsa, che faceva quel rumore bestiale. Se ancora un po' andavo avanti, qua si mangiava tutta la frizione, si sfondava e si poteva... Arrivederci! Buttare tutto. Buttare tutto no, però dovevo comprare la frizione nuova, che ho trovato su eBay comunque.
1: Al prezzo di?
0: Al prezzo di 70 euro, regalata praticamente, mi ha detto Turi. E questo è il motore separato dalla zona trasmissione-cambio. Le due mollettine che reggevano il pezzo che ho qui nella borsa, che è questo. Sì. Questo è un cuscinetto, vedi che è storto perché è mangiato e sbrindellato. Non si vede molto, però io adesso poi l'ho pure aperto. Ah, ecco, qua si vede il motore e il cambio, queste cose erano uniti. Questo è il tubo di scappamento e questo è il comando del piantone dello sterzo. Lo sterzo entra qui, gira queste cose e poi gira le ruote. Paura a guardare. Ah, ecco, il motore qua era agganciato qui. L'ho sollevato e appoggiato là. Questo adesso è rimasto qua, però poi lo scendiamo, lo separiamo proprio, lo portiamo a terra e lo laviamo con l'idropulitrice.
1: Ma ora che cosa dovresti fare?
0: Ora devo comprare questo ricambio, che poi andrà messo lì, che è questo. Questo cazzillo. In realtà si è rotto solo questo cuscinetto. Sopra e sotto, vedi? Il cuscinetto è questo qui. Che è completamente bravo. Ah, e poi vabbè, queste sono le cose
1: che vengono sui cuscinetti.
0: Ma io spero di sì. E poi Pilù l'ho dovuta fotografare perché mi si è messa così. E giustamente ci voleva la foto. Ok, fine. fine di questa
1: follia,
0: di questa atrocità. Perché non, perché la tastiera non scrive? Che succede? Non riesco a scrivere. Non capisco. Comunque vorrei capire se si sente. Allora, si legge la pompa, mi dicono. Vabbè, a chi ci sta ascoltando diciamo salve, e a chi non ci ascolta diciamo vaffanculo. Siamo uditi all'interno degli Inezumi Labs, ai quali mandiamo un saluto caloroso, bevendo Coca-Cola.

0: E ora ci dicono, ci segnalano kerneltrap.org/node/4966, dove dicono, dove mi dice Alpt, un'invettiva contro Linus e la birra free. Sono tutti diventati froci. BitKeeper si è litigato con la comunità open source e ora non distribuisce più free as in beer. E ha lasciato in assi i developer del kernel. Che frocità. Questo è perché Linus ha deciso di usarlo perché era il migliore a quel tempo. Oddio. E un po' anche ora, e si è legato i lacci delle scarpe, al contrario, ora inciampa. Io di questa cosa non ci ho capito un cazzo, però... Però succhio. Succhio tantissimo, ci troviamo al Poetry A Club.
1: Porco Dio!
0: Mentre Newmark bascula. Ah! Ah! Sto basculando! Ci troviamo, dicevamo, al Poetry A Club, dove Ram sta sclerando.
1: Porco Dio!
0: Con una Sun e con l'installazione della Sun. Qual è il problema, Ram?
1: Si è bloccato l'inferno!
0: Vabbè,
1: porco Dio!
0: Non si sarà bloccata, sarà.
1: Ma no, si è bloccato tutto il mondo!
0: Ma no!
1: Vaffanculo, porco Dio.
0: Cos'è Sun?
1: Merda.
0: Perché?
1: Perché merda.
0: Perché Sun merda.
1: Porco Dio.
0: Ma la Sun cosa?
1: Merda, merda.
0: Ripeti per gli ascoltatori che non ti hanno
1: merda,
0: sentito.
1: Merda, merda.
0: Non
1: merda,
0: ti sentono.
1: Sun, merda. Come? Merda.
0: Non capisco. Riprova e controlla. Adesso scrivi Sun merda. Sì. Questo. Merda, Sun merda. Ok, direi che abbiamo iniziato col piede giusto la trasmissione di oggi. Io sono completamente distrutto perché ho lavorato come un negro a scendere questo motore e adesso upperò le foto a questo punto. Sì, ma...
1: Oddio!
0: Ma le foto ci sono pure quelle di Francesco, che cazzo devo fare?
1: No, levale quelle. Ci sono pure quelle del troppo caffè con il cervello.
0: Ah, ma io non la levo, la lascio, scusa.
2: No, no, no, la levala. No, levala. Metti, fammi vedere le prime foto, ci sono quelle troppo caffè con
0: 56:31. Aspetta, aspetta, fammi capire la situazione qua. MVDSCN 56.
2: Cancellala.
0: No, non la cancello, me la tengo se permetti, o te la copro.
2: La mia, ok.
0: Ma,
2: vedi.
0: Ah, sì, ora lo vedo subito.
2: Mi fai vedere le prime foto, oddio.
0: No, no!
2: Voglio vedere se ci sono quelle del troppo caffè.
0: Allora, vediamo se ci sono le altre foto del troppo caffè poco cervello.
2: Cresce, cresce, cresce.
0: Cresce in macchina, aspetto. Io in macchina.
2: Eccole qui.
0: Oh, qua siamo allo studio. Che bella questa foto.
2: Bella però queste foto.
0: Sì, non male, io butto pure queste su. Carino, sembra thailandese.
2: Ma questo è il...
0: È la X.
2: La X, sì.
0: Ah, è questo il furgone, ok. Turiuriuru! Ah. Va bene, allora uppo le foto. Adesso mi loggo là, creo la directory. Comunque, questa trasmissione non ha musica in sottofondo, devo provvedere immediatamente. Con lo so. Con il solito zappa. Che dobbiamo fare?
1: No, no, zappa no.
0: E che cazzo devo mettere? In bar?
1: Hai 2 milioni di...
0: No, c'ho solo zappa qui, non c'ho un cazzo.
1: Oddio.
0: Ah, vediamo se ha scaricato i fugazzi. Scaricato perché noi scarichiamo pirata il piratazzo. Aspetta, vediamo se c'ho Robbie Williams. Ah, sì, ce l'ho Robbie Williams.

0: e Robbie Williams, l'ex Take That, cazzo, vogliamo mettere? Grande musica oggi.
1: Invece nel culo te la metto.
0: Invece è un grande cantante, a parte gli scherzi, eh.
1: Baffo il culo.
0: Ah, io ho della roba che mi hanno dato per Radio Cybernet da mandare. Il mio amico.

0: Ma chi è il poeta di oggi? Il poeta di questa sera? Ludovico Ariosto? Luigi Pulci? No, l'Alfieri, non so un cazzo dell'Alfieri io. Foscolo, Sole, Benzoso, i due sette gambi!
1: D'Annunzio?
0: Ne ho lette due stamattina. No, quella bisogna prepararcela bene, bisogna aprirci il culo così per D'Annunzio. Io da stamattina le ho lette due bellissime che devo fare leggere da buon aiuto, di Bukowski. E bellissime veramente.
1: Porco
0: minchia,
1: Dio,
0: se le trovo su Google. Me le dovevo scrivere, sono una testa di gran minchia. Ah, eccolo! Ho trovata! Minchia, non c'è? No. Dov'è la cache di Google? Sì. La cache di Google, ti prego. Devo leggere questa poesia assolutamente. Sì, dai, porco Dio. Dov'è? Ah, le ragazze si intitola. E dice: contemplo lo stesso paralume da 5 anni e si è coperto di una polvere da scapolo. E le ragazze che entrano qui sono troppo indaffarate per pulirlo. Ma io non ci bado. Anch'io sono stato troppo indaffarato per accorgermi finora che la luce balugina fioca dietro questi 5 anni di vita. E non è grandiosa? Eh? Non l'hai capito? Non hai capito un cazzo come al solito. E adesso io la catto su tutti i canali, anzi no, tutti i canali no. Ed è perché è grandiosa. Madonna mia, ho sbagliato canale. Vabbè, fanculo. Ecco, la mando qua affinché capisca la gente di cosa cazzo stiamo parlando. Te pure qui andate a fare in culo, spammiamo tutti i canali. Io spammo i canali. E spammiamo anche per voi, signori. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni e si è coperto di una polvere da scapole. Le ragazze che entrano qui sono troppo innaffarate per pulirlo, ma io non ci bado. Anch'io sono stato troppo innaffarato per farmi finire la luce, ma non c'è. Ecco, questo è il modo giusto.
1: Saluti da Morpheus.
0: Ci saluta Morpheus. Oh, che bello, bene. A voi. Ho spammato tutti i canali di questa poesia stupenda.
1: Vai, ancora.
0: Aspetta. E me la salvo pure in locale perché non ce l'avevo e quindi eccola qua. Cioè è stupenda, c'è questo paralume con la polvere di 5 anni e vaffanculo e nessuno lo pulisce alla fine. Comunque secondo me le poesie non vanno lette, non si leggono e basta. L'altra era quella dei vermi e sicuramente io questa non lo so. Ma ah, eccola qua, minchia, ma le sto trovando tutte. Stiamo parlando di Charles Bukowski. Ah. Cioè sto trovando tutto. A 13 anni comincia a bere. Ah, perfetto, allora, un tizio mi ha detto, stai ascoltando? Mi ha detto, non devi preoccuparti dei vermi quando sarai morto, non ti beccano mai. Il corpo cambia aspetto in mille modi, quando hanno forato la cassa tutto è già successo. Ed è sempre una cosa diversa, sai, hanno tirato fuori dalle tombe questi re dell'antichità. Uno era solo una piccola pozza d'acqua nera, un altro aveva una barba di 5 metri, e un altro era diventato una statua di sale dura come la roccia. Sì, dissi. Sì, disse. Lui le sapeva tutte queste cose. Stava su in una collina e aveva un cervello grosso così. Prima di andarmene, allungai una mano e gli tirai fuori i vermi dagli occhi, naso, pancia, scarpe, capelli e orecchi. E allora lui disse buonanotte. E io dissi buonanotte e stampai in macchina per andar via. E i vermi risero per tutta la strada. Eh?

0: perché Dio è così forte? Perché?
1: Io alla fine, vedi, il libro non me lo comprerò perché ho già trovato le due enormi e fantastiche poesie che cercavo. E che poi metteremo sul sito a questo punto. Che differenza c'è tra poesia e prosa? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la prosa dice poco e ci mette un bel po'. Questo sempre Bukowski. Minchia, ma ha scritto cose stupende. Io questa pagina me la salgo al volo. E me la salvo come testo. Dopodiché vaffanculo. Oh, ora che abbiamo ammazzato il tempo, mi chiedono di parlare inglese. Io non posso parlare inglese. Me ne fotto, fuck you. Parliamo in inglese. We love the United States of America.
0: Parliamo in inglese.
1: I like Bush. I like George Bush and I drink Coca-Cola. This is my international poetry. E parlare in inglese no, non ci è consentito dalla legge qui del poetry. Noi possiamo solo bestemmiare il porco di Dio e... Quale link? Ah, qua chiedono i link. Ah, i link. Il link è una cache di Google. Dovete cercare con Google. Le parole chiave sono Bukowski, vermi, collina, cervello. E il primo link dovete andare a caricare la cache di Google, perché non c'è nient'altro da fare. Mentre l'altra ricerca era sempre Bukowski, polvere, paralume. E sempre il primo link con la cache di Google, andate a fanculo, insomma, andate a cercare sto cazzo di file, ve lo caricate e non ci rompete i coglioni. Ci sono anche altre bellissime poesie, e, insomma, we are talking about Charles Bukowski and this is a live transmission about poetry and hacking here live in Palazzola Crede, Sicilia, Italy. In the mafia town of Palazzolo Acreide, because we like the mafia. And I'm talking in a bit of English because Jaromil asked us to talk English for the people in all over the world listening to Radio Cybernet, and we don't know if someone now is listening.
0: Perché non ho più un'utenza sonora?
1: I don't know.
0: Perché me l'hai levata?
1: I don't give a shit about you. Ok, aspetta un attimo, dai. Comunque root porco. Ah no, vero, non è più root, porco Dio, la pasta. Scusa, verifico. Verifico se è utenza. Ah, non c'è. Te la creo. No, adesso te la creo e te la suppi. RAM. E la password è gay. Gay. Ok, hai utenza. Jo barre c barre su out pallo con RAM.
0: La mia utenza è che ce l'ho tutta la mia home directory. Bravo!
1: Perché? Non c'era niente.
0: Avevo roba io su Nora.
1: No.
0: Sì.
1: No, non avevi niente su Nora.
0: Ma qualcuno, forse ce l'ho sulla root.
1: Non credo, sai? Comunque me ne sbatto. And I greeting to all the listeners, the international listeners of Radio Cybernet tonight. We are streaming about poetry, about hacking, and here in studio we are Asbesto talking and Ram sbatting himself with a fucking Sun microsystem machine of shit di merda. Because Sun is a real shit di merda. And so we decided improvisely to talk English because we have really to be international. Do you understand me, Ram?

0: è tirata contro la Sun? È giusto, no? Come? Vabbè, Cato ha ragione di esserci, sta ascoltando, non esiste la Cato.
1: Un bare.
0: Questa canzone è mono, è stata incodata di merda. Porco Dio!

abbiamo qualcosa da dire adesso. Prepariamoci qualche cazzo di... Possibile che tra tutta la merda che abbiamo là sopra non c'è niente da leggere? Quello di... La merdata di Paolo Recchia. Cazzo. Vai, minchia, i libri di là.

0: certo.
1: Mica, sì, i migliori.
0: Gorky.
1: Gorky è un poeta? Pensavo fosse un rumore.
2: Mucci, Neruda, Pascutto, Piovano, Quasimodo, Sabba, Santibaffè, Simono. Spampinato asciutto quello c'è, Socrate,
1: Spampinato
2: Strilussa,
1: sì. Pompinato asciutto.
2: Spampinato asciutto è...
1: Che dai, questo brano finalmente è finito, devo dire. Oh, Exiting, erano solo tre, ma io avevo Alter Directory con dentro fantastica musica di Robbie Williams.
2: Al mio partito, Pablo Neruda.
1: Ma che cazzo è Do You Know Square Pusher? Ma che cazzo è? Scusate un attimo, CD, Do You Know? Porca Madonna.

0: Che cazzo è sta roba?
1: Ma è un live.
0: Perché ho scaricato questa merda io? Ah, qua c'è un intero LP. Manca un pezzo però. Un intero LP
1: di Robbie Williams.
0: Bene, bene. Allora, we have found here a book about 30 poets. And we have a list of poets. And so maybe we can read something. Umberto Sabba. I saw Umberto Sabba some time ago on the television, and he was talking like that, like this. Franci e Martino e la Stella d'Italia ornano nuovi la sala. Ma quanto dolore per quel segno sul muro. And this was the real voice of Umberto Sabba. I this is not a joke, it's real. I was logging at the television, listening Umberto Sabba reading his own poetry like this. Dove sembra così di buon mattino quell'uomo al quale mi assomiglia un poco? Ha gli occhi volti all'interno, la faccia si dura e stanca. And this was the real voice of Umberto Sabba, Italian poet. It's real, and I saw Umberto Sabba on the Rai Education channel, and because they talk very much about poetry in this channel, and you can see and listen many poets in this channel, this Italian poetry channel. I don't know what the fuck I'm saying now. Oh, che cazzo dobbiamo leggere qua?
2: Cazzo ne so.
0: Alfonso Gatto is writing a very happy poetry titled Per i compagni fucilati in piazzale Loreto. For the... come si dice compagni in inglese? Come cazzo si dice compagni in inglese? Io non lo so. For the company killed in piazzale Loreto. E vabbè, vaffanculo, salva la tua patria. Salvatore Quasimodo. Oh... Alle fronde dei salici, vabbè, questa è tremenda. E non la leggerò, infatti. Sì, ma questa è troppo merda. Majakovskij. Uno che si chiama Spampinato Sciuto, secondo te?
2: Spampinato Sciuto?
0: Sì, per giunta è in dialetto, cioè se la può mettere nel culo.
2: Trilussa c'è pure.
0: Paul e Luan, non mi piace Trilussa, non ci posso fare niente. I hate Trilussa. I have about two or three books of Trilussa poems. And oh, Ram ha found a keyboard. Non lo so se funziona. Ok, we are checking this book and I'm searching for something to read. Oh, Walt Whitman. This is a real and great poet. But it's too long to read. I like short poems instead of the long one. Sì, ma qua non c'è un cazzo da leggere, Armando. C'è solo merda. Cioè Gorky ha scritto un poema, mezzo libro è questa stronzata di Gorky. Ma vaffanculo. Pablo Neruda mi ha rotto il cazzo. Sì, poi Pablo Neruda me la scrivo in spagnolo. Ma vai a cagare, non si capisce un cazzo. Eh?
3: Pablo Neruda mi ha rotto il cazzo.
0: Certo, porca puttana. Eh?
3: È la verità.
0: È la verità che ha rotto il cazzo o no?
3: È giusto così.
0: Come?
3: È giusto così.
0: Ma a te cosa fa Pablo Neruda?
3: A me rompe il cazzo, Pablo
0: Neruda. Ah, sì? È uno che mi scrive no, ha muerto Stalin.
3: Ma
0: che cosa dovrebbe dire? José Stalin sta muerto.
3: Ha scritto probabilmente ste stronzate sul comunismo, ste stronzate sui compagni, basta.
0: Ma infatti qua è tutta roba compagni.
3: La poesia
0: di
3: Pablo Neruda che dice? A chi è scritta?
0: Parlava di Stalin.
3: No, ce n'è un'altra.
0: No, non lo so, vaffanculo. Majakovskij. I costruttori. Questo libro si esaurisce qua. In copertina abbiamo una serie, forse the only thing we can read about this book is the cover. The cover have printed all the I think the sponsor of this book, Italtel, Seiaf, Sirdi, Seas, Italsistemi, Italtel Telematica, Proma, Telecom, Siemens Data, Telespazio, Sarin, SIP, Ital Cable, ma vaffanculo! ok. Che cazzo dobbiamo fare? What dick we have to do now? E qua chiedono poesie, però io non so che cazzo leggere. We have people asking poetry, but I don't know what to read now. And so,
4: non ci siamo preparati.
0: We have no poems here. We haven't prepared this transmission of tonight. Qui mi chiedono Rimbaud. Che no, si chiama Rimbaud.
4: Rimbaud,
0: non si dice Rimbaud perché because I hate France.
4: Sì,
0: okay, I have to say now that I hate France. France call Rimbaud. No, Rimbaud è un rimbambino. E si chiama Rimbaud, porco il clero. So I call it Rimbaud.
4: E Verlaine.
0: In the Italian way, Verlaine, no. The real pronounce is Verlaine. The poem is called Languore, but I don't know. Tu conosci Languore di Rimbaud?
4: Una merdata.
0: Una merdata mi dicono qua dalla regia. La ragazza di Elibus. La ragazza di Elibus. Cerchiamo vedete questa merdata, va? Allora, Rimbaud, detto il rimbambito della Francia. Vediamo un po' che cazzo è.
4: Languore sta nelle illuminazioni?
0: E non so se sta nelle illuminazioni. E tanto non c'è neanche in rete, non si trova, non esiste. Che è questo languore che penetra nel mio cuore? Ma bella merda, ma vai a fare in culo. Ancora stiamo alle rime, cioè. Vai a cagare, finocchio. Niente Rimbaud.
4: Corazzini.
0: Sì, corazzini. Dobbiamo ammazzare qualcuno stasera? Do you want to kill somebody this night? Corazzini? Are you crazy? Corazzini is very
4: sveritost.
0: Sergio Corazzini. Minchia, la morte di Tantalo. Sì, però questi pop-up del cazzo. No, non lo posso leggere, infatti, non si può. E questo è pesantissimo. Secondo me ci sono poesie che non vanno lette. Cioè, le puoi leggere per te, ma non si possono leggere. Io cercavo invece...
3: Abbiamo dei poeti froci. Elenchiamo tutti i poeti che sono stati froci.
0: A partire da...
3: Rimbaud,
0: Rimbambiaud,
3: Verlaine,
0: D'Annunzio. Io cercavo una, poesia, ma non la sto trovando. We are searching for some poems of Philip Wallen, but I can't find that.
3: San merda!
0: Come?
3: Merda!
0: Sun shit. Sun microsystem shit. Real shit.

0: Porco Gesù. No, non trovo. This night transmission is very
1: bello.
0: Ah, ok, la poesia era di Verlaine. Non era di Rimbaud, era di Verlaine. Ok, Verlaine, vediamo un po'. Vediamo un po' che cazzo è questa troiata.

Ma è una cazzata questa poesia. Ma sì, ma la poesia si intitola per caso Piange nel mio cuore? E comunque fa veramente cacare. Se è quella mi rifiuto di leggerla. Qual è il tuo problema, Ram? Non va?

0: ma niente, si è piantata ancora.
1: Tutta la vita.

Allora, vediamo un po' che cazzo trovo. E qua ci viene in aiuto la cache di Google.

0: però non trovo. Non trovo ciò che cerco. Il cazzo busone. Mi danno pure il link di questa poesia di Verlaine.
1: Languore.
0: Paul Verlaine, poesie alla memoria di mia madre. Ma qua ce n'è un inferno. Ha capito di proprio. Ma che cazzo scriveva questo qua? Oh. Ma qua c'è un inferno. Un tempo e poco fa. A Orazio. Io qua di languore non trovo niente. Due o languore? Non capisco. Comunque è una cagata colossale e mi rifiuto di leggere.
1: No, lascia, lascia.
0: No, no, ciao, ciao.
1: Perché c'è?
0: Eh?
1: Ad una.
0: Perché devo farti accendere ogni volta?
1: Regalami l'accendino.
0: Ma dai, un'altra cazzo di sigarette, hai fumato un attimo fa. Brevi notizie su Charles Bukowski. He was born in 1920, because I don't know how to say it in English. In Colonia. He died in 1994 in San Pedro, California. Minchia, di leucemia è morto. Porco Dio. And he wrote many, many stuff, many things.

0: ci vuole un po' di musica. Già, già, già, già, già.
1: La sera è bellissima, un po' allucinante.
0: Sì. Seppellitemi vicino all'ippodromo cosicché possa sentire l'ebbrezza della volata finale. Sapete che Bukowski giocava ai cavalli, no? Faceva le puntate in continuazione. Porco Dio! E vabbè. E poi qua mi dicono cerca le poesie di Kipling e cerca il porco madonno. Ah, guarda. Il telefono era ancora qui. Ok, this is the time of the music and we choose Robbie Williams for the pleasure of all you listening. Robbie Williams will be entertaining you and we have to search something to read. No, questo libro è una cazzata. Ma la Coca-Cola?

E adesso abbiamo uno spazio dedicato a una rubrica all'interno di Radio Cybernet. We have now a special part of this live transmission dedicated to archivistica. Parleremo dell'archivistica. We are talking about archive. And I have to talk in Italian, but I will try to make a translation in English because we are talking about the history of the archives, storia degli archivi. Età antica. La storia degli archivi, secondo gli studiosi della materia, ha le sue origini presso i popoli della più remota antichità, come gli ebrei, i babilonesi, i fenici, gli egizi, i caldei, i greci e i romani. Età greco-romana. Prima dell'istituzione degli archivi, in alcune città della Grecia vi erano specie di archivi viventi detti mnemones. Erano uomini, archivi viventi, che sotto il vincolo del giuramento avevano il compito di dare informazioni sullo stato patrimoniale dei cittadini. La prima città greca che organizzò la conservazione di documenti fu Atene. Eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete siamo molto... We have very scientific, eccetera, eccetera. Età medievale. In the medieval era, with the Christianesimum advent, con l'avvento del cristianesimo, le basiliche cristiane, i monasteri si sostituirono ai templi pagani e divennero luoghi di custodia di documenti. Alla caduta dell'impero romano il sistema archivistico si disgregò. Vennero poi i barbari che distruggero praticamente tutto, si mangiarono i santi, in particolare i monaci. Comunque si distinsero in questo periodo i monaci che con la loro paziente e tenace attività amanuense, e qui ci sono tutti i doppi e tripli sensi, salvarono molti documenti, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'età moderna, con il sorgere della storiografia umanistica, eccetera, eccetera, eccetera. Età contemporanea. Nell'Ottocento la storia degli archivi ebbe un nuovo assetto. In Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, nonostante le cautele prese, il patrimonio archivistico risentì, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo così giunti a pagina 97 del nostro saggio e abbiamo finito con questa trasmissione sulla storia dell'archivistica.

ma è un'altra cosa. Comunque questo pezzo dura quasi 40 minuti, questo brano. Io ho portato avanti perché mi sono anche un po' rotto al cazzo. Però, vabbè,

Ecco, qui c'è, c'è un brano di tastiera. L'unica cosa che ho riconosciuto di questo disco dal vivo a Sydney, live a Sydney nel 73, è un bootleg, è che c'è George Duke alle tastiere, un tastierista folle che poi diventerà, adesso oggi è famosissimo come tastierista e come pianista jazz, e nel 73 lui si divertiva a fare robe di questo tipo.

È la malattia! Bene. Io, vabbè, ho messo questa cosa perché si stava parlando, we was talking about music with Drombo, and, back to Zappa.

avanti, porta avanti. Porta avanti, porta avanti. Io porto avanti, porto avanti, portando avanti. Porto avanti. I turned around my head. This is my favorite baby seal.

0: Well, here we are.
1: Porca Madonna, porca! Porca Madonna! Mi è saltato l'MP3 e quindi vaffanculo! Se vogliamo partire con, di nuovo con la vena della poesia, non dimentichiamo che io ho qua delle letture di Carmelo Bene. Tu che ne pensi, Ram? Io però non ce la faccio a mandare Carmelo Bene, perché mi sento male.
2: No, Carmelo Bene no.
1: Cioè, mi sento male, ma non ho nient'altro. Ah, toccami.
2: Prendi l'accendino.
1: Porca Madonna, in tasca è. Qua. E vabbè,
2: Vai, vai, Carmelo Bene, vai.
1: Sì, ma qua mi chiedevano cose.
2: Vai,
1: che
2: Carmelo Bene,
1: mai,
2: vai.
1: Non avete neanche
2: vai,
1: immaginato.
2: Bene,
1: ho visto.
2: Vai a far
1: le navi
2: Bene, vai.
1: Cantarsi sui bastioni. Vabbè.
2: Vai, no. Carmelo Bene.
1: Ok,
2: vai, ti dico io. Ah, random, un a cazzo.
1: E un a cazzo lo devo pigliare. Questo qua, Carmelo Bene, Marinetti.
2: Ok, ok.
1: Contro Venezia Passatista 1.
2: Okay, Carmelo Bene legge Marinetti.
1: Beh. Porco Dio.
3: 27 aprile 1910 contro Venezia Passatista. Non ripudiamo l'antica Venezia estenuata e spazza.
2: Ripudiamo. Dalla
3: parte polare dove pure amammo e posseremmo il migrante sogno nostalgico. Ripudiamo la Venezia dei forestieri, mercato di antiquari, falsificatori, calamita dello snobismo, dell'imbecillità, universale, letto soldato, caravane, tamanici, per il giornato per cortigiare cosmopolite, cloaca, massima del passatismo. Noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa città prefatta, piaga nemica del passato. Noi vogliamo riallare e nobilitare il popolo veneziano che è caduto dalla sua antica grandezza, mortificato da una disastria stomachevole e avvilito nell'attitudine dei suoi commerci. Noi vogliamo preparare la massa di una Venezia industriale e militare che possa dominare il mare Adriatico, drammaco, italiano. Affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti. Bruciamo le gondole contro le gondole per cretini e lanciamo fino al cielo l'imponente geometria dei ponti metallici e degli opifici schiumati di fumo per abolire le curve cascanti delle vecchie architetture. Venga di benvenuto il regno della divina luce elettrica a liberare Venezia del suo venale chiaro di lume da camera ammobiliata.
1: Minchia!
3: 27 aprile 1900.
1: Ancora? Basta!
2: Minchia!
1: Minchiazza veramente. Allora,
2: ancora Carmelo Bene. Io che c'hai?
4: Bene adesso.
1: Allora, c'è tutta questa roba di Carmelo Bene. Vediamo un po'.
4: Vediamo come va.
1: Minchia, un garetto.
4: L'infinito. Fai leggere l'infinito.
1: No.
4: Dai.
1: No, no.
4: Dai, voglio dire. Dai,
1: rampe coglioni. Dai. Ma io odio leopardi.
4: Dai.
1: Ma perché sono un testa di cazzo? Scusi. Io posso usare XMMS. Così me li carico tutti e me li scelgo dalla playlist. Allora, directory sterco. Intanto abbiamo un bordello di Lu.
2: Eccolo.
1: Stati buono.
2: Quadlock.
1: Chi?
2: Quadlock.
1: Eh?
2: Quadlock.
0: E cu cazzo è?
1: E cu cazzo è?
0: Pippo.
1: Scusa, chi è?
2: Pippo, Pippo. Minchia, un mare di gente c'è. Porco Dio.
1: Vabbè, noi comunque la trasmissione l'abbiamo finita perché è mezzanotte e adesso mandiamo cose a cazzo.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo.
1: Guarda che ti faccio vedere io.
5: Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da qui.
2: Siamo in diretta?
1: Abbiamo quasi finito.
2: Ciao a tutti!
5: Silenzi.
2: Per chi mi sente, ciao a tutti!
5: Bellissima quiete.
2: Per chi non mi vede, è beato lui.
1: Vieni, vieni
5: io
1: qua.
5: Io nel pensiero mi fingo. Poco,
1: sì, ma non hai idea di quello che abbiamo dovuto fare.
2: Ah, ha fatto ciaglia del sio?
1: No.
5: E come
1: si è sminchiato?
2: Si
1: è sminchiato il... Come si chiama?
5: Io quello infinito
1: premi disco della frizione. Come si chiama?
2: Lo
1: spingi disco della frizione. Il che vuol dire che abbiamo dovuto calare il motore. No, tutto il motore.
5: E le morte stagioni.
2: Sì, ma passi a Gesù faccio in bianco.
5: Però.
1: Sì, infatti adesso facciamo questa cosa. Anzi, è stato più semplice del previsto.
5: Così tra questa immensità s'annega
1: sì, ma infatti
2: ci sono arrivati il gasolio, il tubazzino di olio, allora faccio un sacco di scuscia.
1: Sì, è cominciato a fare rumore mentre andavo da lui, fortunatamente si è fermato.
5: Non eri tu e là, poi io fossimo presi per incantamento,
1: abbiamo
5: un caselle ad ogni vento, per mare al nostro, al voler
1: stavo cominciando a sminchiare. Per fortuna che
5: una o d'altro tempo io non mi potesse dare impedimento, anzi vivendo sempre in talento,
1: in realtà il cuscinetto si è fatto
5: crescesse nel visio
1: e ora devo cercare questo mezzo
5: e mononagia poi
2: non lo prende,
1: non lo so, secondo te si trova
2: con noi con il cantatore
5: e quindi ragionare sempre d'amore e ciascuno di loro si contenta.
2: Ma non lo sai che io ho
5: credo
2: un garage pieno pieno di vecchi zidre e così ho fatto.
1: Lo
2: so,
1: amore,
2: è
1: lo
2: so, amore.
1: Il
2: problema
1: sai
2: qual
6: è? Non devi consultare.
1: Vale, io devo non vale, io lo sento. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Guarda, c'è una lampada. Ti rendi
6: conto gli applausi che si è preso Carmelo Bene? Ma ti rendi conto come l'ha letta Carmelo Bene?
2: Oh, posso,
1: ok, con questa chiudiamo la trasmissione.
6: Sì.
1: Grazie e arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Grazie, grazie. Vi ringrazio tutti.
6: Questa
1: grazie.
6: È un'altra che poi dobbiamo fare.
1: Domani, domani è un altro giorno.
6: Giovedì prossimo.
2: Il passero solidario.
1: Grazie, grazie.
6: Allora, giovedì prossimo lo leggiamo.
1: Ciao, ciao.
6: Leggiamo il passero solidario di Carmelo Bene.
1: Vaffanculo.
7: Esistono poi anche delle licenze meno restrittive, cioè mi permettono di distribuire il software scritto da me con altri tipi di licenze, ma quella che è più restrittiva, quella che garantisce meglio, tra virgolette, queste quattro libertà è proprio l'ISBN. E infine, vabbè, qui ho messo l'immagine di una barca vera, perché è un po' una metafora che mi piace fare sul software libero, nel senso che usare un software libero è un po' come andare in barca vera. Se noi usiamo una barca, un motore, saremo sempre dipendenti da qualcuno, dalla persona che ci deve vendere la benzina. Invece il vento è una cosa che è per tutti, che non ci può togliere nessuno. Quindi vabbè, magari per il momento si va più lenti, però almeno si è liberi.

0: sarà sulla lotta tra free e gratis. Una cosa che succede. Allora, sicuramente molti di voi si ricordano questo cartone in cui il termine free era associato a gratis, semplicemente perché c'era la battaglia tra questi due personaggi dove uno cercava di scappare e l'altro cercava di fregare quello che era gratis. Quindi probabilmente molti associano il termine free a gratis per questo motivo. Però, tornando alle cose serie, cerchiamo di definire, di dare alcune definizioni da dette magari da Elisa. Quindi diciamo che noi associamo free a libero, non a gratis. Quindi si intende freedom come libertà, come riportato anche nel manifesto dell'incontro di oggi. Open come aperto, escus come sorgente. Queste sono le definizioni che ci serviranno ora e magari anche dopo per trattare e per seguire meglio tutto quello che verrà detto. Come altro punto per riflessioni future vi riporto alcune definizioni tratte da Wikipedia sul termine free, sulla filosofia di sviluppo collettivo di software e sul fatto che con la parola software libero non intendiamo del software anarchico, quindi senza regole, ma che il software libero è comunque soggetto a delle regole e ad una sua licenza d'uso, anche se ovviamente non è eccessivamente restrittiva, però non è anarchica. Però l'intervento di oggi è sul cercare di sfatare alcuni miti. Quello classico, un altro mito che dice che il software libero non ha supporto è che il software libero è insicuro. Per sfatare questi miti noi parleremo esattamente di 5 aspetti: dell'aspetto della sicurezza, del supporto, delle critiche che vengono mosse verso il software libero, di alcuni vantaggi e infine dell'aspetto commerciale che è legato alla software libero. Ovviamente la trattazione di questi argomenti sarà molto minimale, perché se no lui si taglia le gambe. Quindi devo spiegare. Allora, cominciamo parlando della sicurezza. Normalmente ogni software non nasce perfetto e ha quelli che non vengono detti buchi di sicurezza. Nel caso del software libero, come in qualunque altro software, la scoperta di questi buchi innesca un meccanismo tale da portare alla loro possibile correzione. Questa correzione spesso nel campo del software libero viene fatta dall'individuo del buco stesso, perché avendo a disposizione il sorgente io rilevo il buco, se ho buone competenze di programmazione cerco di capire dov'è il problema e lo risolvo. Nel caso del software commerciale ovviamente viene fatto dalla casa ovviamente anche qui però esistono degli esempi in cui la correzione dei buchi viene fatta anche dalla casa produttrice. Il classico esempio di buchi che vengono corretti, ricorrenti, scoperti è tra quattro Internet Explorer. Non abbiamo riportato una tempistica, uno perché non l'abbiamo trovata, due magari perché non volevamo inserire troppo. Allora, un altro aspetto per rendere libero un software è nella possibilità di individuare eventuali errori che portano a del codice maligno. Quindi ho riportato alcuni e vi riporto un esempio abbastanza famoso di quando Borland rilasciò il suo database file, venne scoperta una backdoor che fino a prima non era mai stata vista. Ha però rilasciato il codice, quando si fa, guarda un aspetto e tutti si prodigano per correggerlo. Passiamo alla problematica del supporto. Allora, l'assoluta mancanza di standard proprietari, quindi chiusi, consente di avere dei programmi diversi che utilizzano gli stessi file, diciamo, per lavorarci sopra in modo abbastanza indipendente. Come esempio classico di cui si sente parlare molto ultimamente è il formato Open Document, che consente proprio un interscambio di informazioni, quindi l'interoperabilità di programmi diversi sullo stesso formato. Questo ovviamente avviene solo nel caso del software libero, comunque di tutto ciò che è legato a questo ambiente. Un altro punto a favore, sempre all'interno del supporto, è la possibilità di modificare il codice, quindi di avere, nel caso in cui si ha un settore IT interno, un supporto interno. Perché io modifico il codice per le mie esigenze, di conseguenza io stesso metto il supporto. Oppure, se mi rivolgo ad altri, sarà l'altro a cui mi sono rivolto per effettuare queste modifiche e adattare il software che mi darà supporto. Un altro grande punto di forza a favore del software libero è la comunità, che è sempre disponibile a dare supporto, informazione, sostegno. E la prova lampante di questo ce l'abbiamo anche con la giornata odierna, dove siamo tutti qui riuniti a parlare di software, e poi magari chi di voi vuole maggiori informazioni troverà qualcuno per chiedere, espressare e avere tutte le informazioni. Parliamo ora di critiche. Allora, queste sono le critiche più forti che vengono portate verso il software libero. Ne ho riportate solo 6, ma non le critiche soltanto, perché ovviamente c'è sempre il critica delle cose buone. Allora, molte di queste critiche nascono da un'errata interpretazione del concetto di software libero. È anche vero che molte hanno una qualche base di realtà. Tipo, la critica sulla difficoltà di modificare il codice può essere vera quando il programmatore evita di mettere commenti o scrivere il codice un poco strano, mettendo tipo tutto il poverino come variabili e nessuno mai capirà che cosa voleva dire. Però è anche vero che il modello che sta alla base dello sviluppo del codice è un modello che ormai viene preso, è utilizzato in modo pesante anche a livello industriale, a livello aziendale. Infatti è diventato un vero e proprio modello di sviluppo. Di conseguenza molte di queste critiche vanno a decadere. Perché ad esempio, io vi porto qui un esempio banale di Gnomos, che è un software open di una interfaccia web, che è un progetto fondato dallo studio legale Sutti, esattamente dalla sede di Londra, ed è fondamentalmente un workflow che serve per gestire tutta l'attività di uno studio legale. Questo qui è quello che normalmente viene definito software di nicchia. Quindi esiste il software di nicchia, che viene sviluppato, viene tranquillamente scaricabile, usabile, modificabile, si può contribuire in modo molto banale, e anzi lo studio legale Tutti è molto disponibile ad avere qualcuno che contribuisce al miglioramento di questo software. Ricordiamo che ci sono anche molti altri software di sempre definiti di nicchia che però sono open. Allora, passiamo a dei vantaggi del software libero. Cominciamo con la possibilità di creare business, come viene detto all'americano, anche se questa possibilità la vedremo meglio dopo, alla fine, proprio sull'aspetto commerciale. Però diciamo che i vantaggi risultano chiari quando parliamo della commercializzazione del software, ovvero un aspetto molto importante è il fatto che le piccole e medie imprese, collaborando con progetti free o con sviluppatori indipendenti, riescono a sviluppare dei prodotti di qualità partendo da un prodotto free, e oppure diciamo possono dare supporto ha prodotto i film di conseguenza. Poi ho riportato tre aziende. La prima è italiana, è quella che tanti anni fa iniziò il progetto di spaghetti learning e poi ora diventa
1: questo
0: sempre.
1: Questo
0: è un portale che è veramente fatto bene e lo rilascia in modo gratuito, dando anche buon supporto. Il loro guadagno sta proprio nel dare supporto, nel creare template personalizzato per questo portale. L'OpenMFG è invece una società francese che produce il migliore ERP esistente nel mondo open, è molto vicino agli ERP commerciali. E poi un enterprise resource planning serve per gestire le attività di un'azienda. Allora, e poi infine job con clone che viene utilizzato in Italia ad esempio per la creazione del protocollo informatico. Molte applicazioni di protocolli informatici in Italia sono sviluppate su clone ed esistono molte aziende che danno supporto per il protocollo informatico su clone, e alcuni esempi di queste aziende le troviamo anche nel catanese. E infine all'ultima parte, all'aspetto commerciale. Ricordiamo che Stallman stesso, nella sua prima versione del manuale di IMAX, dedicò un'intera sezione cercando di spiegare come creare attività, quindi business, dal software libero. I guadagni fondamentalmente vengono derivati dal fornire l'assistenza o le conoscenze necessarie per usare questo software. Sto riportando alcuni esempi, esattamente quattro. Le prime tre sono delle società che distribuiscono il sistema Linux e fanno anche delle personalizzazioni. La quarta è una società che ho aggiunto da poco, la Yacme, che è esattamente in stile con le slide ed è una società italiana che dà supporto alla pubblica amministrazione che intende passare a soluzioni open. Il loro punto di forza è la personalizzazione dei template di OpenOffice. Loro personalizzano OpenOffice dando dei template per la pubblica amministrazione per creare tutta la documentazione. E questa è una società italiana che da voi è un po' abbastanza grossa. Abbinato a questo esistono anche delle licenze di software misti, ovvero esistono delle società che producono del software e lo rilasciano in parte in modo classico, quindi commerciale, e in parte su GPL. Io sono queste due versioni. L'esempio classico è MySQL, che ha due versioni, c'è la versione a pagamento e la versione su GPL, e le tutti che hanno anche una versione a pagamento e una versione su GPL. Ricordando che le versioni su GPL sono libere e ci possiamo fare quello che vogliamo, purché se noi facciamo modifiche e cose varie, dobbiamo sempre rilasciare tutte le nostre modifiche con la stessa versione, con la stessa licenza. Direi che io ho finito, spero di essere rimasto nei tempi e spero di aver fatto nascere in voi una piccola scintilla di curiosità per cercare di avvicinarvi a questa nuova filosofia di pensiero.
2: Comincio a ridere perché penso al prossimo intervento.
3: Comincio a ridere perché si sta scherzando.
2: Allora, di cosa si tratta? Purtroppo molto spesso tutta la comunità che sta attorno al software libero sembra essere una sorta di casta sacerdotale vista dall'esterno, no? Cioè, uno si immagina tutti questi hacker che stanno chiusi in casa da soli, senza nessuno, eccetera, che dicono cose incomprensibili, parlano slang incomprensibili, eccetera, sempre appunto una sorta di casta sacerdotale. Bene, però ammesso che fosse, e non è una casta sacerdotale, una casta sacerdotale molto particolare, nella quale il divertimento è fondamentale. Anche se le forme di divertimento non sempre sono, per così dire, quelle tradizionali. Questa è una brevissima, breve presentazione di Valotron.
3: Ma perché hai detto il mio nome, scusa?
2: Io lo so che alla fine della presentazione non potrai più presentarti in pubblico, però c'è scritto avanti di Angelo Paglia, Valotron, che ci parlerà di questo.
3: Ok, io ti dico, adesso cambia. Ok, però da 5 anni diciamo che ci sono questi eventi in cui si danno definizioni, si parla di etica e di altre cose, diciamo che secondo che molte persone si annoiano, non riescono, pensano che siamo noiosi, quindi invece di fare queste slide che sono prevalentemente immagini, non c'è testo, e forniamo degli esempi che diciamo saranno utili per farvi capire. Poi noi fondamentalmente ci divertiamo a fare quello che facciamo, perché appunto come tutte le comunità sono diciamo basate sul sviluppo volontario, quello che porta avanti la comunità appunto è la voglia di divertirsi. Dunque, la definizione comunque vi devo dare, perché il mio ragionamento sul fatto che la voglia è una caratteristica fondamentale delle nostre comunità deriva proprio dagli alcuni. Soprattutto in un posto che è il campus universitario di Mitti, a partire dagli anni 60. In questo posto è stato diciamo coniato il termine hack, o il verbo to hack. Tanto lo sai. Quindi un hack che cos'è? È inizialmente un termine utilizzato nello hack tecnologico diciamo americano, però che si è diffuso, come pensate, anche a livello mondiale. Che cos'era? Era diciamo una cosa, uno scherzo che gli stessi studenti del MIT facevano, volevano, vuoi il divertimento, vuoi attirare l'attenzione, quindi niente più che un gioco. Quindi la caratteristica non era uno scherzo semplice, diciamo banale, ma aveva delle caratteristiche importanti che erano quelle di sfruttare l'intelligenza di chi faceva, di chi portava la tecnica, la furbizia, una certa abilità anche manuale. Aveva degli scopi, poteva avere degli scopi di semplice intrattenimento, ovvero lo si faceva solo per divertirsi e basta, per prendere in giro il professore oppure per mandarsi con gli amici, però poteva anche essere utilizzato per avere degli scopi etici. Un esempio che mi viene in mente è il fatto che al MIT negli anni 60 molti laboratori erano chiusi, cioè che li potevano utilizzare solamente alcuni studenti o alcuni dottorandi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo con la Dreger erano coloro che utilizzavano delle tecniche di lock picking, ovvero delle domande che dai da lui erano delle tecniche utilizzate per aprire le serrature e imbarrirsi delle macchine e farci su corpo quindi un po' questo prettamente diciamo secondo me etico, perché metteva diciamo dava la possibilità a chi non poteva di cominciare a utilizzare le macchine, quindi insomma divertissimo. Ma alcuni esempi potevano avere anche una valenza politica, per esempio mi ricordo quel letto che consisteva nel posizionare una finta macchina della polizia sopra
1: il dom, sopra il dom.
2: Una cosa che mi ha colpito molto è trovare un sito del MIT che è quello lì, ex.mit.edu, dove ho potuto trovare praticamente un articolo di tutti gli enti portati avanti al MIT, e la cosa che il MIT ha dato spazio a questo tipo di scherzi, secondo me è un giorno. Questo è un esempio, questo vedete è l'edificio del MIT, uno dei edifici storici del MIT, trasformato per l'occasione in una copia dell'Ego di 2 quando è chiuso il film Star Wars. Andiamo avanti. Questo è l'esempio di una macchina della polizia di carta testa posizionata sopra sempre lo stesso edificio, perché sapete questo edificio era motorizzato. Praticamente arriva l'utilizzo del sistema del piacimento. Ci hanno messo il primo porto che ho fatto con questo. Questo è, mentre quelli precedenti erano degli ecchi tutto sommato semplici, no? Cioè bastava un po' di manualità, insomma, praticarsi proprio i fulmini, tutti così qui. Questo è un ecco più tecnologico, ovvero trasformare questo altro edificio in un equalizzatore
3: uso Wi-Fi. Durante un concerto tenuto a Dmitri, in una sostanza questi pazzi scatenati hanno realizzato un software che collegato all'amplificatore a accendere e spegnere dei livelli per delle stanze per soli. Questo è un scherzo diretto a un famoso professore di MIT. Questo professore parlava 20 minuti attraverso i dormitori, non trovava la sostanza perché la stanza era corretta da un altro lavoro e non trovava. Non si limitava a vedere la sostanza. Andiamo avanti. Avete visto che anche lì, insomma, si ci divertiva parecchio. Infatti, uno di quelli che si divertiva parecchio era Richard Feynman, che non è una persona abbastanza
1: normale.
3: Qui diciamo, qui lo vedete nei panni di Sandy Nunzius, mentre benediceva un calcolatore di un suo che a casa di qualcuno penso che sia.
1: Sì.
3: Comunque, lui ce la faceva al MIT. Andiamo. Un altro che non ce la faceva al MIT era Alex Raymond, che vedete nei panni di un cavaliere Jedi quando una manifestazione alla sede della Microsoft nei giorni. Andiamo avanti, sempre lui che usa la testa la modifica di legge. Andiamo avanti, questo non mai, andiamo avanti subito. Ok, no, ok, beh, adesso abbiamo visto delle forme diciamo abbastanza diciamo che non coinvolgono l'ambiente di Unix e la nazione. Questo è un esempio di poesia, diciamo, di piccolo livello. Non me la vogliono che l'altro oppure chi si può offrire, però no, in realtà questo è lo scritto che diciamo, poi lo diciamo. No, quando lo devo fare, lo devo fare. E a te io mi sono sempre proprio qui. Andiamo avanti.
1: Solo comandieri, solo comandieri.
3: No,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Ma carina,
1: vai avanti, vai avanti.
0: Questo è l'esempio, un altro esempio. Ok, si sta preparando, stanno due uomini di maschio, due bravate, ok, ora voglio sapere chi ci vuole. E poi mi dice, che cosa è successo in cielo? La questione breve è quasi, l'altro sarà rilasciata domani, mi sto preparando per ti fa male un mondo. Vai avanti. Questo è bellissimo. Russo, lo stesso. Guarda questo. Ehi, che devi essere il mostro? Ehi, devi essere, lui risponde, e devi essere il mostro? Sì, cosa? Perché c'è senso?
2: Capisco che è prima il momento, però se volete, vuoi che non
1: sia ancora. Vai, continua.
0: Questo è bellissimo, perché è l'esempio tipico di densificazione di realtà. Ovvero c'è stanno che si chiama Santone, che ti parla con un sviluppatore su poco male, forse dice questa funzione deve ritornare in devo, figlio mio. Ah, grazie, vero. Hai sbagliato un punto di piccolo qua, figlio mio. Oh, grazie. Questo è, mi pare, senza no, fare one è un po' più male, mi sono per zero.
1: Oh, poi one, vabbè, ok.
0: Vabbè, comunque, ma perché lo guardare le linee per te? E per il disco è un video, non lo so se per le cose, vuol dire...
1: Prendiamo!
0: Prendiamo! Andiamo qui! Mi saltano, dice, io ho fondato la Fesotto Foundation, sono diventato un leader, ho detto, io ho scritto tutto, sono un mostro, eccetera, eccetera. Io ho scritto il Kennel, il cuore di centinaia di istituzioni, e il Kennel dice, io sono un rischialato. Ok,
1: questo con
0: la identificazione dei personaggi abbiamo anche degli esempi che criticano le multinazionali, come per esempio la Microsoft. In questo caso c'è, non so se poi leggete alcuni visti informali, ma sia a parte di Linux che non, no? Se sono in giornale trovate una serie di pubblicità di Microsoft che diciamo danno dei 5 anni che invitano gli utenti di Linux a passare Windows perché.

Ecco, ma la sabbia, niente, se lo porta anche al lavoro. Chi ci io ho appreso una di queste cose, da noi, dove c'è scritto, vicino di gruppo di questo oggetto, dal cliente all'inizio chiede, io voglio questo oggetto, il progetto di libertà dice che vuole questo, e avanti. Ma non mi sono potete in un modo, il dono lo scrive così. Il business consultante lo descrive come questo po' di oggetto, non è stato mai documentato, io leggo mai se mi stanno in quello, ovviamente mi crede l'altro perché non sta in quello. Il supporto non esiste, però anche il destino di chiamare questo. Avanti. Noi però non è che teniamo in giro solo gli altri, a volte ci auto teniamo in giro. Ci definiamo dei nervi, che è un aggettivo che utilizziamo per, diciamo, è anche autoironico, e questo per esempio, io non so se siamo quelli di Linux, che significa non voglio preoccuparmi più di tanto di quante volte dovrei tirare il mio computer. Vai avanti. Beh, alcune URL ho messo, le prime due sono le URL che ho già citato. Il terzo è quello non più semplice, però dimostra la cui dinamica interna alle community, anche per l'ultima è il quadro in generale.

0: Berlino, sì. Ma ce l'hai il mouse delle icone? Noi risolviamo di solito, sì. Ma poi avete avuto modo di vedere, non già solo mouse e le icone, ma c'è anche un sacco di altra roba attorno, che molti sistemi proprietari si sognano per il momento. Vorremmo quindi introdurvi brevissimamente ad alcune delle novità anche in ambito di interfacce grafiche, come dopo interfacce grafiche intendiamo interfacce grafiche principalmente icone e finestre, e ce ne parlerà Luigi Toscano, presidente della senza presidente sia informatici catanesi, eccetera. Allora, prendiamo un attimino le fondamenta che già prima Elisa ha accennato, partendo da una considerazione fondamentale che dobbiamo avere ben presente: cos'è Linux? Perché ogni volta parliamo di distribuzione Linux, le riviste parlano di distribuzione Linux, i giornali delle varie volte ne parlano, i giornali generalisti parlano di Linux e basta, ma Linux di suo è solamente il kernel, ovvero il pezzo che, come vedremo nella slide successiva, sta direttamente a contatto con l'hardware e fornisce dei servizi a tutto quello che sta sopra. Come il professore l'abbiamo già visto poco fa, abbiamo iniziato nel 90-91 con tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato il progetto 1. Il progetto 1 collabora è questo, che è questo nome di un sistema Unix, e lui è arrivato al momento giusto il kernel Linux, perché appunto il primo abbiamo creato, ma c'è altro, diciamo che è quasi pronto da 17 anni. Dall'89 è quasi pronto. C'erano problemi tecnici prima legati alla sua struttura, ma se vuoi di questo
1: no, parliamo. Non c'erano problemi tecnici. I problemi sono gli sviluppatori.
0: Giusto, perché arriva ancora maggiormente. Questo è l'hardware, questo è il kernel, tutto quello che c'è sopra sono i programmi di utilità, la shell e anche le interfacce grafiche. È tutta roba che sta in uno strato sopra il kernel. Ovviamente deve avere una via di accesso per l'hardware. Il kernel fornisce delle porte di accesso a porte, però l'interfaccia grafica in tutti i sistemi Unix, anche nel sistema Linux, che è un clone dei sistemi Unix, non è altro che un qualcosa che si appoggia sopra al kernel, e il sistema può funzionare benissimo senza interfaccia grafica. Questo non vuol dire ovviamente che su un sistema moderno noi siamo obbligati a utilizzare la shell. Su questo si sta lavorando moltissimo per far sì che i sistemi possano essere utilizzabili anche totalmente nell'interfaccia grafica. Ovviamente se uno vuole utilizzare la shell è liberissimo di farlo. La cosa interessante del sistema grafico utilizzato, che è un sistema client server, per chi conosce questa definizione, tutta l'interfaccia grafica, tutte le applicazioni grafiche si appoggiano a qualcosa che si chiama Server X, e la cosa interessante è che la versione che utilizziamo attualmente di questo protocollo

0: delle estensioni che comunque non hanno rotto la compatibilità, ovvero il protocollo X revisione 11, da X11, è stato definito nel 1987, cioè stiamo utilizzando un protocollo stabile da 19 anni, che voglio dire, non è poco.
1: È prima di inventare la revisione 11, in realtà è la seconda revisione del mese.
0: Sì, vabbè, hanno fatto due revisioni di due anni, poi tantissime sottorevisioni successivamente. La cosa interessante di questo sistema, mentre su altri sistemi siamo abituati ad avere un'interfaccia grafica, questo sistema consente di avere differenti gestori di finestre, che letteralmente sono i programmi che disegnano la barra sopra la finestra, i bordi, e gestiscono l'interazione con desktop, e questi chiamano Windows Manager. Ma abbiamo un'altra definizione, che è quella di ambiente desktop o desktop environment, che è qualcosa di più grosso, che raccoglie anche un insieme di programmi di utilità integrati da loro. Parlando di gestione di finestre, per chi vuole qualcosa di più semplice, non è interessato a caricare eccessivamente la macchina, abbiamo vari gestori di finestre, parliamo sempre di software libero, qui sto citando software libero, abbiamo Windowmaker, Flux, Enlightenment e ISVM. Sono primi fronzoli, assolutamente, hanno la loro estrema leggerezza di esistere, perché c'è molta gente che utilizza questi modelli leggeri, Ovviamente presenta un numero limitato di funzioni, ma non è il loro scopo d'essere. Loro funzionano
2: meglio. Sì, c'è anche il VM.
0: C'è anche il TVM.
2: Il VM.
0: Hanno comunque una gestione minimale del desktop, semplice per le applicazioni. Ne cito uno. IQM ha un'interfaccia che ricorda molto quella di Windows 95 originale. Parla delle applicazioni in basso. Menu e gestione del testo. Gli ambienti desktop invece sono, o desktop environment, sono sicuramente più ricchi di funzionalità. Di solito includono un gestore di finestre, loro, però quello che hanno di interessante è anche, sono anche le altre applicazioni, per esempio normalmente c'è un gestore di file, un browser web, un programma di utilità di base, e soprattutto delle utilità più alto livello come programmi di BIM, posta, calendario, rubrica, normalmente integrati, ma loro integrati con l'ambiente desktop, applicazioni per il multimedia, eccetera. Quindi inizia a diventare più difficile stabilire qual è il confine tra il desktop e il environment e applicazioni di diverse parti. Abbiamo tutta questa roba qua, poi ok, abbiamo un altro player audio diverso da quello di base, fa parte o meno del desktop environment, del desktop environment. Quale sia il compito del desktop environment lo stabiliscono gli sviluppatori. Chiediamo però una cosa fondamentale: quando diciamo che un'applicazione è stata sviluppata per un certo desktop environment, vuol dire che dal punto di vista di programmazione quel programma, l'applicazione utilizza le componenti di base, però le librerie di quel desktop environment. Ma attenzione, questo non vuol dire che quell'applicazione gira solo usando quel desktop environment. Tutte le applicazioni alla fine si riconducono al sistema X, al protocollo X, quindi possono girare tranquillamente anche se utilizzato un altro ambiente desktop. Questo è una limita sfatata, poi dice, ah, utilizzi un'applicazione non, ma sto utilizzando K10, sono problemi, nessunissimo problema, qualsiasi applicazione gira ovunque. Cito i più grossi ambienti desktop liberi, abbiamo visto prima solamente Windows Nerd, adesso abbiamo questo environment, abbiamo GNOME, KDE, KDE e Intel 3CE. Faccio vedere tre rapidissime schermate, però prima, giusto per fare un confronto con quello che soffriva il mercato precedentemente, prima dell'introduzione di questi desktop environment avevamo un ambiente sui vecchi sistemi Unix, avevamo questo ambiente che era CDE, come un desktop environment che non è libero, lo trovate ancora adesso, se installate
3: Solaris, purtroppo l'ho provato.
0: Però considerate che questa cosa qui c'era già 10 o 15 anni fa e per l'epoca era avanzata. Vedete, aveva già le funzioni di base ambiente desktop, applicazioni integrate, la barra, eccetera. Poi lo c'è sul mercato adesso, lo potete vedere poi in varia demo, lo invito a fare un giro dopo alla fine della sessione di introduttiva. Abbiamo GNOME quando vedete qui c'è, ovviamente tutti gli ambienti sono configurabili, quindi alcuni pezzi li potete togliere e potete modificarne l'aspetto come volete o quanti. Qui c'è la barra delle applicazioni, qui sopra ci sono i menu, qui ci sono varie applicazioni, un editor di testo e il browser dei file. Abbiamo lì Vi assicuro anche su Gnome ci sono applicazioni di film, c'è cioè Evolution, per quello vi ripeto, ci sono quelle per quelli ci sono per quelli ci sono, c'è tutta la rete di dati. Come potete vedere però qui abbiamo il browser, qui abbiamo il browser di file, il file manager, che è la direzione di film, anche qui vedete i menu, i collegamenti rapidi, eccetera. È una piccola schema di 7CE, anche qui vedete, questo è molto più simile all'HCDE come interfaccia, la barra qui sotto, le impostazioni e le preferenze, anche qui c'è un file manager che è migliorato, sta migliorando in versione. Quindi vedete, niente di nuovo sotto il sole, il paradigma dell'interfaccia grafica con le barre di menu, le finestre, eccetera, eccetera, è sempre quello anche su questi sistemi, non c'è moltissimo da imparare. Velocissimamente, questa è la strada che è stata fatta. Ho messo solamente cartaglia in Gnome, ma perché diciamo che il grosso del lavoro sull'interfaccia grafica è iniziato con la sana rivalità tra questi due ambienti desktop, che ha portato un incremento di velocità nello sviluppo eccezionale da entrambe le parti. Soluzioni, queste sono soluzioni adottate dall'uno, sono state adottate dall'altro. Per la serie, il fatto che ci sono due differenti ambienti desktop più grossi, se c'è una cosa più piccola di mercato, che essendo un ottimo prodotto, diciamo così, pur essendoci due ambienti desktop, non vuol dire che c'è una frammentazione, la comunità comunque si parla sempre di software libero, il fatto di averne due separati consente a uno di fare sperimentazioni che l'altro per motivi tecnici di compatibilità o altro non avrebbe fatto e viceversa. Poi possibilmente le modifiche vengono, o comunque le idee vengono riportate anche sull'altro. Vi assicuro che la velocità di sviluppo è stata eccezionale. Questo l'ho ricordato solo per farvi vedere come non tutti seguono lo stesso modello di sviluppo, dal KDE1 che è uscito, me lo ricordo ancora, alla metà del 97, che tutti provare con un modello, un po' l'altro. Vabbè, però era. Non faceva più,
4: era morro.
0: Gli screenshot ti ricordi invece. Poco dopo, per tutta una questione legata a un problema di licenze originali, quindi mentre il KDE era libero, le librerie che utilizzava Linux, cioè non erano distribuite con una licenza libera, uscì il progetto GNOME, la versione 1, poco dopo all'inizio del 1999. E da lì è stata una continua botta e risposta. GNOME 2, GNOME 4, KDE 2, fino ad arrivare ai due colossi, alle versioni che troviamo ancora adesso, pur aggiornate, ovvero KDE 3 e non 2, e qui vedete che poi KDE è fatto uscire una serie di software release una dietro l'altra fino all'attuale KDE 355 che è uscita proprio un paio di mesi fa, e non invece ha un altro modello di sviluppo per cui prevede un'uscita ogni 6 mesi incrementale, quindi possibilmente troverete più innovazione qui, mentre qui le grosse modifiche le fanno solamente al cambio di release. Cosa ci serve in futuro? Allora, per quanto riguarda il nome, non ho moltissime notizie, c'è da già da un po' l'idea di Nintendo 2 per proprio un cambio radicale, ovvero portare il nome 3 alla un cambio di major release, solo che ancora sono una fase di sviluppo, soprattutto sulle librerie di base, e ancora non è molto definito, ci sono molte idee. Quindi per questo ancora non c'è una data. Vi posso dire però perché per il KDE che probabilmente a metà dell'anno prossimo dovrà uscire la nuova major release, la 4, con notevoli novità, integrazione con degli standard di un progetto di collaborazione su cui comunque parlerà qualcuno per accennare la comunità tra un po', e novità notevoli. Non c'è moltissimo, c'è molto codice che compila e che non crash, però il lavoro è lungo per questo. Comunque, se vi interessa poi possiamo parlare dopo. Dal punto di vista, qui abbiamo riassunto un po' alcune cose interessanti. Ecco, ci usabilità e accessibilità, l'era detto qualcosa fra un po', ovvero dopo aver messo su le basi, l'infrastruttura di base, il lavoro grosso adesso è ok, abbiamo tirato su un ambiente che funziona da entrambe le parti. Cerchiamo di rifinirla ancora maggiormente con l'usabilità, cercando di rendere facili le operazioni basilari, ovviamente sono operazioni che non possono essere rese semplici. L'altro punto grosso è l'accessibilità, che non è la stessa cosa, ovvero sia per per chi ha per chi non accede al computer, per esempio con gli strumenti programmati con l'audio, chi ha problemi di vista ad esempio, ci devono essere in questi ambienti devono supportare particolari funzioni che consentono la produzione. La cosa interessante è che si è posta alla base una collaborazione tra i vari desktop environment, in particolare con un progetto che si chiama Free Desktop, che non mira la creazione di un altro desktop environment, ma semplicemente la creazione di standard comuni, per esempio per la comunicazione tra applicazioni, c'è cioè una cosa che si chiama di base, o da tantissime cose fino ad arrivare alle basi di regole comuni per le icone, per dire sono cose stupide però bisogna mettersi a chiacchierare assieme. C'è molto lavoro sotterraneo tra i vari gruppi, soprattutto i vari gruppi di accessibilità delle varie parti per mettersi d'accordo. La cosa interessante poi che probabilmente sarebbe seguito un po' lo sviluppo, perché visto che ci sono novità interessanti sul campo della grafica 3D nel desktop, per l'utilizzo dell'accelerazione 3D nel desktop, per ora molti di questi effetti li troverete là nella demo. Consentono di fare finestre sguazzanti, anteprime di qua, di là, fiamme che bruciano le finestre, cose del genere, ancora non hanno una direzione precisa perché adesso che c'è però l'infrastruttura per farle, probabilmente chi sviluppa i desktop environment potrà iniziare a pensare quale applicazione utile, quale tipo di applicazione utile possono avere questi tipologie di questo motore che si ritrova sotto, che adesso ormai inizia a essere integrato con le distribuzioni direttamente, e questa è una cosa da tenere in considerazione. Sì, ora sono tutti altri aspetti. Questa è tutta la mia presentazione, ripeto, dopo nell'area demo andiamo di là, chiedete pure, se vi interessa sapere cosa c'è sotto quello buon rispetto.
1: Ringraziamo Luigi. Il problema è che se abbiamo messo in disposizione soltanto le interfacce grafiche con le finestre, è un browser, è un ambiente, un problema per leggere la posta, è tutto quello che abbiamo in realtà su Linux. A modi di voi, dico io, perché io non capisco assolutamente niente, mancherebbe Ctrl L. Mancherebbero delle applicazioni che ripeto si ritrovano proprietarie sugli altri sistemi operativi, come per esempio applicazioni per il multimedia che costano una parte di soldi perché sono proprietari negli ambienti proprietari, e che invece in una comunità libera che sviluppa software libero sono sviluppati dagli stessi programmatori e resi liberamente fruibili, modificabili, disponibili e ridistribuibili per la gioia dei tizi come dietro che si divertono a smanettarci sopra.
4: Grazie. Salve a tutti. Allora, io parlo del pinguino multimediale perché non sono Windows, ci sono Word, Mac, ci sono programmi per poter vedere film, montare dei film, ricercare le immagini, archiviare le fotografie normalmente quando si fanno le fotografie digitali, e l'utilizzo della webcam, addirittura anche andare in funzione, iniziare a fare grafica 3D, quindi animazioni tridimensionali. Purtroppo mangio abbastanza processore e con un numero abbastanza potente. Inizialmente faccio vedere quello che è poter gestire quello che sono le fotografie fatte dalla propria fotocamera digitale. Normalmente si può o attaccare la fotocamera direttamente al computer oppure utilizzare questi apparecchi qua, i lettori delle carte, che sono comodissimi perché possono scaricare molto più rapidamente le fotografie rispetto alla computer. Però questo problema, anche se attaccato un grado che non la riconosce, non si presenta, perché un programma come questo che vedete alcuni screenshot, che è Digicam, permette da una lista abbastanza estesa di fotocamere compatibili che normalmente lui riconosce automaticamente, permette di download direttamente della cartella dove si vuole, cancellare le foto sono direttamente dal fotocamera oppure dallo stesso lettore delle memorie. Sovrano non serve solo a scaricare le immagini che vengono vedere, ma serve anche per fare l'archiviazione. Infatti qua a questo è stato installato apposta, ma normalmente qui uno può inserire tutte le cartelle dove divide in cartelle sotto cartelle tutte le fotografie, le ricominando, le danno per un tipo, in modo da trovare le cartelle. Alla l'archiviazione permette la visione sia singolo che fare una presentazione continua in giro tutta la cartella che abbiamo selezionato, oppure anche data del ritocco delle immagini, qua per esempio era il ritocco del bilanciamento del bianco, un esempio. In più questo programma permette anche altre funzioni come quelle di creare dei file per poter pubblicare direttamente in internet, quindi crea parte delle immagini, crea le solo decidendo quale delle due sono e poi da farmi sistemare, per poter pubblicare in rete e ha già tutto pronto.
5: È fido di G-Foto?
4: No, non credo. Oppure anche la possibilità di masterizzare sul supporto in sequenza di un però ovviamente volendo fare un ricocco più serio oppure incominciare a lavorare molto più profondamente le immagini, l'ideale è GIMP, che è un programma simile a Photoshop che ha molte funzioni simili. Infatti ci sono tutte le varie iconcine, le varie funzioni, soprattutto gli stessi iconi, gli stessi disegni, sono molto simili a quelli di Photoshop, quindi anche chi passa da Photoshop a GIMP questa difficoltà ad abituarsi. In più GIMP è un sistema, un programma di piattaforma che si trova sotto Windows, sotto Linux e credo anche sotto Mac, ma anche sotto Mac. In più ha la possibilità di utilizzare degli script che o uno se li crea a modo proprio come gli piace, oppure sul sito stesso della GIMP si possono trovare una quantità di script già pronti per poter fare praticamente di tutto. Io li uso, per esempio, sono studente di biologia, li uso per studiare i coralli, li prendo, li modifico le immagini per far risaltare determinate caratteristiche, se un'immagine normale non riuscirei a vederla. E il problema per fare questa mia passione lavoro è utilizzo la webcam, normalmente nel momento si usa per guardarsi o fare video telefonate, io lo utilizzo più altro per le attaccate al microscopio, stereoscopio, e qua dove invece si era attaccato lo stereoscopio durante sullo schermo, posso lavorare così direttamente le immagini. Il programma che ci sotto, l'AntiQD, è un programma abbastanza giovane. Qua svolge due funzioni principalmente. Uno permette di creare un DVD da poter mettere in qualunque lettore con sottofondo musicale, transizione tra un'immagine e l'altra. Quindi noi abbiamo le foto della cinta a San Giovannello, per esempio, e vogliamo buttare su un DVD e farlo vedere dove vogliamo passare un lettore di DVD a casa, sul televisore. Prendiamo questo programma, gli mettiamo dentro le foto, diciamo, quanto tempo devono stare, come devono essere passati passati da una all'altra, e anche se dobbiamo mettere sotto forma musicale, per ricordarsi ci fa tutto. Interfaccia grafica abbastanza semplice e intuitiva. E lo stesso si può fare anche con alcuni programmi per il video. Ora, prima che ora abbiamo fatto vedere quello che sono comunque degli ambienti dimensionali, di immagini statiche. Ora, voglio vedere quello che è un programma che si utilizza a fare grafica, cioè un programma open source, molto abbastanza potente, che si sta sviluppando molto rapidamente, soprattutto perché anche le grandi case che producono grafiche, animazioni grafiche 3D stanno vedendo le potenzialità e stanno iniziando ad appoggiarsi a questo software. Si chiama Blender. Qui potete vedere le aree di lavoro come si presenta, con tante pulsanti, tante funzioni, questo purtroppo tutti i programmi di grafica 3D abbastanza avanzati presentano, ci sono molti tasti da premere e molte funzioni. Blender ha un vantaggio per cui c'è una tastiera che ha molte scorciatoie, quindi un tasto e un colpo di mouse, si possono fare parecchie cose. Le immagini queste qua invece che avete dato sono una della fase progettuale di un'animazione, e qui si vede una scena dell'animazione che si chiama Elephant Dream, che è stata realizzata completamente con un sistema open source tra Blender e GIMP. Ora dopo faccio vedere una piccola sequenza creata facendo estrapolando alcuni passi proprio da questa animazione, e qui si può vedere le classiche costruzioni che si fanno ovviamente nella fase progettuale con i pupazzi creati realmente tridimensionalmente. La parte proprio del montaggio io l'ho fatta con questo programma qua, che molti trovano un pochino complicato, che si chiama Cinelera, anche il nome è complicato, devo dire. È un programma che fa molto simile a quello che è il Premiere, presenta tutte le funzioni, possibilità di avere tante tracce sia audio che video, transizioni. Qui ci sono alcuni che si vedono, alcuni degli effetti che ci sono, ce n'è non so quanti, il chroma key, transizioni, tempo, effetti di un vecchio film, quindi gli anche nervosi, di tutto. L'usabilità ovviamente di questi programmi non è proprio semplicissima per chi vuole farsi magari il video della vacanza. Per questo ci sono altri programmi come ci può essere Kino, che permette tranquillamente di attaccare la videocamera digitale al computer e scaricare tutto il video, oppure mandi rubi sempre, che permette che questo programma di prendere un video che sia tagliato, metterli in un paio di musichette e poterlo masterizzare e rendere di tutti visibili su tutti i lettori di casco, anche sul computer. Con questo la presentazione è finita. Ora vi faccio vedere il video che ho realizzato tagliando e modificando quello che è appunto Elephant Dream. All'interno ci sono alcuni spezzoni anche del video che ho realizzato i ragazzi l'hanno fatto, che si vede praticamente loro al computer che lavorano con Blender e GIMP per poter realizzare questa animazione.

0: Bene. L'ultimo brevissimo intervento di questa prima parte riguarda il problema dell'usabilità del software, che è un problema che la comunità si è posta finalmente, perché è tempo di farlo, perché all'inizio quando il software era poco non si voleva occupare di renderlo usabile, serviva software che funzionasse.
1: Posso fare polemica su questa cosa?
0: No, non puoi fare polemica. Adesso ci si occupa anche di problemi di usabilità. Ce ne parla Giancarlo Mangialli di ASIC. A lui, vai, comincia.
1: Parla. Non ho usabilità, non so.
2: Grazie. Ciao a tutti. Allora, parlerò di questo spinoso problema e non vorrei cadere in contraddizione con tutto quello che è stato detto fino ad ora, perché insomma è una problematica che, come vedete, a volte colpisce in pieno il software libero. Allora, innanzitutto la definizione, che cos'è usabilità? Questo è uno standard internazionale, come definizione, l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. È molto generica come definizione e nel nostro caso lo stiamo utilizzando in informatica come interazione uomo-macchina, ma potrebbe essere contestualizzata anche in altri campi, insomma. Allora, cosa vuol dire ognuno di quei termini? Per esempio, efficacia vuol dire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, perché potrebbe essere una cosa illusoria, per esempio un obiettivo che sembra che sia stato raggiunto ma in effetti non è così, oppure può essere stato raggiunto parzialmente. E invece l'efficacia vuol dire che effettivamente è stato raggiunto l'obiettivo. L'efficienza sono la quantità di risorse usate, cioè per esempio si può raggiungere un obiettivo ma se ci si sta 30 anni in realtà bastano 3 minuti, allora insomma fanniscono tutti i migliori presupposti di usabilità e quindi tempo, costi, energie impiegate per raggiungere l'obiettivo. La soddisfazione è un punto particolare perché io ho scritto che è più importante di tutti e in effetti la questione è che è slegato da efficacia e efficienza, cioè pur essendo efficace ed efficiente un determinato processo che è stato eseguito potrebbe anche non soddisfare l'utente chissà per quale meccanismo, perché non si è trovato bene al suo angelo a fare una determinata operazione e quindi è l'apparamento psicologico. E poi bisogna considerare anche un altro paio di aspetti che rientrano nella definizione, sono la facilità di apprendimento e di memorizzazione, che insomma sono importanti perché se il processo dovrà essere reiterato più volte, rifatto e rieseguito, se è stato appreso e memorizzato bene, sicuramente i tempi nelle volte successive miglioreranno. Allora, riguardo nello specifico al software libero, dove non introduco questa questione? Delle volte si ha paura di usarlo, perché per sentito dire gli utenti si spaventano, sono spesso refrattari, dubbiosi. Allora, prima di questa espressione, quali sono le frequenti, scusate il termine, seghe mentali che stanno dietro a questo problema? Potrò fare questo, potrò fare quello, se mi blocco, che succede? Sarò capace di usare questo programma? Diventerò pazzo? I miei colleghi mi immagineranno che succede con questo software di internet, insomma sono una serie di questioni che però è bene che lasciano il tempo che trovano. Allora, in realtà a quali utenti, con quali obiettivi e in quali contesti è nuovo il software di internet? Io ho scritto tutti i miei utenti, moltissimi obiettivi e quasi tutti i contesti, perché non vorrei esagerare, magari dopo vedremo alcuni contesempi. Per esempio, gli utenti si possono classificare per livelli di esperienza principale, principiante, medio, esperto, oppure per l'uso che ne fanno di una determinata applicazione, domestico, professionale, ma comunque sia, per ognuno di questi utenti bisogna curare l'aspetto dell'usabilità del software libero e anche che sia possibile raggiungere forse il livello di accuratezza. Magari il principiante si accontenta di fare una determinata cosa parzialmente oppure riuscita a metà, non so, però l'esperto vorrebbe che sia raggiunto un obiettivo in maniera più accurata, più dettagliata, con più risultati, eccetera, eccetera. Poi si possono classificare anche per età, dimensione fisica, ambienti disponibili, ma quindi l'importante è che tutti possano raggiungere gli stessi obiettivi, giovani, adulti, disabili, non disabili, chi ha non essi, non ha lavorato oppure sì, almeno di ovviamente eccezioni strutturali come ad esempio difficoltà cognitive o a interagire con un mezzo, oppure per esempio non posso pretendere di avere un filmato in tre dimensioni con effetti stratosferici su uno schermo datato, insomma, non posso pretendere questo. E comunque per chi sviluppa software libero bisogna che sia abbia un po' di equilibrio guardando un po' la gamma di utenti che ci sono e che sia prendente, cioè in realtà la soluzione è affiancare agli sviluppatori che fanno quello software libero degli esperti di usabilità, accessibilità e cose del genere. Allora, classificare gli utili e contesti non si può perché un'attività inumana. Comunque, supponiamo che il software libero possa si possa raggiungere anche il software libero qualsiasi tipo di obiettivo e tutti i contesti siano implicati. Si potrebbero fare dei compresenti, anche se è stato difficile trovare dei compresenti di obiettivo e contesti mancati, infatti non so se sono ben riusciti nel tempo. Per esempio, all'inizio a contraddire quello che ha detto prima l'amico, sul video editing ho detto sì, ci sono molte potenzialità in un software libero, si può fare l'impensabile, avete visto che filmato prima, però non tutti possono fare, possono riuscire a ottenere quel livello di obiettivo, quel risultato. Gli strumenti a disposizione sono ancora un po' limitati dal punto di vista dell'usabilità. Per esempio, un contesto che ancora non è appieno sviluppato è il CAD, il Computer Aided Design, non esiste ancora un software libero che sia completo per la progettazione tecnica. Esistono in effetti dei programmi, però non hanno quelle potenzialità che per esempio un professionista si aspetta di trovare. Allora, ovviamente c'è il problema. E il problema centrale è la natura del software libero, cioè il volontariato che sta dietro. Condiziona molti aspetti del software libero pure appunto l'usabilità. Poi ho fatto un paio di esempi, parlare di tutti è un po' dispersivo, posso leggerne alcuni. Per esempio, da cosa si fa riferimento all'interfaccia di sistemi concorrenti replicando lo stesso errore. Per esempio, io sto tagliando un programma per fare una determinata cosa, vediamo come ha fatto la concorrenza e si prende spunto magari da esempi che riportano errori strutturalmente. Oppure alta frequenza di rilascio di nuove versioni che non dà tempo di migliorare il design. Nel software libero spesso appena si trova un buco nel software, un problema di sicurezza di cui parlavo prima, viene coperto subito e magari con questo rilascio continuo di nuove versioni, di varie correzioni, non si ha il tempo spesso di migliorare il design. Oppure molti processi di ingegnerizzazione, quindi come si crea questo software, sono mal concepiti, magari si pensa prima a farlo funzionare bene, a progettare tutto il codice in modo tale che siano coerenti, corretti, e poi l'interfaccia ci si pensa in un momento successivo, magari creando una raffazzonata, non adeguata al caso, insomma poi si parla di minuzie, di piccole cose che fanno la differenza. E allora cosa si sta facendo per contrastare queste tendenze negative? C'è una realtà in evoluzione, perché mentre una volta la mentalità era quella che chi sviluppava il software libero pensava già a priori, in partenza, che fosse improponibile agli utenti che venivano così comuni, adesso non c'è più questa concezione, si sta eliminando. Infatti dei volontari, che sono professionisti dell'usabilità, cioè ingegneri del design, psicologi, tester, eccetera, eccetera, sono figure professionali che già da tempo nel settore informatico operano accanto agli sviluppatori per migliorare l'usabilità del software. Però in questo caso stanno affiancando degli sviluppatori di software libero, spesso anche gratuitamente, e questi team che sono come tutte le comunità del software libero internazionali, cioè comunicano virtualmente, si organizzano spesso tramite siti web, di cui probabilmente il più importante è openusability.org. Un altro metodo efficace per curare l'usabilità è quello autonomo, cioè esistono delle linee guida in cui ci sono delle norme, dei modelli da seguire, gli sviluppatori possono studiare autonomamente per migliorare l'usabilità dei loro programmi. Un esempio sono le Human Interface Guidelines sviluppate dal team di GNOME, che è stato appuntato di cui ha parlato l'ultimo Luigi. E adesso questa tecnologia qua è un po' una ripetizione di questo, di quello che ha detto prima Luigi, cioè esistono le interfacce per migliorare l'usabilità del sistema, per riuscire a interagire con i file, con altre cose di uso corrente. Per esempio si può parlare dei due estremi, cioè i più diffusi desktop environment, KDE e GNOME, hanno come dire dei difetti un po' divergenti, cioè GNOME è molto semplice da usare, però cura meno le esigenze degli utenti avanzati, mentre KDE ha molte più opzioni, personalizzazione, gestibilità, che però essendo sbagliate queste opzioni c'è difficoltà a schematizzarle, a strutturarle per bene. E comunque questi due estremi convergono perché, come ha già accennato Luigi, esistono dei progetti ponte tra questi due ambienti di desktop, che sono organizzati tramite il sito di desktop.org, ci sono contatti tra gli sviluppatori da entrambe le parti, per esempio c'è il progetto Portland, che garantirà in futuro che alcuni servizi di base saranno in comune, come per esempio l'apertura di una pagina web e quant'altro, rispetto a come ha personalizzato l'utente. E comunque nel breve futuro si avranno molti vantaggi per gli utenti. Questo è una mia che ho disegnato io, un po' perché sono riuscito a sfatare questo mito. Per descrivere un po' di che si tratta, c'è un utente esperto, un utente un po' principiante, che chiede ad un esperto quando gli insegna a fare la roba col bicchiere, e l'esperto, dopo l'esperto che sa che non si può dare tutto con un cucchiaino, non si può imboccare, dice non c'è bisogno che te lo spieghi, ti ho stampato un bel tutorial, cioè una guida. Però l'utente principiante si fa impressionare dalla lunghezza di questa guida. No, fare la roba col bicchiere ci vuole da leggere tutta quella documentazione, e quindi questi paradossi man mano si stanno affievolendo, non esistono quasi più. E qui poi vedete forse un modo di scaricare queste slide, queste diapositive, se vi interessano. Questi sono i riferimenti da cui ho fatto spunto per discutere di questo problema.
0: Opera. Allora, adesso vedremo un esempio concreto di utilizzo di software libero per fare cose bene, cioè non di quelle che abbiamo fatto, quelle che abbiamo fatto vedere fino adesso non siano operazioni bene, cioè noi davvero utilizziamo Linux, non è che lo facciamo vedere solo Linux stesso. In realtà quello che la presentazione che segue è un esempio di come è possibile utilizzare solo un software libero per una testata giornalistica. Abbiamo Shiny che vi parlerà di ciò. Vai.
3: Io sono lungo, perché
0: l'anno scorso non ho parlato, quindi non ne ho
3: parlato. Quest'anno non sono venuto con uno dei gruppi informatici a fare il mio intervento, ma sono venuto con una cosa diversa, con un giornale. Appunto, come diceva Enzo, questo è un modo molto concreto che esiste, che si può realizzare interamente con software libero. Cioè, io spero che non vi abbia spaventato l'intervento precedente sulla questione di usabilità, perché poi vuol dire sì, qualche difettuccio c'è a livello di interfaccia, ma la situazione non è affatto così tragica. Però sono riuscito a
0: convinto le persone che hanno maturato l'esperienza anche per interrare su altri tipi di sistemi a migrare, a ripagarli sul, sul software libero, a mettere in relazione una, su una rete di computer costruiti esclusivamente da Ubuntu, la distribuzione di Linux, e a fargli ridisegnare gabbie di implementazione con un programma che si chiama Scribus, e a realizzare per fine un prodotto che è di carta stampata, ha una formazione assolutamente professionale con una, se vedete la grafica che c'è dentro, ha una formazione, come dicevo, altamente professionale, fatta con tanti giornalisti, allora i giornalisti professionisti con dei grafici, professionisti, e che va praticamente stampato in linee come in una normalissima rotativa. Certo, ovviamente dall'altro lato abbiamo il tipografo che c'ha il Mac e che si aspetta che anche noi abbiamo questa macchina, ma non è così. Alla fine importiamo il PDF, che è un formato di interscambio che va assolutamente bene per questo tipo di applicazioni tipografiche, e riusciamo a realizzare tutto questo. La cosa particolare del giornale che state vedendo è che non è specialistico, cioè non è particolare, non è il giornale dei musicisti, non è il giornale dei tecnomani, non è il giornale solo, non è il giornale degli hacker, è un giornale da vivere, generalista, qua neanche tanto, io direi che più di tutto è un giornale liberale, è un giornale che si fa qui, e forse questa è la cosa che lo caratterizza molto di più. Questa è una città stranissima, assolutamente soffocata da un monopolio durissimo sull'informazione. Cioè, per dire, quando voi andate in edicola, la prima cosa che trovate sempre, comunque, esposta in quotidiano, è la Sicilia, no? Magari non la comprate perché vi andate al bar a leggerla come faccio io. Perché è la cosa eticamente più giusta. Ma sostanzialmente non avete scelta, non potete prendere informazioni da fonti diverse da quelle per quanto riguarda quello che succede alle farmacie di tutto.
4: Le farmacie di tutto è assolutamente.
0: Anche per i cinema, no? Vabbè, per questo sì. Diciamo. E quindi la cosa strana è che è una città da sempre strozzata da monopolio di informazione. Monopolio di informazione vuol dire costruzione del consenso attorno a un apparato di potere che poi soffoca le vostre libertà, le vostre possibilità individuali. Sono anni e anni più di un'occasione di utilizzo creativo della libertà delle tecnologie. Cominciare da quando, più di 20 anni fa, alle lezioni siciliane venne introdotto l'utilizzo dell'immaginazione sul computer, quando era ancora vietato ai giornalisti mettere le mani sul computer a causa del contratto nazionale di lavoro per categoria. E poi, 10 anni dopo, una città come questa, andata al primo club del mondo, l'esperienza del film, tutto quello che ha seguito, come se fosse una reazione forte, una reazione creativa all'arroganza di un sistema altamente mafioso, sia culturalmente che militarmente, che vorrebbe conoscere queste cose. Allora, per noi l'idea di fare un giornale antimafioso con un software libero ha una valenza etica e politica particolare, ancora più forte, come rimarcare questa volontà, questa necessità di libertà. Perché come ho detto qualche ministeri a dietro che diceva, anche la nostra libertà non è un valore universalmente condiviso nel nostro paese, e in particolare nella nostra città. Perché l'abbiamo visto in questi giorni con l'inchiesta.
3: pensa che la procura di Roma ha aperto riguardo a come sono andate le cose a aprile scorso, dove qualcuno ha provato a sottrarcela la libertà di poter anche scegliere una cosa importante come il governo di Roma, che di Roma. Domani è qua, quindi chi è interessato a questi temi, perché per la libertà è anche la software, ha questo modo di vivere quotidiano, lo può comprare. Vi do una piccola anticipazione, c'è anche un inserto speciale sulle tecnologie e sulle cose che abbiamo utilizzato per fare questo numero, come faremo tutti i numeri successivi, e questa è la sua copertina.

0: finisce il giorno che lo coprino, cioè.
1: Ok. È vero che questa è la copertina?
2: La copertina dell'inserto.
1: Ah, dell'inserto, ok. Bella però.
3: Beh, sì.
1: Bella. Sì, sì, sì, è vero. Facilino. Ok. Adesso passiamo molto velocemente e speriamo di finire abbastanza velocemente perché siamo con un 3-4 ore di ritardo alla seconda sezione tra virgolette del News Day, che è quella che riguarda gli aspetti di tipo etico filosofico che stanno attorno al software libero e che ci riguardano personalmente e che riguardano non soltanto gli utenti di software libero, ma purtroppo, perché si tratta di tentativi di limitare le libertà degli utenti, riguardano anche gli utenti di sistemi operativi proprietari. Il primo intervento è di Alan, ci parlerà di qualcosa che dovrete sentire parlare fino adesso, ma magari non in questi termini. Ci parlerà di trusted computing, o meglio di trustless computing, come effettivamente lo chiamiamo noi, che è una cosa di cui avete sentito parlare, ma della quale forse non vi è stato detto proprio tutto. A te.
4: Saluto a tutti. Vabbè, iniziamo. Questo argomento riguarda non solo i controllori elettronici, ma viene qualsiasi dispositivo elettronico di consumo di massa, come vedremo. Allora, cosa intendiamo per trusted computing? In generale intendiamo una piattaforma per l'informatica fidata, diciamo, da professione italiana. Per cui andiamo a vedere bene quale relazione c'è tra sicurezza e fiducia e trusted computing. Iniziamo quindi con alcune definizioni di base. Che cosa possiamo intendere per sicurezza e cosa per fiducia? In generale, la fiducia è un sentimento di sicurezza che deve uno da confidare senza riserve in qualcuno o in qualcosa. Quindi andiamo a vedere, la fiducia è direttamente proporzionale quindi a un sentimento di sicurezza. Vediamo un caso pratico di sicurezza informatica. In particolare, la fiducia che possiamo avere in un software. Noi dobbiamo sempre porci una domanda: un software fa solo quello che l'utente percepisce? La risposta è no. E vediamo un particolare esempio di un banale programma di nome HelloWorld. HelloWorld è il primo programma che in genere scrive chiunque si avvicini per la prima volta a un linguaggio di programmazione e consiste nello stampare a video un saluto, un qualsiasi saluto. Però vediamo che questo programma in basso è stato continuamente modificato in modo tale che dopo aver stampato il video il saluto fa anche un'azione che l'utente non percepisce direttamente, cioè crea un file, una cosa di nuovo. Però è un esempio di cosa un programma può fare senza che l'utente lo percepisse direttamente, quindi dovrebbe poi controllare gli effetti in seguito e non è sempre possibile. Ad esempio, le conseguenze sono limitate semplicemente dalla competenza e dalla fantasia di scrivere codice, quindi è importante leggere il codice sorgente. In particolare possiamo quindi dire che la fiducia nel codice, cioè la sicurezza di un codice sorgente dipende dalla leggibilità del codice. Anche se non siamo noi in grado di leggere e capire il codice, possiamo diciamo, avere un certo grado di fiducia nel codice e nel codice direttamente proporzionale al numero di persone competenti che hanno letto prima di noi quel codice, l'hanno capito e l'hanno approvato. Quindi è importante leggere il codice. Quindi, punto primo, la fiducia del software in un codice dipende dal numero di persone che lo possono leggere e che possono quindi approvarlo oppure dire qualcosa di proposito. Parliamo ora di un altro strumento che introduciamo perché diciamo, è la roccia solida su cui si basa poi la piattaforma Trusted Computing. Ed è questa la crittografia, che è un importante strumento per proteggere l'informazione. L'efficacia di questo metodo è certificata da teoremi matematici che garantiscono che un file criptato non è possibile forzarlo a meno che non si abbiano ingenti risorse computazionali oppure a disposizione un certo numero di secoli in cui provate. Particolar modo, casi come il mito sistema di sintatura a doppia chiave, anche a chiave simmetrica, ovvero vengono creati due chiavi, di cui una per la scrittatura, che è quella pubblica, che quindi viene distribuita in giro, e una a chiave privata, e serve appunto per decriptare il file. E il funzionamento è in un certo senso così. Allora, chiunque quindi avendo a disposizione la mia chiave pubblica, ad esempio, può scrivere qualcosa indirizzato a me e può mandarlo in un canale insicuro. Quindi chiunque volendo può prendere il file destinato a me e può tentare di leggere. Ma tra i tanti solo il destinatario, solo chi ha la chiave privata è in grado di leggere questo strumento. Quindi secondo lui generalmente un'informazione criptata può essere utilizzata soltanto minimamente dal possessore della chiave privata. Quindi la chiave privata identifica comunemente il destinatario. Parliamo adesso di Trusted Computing. Trusted Computing è un progetto, una piattaforma portata avanti da un consorzio che si autodefinisce no profit e che comprende tra le altre cose una lunga lista di produttori hardware e software a livello mondiale. Lo scopo dichiarato è il miglioramento della sicurezza dei sistemi informatici, anche di altri sistemi. Tale sicurezza viene implementata di fatto impedendo, bloccando l'esecuzione di codice ritenuto non fidato, pericoloso in questo caso. Vediamo quindi, vediamo la possibilità di Trusted Computing, una piattaforma tecnologica basata su componenti hardware e software e una certa lista di specifiche tecniche per definire il funzionamento. I dispositivi coinvolti a questo punto non sono soltanto i calcolatori elettronici, ma possono essere qualsiasi cosa, cellulari, telefoni, tutti. Quindi la gran parte dell'elettronica di consumo è in massa. Quindi la gran parte dei consumatori si deve porre la domanda: migliorare la sicurezza dei sistemi impedendo l'esecuzione di un software definito non fidato, chi definisce quale software è fidato o quale software non è fidato? Questa è una domanda che dovrebbero porsi la maggior parte dei consumatori. E vediamo che in proposito le specifiche tecniche su Trusted Computing diventano fumose, confuse, generiche. Si parla di sicurezza senza specificare da quale lato guardare dove lavora il nemico, senza definire bene quali sono chi deve giudicare cosa può partire in quella macchina o cosa non può partire, e quindi la domanda chi stabilisce quale software può essere definito dal sistema non trova risposta. Vediamo quindi che da una risposta alla precedente domanda si aprono possibili e infausti scenari. Ad esempio, se chi contribuisce alle specifiche tecniche del Trusted Computing è anche chi distribuisce per le software, allora non sa in un ambiente del Trusted Computing, cioè in regime di Trusted Computing, vediamo che saranno possibili delle politiche di controllo, in modo tale verrà dichiarato sicuramente software valido il software prodotto da chi fa parte della lista del consorzio. Allo stesso modo saranno possibili anche pratiche anticompetitive di determinati produttori rispetto ad altri. Un altro scenario importante è l'uso di possibili open source all'interno dei sistemi operativi. Le open source sono delle porte di accesso preferenziali verso un sistema.

0: cose del genere. Ma il problema non si è appunto una difficoltà a sottolineare in quanto proprio la sua caratteristica, cioè quella di poter essere scritto e diffuso da praticamente chiunque in altre nuove competenze, la compatibilità è messa molto in dubbio in un ambiente in cui soltanto un software dichiarato, fidato, non si sapeva chi può girare. Sarebbe un po' come costringere gli stessi programmatori liberi a chiedere il permesso di poter scrivere software fanno girare sulla loro macchina regolarmente acquistata. L'ultimo punto, per lo più importante, cioè io avevo detto prima che il sistema di criptografia su cui si baserà anche il Trusted Computing definisce un mercato privato che identifica univocamente una macchina e quindi un utente. Però la creazione di questa coppia di chiavi pubblica e privata, in generale l'utente la crea nel momento in cui usa un programma di criptografia, quindi sta a lui tenere la chiave privata al sicuro nascosta. Il fatto che questa chiave invece venga creata direttamente nel momento di produzione del componente hardware rende possibile uno scenario del tipo in cui un dipendente, per arrotondare lo stipendio, può tenere copia della chiave di quel componente e poi utilizzarla per vari reati informatici. In quel caso poi sarebbe responsabilità reale andando a ricadere soltanto sull'utente finale, sarebbe difficile dimostrare un coinvolgimento della parte produttore. E quindi considerando il punto 1, secondo voi la fiducia direttamente proporzionale al numero di persone che possono leggere, validare e validare un prodotto, rimane al punto 2, ovvero un sistema basato su criptografia forte è impossibile da buttare in futuro. Punto 3, il tracking company a questo punto non rispetta i canoni di sicurezza su cui si mano, cioè la sicurezza sta tutta solo nel nome. A questo punto possiamo concludere che gli scenari, la possibilità è molto ampia, i protagonisti, i giocatori di questa scommessa sono già abbastanza inattivati, pensiamo ai produttori, pensiamo alla Sony, ad esempio lo scandalo Sony per il loro kit installato in maniera nascosta, in maniera sottofamiglia, e questa persona fa parte del consorzio Trusted Computing Group, quindi i giocatori sono sicuri, inattivabili, che se anche il consumatore non rimarrà indifferente, non risponderà altrettanto del proprio personale, ma inizierà a mandare un messaggio forte è un produttore del tipo no, io questo portatile non lo compro anche se ha una scheda da 20 giga di RAM oppure la valuta mi integrata, non lo compro perché ha già il montato sopra lo chip che per ora lo distribuiscono in maniera disattivabile o attivabile, però in futuro è un regime di in cui funzioneranno soltanto le piattaforme classiche, allora dovrebbe essere sempre. Quindi se il consumatore non inizia a dire no, mandando un messaggio molto chiaro, io questo tipo di politica di dare non la provo, non la compro,
1: allora, dato giusto.
0: Da proprietario di storia pubblica diventeremo semplicemente utilizzatori e il concetto di sicurezza non ci interesserà più perché l'utente non ha potere di decidere cosa è sicuro. Allora, io finito, ci scuso.
2: Mi scusi perché? Perché ci ha detto che fra gli anni probabilmente non potremo sapere se possiamo eseguire il nostro codice postulato, il codice CC sul nostro computer? No. Grazie, tanto mi scusi. Adesso abbiamo una presentazione che parla di hacker e parla di hacking nella maniera in cui non vi immaginereste

0: sentire parlare di Hegel, perché la maggior parte delle persone vedono gli Hegel come queste figure mistiche che fumano i sistemi per clonare carte di credito o ti rubano la password dal browser. C'era un articolo su Repubblica l'altro ieri: attenzione, utenti di Firefox e di Explorer ti rubano le password dal browser, questi Hegel disgraziati. In realtà adesso ci parlerà di una breve storia degli Hegel e che probabilmente ci farà rivedere le nostre posizioni sull'hacking e sulla nuova hacker in genere. Ma questo ha promesso di essere veloce e io mi fido di lui e quindi provo a dargli il microfono. Ci provo.
1: Allora, vi spiegherò innanzitutto, cercherò di spiegare come è nata l'informatica per come la conosciamo oggi, come è nato il concetto di hackers e di hacking, e dopodiché andrò avanti a spiegarvi due punti del famoso documento di Eric Raymond, come diventare hacker. Due punti che non mi piacciono, vi spiegherò perché in Java è un linguaggio di programmazione orribile secondo il mio punto di vista personalissimo. Questa prima immagine è un omaggio a un sito che si chiama come noi Freaknet e che riguarda questi splendidi documenti che ho avuto anni fa la fortuna di leggere, che sono difficili da trovare, spero prima o poi che vengano messi online. Vabbè, direi che andrà
2: poi, ragazzi.
1: La mia storia parte all'incirca dalla fine degli anni 40, in un posto chiamato Lemon & Green, abbiamo parlato prima con Paolo. In questo periodo gli unici computer che l'MIT aveva a disposizione erano queste macchine della IBM. Ora, il concetto di sala informatica della IBM di allora e un po' anche di oggi era quella di avere dei tizi in giacca e cravatta con il camice bianco, sicuramente il servizio di camice non ce l'ha.
2: È stato gambizzato.
1: Ma poi i programmatori dovevano portare le schede perforate con il programma e chiedere per favore se poteva caricare il programma sul computer. E loro avrebbero risposto: va bene, torna tra una settimana e vediamo se il programma funziona. E il programmatore tornava dopo una settimana e dice: no, guarda, c'è un bug, tieni, ciao. Questa è la liberazione uomo-macchina di quei tempi. Alla fine degli anni 40 ci fu un gruppo di studenti dell'MIT che si auto-organizzò e creò un club. Voi pensate, un club universitario che cosa può essere? Il club era il modellismo di trenini, per cui presero una zona dell'MIT e la adibirono al laboratorio per costruire i loro modellini di treni, che può sembrare una cosa banale, ma in realtà non lo è, perché fecero un modello gigantesco che tuttora c'è, il club esiste ancora, enorme. Lo fecero in un edificio che si chiamava l'edificio 20, che era un edificio temporaneo che sarebbe stato dovuto, avrebbe dovuto abbattere, insomma, perché era temporaneo, era stato sviluppato per delle cose relative alla seconda guerra mondiale. Loro entrarono in questo edificio e praticamente, siccome l'MIT manco si ricordava che questo edificio fosse ancora in piedi, ne fecero un po' quello che potevano, diciamo. Lo occuparono, buttarono giù pareti, crearono altre strutture, cablarono l'interno come voleva loro, fecero buchi nei muri, tutto quello che loro serviva lo fecero. Questo edificio divenne dormitorio, divenne aule per corsi autogestiti, divenne un ostello un po'. Immaginatevi, non so, come si chiama l'ostello?
3: Non lo so.
1: Quello che conosce sempre il bordello. L'hotel Costa, se non ricordo male. Allora, loro sì, va bene, arriva qui. Loro crearono, si inventarono questo termine di hacker per descrivere chi tra di loro era più bravo a inventarsi dei trucchi, sia hardware che software, per gestire quello che loro facevano, in questo caso i trenini. Perché su questo enorme tavolo che loro avevano questi modellini che sono veramente pazzeschi, con i binari di salgono, scendono. Sotto il tavolo avevano tablato una serie di controlli a relè, che allora si usavano queste cose, per gestire in modo automatico il fatto che uno tenesse in tasca tutti questi 40 trenini non creassero una catastrofe. Quindi passaggio in livello, semafori, treno si ferma, passa l'altro, eccetera. Quindi un tablaggio mostruoso. Secondo loro, a tutt'oggi, la parola hacker originaria era usata con chiarezza e non ha nulla a che vedere con l'uso che se ne fa oggi, soprattutto da parte dei giornalisti. Nel 59 loro crearono quello che secondo me è il precursore del jargon file, cioè di tutti quegli acronimi che noi informatici usiamo. Ovviamente loro se lo crearono basato sulla loro esperienza, quindi sul fatto di procurarsi le leggi, sul fatto di bere Coca-Cola, sui dallaggi, qua ci sono alcuni esempi. Però praticamente questo poi fu espanso e trasformato e diventò il jargon file. Sì. Ora, il club era organizzato in comitati, uno di questi era il comitato segnale di energia, che doveva, il suo scopo era andare in giro per l'MIT e fregare hardware da usare per i treni. Vale a dire che loro di notte esploravano l'MIT, si infilavano nei cunicoli prima di convivere, loro trovavano relè, componenti elettronici e cose del genere, scippavano un paio di relè, tagliavano la linea a qualche aula o qualche professore, si portavano in testa e li cablavano nel club.
2: Fine.
1: Questo, insomma, recuperavano, entravano anche nei laboratori di notte, facevano le peggio cose. Però questo per cominciare a farvi capire che, insomma, loro parlano sì di hacking etico, però anche loro stessi non facessero proprio le cose eticamente giuste, diciamo. Prego. Si trovarono davanti a dei laboratori chiusi e disse: ok, perché questo laboratorio è chiuso? La tecnologia deve essere libera. Questo è negli anni 50. Il loro modo di liberare la tecnologia non era scrivere più software, ma scassinare le letterature. Però in modo perfettamente reversibile. Quindi studiarono tutta una serie di attrezzini che loro costruivano con i raggi delle biciclette, schiacciati, sagomati, eccetera, per aprire le serrature in modo che poi potessero anche richiuderli. Quindi loro di notte entravano nel laboratorio, pigliavano i pezzi o gli attrezzi che li servivano, richiudevano a chiave e se ne andavano. Scrissero anche un famosissimo manuale che a tutt'oggi l'MIT pubblica sulle sue pagine web, che spiega appunto come scassinare le serrature. Addirittura oggi esistono gruppi di hacker nel mondo, ce n'è uno famoso in Germania, che organizza dei contest, delle gare per chi è più veloce per dire lucchetti, serrature, comprano tutte le serrature nuove che sono sul mercato e ogni tanto ci sono dei video in rete che vi spiegano come aprire in 30 secondi precisi con una penna la serratura del motorino o cose del genere. Vi fanno spiegare come queste serrature in realtà siano facilissime da aprire anche se sono costosissime. Insomma, durante uno di questi viaggi notturni entrarono in un laboratorio e si trovavano davanti a uno di questi computer, per cui incominciò a formarsi un trenino di persone che a una determinata ora della notte andavano lì, si imbucavano nel laboratorio, usavano il computer, la mattina prima che arrivasse con la storia, chiudessero e ne andavano. Nel 59 aveva un computer un po' diverso da quello dell'IBM, il DX0, il primo computer a transistor, programmabile direttamente da una console, quindi senza schede perforate, senza operatori, eccetera, in cui lo studente poteva sedersi davanti alla macchina, inserire il programma tramite questi interruttori e vedere subito il risultato del programma. Questo per l'epoca fu una rivoluzione, e infatti la prima cosa che loro fece fu entrare di notte all'interno del laboratorio e addirittura si crearono una tabella ufficiale con le prenotazioni dei turni dalle 8 di sera fino alle 8 del mattino. E contrariamente a quello che si pensa, i professori tollerarono questa cosa perché gli sembrava produttiva. La pratica comune era quella di condividere i programmi. Allora venivano registrati su nastri di carta, c'era un cassetto, che non si vede. Uno scriveva un programma, lo prendeva su nastro di carta e lo lasciava lì. L'altro arrivava, ok, ne faccio una copia, e se lo modificava e rimetteva il nastro di carta là dentro. E quindi c'erano tutti questi nastri, c'era una bella libreria di software. Ovviamente gli studenti dell'MIT cosa fecero con un computer per milioni di dollari, centinaia di milioni di dollari? Fecero il primo videogame della storia che è Stanford, con una macchina finanziata dal Dipartimento della Difesa per la rete ARPANET. E si inventarono musica, io consiglio quest'ultimo link dove ci sono registrazioni vere degli anni 60, sbobinate da nastri magnetici con le musichette create con questi computer, una cosa bellissima. Vai. Bene, adesso faccio un salto temporale, andiamo negli anni 70. Sì, negli anni 70 cominciarono a diffondersi in giro per gli Stati Uniti dei gruppi di utenti che avevano accesso a computer e li mettevano a disposizione degli altri. sostanzialmente non c'erano loro computer, però cominciavano a venire fuori dei terminali con i modem inseriti, per cui la gente poteva affittarsi con un determinato tempo macchina da usare su questi computer e via telefono poterci lavorare. Alcune di queste persone decisero di affittare del tempo macchina, prendere un terminale e metterlo in mezzo alla strada accanto a un negozio di dischi, quindi immaginate le gente che ci girava negli anni 70 accanto a un negozio di dischi, misero questo terminale e lo fecero utilizzare a tutti per bollettini, per gente che scriveva poesie, gente che si lasciava appuntamenti per i meeting, per concerti, eccetera. Nel 75 la MIT si inventa questa cosa, l'Altair, che è basato su un processore che loro uscì l'80-80 che costava attorno ai $200, era abbastanza costoso. Si inventarono questo kit che vendette abbastanza e diventò, diciamo, uno dei primi PC. Dal 72-73 questo tizio si stesse a casa sua quello che fu un sistema operativo molto usato all'epoca, il GPM. Queste cose, diciamo, fanno capire che tutta questa produzione, come questo l'Altair di prima, sono stati comunque prodotti casalinghi. Non sono nati dalle università, non sono nati dalle ditte, dalle multinazionali, non sono stati inventati dalla IBM, dalla Microsoft, poi adesso vedremo altri casi. Ok, la IMS ebbe un'idea, prendiamo alcuni degli Altair di prima e creiamo una rete di parallel computing. Interessante, perché erano modulari, potevano essere interconnessi. Nel 75 gli venne l'idea di creare un calcolatore parallelo. Fece un ordine alla MIT, ma la MIT non riusciva a produrre tutti questi pezzi. Allora loro che fecero, molto eticamente, decisero di prendere un Altair e di clonarlo. E inventarono, tra virgolette, questo Insight, che fu sostanzialmente un clone, un po' più evoluto, con un sistema operativo CPM. Infatti, questa è l'immagine del film War Games, sotto si vede un'interfaccia a dischi, un terminale, gestire il modem, gestire un bel po' di device, stampanti, un computer come i nostri, insomma. Nel 75 ci sono questi due tizi, uno è Bill Gates, piccolino, l'altro è Paul Allen, che cominciano a scrivere software. Decidono di inventarsi questo business e offrono alla MIT un base, che dice: di MIT non hanno un linguaggio di programmazione vero e proprio, ci si lavora in linguaggio macchina, un casino. Noi vogliamo fare il base, però lo offrono senza ancora averlo. Pratica che è molto comune quella di proporre prodotti senza ancora averli scritti. La MIT dice: ok, datecelo, e loro si buttarono nella programmazione per 5 mesi e crearono questo base che, senza mai poi averlo toccato e provato, alla fine gli funzionò. Scrissero una parte dell'order sull'aereo mentre andavano a proporlo, insomma, cose che conosciamo benissimo nel nostro mondo di oggi. Sempre nel 75 nasce Non Blue Computer Club, fondato da un tizio che si chiama Lee Fissenstein insieme ad altri. Era sostanzialmente un club come può essere un club di appassionati. Ogni settimana si riunivano, la gente veniva, portava il suo hardware, diceva: ma guardate, ho inventato questo, serve a fare quest'altro, ci si scambiava gli schemi, il software, tutto quanto. Questo tizio qua parla nella sua pagina di molti aneddoti sull'ombrio, e questo è il computer che lui stesso si costruì da solo nel garage, giusto per oggi, una cosa pazzesca.
2: Giusto per oggi?
1: Sì, sì.
2: Vale, raccoglie figurine per oggi.
1: Questo è il solo inventato dalla Microsoft, sai, un altro computer di quel periodo. Vai sempre avanti. Questi due tizi frequentavano l'Ombrio Computer Club, sono i fondatori della Apple, Steve Jobs e Steve Wozniak, che negli anni tra il 72 e il 75 si fecero un gruppo vendendo Blue Box. Cosa sono le Blue Box? Torniamo qui, nel 72 questo tizio impazzito stava parlando con un suo amico mangiando queste patatine. Trovò un fischietto regalo e si mise a fischiare mentre parlava con questo tizio. Ah, guarda, ho trovato un fischietto. Fischiò e cadde la linea. Ripeteva, no, fece di nuovo il fischio e cadde di nuovo la linea. Praticamente trovò che questo fischietto aveva una frequenza di 2600 Hz, che era la frequenza esatta che le centrali telefoniche dell'epoca, e ancora oggi in effetti, usano per interrompere le comunicazioni e passare un'altra chiamata. Lui cominciò a studiarsi, ha detto: questa frequenza fa questo, ma le altre frequenze che fanno? Poi si studiò il sistema telefonico fischiettando dentro frequenza telefonica e scoprì che c'era modo non solo di far cadere la linea, ma di disconnettere la linea dall'altra parte e chiamare un altro numero. Tradotto in parole povere, lui chiamava un numero verde gratis, poi disconnetteva da quella parte, rimaneva nella centrale e, utilizzando la tariffa del numero verde, chiamava un altro numero. Quindi chiamava sostanzialmente gratis. Progettò questa interfaccia che faceva i doni e si mise a venderla, perché c'era una comunità IT che comunque credeva in questa libertà della tecnologia. C'era il periodo del Vietnam in cui si voleva che le persone potessero telefonare dal Vietnam a casa e dicere questo è il posto. Loro due ne fecero a quantità industriale e ne vendettero anche all'Ombrio Computer Club. Arrivavano con questa cassetta con le blue box, le vendevano, si faceva un po' di soldi. Con questi primi soldi compravano l'hardware per poi farsi i primi pezzi dell'Apple. Questo sempre tra virgolette riguardo all'etica nel software dell'arte. Ma io sono fortissimo, tutto bene. Purtroppo la Google non funziona più perché le centrali adesso usano dei filtri, per cui queste frequenze non passano, non si può fare. No. Ok, nel 76 Bill Gates vede il macello che sta succedendo con il suo tape di carta con dentro i pesi che tutti se lo copiano all'ombrio. Si incazza e decide di scrivere una lettera aperta agli lobbisti in cui secondo lui dice che non è giusto copiare il software perché loro ci hanno lavorato 4 mesi, nessuno li ha pagati e quindi loro stanno avendo un danno da questa storia. Insomma, la lettera la potete leggere, dice in inglese e in italiano. Però dopodiché fonda la mano, perché sappiamo benissimo quanti danni ebbe dalla copia del suo software da Microsoft, perché oggi lo usano tutti. Vabbè. Andiamo avanti. E qui un'altra parentesi. Chi ha scritto l'MS-DOS? MS-DOS è basato su U-DOS, che ha scritto questo tizio qua. Di questo allora lui si fece, acquistò il U-DOS per $350,000, fece 4 modifiche, i comandi e lo chiamò MS-DOS. MS sta per Marcos. No, per me. A sua volta lui stesso l'aveva distrutto internet. Torna indietro. A sua volta lui lo copiò da una versione di CPM scritta da Tyndall. Però lui stesso dice cambiare abbastanza, cambiare talmente i comandi che insomma si può considerare una cosa diversa. Quindi un copia-copia allucinante. Avanti. Vive per le interfacce grafiche che furono inventate dalla Xerox, non lo tanto di no. L'iPhone allora questi qua dice, la sera scrisse, beh, sostanzialmente abbiamo fatto questa cosa, ma non vediamo a cosa possa essere utile. E l'iPhone insomma la prova per pochissimo. E ne fece l'interfaccia grafica prima della Lolita, che è questa grosso, macchina rarissima, se qualcuno di voi ne ha uno io lo ucciderò per averla. E dopodiché l'Apple Macintosh. Ovviamente l'iPhone poi si fece pregare l'idea dalla Microsoft perché. Sotto la scusa di un falso contratto, la Apple diede alcuni pezzi del Macintosh a Bill Gates e compagni che li studiarono per inventarsi l'interfaccia di Windows. Tra parentesi, questa è una piccola slide sul nostro museo di informatica che stiamo costituendo, e un Apple Lisa ci sarebbe veramente bene, vedete lì c'è spazio, proprio qui, c'è la vecchia apposita per mettere un Apple Lisa, qualcuno di voi.
3: La targhetta pronta.
1: Sì, c'è già la targhetta.
2: Sì.
1: Insomma, ci siamo resi conto che è tutto un magna magna. E poi insomma l'abbiamo detto che chi veramente ha fatto la storia di informatica non sono università o multinazionali o centri di ricerca, ma sono degli sfigati nella propria stanza che tra una canna e l'altra insomma sono inventati software, hardware, protocolli di rete, e in realtà non sto dicendo cose trascendentali. Vediamo cosa succedeva in Italia all'epoca. Allora, intanto negli Stati Uniti la situazione della rete internet del 79 era questa, non erano molti nodi. Ma in realtà nascono i primi servizi di utenti tipo CompuServe, Bix, i servizi di utente come se fossero, diciamo, di provider. Centri di calcolo pubblici per cui ci si può collegare e usare risorse informatiche. In Europa abbiamo una situazione strana, da una parte abbiamo servizi completamente gratuiti come il Minitel francese, seppur orribile, come potete vedere, ma era gratis, mentre insomma abbiamo reti varie a diverse velocità, sempre negli 80 e 90, da 2006, 14 e 4. A volte abbiamo costi alti. In Italia invece abbiamo una rete chiamata Interaxis 25, che ancora oggi esiste, costi mostruosi. La SIP vendeva allora il servizio videotech, che è in Italia francese gratis, a costi mostruosi. E la rete X25 era una rete a traffico e a tempo. Questo vuol dire che pagavi per quanto tempo stavi collegato e per quanti byte o pacchetti di dati scaricavi. E la velocità di accesso rispetto al 14.4, per esempio, della Norvegia era 300 baud e poi negli anni 90 è diventata 1200. Oggi spero che abbiano giunto il 2006. Però se fanno pagare a tempo, capite bene che non hanno interesse a aumentare la velocità. In Europa nascono i primi gruppi di hackers che si riuniscono sulle varie chat line che allora erano lì circa 3, sono auto su Twitter, per questo è Dio. Nel 1984 nasce il caos Twitter Club in Germania, che fa un casino quando riesce a trasferirsi i soldi da una banca di Hamburgo. Sì, lo fa in maniera dimostrativa, si scarica un sacco di soldi, poi denuncia questo buco gigantesco alle autorità, insomma, e gli restituisce i soldi così. In Italia, guarda caso, parlando di etica e di follia, la prima DBS che io mi ricordo di hackers degli anni 80 era DJ DBS, era una DBS che era messa sulla redazione di DJ Television, che ancora non esisteva, ma faceva una trasmissione su Tele1, una cosa del genere. Per cui si entrava lì, c'era un'area hackers, entravi e trovavi tutto il software di questo mondo. Nascono le reti, nascono le prime reti di DBS con Cybernet, le DBS dei circuiti pirata dove potete scaricare tutto il software che volete e cose del genere. Negli anni 80, se sfogliate una rivista di quel periodo nella sezione degli annunci, c'era questa pratica meravigliosa di scambio software. Cioè c'erano persone che dicevano: io ti spedisco 1000 dischetti pieni di software e tu me ne rimandi in cambio 1000 pieni di altro software. Ed era una cosa vista come naturale, normalissima. Mi ricordo pacchi di migliaia di dischetti che le persone si mandavano. Vai. Nell'89 succede un casino quando questo ragazzo viene trovato morto, e c'è una storia strana che potete leggere su questo link, è stato scritto un documento molto bello, c'è anche un film ma in tedesco, purtroppo.
2: Senza sottotitoli in inglese.
1: Negli anni 90 c'era la guerra in Bosnia, le notizie di mano arrivano sempre da quelle famose chat line su cui erano connessi dei ragazzi che stavano a Sarajevo durante la serie, finché sono durate le mie telefoniche, poi le notizie ovviamente non sono arrivate qui. Sono un bel documento a leggere questo, sulla storia dell'hacking negli anni 80 e 90. Insomma, ai nostri tempi abbiamo questa situazione che trovo orrenda, in cui da qualsiasi parte un ragazzo con due DSG si trova a imparare Windows e strumenti Microsoft. Per questo genera un circolo vizioso, perché poi se volta questo ragazzo che darà il lavorerà con Microsoft, oppure che già ancora insegnerà software proprietario, quindi Microsoft. Addirittura in Java, non ci fate pensare. Per quanto riguarda invece la libertà di espressione in Italia, siamo veramente messi male, perché ancora ci troviamo in situazioni in cui vengono censurati forum di associazioni di consumatori a causa di presenza di bestemmie su messaggi che, per quanto fastidiosi possano essere, a mio parere si tratta comunque di libertà di espressione. Il problema è che una procura della Repubblica di Catania si è mossa per chiudere questi forum, e quindi si tratta di procedimenti penali, di casini, eccetera, sono venuto stato al mondo per queste situazioni qua. Tra l'altro, a quanto pare il reato è stato penalizzato, quindi non capisco come si possano essere mossi in questo modo, però stanno indagando, eccetera. Qua ci sono due articoli molto interessanti, specialmente questa notizia è molto interessante, possiamo parlare finché vogliamo di nuove tecnologie, ma siamo terz'ultimi nella diffusione di internet in Europa. Beh, adesso vi parlerò di questo simpatico giovanotto chiamato Eric Raymond. È un americano, però si diverte così. Vai. Lui ha dato nel suo documento famoso Come diventare un hacker questa definizione: gli hacker costruiscono i crack in Europa. Hanno costruito Linux, abbiamo visto una cosa di sistema operativo Linux a quello che è oggi e tutto Linux. E poi dice, c'è un gruppo di persone che si programmano e che non lo sono perché hanno una pentola di computer con operazioni di phishing, cioè telefonate gratis, e i veri hacker li chiamano crack e non vogliono avere nulla a che fare così. Però abbiamo visto che storicamente non è per niente così, perché storicamente è stato forse il contrario. Cioè, c'è una sorta di etica nel fatto di non compiere azioni di un certo tipo, e c'è anche da dire che prima degli anni 90 compiere queste azioni non era un reato penale, per cui il reato ancora non era neanche contemplato, diciamo, dalla legge. Però sì, come diceva Angelo, qualche volta forse il fine giustifica i mezzi, perché allora i computer non erano diffusi, per cui l'unico modo per usare l'informatica era entrare di notte in un laboratorio oppure bucare una macchina in rete e imparare un sistema operativo. Poi c'è il discorso di crack, il fatto che i crackers rompono. Quando un hacker entra in un sistema informatico, la prima cosa che dovrebbe fare, che di solito ha fatto, è quella di non farsi scoprire. Non farsi scoprire vuol dire sostanzialmente non fare danno, perché se appena fai un danno l'operatore di sistema si accorge che sei entrato. Quindi anche questo mito dell'hackers che entra e distrugge i dati è una cretinata colossale, perché non ha senso, non si regge in piedi. Negli anni 80 lo scopo era tenersi le macchine hackerate per anni a volte, addirittura risolvendo problemi che l'amministratore di sistema, io conosco alcuni casi, che l'amministratore di sistema non era in grado di risolvere. E questo è capitato, ve lo posso assicurare.
2: Vai.
1: Poi dice nel suo documento, nessun problema avrebbe bisogno di essere risolto due volte. Questo in parte è vero, in parte no, perché talvolta alcune soluzioni sono veramente terribili e quindi possono essere migliorate, oppure altre volte bisogna, diciamo, si può risolvere due volte, si può scrivere due volte un programma che già esiste come semplice esercizio, insomma, per imparare. E poi una cosa terrificante che dice Raymond è che Java è un buon linguaggio per imparare a programmare. E io sono morto.
4: Ma dice che produce codice più veloce rispetto
1: a... Sì, vabbè, rispetto al Python lo posso immaginare, però no.
2: Dipende.
1: Probabilmente comunque il documento è anche datato, voglio dire, le premesse erano altre. Vai avanti. Il discorso di Java io lo pongo in termini sociologici, cioè in generale gli hackers, i programmatori come voi, amano usare strumenti che siano pratici e maneggevoli, che siano comodi da usare, che siano facili, intuitivi, che siano sbrigativi, veloci. E questo che cosa c'entra con Java? Non solo, ma quando una ditta sceglie di affidare lo sviluppo della sua applicazione a un gruppo di programmatori, sceglie una comunità, quindi sceglie un gruppo di persone che usa determinati strumenti. E io ho un po' di dubbi nel scegliere le persone che lavorano con Java, insomma. E queste sono le mie personali, non solo, ma un suggerimento che si può dare alle aziende per aumentare la produttività è di vedere quello che fanno gli hackers quando sviluppano ad esempio software libero, come lo fanno e dove lo fanno. Quindi a casa loro, dove possono sentire musica a tutto volume, oppure musica heavy metal la più allucinante che esista, perché si concentrano, dove possono alzarsi e fare pausa senza che nessuno gli rompa le scatole perché sta facendo pausa, perché c'è bisogno di bed, dove possono bere Coca-Cola, dove possono svegliarsi alle 4 del mattino perché gli è venuta l'idea e quindi la devono scrivere. E così facendo sono nati tutti i software che oggi le stesse aziende usano, quindi New Linux, sistemi DSD, Apache, PHP, ne so tutte le cose qua. Questi sono i punti che non mi convincono di Java, sempre tornando al discorso di Ethereum. Java è stato promosso commercialmente. Cioè non è uno standard che si è imposto da solo perché è un gran linguaggio di programmazione come il C, come il Python, come questi qua. No, è stato spinto commercialmente, con pubblicità e cose di questo tipo. Poi è andato per essere facile, questo storicamente non ha avuto molto successo nei linguaggi di programmazione, perché in realtà facile proprio non è. È nato per motivi commerciali, ma uno degli importanti è che nessuno lo ama, tranne forse rari casi. Chi di voi ama il Java?
2: Non è armato, tranquillo.
1: E per la maggior parte dei casi la gente è costretta a usare, perché purtroppo internet in Italia equivale a noi e suonerie. E cioè, questa è internet in Italia, mettiamocelo in testa, tutto il resto probabilmente verrà sequestrato per pedofilia o per te. quando nacque Java ci fu sbandierato un futuro in cui saremmo stati invasi da apparecchi Java, il frigorifero in Java, il frullatore Java, che noi abbiamo avuto solo telefonini, ma tutto il resto non costa. Puoi avanzare se può. Insomma, per concludere, l'etting è alla fine un'attitudine, come avete visto, è un modo di essere che difficilmente si può insegnare, se non magari portando qualche esempio. E non riguarda solo l'informatica, ma riguarda anche un sacco di altri campi, la meccanica, la letteratura, la scrittura creativa, lo sviluppo di vita. Nel mondo del lavoro, in Italia specialmente, ma anche in università, queste due cose, etting, sono le che non vanno molto d'accordo, perché siamo ancora fermi al dipendente che deve essere in giacca e cravatta, vestito come il mormone, insomma,
4: è il mormone,
1: orari di lavoro fisso, pausa dal contagocce, produttività secondo criteri Java. Classe dirigente e classe politica, dalle leggi che fanno, voglio dire, sono fermi al telaio di Jacquard, quindi agli anni dell'Ottocento. E come abbiamo visto, free software è anche hacking, ma non solo, mentre hacking non è solo free software, ma anche altro. Che non ho capito cosa vuol dire, ma sono anche. Inoltre, giusto per concludere, scordatevi di fare preliminari tipo quelle che abbiamo visto sul hacking, sul freaking, telefonico, eccetera, perché gli anni 80 sono passati e oggi si va in galera. Non fatevi ingannare dalle multinazionali, non fidatevi di chi dice che Java è un buon di qualche informazione. E insomma, diffondete la cultura libera e vedi un po' se c'è un'altra slide dopo, no, credo di aver finito, grazie.

0: sì, è vero.
1: C'è la licenza. Avete sentito parlare del termine
0: comodo? Questa di me, sì.
1: Questa è un esempio di licenza.
0: Questa è la Creative Commons.
1: Sì, fa vedere, F5. Questo è un esempio di Creative Commons. Allora, adesso grazie per quello, questa è una situazione dove ci sono che volete, basta che lasciate da te nuovo la pure che lo contattate, oppure che mamma ha fatto tutti i poleti, che mi fai? Credo che mi sento che sia un male questo. La presentazione di oggi e poi se tutto va bene toccherà poi parlare, fare domande e quant'altro e poi a voi mettervi sulle macchine e smanettare un po' assieme a noi e la presentazione si intitola Il Sapere Liberato, che in realtà è il titolo di un libro scritto da un autore collettivo. Che cos'è un autore collettivo? È un gruppo di autori che si mette assieme, utilizza sistemi di sviluppo collettivo per scrivere un libro anziché di scrivere un server web.
0: Come Q di Luther Bliss.
1: Esattamente. Questo autore collettivo, che si chiama Laser, è italiano ed è un gruppo di studenti ricercatori della sapienza, ma non solo. Che ha scritto un libro sul sapere liberato, cioè sui principi che abbiamo visto validi per il software libero, quindi condivisione, modificabilità, conoscenza condivisa, eccetera, applicate ad altri campi del sapere. Ce ne parlerà Mark Green, che ha più microfono un po'. Sono Mark Green, per introdurre questo argomento, sapere liberato. Vorrei farmi aiutare da un mio caro amico, il signor Fu. Il signor Fu
0: è il Fu.
1: Quando questa scoperta scientifica brillante, rivoluzionaria, la principio in una ruota.
2: È un innovativo mezzo di locomozione che serve per girare il traffico facilmente. Però l'ho protetto da attrezzi, quindi non lo potete copiare. Se la volete la dovete comprare solo per me.
1: Oddio, signor Fu. Allora, guardando un po' meglio la sua vicina scoperta, io sono andato che forse si potrebbe migliorare se mettessimo qualcosa dentro.
3: No! Non se ne parla!
2: Assolutamente!
3: Io ho presentato l'idea di ruota posteriore, tutti coloro che utilizzano la ruota posteriore devono passare da me. Io prendo licenza che utilizzo la ruota posteriore, ma solo a chi decido io. Tu, col tuo mezzo di funzione di produzione, mi farai concorrenza, perché io ho accordi con le multinazionali dell'automobile e non voglio che il tuo mezzo vada in produzione con la mia idea. Tu non puoi fare ricerca in quel campo.
1: Ma quindi, ma
3: io ti parlo. No, non se ne parla, assolutamente. Non solo lo devi pagare, ma è il mio consenso per fare ricerca in quel campo.
1: Ma stiamo parlando di ricerca scientifica, dovrebbe essere un campo
3: No! Assolutamente no! Tu sei il tipo, tu, voi ma siete criminali, dovete dimenticare l'idea che le idee appartengono all'intelletto umano, alla collettività così, in generale. Le idee sono di chi le brevetta, di chi è del pubblico, e se tu vuoi mettere una ruota posteriore, tu dovresti pagare, siccome io dico no, non lo puoi fare. No! Non ci trovare neanche, ti ricordo che io fornisco ruote posteriori alle case comunistiche, sulle ruote posteriori ci si siede, io ho presentato l'idea di guida del seduto, quindi tu non puoi neanche immaginare di restare quella bicicletta, come si chiama, il basso di tutto, in piedi e senza una
1: ruota. Questo può essere letto da diversi punti di vista, come i colleghi in maniera assolutamente inutile intervengono al limite di una ricerca, come la proprietà intellettuale limiti ulteriormente lo scambio di idee, la ricerca, la scienza, e ci fa vedere come la ricerca in realtà vive di cooperazione. Quindi se viene questa colla della cooperazione tra diverse persone che sono applicate allo stesso problema, molto spesso ci si arena su un particolare scopo. A me piacerebbe oggi parlare di questo argomento da un punto di vista un po' diverso, perché praticamente le teorie economiche e tutte queste cose mi danno un po' fastidio. Da un punto di vista etico, di chi è la conoscenza? La questione dei diritti della proprietà intellettuale in realtà non è un problema nuovo. Nella forma attuale tutto comincia con la rivoluzione industriale, nella seconda metà del Settecento. Thomas Hutz è la macchina a vapore. Thomas Hutz brevetta la sua macchina a vapore con un piccolo artificio, con uno scambiatore di calore esterno. In seguito a questo brevetto, chi voleva sviluppare un modello diverso di macchina a vapore, ad alta pressione, in grado di essere montato su batteri, in grado di svolgere compiti diversi, non ha potuto farlo per diversi anni, per dire 17-20 anni. La conoscenza, che cos'è? Un bene materiale, una cosa che si mangia, si beve, si compra. Attualmente la conoscenza viene trattata esattamente come un bene materiale, come un oggetto che può essere comprato e venduto. Il punto di tutto questo processo, la moneta di scambio, è proprio il brevetto, che permette alle aziende di fare valere le proprie idee registrate, fare valere come moneta sonante. Questo non mi sembra applicabile al mondo delle idee, l'idea dovrebbe essere di natura diversa. Perché in questo momento ci troviamo a dire un paradosso. Si moltiplicano i brevetti. Nel corso di tanti anni il numero di brevetti è cresciuto esponenzialmente. Però paradossalmente la conoscenza, la scoperta delle cose nuove, non aumenta allo stesso ritmo. L'esempio classico è quello del campo farmaceutico. Ci sono tantissimi nuovi brevetti che ogni anno vengono registrati. Nel campo farmaceutico è un problema estremamente spinoso. E poi i nuovi farmaci che vengono messi in commercio. Quelli più redditizi. Il problema in questo momento è una data che limita la libera circolazione di idee. Perché? Il brevetto ti garantisce un monopolio in campo di ricerca. Come si ha fatto qua, Andrea? Se io brevetto un oggetto di idea, una qualunque cosa, io posso impedire ad altri di fare ricerche su quel campo specifico, perché è coperto dal brevetto. Quindi è come se mettessi una gabbia attorno alla libera circolazione di idee e attorno alla creatività delle persone, degli scienziati. Questo interessa tanto, e questa è la cosa più grave, tanto l'innovazione, cioè la produzione di nuovi oggetti, di nuove implementazioni tecniche, quanto, purtroppo, questa è la cosa più grave, la ricerca di base, la ricerca di nuova conoscenza. La grossa differenza è che attualmente, stiamo parlando del campo degli inserimenti, purtroppo per fortuna in Italia la situazione è un po' diversa, nel senso che noi stiamo arrivando agli stessi tempi, agli stessi risultati di inserimenti, però con una qualità, stiamo prendendo il peggio delle soluzioni che sono state trovate là. Anche la ricerca di base, anche la ricerca fatta all'università può essere brevettata. C'è un'ulteriore complicazione, un ulteriore problema. Non esistono solo i brevetti in questa gara allo Stato. Esiste anche il copyright sulle pubblicazioni scientifiche. Per cui io che sono un ricercatore, una persona di scienza, in buona fede, decido in qualche modo di astrarmi dal problema dei brevetti, fare una ricerca per il puro gusto della ricerca e pubblicarla. Devo sottostare al copyright al monopolio dell'informazione, che ovviamente è detenuta da pochi case editrici che si fanno pagare molto. Questo è un secondo problema, come abbiamo detto, perché si innalzano i costi della ricerca e l'accesso è reso più difficile. La propria pubblica, un'università che debba fare della ricerca di base, deve comprare delle riviste, deve fare delle sottoscrizioni annuali a riviste costosissime,
3: e si trova nella situazione o di non potersi permettere o di dover fare una scelta, e sceglie soltanto quelle riviste più blasonate, più vendute.
0: Pronto.
3: O addirittura a non poter fare una scelta perché non hanno materialmente accesso a queste informazioni.
0: Sì.
3: E vedi, sapere che un altro modello è possibile.
0: Ci
3: sono due categorie di ragioni che mi piace distinguere.
0: Sì, una un
3: è torniamo al problema di prima. Di chi è la conoscenza? La conoscenza evidente che deve essere una cosa libera. Soprattutto la conoscenza scientifica. Non ci va aiuto con tante verità, cioè che noi siamo nani sulle spalle dei giganti. Noi lavoriamo su quello che altri prima di noi hanno pensato, hanno scritto, hanno scoperto. Questa è un'ottima ragione. E un'altra scientifica, se ricordate il discorso di prima delle gabbie, si vedono tante piccole gabbie, tanti compartimenti di stagno. La ricerca viene fermata da questo, non raggiunge un livello accettabile. Torniamo ai tempi in cui la comunicazione di una scoperta non era efficiente, passavano mesi, anni prima che si venisse a conoscenza di una nuova scoperta scientifica. Perché ora lo sappiamo, una cosa all'ordine del giorno, tutti usiamo internet, tutti siamo in grado di accedere ad una pagina web. Il momento del free software ha rappresentato un importantissimo precedente. È un modello da seguire anche in questo campo, perché hanno mostrato che è possibile ottenere dei risultati validissimi e spesso superiori a quelli del modello monopolista sfruttando il lavoro di tante persone, di tanti entusiasti, e sfruttando questo piccolo punto, rendere disponibile libera informazione. Qui ci troviamo nel discorso dei commons. Si mangiano. Un commons è una cosa a cui noi non siamo abituati, noi italiani intendo. Perché pensiamo al bene comune come a qualcosa che ti da portare. Il discorso è che nato in Inghilterra, appunto, prima della rivoluzione industriale, un commons era un prato da cui tutti potevano accedere e tutti potevano usare. Per pascolare le pecore, per esempio. Un commons è un bene comune. Quest'aula è un commons, un bene che non appartiene a me, a Carlo, a Zappato, come me lo stesso, appartiene a tutti noi e tutti noi lo stiamo usando contemporaneamente ora. Però questo tipo particolare di commons ha un limite. Siccome è un oggetto fisico, può andare incontro all'esaurimento. Se ci sono troppe persone che entrano in questa stanza, altri non ne potranno soffrire. Un'idea, in realtà è un commons, però è un commons che non si può esaurire, che al contrario acquista valore nel momento in cui viene usata e viene distribuita ad altre persone che a loro volta la potranno usare e rinunciare. Secondo questo esempio, quello dei veri commons, sono state forgiate delle licenze che dovrebbero adattarsi alla ricerca scientifica, gli science commons. È un primo passo, anche se il problema è molto più complicato, perché come abbiamo detto riguarda anche il brevetto. Mentre nell'opera di genere, quando io scrivo un testo, una canzone, un libro, io sono tutelato, è una mia opera, io ci metto la firma, sono tutelato senza bisogno di passare da nessuna istituzione, nessuno che validi il fatto che quella cosa l'ho scritta io. Nel momento in cui debba brevettare qualcosa, un'innovazione, dovrebbe passare attraverso un comitato, attraverso tutta una serie di pastori burocratici. Per questo motivo i commons sono un po' difficili da applicare al mondo della ricerca. Un buon primo passo, come abbiamo detto, è quello degli science commons. Un altro primo passo mutuato dal mondo del free software è bioinformatics, che ricalca un po' il meccanismo di free software, ovvero rende disponibili degli strumenti per tutti. Sono tante altre idee di cui sarebbe da parlare. C'è PLOS, che è Public Library of Sciences, una sorta di libreria, una
1: una sorta di libreria pubblica in cui il meccanismo di pubblicazione dei dati scientifici viene ribaltato. Attualmente io sono un ricercatore, io pago la rivista per ottenere dei dati di ricerca scritti da qualcun altro. In modo cosa funziona non fare, io sono un ricercatore e pago la rivista perché mi pubblichi questi dati e li renda disponibili in maniera gratuita a tutti i ricercatori che li vogliono usare. Allo stesso modo funziona Axiom, che è una banca dati importantissima per tutta la ricerca che riguarda la matematica e la fisica dell'informatica, in cui ciascuno è libero di pubblicare i propri dati e le proprie ricerche in maniera assolutamente libera e indipendente. E per finire, Directory of Open Access Journals, che raccoglie tutte le esigenze di tutti di questi esperimenti di editoria che seguono il Science Commons. Siamo arrivati alla fine, vedo che siete stanchissimi. Questo è un esempio pratico, io vi ho regalato un'idea. Vi ho regalato l'idea che la ricerca scientifica possa, debba essere libera, gratuita, e che eticamente non ci debbano essere delle leggi attorno alla ricerca scientifica. Questo è un po' perché tornando a casa, discutendo con parenti, amici, con la persona che mi siede a fianco nell'autobus, non farete altro che aumentare il valore di questa idea. Così come io la mia volta l'ho presa, dalla bibliografia che volevo farvi vedere e l'ho trasmessa a loro.
0: F5. Prendi F5.
4: Prendi F5.
1: No, non lo appunto perché è nascosto.
4: Ah, ok.
1: Vi invito a leggere tutte queste, a leggere, a cercare, a coltivare anche voi queste idee.

0: Prima di continuare, io volevo ricordare due cose. Allora, primo, questo pomeriggio dalle 16:30 in poi saremo al Salone dell'ACI. Per cosa? Per tutto quello che vogliamo. Allora, la nostra idea è quella di fare un Linux Installation Party, di vederci per risolvere, se volete, alcuni punti che avete meglio a Linux e al software libero. Per alcuni sono intenzionati, mai intenzionati a fare una sessione massiva di gaming online sparatutto su Linux, altri come me preferisco invece giochi come Armageddon o qualcosa del genere. Quindi siete tutti invitati a venire. Sarà una cosa abbastanza informale, quindi portate il computer, se ce l'avete messo di un sopra bene, se ce lo volete mettere ancora meglio, e ci vediamo alle 16:30 all'ACI. Vi ricordo anche del giornale che vi ho preparato prima, di Casablanca, se volete poter acquistarlo qui, oppure lo trovate in edicola, oppure potete anche chiedere il numero delle banche direttamente dal sito. Credo, sì, no?
1: O qui?
0: No. Qui potete chiedere il numero entrati qui.
1: Se ci sono.
0: Ci sono. E poi abbiamo. Sono rimaste.
2: Mi pare che sia così.
1: No, no, sono tutti e quattro i numeri qui.
0: Siamo tutti e quattro i numeri qua. Sì. E poi. Ah, l'ultima cosa, abbiamo ancora delle magliette che. Quelle con la sigla al contrario, il segno di copia al contrario, perché le avessi viste in giro. Ne abbiamo una quindicina a disposizione, quelle lì che sta facendo vedere Palotron. Grazie Paolo,
3: perché
0: mi sta
3: incontrando.
0: Ah sì. No, è messa giusta.
3: No, è
0: messa. Per me è un copy left, quindi va messa così.
3: Perché ci deve guardare
0: dall'altro,
3: no?
0: Ah, così?
3: Non
0: mette
3: sulla quarta.
0: Così? Certo. No, non credo, non ricordavo. Comunque abbiamo anche le magliette, ok.
1: Hai un minuto.
0: Sì, l'unica cosa che volevo dire cominciamo adesso seriamente con delle domande. Riserveremo al question time una decina di minuti, non di più, perché la cosa più importante secondo me è che giocare con le macchine di se ci sono fuori. Domande?
4: Dove è l'ACI?
1: Davanti alla chiave.
4: Davanti alla chiave.
1: Davanti alla chiave.
0: Davanti alla chiave. Avete domande o no? O preferite andare a vedere? Sì, ecco, aspetta che sono le domande. Guarda, sempre 10 minuti, va.
5: Ma io voglio sapere se è possibile un semplice utilizzo per utilizzare OpenOffice, ad esempio in un browser.
0: Aspetta, lo faccio vedere di
1: entrare. Che vuol dire in un browser?
0: Come si? La risposta è sì. Sì, nel frattempo guardate la domanda.
5: Nel frattempo io volevo sapere se questo è il rapporto tra Microsoft e scusa.
1: Errore.
0: Errore. In realtà il rapporto non è tra Microsoft e SUSE, ma è tra Microsoft e Novell. Allora, questo è Windows Maker. Ok. E questo è un browser, che è Mozilla, Firefox. Come? Ah, Open Office, sì. Questo è l'editor per eccellenza. Questo è se parte Kino, è il software per l'invito di streaming. Ah? Vabbè.
1: Mi spieghi dove è il tasto Meta sulla tastiera?
0: Per quanto riguarda SUSE, diciamo, la prova è con Novell, non con SUSE. È un puro caso, ma forse no, che Novell sia patrocinante di SUSE. Sembra che ci sia un accordo tra Microsoft e Novell per la non reciproca
1: per ammazzarsi.
0: Esatto, cioè hanno deciso di
3: non belligeranza,
0: una sorta di patto di non belligeranza. La Nobel non sarà citata da Microsoft per nessuna causa concernente brevetti software. Il problema è che il software che c'è in SUSE, essendo software libero, non è sottoposto a brevetti, quindi probabilmente l'accordo non riguarda la parte di Nobel che si occupa di SUSE, ma altri software della Nobel che sono ancora in giro e che probabilmente utilizzano dei brevetti Microsoft. Ok? In questa sera c'è parecchia confusione, ma anche l'inverso, cioè la SUSE non può

0: Ovviamente contro Java io sono pienamente d'accordo per 100.000 motivi. Il problema però in Italia è che attualmente l'orientamento didattico dei corsi di laurea a indirizzo informatico è propenso a insegnare Java dal primo anno all'ultimo anno, dimenticandosi totalmente il linguaggio C, che è alla base di Linux e tanto altro software nel mondo. Ecco, qual è, come tu pensi si può, diciamo, ritornare alle origini, se c'è qualche cosa che si può fare, che azioni bisognerebbe intraprendere? Dal punto di vista aziendale, per esempio, è un grosso problema che l'azienda, in realtà, questa voglia di avere gente neolaureata ma che non sa fare nulla, o quasi, non la vuole. Infatti ci sono tanti laureati nuovi con le nuove lauree che alla fine non sono niente lavoro, tranne che andare a fare dei lavori più o meno con la coppia a livello di segreteria. Quindi stavo domandando se avete delle idee o avevate delle idee.
1: Io sono tremendamente pessimista su questo. La devastazione più totale, cioè sono gli studenti che devono ribellarsi a questa cosa. Il problema come dici tu è che sono i professori, ma sono i piani di studio, sono le cose che si insegnano. Ma se il cambiamento non viene da loro, come sarà? Perché prima si insegnava il C, ora non più? Sì, lo so che il problema è complesso.
0: È tutto complesso della semplice decisione da parte di qualche professore. Perché per esempio la riforma se la sono cara, ma se la sono cara i rettori. Quindi non è tanto un problema del
1: il problema alla fine è ancora più solo, cioè l'università deve fornire cultura o deve fornire scimmie e lavoratrici o il commercio,
0: cioè c'è neanche scimmie da cuocere, non dice capre, cioè è peggio,
1: non so, ma comunque è terribile. Io purtroppo sono pessimista e non vedo funzione.
2: Io penso che molto dipende anche dall'università, cioè se fisicamente di questo basta, non è che cambierà mai molto, come è sempre stato per tutto. Cioè se nessun pazzo come Stallman si fosse svegliato la mattina e avesse cominciato a scrivere una licenza per distribuire software libero, adesso oggi non saremmo qua a parlare di niente. Quindi ritengo che sia molto deputato anche all'impegno delle singole persone che insegnano, che propongono, che parlano anche di altro che non di Java, ok? Il problema non credo che sia Java, quello che ha spesso criticato è soprattutto l'attitudine, cioè l'attitudine degli enti di formazione a creare delle macchine per programmare in Java umane. E quindi quella forse è il problema, che non ha niente a che vedere con l'hacking, perché l'hacking è programmazione per innanzitutto per passione e poi per se stessi, soprattutto altro programmare per sé spesso e poi per la comunità. Tutto online, guarda, questo è il sito calos.mine.com/win, oppure ancora meglio tatania.linux.it, e poi qua trovate wiki e sono tutte quante online. Se andate su Unix 6 organizzazione, trovate, c'è le slide, il manifesto della giornata di oggi, le slide. Credo che siano tutte quante di pubblico dominio, perché nessuno ha specificato la licenza. Quindi se le trovate online e non c'è nessun copyright sotto, sono di pubblico dominio, potete farne quello che cavolo volete, tranne quello del resto che hanno una Creative Commons particolare.
3: Avete passato la tutto in streaming?
2: Ah sì, anche quello sarà disponibile. Allora, quello promettiamo che sarà disponibile. Dipende sostanzialmente da quanto spazio riusciamo a trovare nel mio disco, perché è in digitale, quindi bisognerà acquisirlo e poi convertirlo, encodarlo in qualche formato. come facciamo gli studi sempre sul canale www.freetime.org, eccetera.

0: tentang anda. Senang saya dan saya mahu tak? Si, baik.
1: Nel primo aiuto d'ora, parlando appunto del discorso di Snyder che parlava per se stesso, è un sogno, penso io, se ne piace molto, io in realtà di questa qua dove, come diceva prima, non si è arrivato in fronte perché c'è l'idea del programma e poi lo metto a disposizione di tutti quanti, ma in Italia ad esempio, anche per me stesso, una persona ha lavorato meno, che ha intenzione di intraprendere lavoro in ambito informatico, che in realtà trova, cioè ci sono degli esempi più presenti di persone che fanno un lavoro come quello che descrivi tu.
0: No, ma come dire tutto è quello che vuoi. Sì, cioè se tu parli di aziende che incaricano degli hacker di far passare, di far fare del lavoro, no, fai del lavoro è tabù. Cioè se tu non sei autore sul posto di lavoro a navigare sul forum della Juve non ti paga. Ok, purtroppo no, ma non è un problema.
2: Cioè, però vorrei dire che la situazione sta muovendo.
0: Sì, si sta muovendo, ok.
3: Io collaboro con la nostra azienda, mi sono mai sentito parlare della Cinega, che è il più grosso centro di calcolo parallelo italiano. Molti miei collaboratori sono riusciti ad ottenere almeno un giorno alla settimana di telelavoro. Quindi cioè, è una cosa che si sta muovendo, le aziende si rendono conto che si produce così, si produce di più in questa maniera.
0: Purtroppo però il problema è anche
4: magari la concezione di un nuovo disco, cioè devo finire a controllare tutto fare perché.
3: Sì, sì, sono
4: le armi, però non è la catena con se invece lo stipendio di un'idea
3: certo, però dico, è una questione che si guadagna col tempo, perché per esempio io lavoro nel campo della ricerca, il primo anno anche, nonostante la pratica come ricerca, il valore di lavoro era lo stessi là da quell'ora a quell'ora. Poi si è reso conto che quando io mi cambiavo il lavoro e stavo a casa, producevo 15 volte, adesso sono molto più.
0: Il problema secondo me, il problema secondo me è che siamo abituati, le aziende sono abituate ad un modello di sviluppo basato su mezzi di produzione che sono fisicamente locali. Cioè abbiamo le fabbriche che sono delle cose materiali, fisiche, che stanno là. Quindi chi vuole andare a lavorare in fabbrica deve spostarsi da dove si trova e andare là a lavorare. A mangiare la pressa, a mettere un pezzo in macchina, eccetera. La differenza è che nell'informatica il lavoro è dovunque lo guardare, un computer è un accesso a internet, in realtà. Questo purtroppo però gli economisti e i project manager, i system designer non l'hanno imparato all'università, perché nessuno glielo può insegnare, perché questa è la cosa che succede da 10 anni a questa parte. Quindi ci vorrà sicuramente tempo, le cose stanno cominciando a muovere, ma ci vorrà.
5: Comunque molto dipende anche da come l'azienda implementa il corso. Nel senso che se sono abituati a lavorare dentro l'azienda con un orario di lavoro con il cartellino, come hai detto tu, certo. Non vuole guardarsi il simbolo della Juve, non lavorando, non viene perché niente.
0: Certo.
6: Radio Cybernet, ci siamo?
7: Sì, ci siamo.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Ok. Giusto per rimandare una cosa che abbiamo mandato ieri, che sicuramente gli altri non hanno ascoltato, magari poi rimandiamo l'intervista a Radio 103.
2: Sì.
1: Così, tanto per. Qui la situazione è la seguente: i computer si sono moltiplicati, e c'è molta gente che è arrivata e... gli hub si sono moltiplicati e sono quasi finite le porte. E sta venendo fuori un mini meeting interessante, sì. Una specie di hack meeting, micro hack meeting, e ci stiamo divertendo. E poi cosa c'è stato oggi? Dov'è il programma? Prendi il programma. Come avete ascoltato, alle 10 c'è stato Copyright Software, Software Libero SIAE di Ferry Byte, e poi si è parlato, se non mi ricordo male, di diritti d'autore di licenza GNU GPL. Alle 12:30-13:30 teoricamente, siamo un po' in ritardo coi tempi, dovremmo avere copyright e conseguenze penali della copia del software.
3: Mi sa che si farà dopo pranzo.
1: Mi sa che si farà dopo pranzo, siamo in attesa di cibarci. E alle 13:45-14:45 avremo software libero e pubblica amministrazione, di cui in realtà si è già parlato, perché è già stato fatto insieme con Ferry Byte o subito dopo. Poi ci sarà Linux didattica, software libero nelle scuole elementari, a cura di Abinorma, che è qui tra noi e che sta gironzolando allegramente tra le macchine.
3: Si è svegliato Martin,
1: e vabbè, insomma, le 16:15 invece abbiamo software libero e applicazioni economiche in Italia, e le 18:45 invece cosa ci sarà?
3: La presentazione dell'associazione Software Libero.
1: E alle 20:21
3: www.softwarelibero.org, ripartiamo così.
1: Sì, ricordiamo, urliamo la urla,
3: andatevela a vedere, non riusciamo a spiegare cos'è. Immaginate dal nome.
1: E di sera, di notte, ci sarà una tavola rotonda conclusiva dove trarremo delle conclusioni da tutto questo. A questo punto io manderei l'intervistone, sperando che vi arrivi bene, e buon ascolto. Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città, a Bologna. 103 MHz in FM, giusto?
4: 103.100 per essere precisi.
1: In 3 secondi la storia di questa radio?
4: Radio Città 103 nasce nel 77. Nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra, e insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
4: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che le radio...
1: Sperimentazione.
4: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. Solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui... Di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
1: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
5: Cosa volevi dire?
6: No, niente.
5: No, non siamo in diretta.
6: Figata. Niente.
3: Che tanto verrà mandata lo stesso.
5: Sì, noi speriamo assolutamente.
1: Ci sono piantamenti. Non sappiamo perché. Si blocca in corso, vabbè.
5: Sì, sì. Io intanto vado a vedere quanto spazio libero. Perché non vorrei impestarmi tutto.
3: Arriviamo, cerchiamo, portiamo sul mio ordine.
4: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente, l'indirizzo esatto è scritto di là. Comunque Radio Città 103 è in onda, è online.
5: Ah,
4: anche
5: sì,
4: su Radio Yoga, adesso non me lo ricordo esattamente l'HTTP, comunque su Radio Yoga è online una quindicina di ore al giorno, o poco più. E va bene.
5: Ale.
4: Ale. Ah, il microfono, cioè, oggi lo passiamo.
5: Non usiamo questo, no?
4: No, questo microfono ambientale è un po' un casino.
5: Sì.
4: Cioè, va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
5: Un po' come questo.
4: Esatto.
5: Sentiamo che fa ronzio nel microfono.
4: O ce lo passiamo, stanno molto attenti a non costare, esatto, queste cose qua che sono terribili, oppure le tengo
5: io.
4: Come volete.
6: Secondo me se lo tieni tu
4: è meglio.
5: No,
4: ce lo passiamo. Ce lo passiamo, se
3: non vuoi tu il giratone.
4: Se lo passiamo con una canna.
5: Magari se lo tieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento, io, sicuramente.
4: Ok.
5: Io faccio. Il programma allora non ci serve, diciamo.
4: No.
6: Beh, io comunque le scelte che un po' te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche alle, insomma, per
4: sì,
6: pubblicità
4: però,
6: la cosa
4: me lo ricordo, non è che stai a leggere
6: sì,
4: il programma
6: no, ok
4: poi, poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività in modo che ci siano i punti di riferimento
6: ecco.
4: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del tipo
6: no beh, guarda nel sito.
4: Abbiamo soltanto l'indirizzo del sito.
6: Si fanno riferimento a ECN e a
3: Live,
6: esatto. Che c'è tutta la pagina,
4: sì.
6: Sono copie ed è quella che ho postato.
4: Sì, intanto gli ascoltatori ECN la conoscono molto bene perché... Va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera, eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana che si è svolto al Bulk con il LOA, l'ECLAB milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001. Al Bulk di Milano, appunto, un incontro che partiva più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo, poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet ma non solo.
0: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e annozero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che è, su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU/GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze, come una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro maestro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. Così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità Europea su prodotti di lavoro intellettuale, solo che questi strumenti non sono conosciuti, spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane. Per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
4: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
0: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU/GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete, e qui chiariamo subito una differenza. Non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. la licenza New GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
4: si può modificare.
0: Sì,
4: ad uso
0: delle... Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza New GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright intanto, perché lo scorso anno ci sono stati due episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno appunto questa legge, che per esempio prevede l'apposizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux, i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito, che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3, poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa, i paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione Europea specifica a questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della Comunità Europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione Europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
4: Ecco, io volevo accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di come dire, attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti, che non riguarda soltanto il software, ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica. Quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo, in un certo senso è la propaggine, rispetto all'informatica è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi, rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. E, a questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
5: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania, e sono anch'io qui presente a questa iniziativa bellissima, tra l'altro. E quindi, beh, su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile, alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete, che potrebbe essere una fonte comunque di guadagno enorme. Per esempio gli MP3, tutti ormai ascoltano musica di MP3, non comprano più, cioè non è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD.
0: Sì, ci sono delle statistiche in proposito.
5: Ci sono statistiche in proposito, infatti.
0: Che quella diffusione degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
4: Avvicinate il microfono.
0: Per cui non si è danneggiata, cioè non c'è un danno reale per le case discografiche dalla diffusione della musica in rete, anzi semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
4: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni, insomma, del settore della produzione di manufatti materiali, comunque chiariva che non è brevettabile un'idea, ma soltanto la sua realizzazione fisica.
5: Sì. Beh sì, infatti, questo è un fondamento, un passo indietro incredibile. Ma anche il discorso stesso, tornando alla SIAE, di imporre un bollino su un prodotto è qualcosa che abbiamo scoperto facendo delle ricerche, che esiste soltanto in Italia e in Giappone, se non mi ricordo male, in minor parte.
4: Ecco, io vorrei chiedervi, rispetto al software libero, di spiegare per chi non conoscesse sempre l'argomento, e purtroppo sono ancora moltissimi, di spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere una persona per uso personale, o piuttosto per un uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft o cose del genere. Ecco, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi fortemente ad esempio a tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per gli anni futuri.
5: Sì, dunque dovremmo vedere diversi aspetti, per cui cercherò di fare un po' di esempi che spero non siano semplici, diciamo. Innanzitutto un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando, e qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono non sia spesso reale, sì, lo crediamo subito.
4: Spiega magari cos'è un sistema operativo chiuso, cioè spiega sì. Qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un Linux.
5: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo,
1: quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, dopodiché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto, vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
2: Quello che capisce il computer, in buona sostanza.
1: Quello che capisce il computer, come dice qui questo accanto a me. Per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare addirittura, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamba e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, oggi tutti abbiamo un computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci lì a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo. Questo è il software libero, free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso l'errore di dire software gratis. Non è sempre gratis, io posso venderlo, però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io posso vendere o distribuire comunque il software, l'importante è che io conceda all'utilizzatore la possibilità di usare a sua volta la stessa licenza GNU, quindi lui può a sua volta distribuirlo, rivenderlo e fare quel che vuole, insomma. Questo vuol dire che girano i codici, vuol dire che girano programmi che uno può leggere, quindi uno può imparare leggendo questi programmi anche a programmare a sua volta.
4: Ecco, quindi un vantaggio sarebbe anche quello di permettere la risoluzione dei problemi nel momento in cui...
1: Sì, e non solo, infatti stavo arrivando, non solo uno può risolvere i problemi da solo. Esempio, Windows spesso ha dei problemi, si blocca, succedono cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice, sì, stiamo correggendo questi problemi, nel prossimo... loro lo chiamo service pack, nel prossimo service pack o nel prossimo aggiornamento a pagamento, ovviamente questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete
4: profumatamente,
1: pagando più o meno. E quindi con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico, ho questo problema. Dopo, mediamente dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice, eccoti la soluzione, mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema, gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le aziende, le grosse aziende di software, ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce un qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, glielo devo installare, logicamente devo, e questo ha un suo costo, diciamo, c'è il mio costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far sì che la macchina funzioni. Oppure gli propongo un'altra via, io lo faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, e posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che, siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
4: E comunque la filosofia di base è anche quella dell'unione fa la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un software, un altro tipo di software.
1: Sì. Beh sì. Se vuoi parlare tu, questo, intanto ti presenti.
2: Sono questo del Freakin Media Lab, la club di Catania, anche noi come laboratorio, come club, laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Svesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL, non voglio che chi lo usufruisca, chi se lo copia dalla rete, sia obbligato a utilizzare il famoso bollino o qualsiasi altra forma di tassa che io per primo non voglio imporre, volendo. Tornando sul discorso che stavamo seguendo, perché scegliere un software libero piuttosto che software con chiuso, commerciale? Una delle cose che sono state dette è per l'apprendimento. Prendiamo per esempio le varie versioni che si susseguono dei programmi Microsoft. Purtroppo sì, ce l'abbiamo sempre con loro, ma posizione di monopolista se la sono voluti, ora si prendono anche il resto. E il famoso editor, quello che tutti utilizzano, il Word. Una delle cose che mi capita spesso, andando un po' in giro a lavorare, installando sistemi o semplici amici: ma perché io con Word 97 non posso leggere quello che viene fatto con Word 2000? Alcune persone, che i motivi si potrebbero scoprire di questo, e vi assicuro che facendo piccole ricerche in modi molto elementari si accorge che i due formati non sono differenti. Però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che i due formati di file, ovvero il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica per scoprire, che in teoria dovrebbe portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non che per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America e di recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale, che praticamente vuol dire, in parole povere, reverse engineering, tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice sorgente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, lo puoi deassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino, lavoro di riassemblamento quello che in realtà fa questo programma. Quindi puoi risalire grosso modo al codice.
5: Ciò credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
2: In rari casi. Quindi, in America è totalmente vietato, anzi, se uno volesse intentare un processo su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, nel giro di 2 mesi ti distruggerebbero per spionaggio industriale. Tu li dovresti vendere, se non tutto quello che hai, se non che venire arrestato. E siamo di punto in bianco a sempre un grosso cartello oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
4: Ecco, uno dei temi di questo incontro è, poi do la parola, lascio anche a delle cose da dire, è anche la new economy, non la new ma la new economy, o GNU, che dir si voglia, nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo felicemente in qualche modo, dal punto di vista economico, questo tipo di filosofia che impronta il software libero. E volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo, che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona molto spesso non è questa persona a ottenere i maggiori benefici, ma vengono ridistribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica. Ecco, quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU economy?
0: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Allora, diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, che pure c'è, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL, e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento della documentazione da più persone che direttamente anche possono non collaborare. E poi il mantenimento cioè servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti, un prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione fino a centinaia di milioni. Un milione per copia, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza, invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso masterizzarla e darla a te senza commettere alcun reato per la licenza con cui... Esatto, potevo, perché adesso la CIA avrebbe qualcosa da dire, io ci dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore e poi semmai darti il...

0: sviluppo di un particolare software o particolari software protetti dalla licenza UCPL, per cui sono società che non producono reddito immediatamente, ma lo producono nel futuro e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia poi, che è la realtà con cui ci si confronta più facilmente, stanno creando e sono già attive da tempo delle piccole società che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software libero e vivono del mantenimento di questo software, dei servizi allegati. Si tratta di realtà che si stanno barcamenando giorno per giorno con i conti che devono tornare, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Lo scopo di questa conferenza, e c'è anche un intervento sabato alle 4:15 specifico sull'economia del software libero, è quello di individuare quali sono attualmente le strategie aziendali di alcune società italiane e di una grande società americana e vedere fino a che punto in prospettiva possono funzionare, proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni esponenti del progetto GNU chiamano nuova ecologia aziendale. Praticamente quello che accade all'interno di un'azienda che sviluppa software libero non è quello che accade nelle grandi società informatiche, in cui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che si sta facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori, dei capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa fa l'altro.
1: Divide e tintera.
0: Esatto, quello che accade invece nelle società che fanno software libero è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza il possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito a tutta l'azienda e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile, e questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola da segreti industriali che si teme possano essere rubati. C'è una fitta collaborazione con le altre aziende.
1: Ecco, per chiudere, io volevo chiedervi ancora qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche qual è la vostra esperienza come radio online, qual è l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose e quali saranno più o meno gli argomenti, come si divideranno nelle varie giornate, in modo che diamo qualche coordinata a questo proposito agli ascoltatori.
2: Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che comunque potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, spuntiamo solo noi, qui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema CI sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista. Nel nostro piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono come i matti e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplice mandare musica. Per cui musica abbiamo mandata sempre abbastanza poca, diciamo. Se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE siamo andati a informarci, abbiamo visitato il sito della SIAE che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, un strike, il sito che potete consultare www.netstrike.it.
1: Un attimo che dice una cassetta.
2: Ricomincio da prima.
1: Ok. Dal Netstrike.
2: C'è lo spazio bianco.
1: Sì. Vai. È molto breve.
2: A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate un po' le situazioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete. Siamo andati a visitare il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama Netstrike, il sito è www.netstrike.it.

0: e abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti. Ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi avremmo dovuto pagare qualcosa come 170.000 lire al mese. E le alternative sono due: o chiudiamo Radio Cybernet oppure prendiamo il nostro server e lo spostiamo in uno stato estero. Per cui è anche estremamente stupido quello che sta facendo la CIA, perché nel momento in cui deciderà di attuare veramente una politica di questo tipo avremo le grosse radio come Radio DJ eccetera che potranno permettersi di pagare questa tassa, diciamo, questa decima come l'hanno chiamata, questa decima medievale, oppure altre radio che semplicemente prenderanno il server, lo toglieranno dall'Italia e lo metteranno da qualche altra parte. Per cui è una lotta che non ha senso, perché la rete sta chiaramente andando verso un'altra direzione ed è molto stupido andare contro questa direzione, perché è inutile.
1: Ecco, se qualcuno di voi vuole velocemente dire quali saranno gli argomenti dei vari giorni e appunto per dare qualche riferimento a chi ascolta.
2: Allora, si inizia venerdì 19 gennaio alle 15 con una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti di una serie di compagnie teatrali minori, e l'argomento che verrà dibattuto è appunto il rapporto tra il teatro e la SIAE in relazione al bordero SIAE che la SIAE obbliga a firmare e senza il quale è estremamente arduo avere accesso ai finanziamenti pubblici, che rimangono una, se non l'esclusiva, risorsa finanziaria per le compagnie teatrali. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla campionatura della musica in rete, la diffusione della musica in rete, e a partire dalle 22 ci sarà lo spazio dedicato a Radio Cybernet. Sabato si inizia presto il mattino, si inizia alle 10 con un dibattito sul rapporto tra la SIAE e il software libero, e si finirà alle 10 di sera. Tutta la giornata sarà dedicata al software libero, e dopo il dibattito sulla SIAE ci sarà, diciamo, una parte istituzionale sul software libero, che è quello che il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso degli sviluppatori, ma che permetta la diffusione del materiale, non sia un elemento castrante nella diffusione del materiale. Dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario del settore della cultura della regione Liguria, e il settore della cultura ha informatizzato con software libero tutte le biblioteche della Liguria. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà dell'applicazione, dell'utilizzo di Linux e del software libero con i bambini delle scuole elementari. E nel pomeriggio ci sarà poi appunto il dibattito sull'economia legata al software libero. Uno spazio al termine della conferenza del mattino sulla GNU GPL sarà riservato alla presentazione dell'associazione Software Libero, che è questa associazione nata da pochissimo, da una ventina di giorni, e che vuole porsi in Italia come referente come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero. È la prima associazione che dà statuto tra i suoi scopi la diffusione del software libero, e si inquadra in un movimento che è anche europeo, con la fondazione della Free Software Europe, di trasportare la licenza GNU GPL, che attualmente è valida solo in inglese, sottoscritta per la legislazione americana, tradurla e trasportarla e adattarla alla legislazione della Comunità Europea e poi alla legislazione dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione semplicemente letterale della versione americana della licenza. Alla fine, alle 21 di sabato, si chiuderà con una tavola rotonda specifica sul software libero, e domenica l'appuntamento successivo è ancora alle 15 con una tavola rotonda finale su tutta la manifestazione per delineare il risultato che si è ottenuto, per cui fare una somma dei problemi che sono stati evidenziati e eventualmente ipotizzare una tappa successiva, perché Bologna è appunto una tappa in un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché spazio domenica ancora Radio Cybernet.
0: Sì, comunque noi streamiamo sempre.
1: Vi ringrazio molto. Ricordo quindi che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPO, al Teatro Polivalente, occupato nella sua nuova sede di Viale Lenin 3. E se volete ricordare, il sito da cui è possibile comunque visionare il programma è quello di ECN,
2: www.ecn.org/tpo,
1: mi dicono di specificare,
2: oppure anche www.acidlife.com/nocopy.
1: Perfetto, grazie a Quest, a Svesto e a Shalom, e l'appuntamento al TPO.
2: Grazie.
0: Okay. Mi ci stava riempendo l'hard disk. Partendo. Mamma mia.
3: Ma è vero.
0: Gesù.
3: Gesù.
0: No. Gesù. Allora, siamo.
4: No, Piero.
0: Siamo di nuovo in trasmissione. Abbiamo mandato questa intervista, forse qualcuno l'avrà stoppata, non lo so, forse l'avete ascoltata tutta. Comunque siamo stati a mangiare, come al solito la cucina del TPO non ci ha deluso, era buonissima.
1: Sì.
0: E ora siamo qua. E non
4: stiamo cercando il padre Unix in latino.
0: Ah, stiamo cercando Kernel, la versione in latino, mentre ho visto del cioccolato di cui mi nutrirò.
3: Ma sai cosa mi prende? Il microfono di direttore, quello di Libertà, e attaccarlo lì, potrebbe
0: dire no, ecco che tiene tutto.
3: Ma che bello devo volere?
0: Madonna mia, questo è un nostro amico che fa la voce del telefono del 14-12.
3: Ma stai ha fatto due palle così,
4: poi buongiorno, sono conosciuto lei,
0: ma lui è perfetto, ma poi usa sempre la stessa
3: cadenza.
0: Ieri ha fatto gli orari dei treni della stazione, speciale.
3: Ragazzi,
0: devi trovare, poi vieni voi.
3: Facciamo la presentazione, no? Ma chi ha voglia? No.
0: Per dire che io non mi pettino mai, e quindi mi faccio pettinare. Di qua non mi pettinare. Fammi la riga nel mezzo.
1: No, non ci stanno giù.
0: Bello quando con i capelli lunghi e pettinarmi in avanti. Ma non ti ricordavo i capelli così lunghi? Io invece ho sbagliato con le forbici. Ho esagerato. Ho sbagliato tutto. A Catania li vendono. Costa 20.000 lire, costa un cazzo. È dei Porsche americani di merda, eh. Però è l'unico che mi sta comodo. E poi impermeabile. Bene, torniamo seri.
1: Senti, ma questo qui è sempre online?
0: Sì, più o meno sì.
1: Anche quando non c'è un cazzo da dire.
0: Anche quando non abbiamo un cazzo da dire, oppure quando interviene Mister Coniglietto, come in questo caso. Vieni, riproduciti con Muddo. Guarda. Ti dà da fare, eh? Questo lo vendono i cinesi per strada.
3: Oddio.
5: cantando 5 bello, 4 brutto, 3 così, così.
6: Scusa, ti ricordi mica il primo libro, come si chiamava la notizia?
7: Qualche keyword.
6: Del padre Unix del latino.
5: Dunque, no,
0: c'è Cavati?
5: Parla di un... Normalmente no, vai su Google. No, non mi ricordo se era vai su Google.
0: Vero, Nepal, mi... Mi ho piacere solo perché mi stai carullato.
8: Ah, ma come si sente quello che dicevo?
0: Sì, però un po' in ritardo. Comunque va bene così.
7: Google.org.
8: E qui?
0: No, io non funziona, il microfonino è questo.
8: E questo non era per me?
0: Sì.
7: Ciao.
8: Mandiamo un messaggio a Guido. Guido.
0: Mandiamo un messaggio via web, scusami.
8: Ma lui non ce l'ha. Ah.
0: È morto Gregory Corso.
5: Ma noi eravamo qui.
0: Poeta degli anni 50 e 60 insieme a Ginsberg, Kerouac, Ferlinghetti, eccetera. E vabbè.
8: Facciamo
0: fare, diamo questa notizia via radio. Che ci dispiace, ricordiamo la poesia a forma di fungo atomico intitolata Bomb negli anni 60. E vabbè, a casa ho due cassette con interviste a Gregory Corso.
8: Sì?
0: Sì, me la passate Fabio. Volevo farci una trasmissione di giro per non fare capire un cazzo di niente a nessuno.
8: Allora dai, prendiamo una cosa.
0: Mandiamo uno smil. Stiamo continuando a trasmettere qui dal CPO di Bologna. Abbiamo un enorme numero di 3 ascoltatori.
5: Invece io ascoltate,
0: bastardi.
8: Avanti.
0: Bastardi.
5: Domenica Fanni.
0: E ascoltate, bastardi. Sì. Magari vediamo una mano. Devono fare un giro in rete.
5: Ok.
0: Mi aiuti tu?
5: Quale macchina?
0: Sulla tua.
5: Sulla mia.
0: Forse perché appartenendo.
5: Avanti, non è il massimo.
8: Allora, il numero è...
0: Ma bastardo nel scherzo, quando dico stop, stoppati!
6: Ma lo scherzo è un po' dire.
0: 03?
8: 09.
6: Browser alert.
8: 422. 1778.
0: E scriviamo Guido la Vespa.
6: Molto onorato.
0: Cazzo in terra. Allora. Guido, che minchia fai? Vieni al PPO. Merdone. Che ne dici?
6: No, no, il cane sotto il tavolo no, perché si regali.
0: No, non se lo dire, dai.
6: Vaffanculo, sì, che è stato respirato.
8: Ma se quello non
0: si... È bellissimo.
8: No, perché è il PPO, leva con il sistemativo. Ho fatto i sentire. Ma poi non c'è di sapere.
0: Vabbè, cosa mai cancelliamo Merdone?
8: Canzone.
0: E poi?
5: Perché ci sono tante cose.
8: Fuga.
6: Allora, ecco.
0: Vado?
5: Pronto, vi aspetto.
0: Thank you. Oh, no. Ah, ti saluta Jaromir. In auto in mezzo ai nazisti. Sì. Voyager dice che rimane su RC mentre arriva qua in macchina. Malato.
7: Come il Blitz. È arrivato su RC. Più.
0: Paternotte.
7: Paternotte.
0: Aspetta, prima vediamo se è in casa.
7: Ma che cazzo vuoi? Cioè, ma può farli sapere bene? Hai delle liste di broadcast nel tuo vicino, in quel cd da casa, non si spostano per questo domani. Ma pure avrà mandato in realtà c'è il livello con il CERN, che è il
1: 4.5. Questa scaricare la posta?
9: Deve essere fissato, comunque quanto è bello il wireless.
7: Punto, quello è il bello.
9: Wireless è cattivo, però la schedina costa più caro, però la Blue Wireless
10: quando abbiamo messo delle conferenze avevamo sempre la Blue Wireless,
9: però costa un pochino quello.
7: Se le schedine di per sé non è costa tanto, quella può fare molto molto,
9: poi però se hai là, se hai là che ti presenta Ethernet costa tanto,
10: ma non è che ci sono quasi, non puoi costringere la gente a stare nella stanza per fare le cose. La gente è buttata piani piani, stanziottata.
9: È bello così.
10: Siamo 50.
9: La Care Meeting, siamo 500 però. Siamo e siamo così, cablati.
10: Non so.
9: HTTP umano oggi perché è poco funzionale, ma praticamente ce l'abbiamo uno per qua 85.
11: Questo è il provider sta uscendo, hai idea per l'SMTP?
9: Ma sto usando Windows, sto usando Windows, il tuo SMTP.
10: E usa?
9: Quello locale.
10: E a chi cazzo gliela spedisce?
9: Il mio locale.
10: Perché ti vede che tu spedisci posta a gente che non usa bene il
9: sistema. Mi piace, perché io maschero il dominio.
10: Chi la posta? Da quale PD stai collegato?
9: Ma che c'entra?
10: Manda posta su mix.it e te la torna indietro.
9: Minchiate.
10: Ma
9: perché se io dico che il mio è che arrivo da un certo dominio che esiste,
10: da l'IP che non ti accetta. SMTP è punto punto. Tu ti colleghi con un IP che è in dial up, ti viene rifiutata la posta, la connessione non viene fatta.
9: Dice che vabbè, cioè io con il mail maschero l'IP. Mi accetta anche su server
10: stai parlando di connessione con le modem?
9: Sì.
10: Non puoi usare il tuo server mail locale?
9: Solo quello.
10: Si vede che mandi posta a team, lib o qualche altro che accetta posta da chiunque?
9: No, perché chiunque non accetta posta da chiunque per creare. Chiunque che non hai cose da io ci ho mascherato con voi a storto, io ci ho mascherato il Gmail con voi a storto, io esco come voi a storto, non mando problema.
10: Si vede che c'è chi ha chiesto, quelle persone a cui mandi posto non usano il mazzo.
9: Non lo so, non ho capito.
10: Va, dipende a chi mandi posto.
12: Thank you.
6: Paolo.
10: Era un po' male.
6: No, non era da mangiare qui. Quello è sopportante. Ok, puoi andare. Il tempo che facciamo sul servizio, dopo le abbiamo una volta, vanno a far ancora un po'. Thank you.
8: nella posta mi arriva un legame.
12: Thank you. Ma la sua stare con la mia vita. Avvicinarsi con aria che ti devi dire qualcosa.

0: quegli occhietti rossi,
1: no, bravo.
0: Abbiamo la web, però abbiamo iniziato a girare Matrix con la web. Allora lui faceva
2: mio, sta iniziando il dibattito,
3: se non vedete fate via.
0: Usarla probabilmente.
2: No, però tirare la funzione del soggetto.
0: Tirare un calcio, sì, di solito poi quella.
2: Beh, ci ho fatto capire che.
0: Se ce poteva un fan. Ciao Dani.
2: Minchia, c'è odontoiatrica.
0: Infatti, la settimana vera che c'era venuto troppo bene, comunque io facevo lo giro perché sono andata e questa è la mia, venuto bene anche la, no, abbiamo solo fatto la scena del cielo. Ciccio, stasera abbiamo deciso di continuare la... continuare a fare... Madonna mia! Quando è che ci sei svegliato? Abbiamo deciso di continuare a girare Matrix stasera. Chi è questo?
4: Non lavorano con le
0: cose.

0: Thank you. cambiando le foto, va a cambiare, quindi non so se è vero.
1: Dopo pranzo, a quest'ora, siete in onda su Radio Cyber, ma che vuoi voler raccontare? www.hiltor.net/radio-cybernet. Come diavolo chiama il programmino grafico di scacchi?
2: Non New Chess, la scellina grafica.
1: Scusa, come si chiama la scel grafica del New Chess?
2: Xboard, giustissimo,
3: Xboard. Guarda che cattivo,
2: Sì, sì, ma a me mi piace una scelta.
3: Ce l'ha! Perfetto. Una macchina veramente lenta, ne ho prese talmente tante.
0: Questa è molto lenta.
3: No, ci posso una Spark Station, una più.
2: Non posso
3: più. Ma che di 10 anni fa.
4: E che hai preso?
5: Ma no, anch'io lo prendo, prenderei anche l'altro.
3: Ok, non sono bravo, però neanche.
2: Prova, 1, 2, 3, prova. Mi fotte un pedone tanto per cominciare.
6: Pregato.
2: Ma New Chess non è un programmino a livello di dilettanti come noi.
7: Thank you.
1: contro il computer, ovviamente. No, no. Volendo fa anche da client, ma...
4: Thank you. Prova, 1, 2, 3, prova. Shodan! Radio Cyberman! Ah. Elettrico! Arriva elettrico!
6: Oh, ma con chi sto parlando?
4: Radio Cybernet.
6: Oh, ma è fantastico! Quindi praticamente in questo momento ci stanno ascoltando in tutto il mondo.
4: Sì, ben due persone.
6: Ah, e una è Spanish Eye?
4: Sì.
6: Oh, ciao Spanish Eye!
4: Dai, racconta una barzelletta per Radio Cybernet.
6: Racconterò la barzelletta del fantasma formaggino. Ci sono un italiano, un francese e un inglese che devono passare una notte in un castello.
4: Oh madonna!
6: Il francese va dorme lì e praticamente di notte sente solo il fantasma formaggino e quello ah no aiuto e scappa.
4: Adesso Jaromir ci ammazzerà.
6: E poi niente, va la notte dopo tocca all'inglese, va lì a dormire, basta dice ah ma i francesi sono deficienti, io di sicuro vinco, sai, gli inglesi sboroni così vanno.
4: E il fantasma vince.
6: Esatto, va lì e dice ah vincerò, si addormenta e di notte sente ah sono il fantasma formaggino e scappa perché ha visto il fantasma formaggino. Poi arriva l'italiano, dice mo ci provo io. Mingo.
4: Va.
6: Mingo. Va lì, si mette a dormire e arriva. Oh, sono il fantasma formaggino. E lui. E io ti spalmo sul panino.
4: ridete tutti! Fantastico!
6: L'altra barzelletta che ho appena installato una Debian.
4: Chi?
6: Io.
4: Questa è veramente una barzelletta.
6: Eppure funziona. Adesso installo Quake.
4: Quake.
6: Abbiamo Quake.
4: Arena e giochiamo via rete.
6: Esatto.
4: Con il nostro potentissimo modem 56K.
6: Esatto.
4: Funzionerà sicuramente.
6: Ho scritto una minchia.
4: Devi aspettare.
6: Perché va così piano?
4: Perché sta in stealth su una...
6: Ah, ho capito.
4: Poi neanche voi ne siete anche su un'altra cosa che...
6: Ma vedi che fa ridere, Jody ma riso del...
7: La differenza non si capisce molto. Se riusciamo a tenere un volume, cioè, sul rato finché ci sono gli interventi.
8: Bisogna tenere il volume sussurrato. Hanno detto che non possiamo fare casino perché c'è la conferenza. Porco Dio. Ah, mio fratello. Comunque, vi possiamo dare per 10.000 lire, vi spediamo in FTP il catalogo. Oppure chiamate 166-166-166. Il catalogo.
6: C'è gente qui, c'è gente.
4: come c'è gente qui.
6: Un attimo, ma impara a scrivermi, un attimo.
4: E sì. Poi hai aggiunto la T dopo.
6: Sì, veramente, si vede che è un'esperta di RC.
4: Ma secondo te in quanti ci stanno ascoltando adesso?
6: Secondo me solo lei.
4: No, c'è anche Jodim, guarda qui, sta zitto che ti spalmo sul panino.
6: Tutti quelli che ci stanno ascoltando scrivono qualcosa in IRC, così ci rendiamo conto del nostro pubblico.
4: Esatto, allora, vediamo un po' quanti siamo. Server www.cn.org, il canale è Kit99. Mi raccomando, correte numerosi.
6: Tutti quelli che ci stanno ascoltando scrivano una bestemmia bellissima su IRC. La migliore verrà detta in radio.
4: Esatto, ma guarda, sembra quasi vero, cazzo. Incredibile.
6: Un bestemmia contest.
4: La potenza di internet.
3: La macchina sta lavorando.
4: Ma secondo me non arriva nessuno.
6: Sì, ma bravi cosa? Scrivi sta bestemmia. Comunque devo dire che il seminario che sta tenendo in questo momento Abnormal è veramente interessante. Ne ho sentito un pezzo e molto bravo.
4: Ma di che si tratta, dai?
6: Del software nelle scuole per l'educazione, comunque rivolto ai bambini. E stanno addirittura studiando una distribuzione Debian orientata ai piccoli utenti. È veramente molto, molto interessante. Penso che riusciranno a mettere su una sorta di rete di sviluppatori e di volontari per tirare giù del software nelle scuole per i bambini.
4: Ah, ma vediamo che arriva un casino di gente qua.
6: Dio verme, fantastico. Con qualcuno, oh, parliamo con qualcuno.
3: Il netartista è lui.
4: Ah, il netartista è...
3: No, chi è? C'è ancora Jaromil?
4: Non lo so. Ah, Jaromillo.
3: Aspetta. Come non
4: c'è? Ecco, porca madonna, è un po' leggera come bestemmia, dai, qualcosa di più serio.
6: Diciamo più che altro che oramai questa bestemmia, cioè, non crea neanche più lo shock di ascoltarla perché è risaputo, cioè non c'è niente di strano.
4: Una parte.
6: Cosa, cogliamo l'occasione per insultarlo.
3: Parla in napoletano.
4: Paesa, mano negra, aiù. No, l'effetto ecco non è voluto.
6: È il deficiente.
3: In quanto arte. Ecco come forma d'arte.
4: Tu sei fissato queste forme d'arte però, eh.
6: No, ma l'arte, la web art è praticamente l'arte del futuro. Cioè, oramai qualsiasi opera d'arte deve essere fruibile e duplicabile un numero infinito di volte.
4: Porco Dio, a te, mano negra. E qui ci vorrebbe Madler.
6: Comunque devo dire che noi siamo allietati dalla presenza del caramellone di Caparossa di fronte a noi.
3: Allora, adesso vediamo un po' quanti ci stanno nel canale. Sto mettendo...
4: Devo dire che il contributo di Jodim è stato abbastanza.
3: Ma fino a poco prima perché la Nessare. Porco Dio.
4: Amen.
3: No, mi serve una scella, iniziamo.
4: Ci sono anch'io. Ci ha lasciato elettrico, mi dispiace, ma non era. Allora, incredibile, stanno unendo un sacco di gente. Allora, l'ultimo Exaero è l'ultimo, ultimissimo linkato, benissimo. Non pensavo avesse tanti ascoltatori Radio Cybernet.
6: Ciao, linkato.
3: Ma chi è Blizzard?
4: Blizzard, chi sei? grande penna. Oh, ma da smettere un po' di musica, no? Sto facendo due coglioni. Oh, ciao Blizzard. Din Don. Incredibile, la potenza della radio. Un po' di musica, vediamo. Scusa. Posso vedere una cosa? Un minuto. Boh.
9: Io che non sono l'informatica, sono peraltro il cuoco, ma che cazzo ci sta a fare tutta questa gente con i computer aperti e non stanno a fare un cazzo? Chi gioca a scacchi, chi gioca smanettoni, ma sti raduni hacker, sono veramente raduni di fricchettoni.
4: Ma il tuo nome?
9: Il mio nome? Curdo.
4: Per la cronaca avete ascoltato Curdo, il cuoco che oggi ci ha gentilmente preparato il pranzo.
10: l'anteprima che si mangia stasera.
4: Siamo qui, siamo a Bologna. Fagioletti open source, spago alla Torvald e insalate SQL. Insalate SQL. Però vedi, nonostante essendo cuoco, lo vedo informato su tutti i termini tecnici.
10: Alla faccia di Mano Negra.
4: Linkato ci ha lasciato.
11: Un invito a tutti in buon gustai, questa sera all'uscita del casello di Vicenza si va a mangiare gatto in una trattoria furba.
12: Furbo, rosso, che quei fondo le fanno schifo.
4: Non dire gatto se non c'è il piatto, fantastico. Oh là là, si è connesso Quicksort. Quicksort, presentati, dai.
10: Minchia Giaromir, voce. Oh, aspetta che zio Jay aveva portato un paio di CD con i CCCP. Fermo.
4: Ma tu riesci a metterli? Purtroppo io, da bravo lemerozzo, non so usare il muse.
10: No, non posso dire pubblicamente perché sto ghignando. Mi denunciano se lo dico.
4: Vediamo chi indovina chi è, chi avete ascoltato.
10: Porco Dio, c'è il CD con gli MP3, solo che asbesto ma non c'è. Allora, che fa? Monta il CD, apri Musi. Apri G-Mix, aspetta. Cacciamo Walrus. Dobbiamo trasmettere in stream i CCCP.
13: È grave, poi fa cambiare.
10: C'è Giaro.
14: E poi ci faccio la scrivere il suo e quello è pagativo di perdere.
10: C'è Walrus.
15: Ciao Giaro. Ma io non lo sento, ovviamente. Che scrive, perché io non vedo lo schermo.
10: Vuole scrivere qualcosa, porco Dio.
15: Porco Dio, Giaro, per favore, mi denunciano in questo momento, sta buono.
14: Hanno hackerato un noto giornalista.
15: Hanno hackerato un noto giornalista specializzato in articoli su Windows. Dobbiamo invitarlo a capire cos'è un behorisis.
14: Così può fare un articolo su.
16: È stato qua.
10: Ciao Trecheco. Sto mandando il CD. Trovato?
16: Sto facendo la vicenda. Ah, sì, in chat.
10: Porco Dio. Apri Muse. Apri, è montato il CD-ROM, apri Muse e gli metti i brani nella playlist.
16: MNC CD-ROM. Sì.
10: Occhio che arrivano. Grazie Quicksort. Mo, apri Muse. Apri Muse. O come cazzo si pronuncia?
16: Senti, ma Muse sta, cioè, sta già andando, quindi dovrebbe essere aperto da qualche parte, solo che io non lo vedo.
10: Non vede Muse. Provo a cambiare. Ma è aperto.
15: Ciao Zar, sono zombie. Hai visto i video?
10: Arriva il sound, arriva.
14: Allora, a quel hai la nuova playlist e fai ripartire lo screen.
10: Ma dove le ho?
14: Cioè,
10: niente, no. Non troviamo Muse, dove cazzo sta?
14: Ma c'è lo schermo virtuale, non c'è lo schermo fuori.
10: Trovato. Allora, clicca su Muse, aggiungi i brani. Quale playlist siamo? La prima? Il primo canale. Aspetta, qua già dovrebbero esserci. Se hai creato la playlist, già ci sono i brani.
16: Ma ah no, aspetta, playlist dove si trova?
10: Il file playlist sta nella stessa directory di Muse?
14: Sì, devi metterlo nella stessa dirlo dove l'hai seguibile. Sì. No, dove l'hai seguibile. Thank you.
10: Già Romero, dove l'ha messo playlist? Muse dove stai? Muse Urbin? No, va messo nella direct da cui lo fai partire allora. Vai nella direct dove c'è playlist. Rimpiazza la playlist da sbesto con quella che hai fatto tu. No, gli hai tagliato tutto. C'erano quelle va buone. Vabbè, riaprimi. Vedi. Alt F1, F2.
12: Ah,
10: dove sento?
12: Ma come ti gira il volo? Cioè, direttamente dall'interfaccia...
10: Scendi? Questo c'è il rilevato. Ciao Romero, dobbiamo riavviarlo, Muse?
17: Volevo solo annunciare a tutto il mondo in ascolto che tra i componenti dell'A Club Torino è partito un logo contest.
10: Ma vaffanculo, ancora non esiste sta club. Facciamo pubblicità gratuita.
12: Dico in generale, no? Cioè
10: una cosa esclude l'altra. O non so, cioè in diretta a Romano, il nostro problema, barista.
18: Il problema fondamentale del
10: bar
18: di tutti è che una cosa esclude l'altra, se parlate non si sente, è un problema di, sarà una puttanata, no? Però è un problema di acustica semplice. Sono altre sale, non so, facciamo dei piccoli happening là, non so come dirlo.
12: La sfiga è questa, abbiamo scattato a mettere le sale.
10: Saluti da Romano.
12: Riconosciamo la strada.
10: Non ci sono né asbest né quest. Lobo la sa? Trova Lobo. Minchia, non c'è nessuno, porco Dio. Non sappiamo le parti.
12: No, vabbè, la password c'è già impostata.
10: Ah, e allora...
12: Riavviando, si perdono le popolazioni,
10: sì,
12: devo inserire.
10: Cerchiamo loro.
12: Loco.
19: Abbiamo il latte.
20: Adesso mi devo beccare il latte.
19: Vedi come mi senti?
12: Tu che sia.
20: Beccare il latte.
12: Il fatto non si vede.
19: Abbiamo il milk. Ci abbiamo il milk, il latte. Abbiamo preso il latte del server. Per cui stiamo parlando. Vediamo un po'. Vedi un po' come va?
12: Ora pompo.
19: Cosa aspetti? Pompo. Fammi sentire.
12: Ma oggi è il giorno 20.
19: Mi fai sentire come arriva?
12: Oggi è il giorno 20.
19: Sì.
12: E allora, auguri ad HKS1 che fa 18 anni, cazzo.
19: Auguri.
12: Non ce lo dimentichiamo. HKS1.
19: Il nostro HK, auguri.
12: È qua.
19: Sì, allora arriva benissimo, cazzo, stiamo arrivando bene.
12: Sto smettendo, no?
19: A quanto t'arrivo?
12: A 22 giro.
19: 16, mono? Minchia, stiamo andando in mono, è grandioso.
0: mono come il Padre Eterno arriva.
21: No, parlavo proprio qualcosa di molto più triviale.
22: Triviale come una presa di corrente. Non siamo abbastanza bombati.
21: Sarà poi il grande mondo.
23: Bene, probabilmente se come senti di là, perché ho l'impressione che l'audio arrivi molto meglio, senza meno di sottofondo.
24: Adesso non arriva più.
23: Certo, lui ha messo quella cazzo di cuffia che non serve un cazzo, togliere, no? Il DHCP? No, te lo dà Meguan quando arriva, perché sta arrivando. Un cazzo, non ci ha messo lo zucchero. Mettiamo lo zucchero.
0: Lo zucchero!
23: Se vuoi, staccalo un attimo, lo senti, che gli altri non lavorano più.
21: Forse è zuccherato. Un po' di acqua da aggiungere.
23: Hai già conosciuto Mister Coniglietto?
0: Dai,
21: Senza gli occhi più rossi.
0: Faccio una vanga di cazzo.
21: Rimane lì
23: sul cubo. Abbiamo con noi Mister Coniglietto.
21: Basta
23: e muori,
24: sì, in effetti vada molto meglio.
23: No, veramente sono io che l'ho scritto, non lui. Ma che devo dire? A te il volume.
21: Ah no, vabbè, non...
23: Ah vabbè, niente. Il grande concorso, due minchie nel culo, sono meglio di una. Per HK sicuramente anche tre minchie in culo.
0: Almeno tre.
23: Il grande HK che ci ascolta e che compie ben 22 anni. Fa 22 anni?
24: No, ne fa 18.
23: Ah vero, 18. Perciò ho pensato 22 anni.
0: Ora può essere arrestato. Per violenza sui minori.
23: Il cazzo. Così duro da mangiare. Lui lo sa a memoria.
24: Ci credo.
23: Sì.
24: Non fate altro.
23: Sì.
24: Molto bene.
23: Bene. È stato molto bello perché abbiamo praticamente pacciato un programma al volo. Vediamo adesso quanto occupa di CPU, se è cambiato qualcosa. Minchia, occupa la metà.
21: Davvero? Che succede qua? Un attacco interplanetario?
23: No, qua stiamo trasmettendo dal vivo.
21: Una cialtro?
23: No, anche, sì. Va bene, mi sa che va bene, va molto meglio.
0: Ti cago sulle scarpe,
23: eh? Per quale motivo?
0: No, dai, sei un contadino.
23: Tieni qua, tieni.
24: Tengo.
23: Assaggerò il caffè muffo.
24: Ma fammi assaggiare anche a me dopo un po' di caffè muffo.
23: Ci vorrebbe un po' d'acqua per diluirlo un po'.
24: Sì, perché mi sa che è più... Mamma mia. Asbesto sta facendo il caffè. Mi sentite? Giaromi, Asbesto c'è il suo portatile. Che dovrebbe essere un K6 450. Ah, minchia, dice.
23: Sì?
4: Adesso non ha sentito quello che ti ho detto, Jaromir, quindi sta scrivendo cose che io ti ho già detto.
23: Beh, però ci sono le brandine e le tutto riscaldato. Io sono dormito, abbiamo dormito. E lì con il portatile configurato a vuota massa a spararsi le pose. Sono qua che mi sparo le pose a vuota massa. Vediamo solo.
4: Che bega sta continuando in successo. Posso? È buono? È bevibile?
23: Sì, un po' più chimico degli altri, ma è buono. Vega, salutiamo voi. Ah, Vega non ha la scheda audio, quindi vaffanculo, Vega, porco Dio. Me lo ha detto lui. Ah, ha provato Diana, sì, sì. Tu conosci Diana?
1: No. Cari utenti, è il vostro server di HCP che vi parla.
2: E chi se ne frega, diremo noi.
23: Diteci.
1: Avete conflitti?
23: Sì.
1: Quello stronzo di, non mi ricordo più come cazzo si chiama. Quello di Orlovsky.
23: Ah, non lo so che cazzo è.
1: Un piccolo conflittino.
2: Che c'è stato il Peter Galloway, coglione.
1: No. Quello me l'avevi preso tu il mio IP ieri.
23: Sì, all'inizio.
1: Grazie.
23: Anche ieri? No, ieri no.
1: Stamattina, va bene.
23: Ma per noi il tempo corre perché siamo avanti.
1: Niente.
23: Vabbè, ma sono cose che succedono, dai.
1: Un po' bla bla bla. Ciao.
23: Ciao. E basta, che cazzo devo dire? Non so.
2: 10:33.
23: 32,999975.
2: Vabbè, dai.
23: Diciamo, deve avere qualche problema.
1: Non saprei.
5: Ma che cosa?
7: Vito, ma come sei collegato via HMI? Come sei collegato via HMI?
23: Allora, no, qui noi stiamo aspettando anche Meg One che deve arrivare qua insieme a Shodam e a Bibi Caneda, ci stava ascoltando prima, adesso è away, ma è away, cioè se n'è andato a fanculo insomma.
4: Ah, ecco, e parla come bagno.
23: Ora, volevo vedere se Muse mi crasha mentre mando la musica, perché se mi crasha Muse mandando la musica, allora abbiamo capito che il problema sta
4: nella testa di Jeremy.
23: E allora adesso manderemo un po' di musica.
2: Quei capelli rossi li potresti
23: fare. La musica non si sente un cazzo, stanno urlando tutto.
4: C'è il tutto.

0: Allora, vediamo un po' se riusciamo a parlare col bistecca.
1: Facciamo questa prova. Avviciniamo il microfono. Esatto, facci 14 dove. Perché...
0: Abbiamo con noi Tech, detto bistecca, che ci farà... ci delizierà con il 14-12. Ad attimo solo che prepariamo il microfono e vediamo se riusciamo ad ascoltarlo, perché... E allora?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Buonasera. Buonasera, come va? Salve a tutti. Spero che tutto stia andando al meglio.
0: Ma qua la situazione della tua voce direi che è notevolmente migliorata.
2: Sì, decisamente. Ho fatto una piccola cura e adesso sto molto meglio. Ho incaperato.
0: Senti, ti stanno sentendo qua da Radio Cyber, c'è anche Jaromil, ci ha detto minchia.
2: Ah, sì, no, è tanto tempo che
0: mi sta andando in Larson, però aspetta un attimo, che devo abbassare.
2: Cosa
0: farà
2: ecco
0: adesso?
2: Prova, 1, 2, 3, prova. Salve, salve, prova, prova. 1, 2, 3, prova, salve.
0: Aspetta, va, che cerco di mettermi il telefono perché non capisco un cazzo.
2: Pronto.
0: Ora mi senti?
2: Ora ti sento, potenzio ma ti sento.
0: Io praticamente non sento un cazzo, non sento niente. Allora come va?
1: Dai, fallo sentire.
0: Tipo?
2: Marco, sono Firenze. Sono alla stazione di Oponda.
3: E la ragazza?
2: Dirti come stiamo costruendo.
3: Però almeno la placca funziona, ragazzi.
0: Aspetta un attimo. Oh, silenzio un attimo che sto facendo l'intervista. Momento.
3: Come voglio?
0: Dai, dai. è importante. Dicono di farti dire la parola magica MUFDO.
2: Prego.
0: MUFDO.
2: MUFDO.
0: Sì, MUFDO.
2: MUFDO.
0: È la nostra parola magica.
2: Bravi, bravi. E allora grande MUFDO a tutti.
0: Ti ripasso il lobo.
2: Vai, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Che una voce pazzesca. Una voce pazzesca. Tra l'altro qua non sentivo quasi niente, ero tutto in distorsione. Leggo, chiedono di fare dei saluti a Lino City, ma sono in ascolto? Aspetta, allora dillo tu, dai.
4: Ciao Dido, Leandro.
0: Tutto qua? Bene, abbiamo mandato questi saluti, ma stanno ascoltando pure loro?
1: Dammi il microfono, dammi il microfono.
5: Jaromir, te lo facciamo spiegare dal 14-12, vero? Spiegati.
2: Allora, mi trovo a Firenze alla stazione di Oponda, al gruppo modellistico per costruire il traffico dei trenini. Andiamo avanti.
0: Cambio, cambio. Vai, lancio un annuncio da 14-12.
2: Ok. Il treno di ore 22:30 per Milano, proveniente da Roma, e nelle ore 22:30 viaggia con un ritardo di 3 anni. Per ora, inutile che aspettate, affrettatevi.
5: Via, via, non ti sentono. Cioè, ti sentono ma c'è troppo casino qui. È inutile sentire. Aiuto, è caduto in terra.
0: È andato a terra elettrico.
5: Mi sa che sono...

0: Dicevo di andare a fare in culo. Vieni qua. Ma tu hai portato delle sigarette, ma non è che... C'è elettrico a terra, per terra che è caduto e scivolato. Il bello della diretta.
1: Fare in culo, bastardo.
0: Cos'è successo?
1: Basta dire un nome, Shodan Deficiente.
0: Ti ha tolto la sedia.
1: Che testa di cazzo, oh. Mi sono spaccato l'osso sacro. Come cazzo faccio a
0: per
1: cagare?
0: L'ennesima volta.
1: Esatto.
0: Con ovvio doppio senso.
2: Ma perché intervisti questo centrone?
1: Perché sono più simpatico di te.
0: Perché volevo stroccare sigarette e mi sa che le strocco a te.
2: No, veramente, perché era caduto e spaccato completamente.
0: Lobo. Lobo che ascolta se stesso, anzi me stesso. E io che sono un coglione tiro con la sigaretta spenta.
3: Se vuoi te l'accendo.
0: Ah.
3: Ecco qua, il tuo accendino.
0: Grazie, Lobo.
3: Prego. Facciamo sentire l'accendino.
0: Allora, noi vorremmo un commento da Jaromi, perché praticamente abbiamo modificato online il programma Muse per alzare la qualità, abbassare il rate, abbiamo dimezzato i tempi di CPU, tutto al volo, lui che dava le istruzioni, io che codavo la mente e il braccio.
1: True Elite.
0: E il feedback, True Elite, e come ha detto lui mi sparo le pose col portatile configurato a votamazza.
1: È giusto così. Solo Jaromi può attaccarsi le cose.
0: Ah, dicono che si sente benissimo, molto bene. Prendi Jaromi.
3: Bassissimo.
0: Ah, bassissimo, allora devo alzare il gain.
3: Io alzo il gain.
0: Non può essere bassissimo, scusami.
3: Però distorce. Dovrebbe abbassare un po' il mic.
0: Beh, puoi abbassarti tu qua. Ah, no. Vabbè, devo parlare io più lontano. Volevo vedere Jaromi cosa dice. Jaromi è molto contento e soddisfatto e annuncia la nuova release 0.4.1 entro la fine della prossima settimana. Io ti consiglierei di includere di default la codifica in mono anziché in stereo, perché secondo me anche quello fa migliorare la qualità. Tutti quei rumori bulbosi e la stereofonia che è un po' strana. Annunciazione. Per cui siamo tornati a usare questo meraviglioso software sul quale prima avevamo spalato tonnellate di merda. No, vabbè, dai, stiamo scherzando.
3: Ti ho rubato la sedia.
0: Hai fatto bene. Pensa che mi siederò davanti al computer di Shodan e gli installerò Windows 3.0. Ah.
3: Oh.
0: Bene, 18 anni di HKS1. Questo caffè è devastante.
3: Mamma mia.
0: Sento lo stomaco che si sta rivoltando proprio.
3: Sta muffizzando.
0: Si è muffdato lo stomaco.
3: Oh.
2: Io ho proprio...
0: Riesci a vedere quanti cazzo di porco dio di ascoltatori abbiamo?
3: Io non faccio una spettacola qui.
0: Vai. Prenditi una scelta lunga.
3: Sì.
0: Puoi cercare direttamente da Etern. Eccolo, bellissimo. Bene, adesso contiamo le persone che ci sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 persone. Ci sono 28 persone qui. Non tutti hanno il computer, però attorno a questi...
1: Perché non lo conduce? Perché è tuo amico, eh?
0: Sì, è un amico. Vuoi uscire? A quanto pare ora riusciamo ad andare tutti abbastanza tranquillamente, quindi mi sa che potremo anche IP mascherare tutti.
3: Potremmo.
0: Alla Media Lab.
3: Ma non lo faremo.
0: Ma non lo so, ma non lo faremo perché vogliamo essere dei sysadmin fascisti.
1: Chi ci dà la luce? Il duce!
0: System Operator from Hell, era...
3: Bastard.
0: No, ho improvvisamente capito che cosa vuol dire boss. No, non è possibile.
3: Sì.
0: Da questo.
3: Sì.
0: Era una fanzine questa.
3: Sì, esatto. Se uno va a leggersi la FAQ del canale Unix, c'è questa cosa qui. Il bastard.
0: Minchia.
3: E tuttora fanno il gioco.
0: Ah, tuttora questa cosa esiste.
3: Sì.
0: sono...
3: Ovviamente si stava meglio quando si stava...
0: Si stava meglio quando si stava peggio, una volta qui era tutta campagna.
3: Una volta.
1: Si va le teste grosse.
0: Qui non sappiamo come andrà a finire, è mezzanotte e siamo nel pieno dello stream. Muse sta andando, vero? Bene, bene. Cosa fai? Ah, direttamente così.
3: Quattro
0: ascoltatori, che bello. Io direi di sparare pubblicità gigante sul canale. Ascoltateci, ascoltateci, porco Dio. Sono pochi, scrivi che sono pochi. Io però vado in bagno adesso, per cui ti cedo il microfono, perché cadrà a terra. Puoi ficcare qua.
3: Metterò qua il microfono. Che usciamo tutti con l'IP suo. Sì, kernel P. Kernel P. Sì. Su internet.
1: No, ma c'è un altro sotto che è vuoto.
2: Dimmi come è organizzata la rete.
1: Ah, ok. Mi sto chiamando, l'ho acceso.
0: Grazie.
1: Mi sono al contrario. Ok.
3: Nessuno ha urlato il duce, Jeremy.
0: E mo vi beccate.

0: http://cutes.org/radiocybernet. No prot, no protest. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente, con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure se nessuno ce la paga non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org oppure asbesto@cutes.org oppure voyager@cutes.org oppure al cazzo che vi frega entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.
1: Eccoci tornati. Mamma mia, si sente veramente duro. Giaro mi dice di entrare su Skyrim, perché? Ciao Giaro mi.
2: Però si piace come una bella. Non si diverte come una bella.
1: Certo.
3: Andiamo domani?
1: No,
3: non
1: ho fatto niente. E poi un'altra cosa, entra nel canale Herman Tigre. Bene, ciao. Fra un po' avremo altri ascoltatori. Fra un po' di cerca troverà un computer per ascoltarci, quindi lo avremo quasi in diretta. Sei contento?
4: Ah, ok.
1: Russo dalla felicità.
4: Cybernet.
1: Ha detto Jaromil di genare, io sto genando.
4: Mamma mia.
1: Lo dice, indossa.
4: No, devi hai, non puoi. Ma chi è sta gente?
1: Non lo so.
4: I conosciuti.
1: Intanto abbiamo 4 ascoltatori. Il client è stato kickato perché aveva troppi errori.
4: Cazzi tuoi
1: per esempio.
5: Peggio per lui, se tu vai a pace che parte come lui, scritto dentro,
1: io esco da questo canale. Sono in intervista.
4: Che?
1: Ma parla di Cybernet, cos'era di Cybernet, perché era di Cybernet, domande a caso su Radio Cybernet.
4: Tutto quello che volete sapere su Radio Cybernet.
1: E non avete mai usato
4: PL. Sono tutti coglioni.
1: Esatto. Proviamo, aspettiamo gli altri ascoltatori. Oh, abbiamo 5 client.
4: Per me, quando arriviamo a 6, possiamo anche iniziare.
1: Allora fa un po' di anche discorso.
4: Ho letto Connection Muddler.
1: Probabilmente starà scaricando su Word, è un coglione e vuole anche ascoltare Radio Cybernet. Per ascoltare Radio Cybernet ci vuole una TV, lo sanno tutti.
4: Ah, dicono che sente un tantino meglio, bene.
1: Bene, bene, mi fa piacere. Ah sì, è vero, ti vediamo collegati, venga. Perfetto. No, è libero. No, è questo.
4: Ah, sì.
1: Questo è il picco. Perché non sembra, ma teniamo sotto occhio l'log, no?
4: Certo, certo. Non chiamo più.
5: Non puoi consentirti.
1: Nulla non music. Volendo, sì, è vero, mettiamo un po' di musica nel frattempo, dai. Andiamo a usare nell'hard disk al best. Vediamo un po'. Usmomo, CSI, Madonna, cos'è questa moda? No, no, no. Femore, cos'è? Sento tutti bene? Asbesto è pieno di musicisti. Niente, via. Non si sente niente. Non è un cazzo di MP3.
4: Ma fammi vedere, va. O vuoi stare tu alla console?
1: No, no. Siamo ai.
4: No, mi riprendo tutti lì. C'ho della musica mia, c'ho della roba dei Fugazi molto bella.
1: Dai, cosa mettiamo?
4: Mettiamo, guarda, questo qua, scendi giù. No, track 01.
1: Track 01 cdda.mp3.
4: Sì, togli il talk. Ciao, grazie.
1: Togliamo il talk. E leviamo il lanier.
0: The following is for reference only.

0: Beh, siamo tornati. Siamo qua. Già.
1: Già.
0: Che dobbiamo fare?
1: Che possiamo dire?
0: Che possiamo dire? Fermerei un attimo lo stream per riattaccarlo con...
1: Cazzo, abbiamo 5 slide.
0: No, allora non lo fermiamo.
1: Dai.
0: Però no, lo fermerei lo stesso. Allora. Ciao.
1: Senti che va bene.
0: L'ho detto. Vega lo mandiamo a fare in culo. Questo nome non so che cos'è.
1: Il canale Fabio.
0: Potrei dire porco Dio, ma invece potrei bere un altro po' di caffè.
1: Così morire di dissenteria.
0: Senza curarla con, con i rimedi della nonna.
1: No, Ben stacca. Ma perché?
2: Perché stacchi? Ti stiamo antipatici?
1: Ascoltate un altro, dai, altri 10 minuti, porco Dio.
0: Mi chiccano fuori e lo stanno fuori. Oh, secca.
1: Oh, è arrivato secca. E lo salutiamo perché sicuramente ci sta ascoltando. No, non ci sta udendo, mi sa. Mi sembra di riconoscere l'IP. Ah, ci stai udendo?
0: Sì, lui ode.
1: Ode. Tra l'altro siamo anche Bernie che...
0: Sì, Begaer.
1: Sì, Begaer. Ciao, sì.
0: Ciao, secca.
1: Dio, Dio.
0: Certo, come porco Dio. Dai, dobbiamo inventarci questa trasmissione, cosa possiamo fare?
1: Cosa possiamo fare? Io ho detto, posso fare questa intervista, così almeno chi ci ascolta riesce, le tre persone che ci ascoltano capiscono cos'è Radio Cyber.
0: Ma si potrebbe anche provare.
1: Chissà.
0: Chissà.
1: Da dove comincia Radio Cybernet?
0: Radio Cybernet comincia, c'era una volta...
1: C'era una volta Radio Cybernet.
0: Dove cazzo sono le cartine di riso? Radio Cybernet incominciò tantissimo tempo fa. Ma non ci sono le cartine, ma le tue fanno cagare.
1: Vaffanculo. Secondo me sono sotto la cassa precise. Sotto il coniglio maledetto, no. Le cartine di lì. Non tanto bene dagli sbadigli che sento. Porca merda la sfiga sulla tastiera. Se c'è meno casino possiamo rifare l'intervista. Qua. L'intervista.
0: Circa 4 anni fa.
1: 4 anni fa.
0: Sto chiudendo questa parentesi.
1: Ah, no. Stavamo dicendo.
0: Che niente. Kiuz, caro amico e fratello fraterno.
1: Quasi sorerno.
0: Quasi sorerno, esatto. Fratello sorerno venne a trascorrere le sue vacation.
1: Giù da te.
0: Giù da me.
1: Ricordi.
0: Nella porca Sicilia, a Palazzo Locrede, paesino di montagne, insomma, fa un caldo della Madonna, da noi montagna quando sei più di 50 metri.
1: Quindi più altro monte, vabbè.
0: Sì, esatto. Per cui avevamo in mano una copia di Wired e ci trovavamo a Buscemi, dove c'è un castello, un castello arabo, completamente brasato, per cui non c'è un cazzo da stare dentro.
1: Sì, ok, c'è due sassi e questo
0: sì,
1: è il castello arabo.
0: Sì, due sassi e
1: il
0: cazzo e quello è il castello. Però lì c'è trovato due monetine antiche dell'epoca normanna, bellissime.
1: Ma parliamo di là del Cybernet.
0: Sì, non c'è forse un cazzo.
1: Delle tue monetine di merda.
0: Ed è molto bello quel posto, perché tu ti affacci, questa castella sta sul picco di una montagna e vedi un panorama bestiale.
1: Scusa, a Kappa c'è stato, ma a noi non ce ne frega un cazzo.
0: Al castello di Buscemi. Dunque, eravamo lì e casualmente avevamo tra le mani una copia di Wired.
1: Wired, sì. Fa figo avere sempre una copia.
0: Che è ancora conservata, quindi dovrei prendere questo articolo, ritagliarlo e metterlo sul sito. Perché leggemmo, non era un articolo, era uno di quei trafiletti del cazzo,
1: sì, sì.
0: Scritto da
1: Hot
0: quei
1: Technology News.
0: Sì, sì, sì, scritto da quei giornalisti che poi vengono, si impiccano perché non riescono mai a pubblicare un cazzo, no?
1: Certo.
0: Bene, uno di questi sfigati giornalisti scrisse proprio quattro righe di merda parlando di questa roba che si chiamava, all'epoca era il Real Audio,
1: sì, sì, Real,
0: questa nuova rivoluzionaria tecnologia che permette di mandare in rete l'audio, il suono,
1: e voi avete detto,
0: la musica, ha detto, ma, e voi avete detto, minchia, Radio Cybernet. No, questa è stata una geniale invenzione di Jaromir. Comunque, no, eravamo lì e chiacchierando più o meno, ma sì, ma lo potremmo fare, cosa ci manca in effetti? Il microfono, no, il microfono ce l'abbiamo, il mixer, beh sì, in questa isola qua sola avevo il Montarbo 16 canale gigantesco, posso dire, abbiamo un mixer che fa che coglioni, usiamo. E poi potremmo registrare delle cose, ma sai, io ho fatto radio, mi fa chiuso, ho fatto un po' di radio ad Assi, radio locali, queste cose qua. Detto, io invece ho sempre avuto voglia di far radio nella mia vita, nella mia infanzia, ho sempre ascoltato la radio, e però non l'ho mai fatto, mi piacerebbe farlo. E ho detto, ma potremmo registrare su WAV e poi encodare in questo nuovo meraviglioso rivoluzionario formato.
1: Rivoluzionario?
0: Sì, sì, era una rivoluzione.
1: Certo.
0: E così facemmo.
1: Scusa, la Stick dice che vi manca tanta spezia. La spezia c'è, non c'è problemi, non ti preoccupare. Comunque.
0: La spezia c'è. Per cui siamo andati a casa. Io ho preso un CD che si chiamava, era il volume 8 di, come si chiamano quelle raccolte di CD? Abbiamo delle raccolte di CD noi al Midlab, numero 8, numero 10, numero 4, di stronzate shareware del cazzo.
1: Stronzate shareware del cazzo.
0: Ecco, abbiamo preso il volume 8 delle stronzate shareware del cazzo, che era dedicato ai campionamenti WAV.
1: Ah.
0: E c'è di tutto, le sigle di Bugs Bunny, il rumore,
1: ma
0: le cazzate, le cosiddette cazzate. Abbiamo scelto le cazzate più cazzate e le siamo messe lì per usarle come suoni per la nostra radio.
1: Vabbè.
0: La porta che si apre, il toc toc,
1: e
0: lo scappone.
1: Ah, è vero, gli episodi, tutte le lettere lì.
0: Poi lì sono nati gli episodi, eccetera.
1: Sì, sì.
0: E bene, ok, queste sono le basi sonore su cui costruire il nostro palinsesto rivoluzionario. Anche palinsessimo.
1: Buono, ed è venuto fuori una rivoluzione.
0: Poi abbiamo attaccato il microfono e abbiamo cominciato a dire cosa mettiamo in questa puntata. Beh, l'inizio, un po' di musica, poi mettiamo un notiziario, poi ci mettiamo, che so, le previsioni del tempo del porco Dio, ci mettiamo tre o quattro altre
1: puntate.
0: È arrivato Grizzly, lo saluto sul canale.
1: Sì, sì.
0: E abbiamo registrato.
1: Cool. Abbiamo 5 client, salutiamo 62.122. Non si può dire per la privacy. Si è connesso.
0: Quindi, siamo sempre nel 97. Abbiamo fatto questa registrazione. Allora io non usavo ancora Linux. No, usavo già Linux, però avevo il programma Cool Edit sotto Windows, per cui
1: vabbè,
0: ho fatto il WAV, l'ho convertito in Real Audio, non c'era ancora l'encoder per Linux, perché era appena uscito. E abbiamo fatto al volo un sito, una pagina web, quella di Radio Cybernet, che devo avere anche conservato qualche parte, abbiamo messo sulla puntata, poi siamo andati sul canale Cyber, abbiamo detto, è nata Radio Cybernet, andate tutti ad ascoltare.
1: E tutti come maiali.
0: E tutti come maiali, come porci tozzi, sono andati a scaricarsi e ascoltare questa
1: come
0: roba.
1: Come bisonti su clitoridi, insomma.
0: Esatto, esattamente. e questa cosa è piaciuta. Nel senso che risero molto.
1: Sì, sì, mi ricordo.
0: Hanno riso tanto.
1: Anche io ero lì e ridevo.
0: Si rideva tantissimo, mi sembra che il primo ospite era il signor Santo Impallomento, il glottologo.
1: Altri tempi. E adesso?
0: Altri tempi. E poi siamo andati avanti, abbiamo fatto la seconda, la terza.
1: No,
0: la
1: e adesso?
0: Quarta.
1: Io ti ho chiesto e adesso, se risponde alle mie domande.
0: E adesso sono le... Vabbè. E adesso stiamo usando invece MP3 come tecnologia, perché Real Audio è rimasto chiuso come software, mentre
1: certo.
0: MP3 insomma si è un po' aperto, anche se quello stronzo di Fraunhofer
1: potrebbe anche un po' andare a fanculo.
0: Sì, potrebbe anche andarsene a fanculo, perché ha deciso di rendere sotto di prendersi le royalties sull'MP3, insomma. Non sappiamo ancora se lo farà e quando lo farà.
1: Ci dice che siamo degli ottimi speaker. Scusa, stai ascoltando una radio e quindi
0: minchia.
1: È ovvio che siamo degli ottimi speaker.
0: Poi ovviamente c'è da dire che il canale Cybernet è cambiato e, e poi alla fine siamo
1: Vabbè.
0: Tutti un po' usciti da questo canale.
1: Non posso. Vabbè.
0: Ah, ora noi ci rientreremo.
1: Cinque clients.
0: Ed eccoci qua sul canale Cyber. Come un tempo.
1: Come un tempo.
0: 1995.
1: Cioè queste tutte le persone che sono in questo canale non erano neanche nate.
0: Noi creammo questo canale.
1: Alberto sta facendo questo
0: ora
1: sul canale Cyber.
0: Noi siamo tornati.
1: Adesso ci chiccano, ci ballano, ci fanno qualcosa di molto divertente. Vediamo un po'. Ah,
0: e
1: bene, già.
0: La prova. Attendere, prego.
1: Attendere, prego.
0: Adesso vado a tirar fuori un log del canale Cyber.
1: No.
0: Sì.
1: Attenzione qui si sta cercando. Questa è archeologia?
0: È veramente archeologia.
1: Creation.
0: Sto cercando
1: il documento che attesta la nascita. Insomma, un po' l'atto anagrafico. Ma trovalo, ma un grep no, eh?
0: Non so cosa greppare.
1: Cybernet, porco Dio. Ah, Freaknet. Cancelletto Cybernet, eh.
0: Vediamo un po'.
1: Ma cancelletto mi sa che devi mettere il mega slash. Cybernet, vai a sbetto male. Arte Deco.
3: Scusate, vorrei fare un annuncio pubblico. Io cane.
1: Eh?
3: Io è cane.
1: Si è rotto
4: nel disco. Ma porca puttana, lo sapevo, una volta che avevo una soluzione.
1: Ah, adesso vediamo cosa fanno.
4: Quindi non mi sta cercando.
1: Ci dicono che siamo gli hacker dell'era mesozoica. Ma cosa vogliono?
4: Ma porco Dio. Cazzo, è
1: cioè questi sono
0: sì questa è storia,
1: cioè stai non lo so
0: così giusto un pezzetto stiamo ho sbagliato, vabbè, fanculo, ma devo averne altri.
1: Ma già 95.
0: Ah, ecco, questo è un chat tipo.
1: No, Jaromil, metti a... Jaromil ha visto i log di persona. Già, il lichene. Cioè... BBK, ma dov'è BBK?
0: Qua c'è una bestemmia fantastica. Dio Calendulo.
1: Ora ci picchiano.
0: Ok.
1: Continuiamo l'intervista. O no? Continuiamo l'intervista o no?
0: Sì, a questo punto continuiamo l'intervista.
1: Voglio dire, quindi dopo il primo periodo in Real Audio, quanto è durato?
0: Il periodo in Real Audio è durato tanto, finché poi Jaromil non mi ha aperto...
1: Non si è aperto, vabbè, non diciamo...
0: Il culo! No, dove poi abbiamo cominciato a streamare con MP3 parlandone con Jaromil, abbiamo visto che era possibile e abbiamo fatto queste cose.
1: la ciolla.
0: La minchia.
1: Ah. Che cazzo, parlerò austriaco.
0: Il log.
1: Greco per i log sono vero. Ma cosa vuole Fedunt? Cosa vogliono? Fedeunt. Oh, stai fissando il microfono.
0: Comunque abbiamo attraversato tre fasi. La prima fase, prendere per il culo Radio Rai. Quindi speaker perfettamente impostati,
1: sì, certo.
0: Palinsesto rigido, separazioni nette tra un programma e l'altro, le pubblicità in mezzo inventate ovviamente. Poi la seconda fase di elaborazione e di sperimentazione, quindi che cazzo ne so, montaggio strano delle puntate con le varie parti del programma, che ne so, un'intervista e un'inchiesta che si miscelavano insieme. Mm-hmm. Con suoni e sonori, eccetera.
1: Mi chiedono di greppare sui log, scusami. Per VSA e Q1 CSI. Ma cosa?
0: Ma che cazzo deve greppare? Grep? Io greppo, me ne fotte un cazzo.
1: Infatti, cioè, voglio dire. Non c'è un cazzo.
0: Come no?
1: Questo? Ma VSAX più 1, cosa c'entra? Ah, cerca quello.
0: No, c'è quello.
1: Eseguisce il comando.
0: E poi una terza fase che è questa. In cui trasmettiamo il cazzo che ci pare come cazzo ci pare, come le radio degli anni 70. Microfono aperto.
1: Certo, non è giusto.
0: E tutti parlano, Radio Alice Doce. Abbiamo supportato tantissimo Radio Alice.
1: Bene, niente si diede di girarmi. Mettono in dubbio la veridicità dei log. Ma un attimo su che non quanti ascoltatori c'è?
0: Quattro
1: ascoltatori. Ringraziamo questi quattro fedeli ascoltatori.
0: Beh, continuiamo con l'intervista. Che ne so, le domande le devi fare tu.
1: Facile, sto presto a dire le domande le devi fare tu.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Quindi...
0: Fatele voi sul canale le domande, gli ascoltatori facciano le domande.
1: Se avete delle domande potete porre sul canale Kernel P, tanto siete in quattro ad ascoltarci. Quindi.
5: Tanto ragazzo,
0: Domanda.
1: Domanderò.
0: Fate i domandoni.
1: Mantenevelo. Restare.
0: Con tre piedi su una staffa.
1: Inutile stare con tre piedi su una staffa.
0: Questo è lapalissiano, sì.
1: È
0: ortodosso. È ortodosso.
1: Ortodosso.
0: Montagna coltivata.
1: Muffdo.
0: Animale.
1: Continuiamo le domande.
0: Sì, ok.
1: Ecco. E dopo?
0: Dopo cosa?
1: Dopo
0: questo?
1: Dopo questa fase cosa farà la Savage?
0: Che cazzo ne so?
1: Allora vedi, non ci sono altre domande.
0: Non ne ho idea, dobbiamo parlare del passato, non del presente.
1: Del passato, il passato è...
0: Il passato è passato, quindi a un certo punto che cazzo ne parliamo a fare?
1: Esatto, quindi questa intervista non ha più senso.
0: In effetti non ha molto senso un'intervista sul passato. Forse è la curiosità di chi non conosce, chi non sa. Comunque, alla base di tutto questo ci sta una serie di trucchi e di magie che pochi conoscono.
1: Pochissimi.
0: L'uso corretto del microfono.
1: Esatto.
0: La regolazione dei volumi, i mixer.
1: I microfoni della Shure.
0: Sì, i microfoni della Shure Maria.
1: Della Shure Maria. Su questo microfono c'è scritto... Stabilimento di Giussago, Brescia, contrassegno IVA, camera di commercio numero 356772.
0: Ed è un tappo della Coca-Cola, penso. con il caffè.
1: Con la gomma fiuma del divano.
0: Sì, del divano della nonna.
1: High quality.
0: Ma che dire di altro?
1: Beh, c'è poco altro da aggiungere.
0: C'è altro poco da aggiungere, in effetti. Se è gli altri non hanno domande, non so. È partita della musica in sottofondo, Mufda.
1: Molto Mufda. Accendiamo Mufda. Dai, facciamo lampeggiare un po' Mufda.
0: Ah sì.
1: Dai. Lo best non è della sua folletta. Grazie. Domanda, ma quando andrete via satellite? Presto, appena qualcuno andrà a lavorare per una ditta
0: che offrirà la connessione satellitare.
1: Esatto.
0: Alla fine le cose funzionano così. Per cui quando qualcuno di noi lavorerà per la Alenia Spazio,
1: esatto,
0: per la Inmarsat,
1: e andrà a cambiare i router, i Cisco sui satelliti,
0: esatto, facendosi sparare con un volo shuttle,
1: esatto,
0: devo installare un Cisco sulla International Space Station o sulla Mir.
1: Sulla Mir, vai.
0: La Mir sta crollando, purtroppo si sta disintegrando la atmosfera.
1: C'è i funghi, c'è tutto.
0: Peccato,
1: davvero. Questo è lo spread. C'è i funghi che corrodono.
0: Ah sì?
1: Sì, nelle intercapedini, c'era su Slash, queste cose.
0: Sì.
1: Povera Mir.
0: Beh.
1: Sai che sta continuando a querarci, forse ha altre domande.
0: Può darsi. Mentre HKS1 se ne va a dormire, va a fanculo.
1: Buonanotte, buon anno e buon compleanno. E soprattutto... Vaffanculo, allora manca poco,
6: nella tua cos'è, cartella, come la chiami tu, di Yaro di FTP, ti ho messo 4 file su una cartella che si chiama Dolore, vorrei che tu li guardassi.
1: Abbiamo dei file che ci hanno appena infilato di dietro. It's full can't open display.
0: Dai, non rompere il cazzo.
1: Su meno, fai su meno. Su meno. Ma come?
0: Leggibili per tutti. Per culo.
1: Oh!
0: Questa è una gamba. Porco Dio! È modificato?
6: No.
1: Ci stanno facendo vedere la
0: Porco Dio!
6: Ah, un male fisico, cazzo, solo guardarla.
1: No, questo l'ho visto, quella del tennis l'ho visto.
0: No!
6: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No
1: Minchia.
0: Tennis MP non so come guardarlo.
1: MPEG?
2: MPEG.
1: Ah, c'è... MTV non ce l'hai?
0: No, lo tengo lì.
2: Quello...
1: è quello della caviglia.
2: È quello della caviglia.
1: Già visto. È uno che...
2: E ci si arrappona tutta la caviglia col piede che
1: fa 90 gradi.
2: No. Però è peggio di
0: quello. Australiano. È australiano. Sì, però te.
2: Ah, quindi lo sai che
0: c'è anche a me la roba del
2: tutto.
1: Questa cosa alla radio è tanto... Ci devi sentire, non è possibile. Museo, ok. Non funziona mica tanto bene, ma come cazzo dite? Non è possibile. Museo, prova. Ma si sente? Si sente, porco Dio, si sente, porco Dio.
0: È una distorsione mostruosa.
2: Ferma, ecco,
0: adesso no. Si era fermato un attimo. Prova.
1: Su, riconnettetevi.
0: Sì, va bene, va bene. Vedi? Si ferma ogni tanto.
1: Si ferma ogni tanto. Ogni... erma. Non... parlare.
0: Musica che si ferma.
1: Porco Dio.
0: 14 100 il livello è altissimo. Mi devi leggere Besto del basso.
1: Ciao. Sì.
0: Ne abbiamo, siamo comando.
2: Siamo,
0: no, dimmi, tranquillo.
2: Visto della luna.
1: Space, come si chiama? No,
2: la fase
1: POM. POM è il programma.
0: Vuoi sapere che programma è? No, è POM.
1: Tom. Sì, Phase of Moon.
0: Sì. Sta nei DSD Games, quindi è di default qualsiasi Linux. Però c'è anche. Ci sono cose assurde, tipo questo che PPT che ti fa. Tu scrivi una roba e lui te la fa in nastro perforato, secondo i codici.
1: 7 bit.
0: ISO, eccetera. E poi c'è quello per le
1: delle punte
0: perforate.
1: Feynman PPT ti dice qual è quell'altro.
0: Bellissimo.
1: BCD.
0: Porco Dio. Ed ecco su scheda perforata dove vanno i fori per scrivere porco Dio. È incredibile. Prego, dai. Chi è che è entrato contemporaneamente? Ah, questi qua in Florida. Oh, come sono carini. Sono entrati contemporaneamente. Trendkill, Benzina. Sono tornato dal mondo vero. Riettimi nello schifo.
1: The real world. E che succede?
0: Io faccio bene.
1: Certo.
0: L'americano, dicevo, pirla, sono in Italia ora, SIG. Sono stati belli i due mesi, però.
1: Ti capisco, vedi, ero in Florida da agosto fino a dicembre.
0: Caldo?
1: Abbastanza, ma gli ultimi giorni la notte ti dovevi mettere almeno una felpa, faceva già umido.
0: Io sono passato una settimana a NY, poi sono andato a Ba, in Argentina un mese. E una tre settimane in Brasile a San Pablo.
1: Due punti meno, parentesi chiusa. Com'era?
0: 40 gradi di caldo, uguale parentesi chiusa.
1: E madonna.
0: La notte invece è piuttosto fredda.
1: Figus, beh, un classico forse da quelle parti.
0: Alle 00:00 iniziavano ad uscire le persone.
1: Sì, idem in fl.
0: Alle 6 di mattina stavo come un coglione che non ci capivo un cazzo.
1: I locali erano pieni solo dalle 1:30 in poi.
0: Ho fatto un sondaggio.
1: Prima non c'era anima viva.
0: 10 grammi di marijuana, un dollaro. Un grammo di coca, 5 dollari.
1: Sì, due punti meno, parentesi chiusa, parentesi chiusa, parentesi chiusa.
0: Non trattata, trattata, 2 dollari in polvere. Era solo per curiosità, due punti P maiuscola. Rispetto alle 200 carte dell'Italia, punto e virgola, P maiuscola. Abbiamo trasmesso un log del canale Cybernet, recitato per voi. Ah, ma stai sognando?
1: Sì, credo.
0: Quindi allora reciteremo il canale Cybernet. Tu fai, gli altri, ok?
2: Dai, facciamo questo brigando.
1: Due sono entrati contemporaneamente. No, sì, che è il canale Cybernet, ci sono due coglioni e noi stiamo dimostrando la loro idiozia nei loro discorsi.
0: Ha ha ha. Comunque lì non se lo fanno il cicchetto.
1: Non esageriamo, ma più o meno.
0: Nel senso, non se la fumano.
2: Mica in culo. Vado.
0: La pippano e basta.
2: Farebbe meglio piccarselo su per il culo, secondo me. Di brutto.
0: È veramente un gran log, comunque. Sarebbe veramente da recitare.
1: Sì, sì, è proprio...
0: È arrivato il bistec.
1: È arrivato il bistec.
0: Che porci, uguale, parentesi, tonda, chiusa.
1: Pippano l'erba, punto interrogativo.
0: La coca.
1: In full ci fanno di tutto.
0: C'ho mal di capa. Due punti. Come cazzo si chiama? Grado Celsius.
1: La coca te la tiri, punto.
0: Questi no. Quasi quasi se la mangiano, sono allucinanti.
1: Anches is now no smook a 103.
0: Fede uns. Si fuma pure sulla sigaretta. O ti ci fai un tubone.
1: Jeremy, la sua teoria che tutti questi personaggi siano semplicemente bot messi dalla CIA.
0: Sì, che a fare un bot così siete dei geni.
1: No, Eloisa, dai. Si fa presto a dire Eloisa.
0: Pulcini su.
1: Parentesi quadra aperta, parentesi chiusa aperta.
0: Comunque la cosa che ho notato è che non vanno oltre la coca. Non ho trovato tossici veri. Dovrebbe venire qua, amore di Dio.
1: Ora interviene Giano. Bellissimo. Trend kill, due punti, punto interrogativo. Porco, stai ancora in Florida, punto interrogativo.
0: Oh raga, ma che cazzo state a dire?
1: Ascoltate Radio Cybernet.
0: No, per.
1: Ascoltate Radio Cybernet.
0: Ah.
1: Più meno meno, virgola, meno meno meno, virgola, se meno meno meno, virgola, non meno meno più, punto.
2: O perlomeno meno meno di meno, io aggiungerei io comunque.
0: Sto in Italy adesso.
1: Ok, dice Jen, finalmente. Abbiamo solo due client. Quindi no, abbiamo solo Jaromir e Stick. No, porca puttana. Questo, cazzo, questo, ascoltaci.
2: Se ascolto io, cazzi.
1: Stai ben giù.
0: Comunque, ora che sono in Italia, lo posso dire. Sarò pure italiano.
1: Tre clients, uno da Aruba.
0: Ma l'Italia è uno schifo, uguale parentesi tonda chiusa.
1: Lo betto, ciao a tutti e due. Che è botta? Ciao botta. Patriota del cazzo che sono.
0: Au au au au au. Benji, due punti, bentornato, due punti, trattino e 35 parentesi tonde chiuse.
1: Hilde, minore, maggiore.

0: Spero che ci sia un brutto sogno, uguale parentesi chiusa.
1: Andiamo tutti a Londra!
0: Andiamo!
1: Dite che se facciamo a Londra!
0: Oddio! Ah, è backtick, è vero, lo leggerò backtick. Dai, tanto registriamo, è certo che registriamo, Jaromir, cioè stiamo riempiendo hard disk con questa merda.
1: Quello che fanno gli albanesi in Italia.
0: Benji, non ricordarmelo, va, ho un odio per questo stato assai così disorganizzato e soprattutto deludente. Ciao, sono un giovane d'oggi.
1: Ci uccidono o ci prendono a calci in culo.
0: Ho scaricato con Lynx il kernel 2.2.18, ma cazzo c'è?
1: Andate a fangulo voi della radio.
0: E ora è crashata una console e si scrive in giapponese.
1: Backstick, backstick, backstick.
0: Friendkit, io ad agosto torno in America, due punti P maiuscolo.
1: Benji, due punti, punto interrogativo. Tu che vai a fa?
0: Punto interrogativo.
1: Ah già, va bene.
0: Hai ragione.
1: È un boss, secondo me è un boss. Non è possibile.
0: Benji. Backtick, due punti, idem o se no a settembre. C'era una volta cerco rivolta e ne rivoltavo in macchina. Ho solo tre client.
1: Vabbè.
0: Sono deluso di ciò. Che ore è? No. Segnale orario.
1: L'una e 9 minuti e vaffanculo.
0: Ah, la lotta. Interessante. F3 Sleep, Houston. Parla in italiano, coglione.
1: Già, porco Dio, parla come Magni.
0: Disco duro, ordinatore, ossetto. Fels Plus.
1: Come Fels Plus?
0: Abruken in tedesco. Ah. Quando vai a tutti i programmi in tedesco e sei...
1: In spagnolo, disco duro. Tarjeta.
0: Tarjeta, sì.
1: La pantalla primaria. Che cos'era? Riguarda
0: la pantegana.
1: Era il mondo. Sì, la pantalla primaria, vero? Sul mio portatilino di una volta. Era il monitor.
2: La pantalla primaria.
0: Non mi cambia niente interessante su Cybernet, tranne sì che dice
1: ma noi dovremmo
3: potrebbe, è molto interessante,
1: no?
3: Ma la loia della fortuna è notevole.
0: A Bruken, giustamente Jaromir, che conosce bene la lingua, in quanto ormai è diventato...
1: E che lavora molto di lingua.
0: Esatto.
1: Hai avuto un rigurgito antifascista.
0: Sì, esatto. Quattro client, oh!
1: Zitto, quattro ascoltatori.
0: Ciao, 62.98.
1: Siamo sempre qua.
0: Non diciamo
1: le orecchie con la nostra musica trend.
0: Sì, certo.
1: Adesso noi manderemo dei pezzi che non esistono, quindi voi non sentirete assolutamente niente.
0: La radio dei giovani, per i giovani.
1: Apriamo le porte a vuota mazza.
2: Decegliamo.
1: Vai, vai, non bisogna mai fermare.
0: No, è vero, bisogna
1: intrattenere questi personaggi. Mi ha detto per voi stiamo urlando.
0: Una sigaretta
1: di tabacco puro.
0: Yawn. A Bruken, la trasmutazione del tasto cancel a Bruken.
1: Uè.
0: A quelli della radio,
1: tanto
0: mi manda a fangulo. E mandaci a fangulo.
1: Noi
0: ce ne frega.
1: Non ce ne frega un cazzo, tanto siamo abituati, ci mandano tutti a fangulo.
0: Aspetta, vaffanculo.
1: Va fangulo.
4: Andate a fare in culo!
1: Abbiamo dei dati statistici sul nostro lavoro qui?
4: Sì, è la supercazzo, la statistica, non so
0: come stai pensando...
1: Spesso il cavo, sì, è per comprimere i dati.
0: Ah, simpatico.
4: Sì, in più questo funzionerà così,
1: Sì.
4: Per mandare meglio le trasmissioni...
0: Dialton, diciamo a Dialton di collegarsi. Presto, Dialton.
4: Dialton, ascoltaci. Collegati.
0: È un ordine.

0: potremmo fare un gioco veramente.
1: Che gioco? Che gioco? Dici a Svezia.
2: Potremmo fare un gioco.
1: Un gioco.
2: Oh, che gioco divertente!
0: Che divertente!
1: Che ridere!
3: Che scherzo!
0: Poteva arrivarsi sulle palle!
2: Ma io ho evitato! Un corpo femminile è anche le morte!
1: Sì, sta già iniziando.
0: Sì, lasciamo andare avanti.
1: Sì, esatto. Parlate perché così si bufferizzano, diciamo.
0: Sì. È arrivato sicuramente Dalton.
1: Dalton.
0: Sì, sei tu. 98.
1: Sì. No, non sei te, è vero. Chi è? Però forse è sempre Jen che ci manda a fanculo, guardiamo se stai per me. Jeremy è bravo. Ho aperto la guerra con Dalton.
0: Ricordiamo intanto agli ascoltatori la URL di Radio Cybernet,
1: che è http://ius.org/radio-cybernet.
0: Ma che mi becco sempre il tabacco in bocca. Mando un po' di musica, va.
1: Devono mettere.
0: Manderò qualcosa di mio.

0: dei pezzi miei non te li posso fare sentire, niente.
1: Ma lui è il nuovo membro del Brexit.
2: Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?

0: figli che devono...
1: Facciamo le persone serie e torniamo a parlare in diretta. Mi fai tenere in mano?
0: Certo. Adesso me lo sta tenendo in mano. Vai.
1: Sniffo.
0: Mangi. Beh, adesso siamo tornati a parlare, ma non abbiamo niente da dirvi. Noi vi abbiamo detto appunto di riempire il canale di un ipotetico dialogo che magari potevamo recitare per farvi divertire.
1: Ma alla fine non avete fatto un cazzo.
0: Hai detto mi fai tenere in mano.
1: Sì, un po' sì.
0: Certo, perché adesso me lo stava tenendo in mano.
2: Ma cosa mi teneva in mano? Siamo curiosi.
1: Sapeste. Abbiamo ben 5 ascoltatori stanotte.
0: Beh, non è male, dai.
1: Direi di no.
2: No,
0: non sono gente di particolare. Dovrei chiamare Dyson a mettere un po' di musica, perché il capodanno avevamo 37 ascoltatori, non sto scherzando, il logo.
1: Squillando
0: il cellulare. Ora si assiste.
1: Sono gli aggiornamenti dei treni.
0: Pronto. No, merda, la musica.
1: È partita la musica.
0: È partita la musica, ora sarà un casino. No, no, sì, facciamo pure adesso, ovviamente, bene.
1: Ti metti la mano sulla
0: sì,
1: bocca?
0: Sì, sì,
1: faccio io.
0: Esatto, ti passo al petto.
3: Allora, adesso abbiamo l'aggiornamento dei treni da parte di Stack, che si è collegato con noi via telefono. Vai, Stack!
4: Buonasera. Il treno delle ore 2:15 per Milano, proveniente da Napoli, delle ore 2:16, è in ritardo di 3 ore. È inutile che aspettate al binario. Trovate un albergo, trovate un altro luogo. Arrivate domattina alle 6. È meglio che ve ne andate. Il diretto regionale delle ore 6:22 in partenza dal binario 5000 non partirà mai. È inutile che aspettate. Fine del servizio. Ci sono stati avvitati 9000 scatti.
3: Grazie per l'aggiornamento e ti ripasso Lobo. Avete ascoltato l'aggiornamento sull'orario dei treni e adesso continuiamo il nostro stream.
0: Cazzate, come al solito.
1: Sì, delle enormi cazzate stavo dicendo.
0: Qui il canale si stanno tutti spacchiando dalle risate. Abbiamo 5 client, salutiamo i nostri 5 client.
1: Ciao!
0: Ciao! Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Avete detto ciao?
0: Sì, abbiamo salutato il 5 client.
2: Ah, vabbè.
0: Certo, e sai per chi era l'ultimo ciao? Un po' come un continente, può anche come un incontinente. Hey client, ciao dai alla fisca di Lette, da Roma. Li sgamiamo tutti.
2: No, quello è FP, dai alla
0: EPP, ciao EPP,
2: EPP,
0: come
2: è, come
0: è, porto Dio,
2: esatto. Ecco, ecco.
0: Ringrazio per tutto.
1: Prendi il giornale che facciamo la rassegna stampa immediatamente.
2: Sì, sì, la rassegna stampa.
0: La rassegna stampa.
1: Prima ne parliamo io con Lobo perché lui non sa.
0: Rassegna stampa.
1: La rassegna stampa. Rassegna stampa.
0: Stampa.
1: Rassegna stampa.
0: Stampa la rassegna stampa.
1: La rassegna stampa.
0: Stampa.
2: Buffo!
1: Allora, la rassegna stampa...
0: No, sto benissimo.
1: Di oggi riguarda il manifesto. Allora, rassegna stampa. La NATO recicla plutonio, indagate sull'uranio, plutonio non è pericoloso. La sfida verde, anche tu devi... No, mi va col comune.
0: Devastante
1: la valle più pulita. Obiettore sì, ma da chi no? Play ci dovrà ascoltare.
0: Quell'accordo il lavoro
1: l'affitto la Ducati resta in
0: vita Clara ha fatto in un anno due killer in maggioranza tuttavia iniziata a Camila è l'algebra
1: la gira il filosofo di Hans Kohler
0: è l'algebra
1: l'uomo sotto la divisa un cazzo cioè una ragazza mattina tutta d'oro
0: una prima assoluta
1: di Amleto Ambiente 2000, Toscana,
0: Firenze,
1: Raggio Verde, segnaliamo la trasmissione Marco Poliziotto Privato, tentare e ritentare.
2: Un, due, tre,
1: tre, avete ascoltato la rassegna stampa del manifesto?
2: Sente benissimo! Abbiamo saputo che si sente benissimo!
0: Perfetto.
2: Va bene, ora che lo sappiamo, va a fanculo!

0: forse abbiamo dei problemi con l'audio che probabilmente arriva a scatti.
1: Sigaretta?
0: Non so fumare questa.
1: Prego.
0: Veramente.
1: I polmoni fondano.
0: Spaccati completamente.
1: Vabbè.
0: Non più cosa dire.
1: È già sigaretta.
0: Incoglioniti.
1: In tutta la era.
0: E qui con questo che ci sta
2: finendo. Le cose è così, è andata, è così trovarsi o così le
0: ragione questa, ma dice che
1: no,
0: una cosa interessante
2: come è questo, perché la deviazione è della portata,
0: problemi
2: perché Dio o
0: cercò di
1: ne
2: no ecco no avere sbaglio o e per
0: il canale cyber
2: va bene
1: già non mi si chiede che cazzo di musica è, ma io vorrei sapere ma che cazzo te ne frega a te. Sì che stavamo facendo a voce, se non si capiva.
3: Sì, ma l'aveva capito, c'era la musica sotto comunque che andava qui.
1: Non mi sono fatti questi giovani
0: creduloni.
2: Io direi che è una
1: credono proprio a tutto.
2: Ah,
1: ma stavamo scherzando, cari ascoltatori.
0: Sei
1: ascoltatori.
0: Wow.
1: Alle 1:29 è entrato il sesto ascoltatore. La 351esima connessione oggi.
2: Ah sì, è Elettrico che manda questa musica di merda, confermo. Elettrico, gli ascoltatori si lamentano per la musica, fa schifo. Non è colpa mia, gli ascoltatori, porco Dio, fa schifo.
1: Sec, se vieni, sappi che hai il passaggio per tornare indietro, c'è un posto in macchina mia.
0: La cassa dritta!
1: Porta la cassa dritta! Basta un sacco a pelo, Sec. Non si può arrivare.
2: Ma è Coca-Cola?
1: No, c'è Coca-Cola sul serio, sì.
2: Blizzero, io ti amo!
4: Non è che se noi H non c'è
0: Coca-Cola.

0: Ok, siamo tornati in diretta.
1: Me si è fatto un tè? Vuoi un tè, Albe?
0: No, vorrei un me.
1: Un tè? Fatelo.
0: No. Un tot, lunghi un tot questi cavi.
2: Ma cavi sei che è?
0: Ah, cavi per connettersi.
1: Al tuo culo.
2: Oh, basta, è veramente un cavo, per volta. Di media lunghezza.
1: Ma io che
0: ti serve? Io un son della Madonna.
1: Sei là. Jeremy ha lasciato il canale?
0: Sì.
1: Andavo via?
0: Dice che andrà a dormire.
1: Ma come? Perché?
0: Perché ha sonno, come me. Ho sonno anch'io.
1: C'è uno che ha la voce di Salvo del Grande Fratello di E. Sarei io? Vaffanculo.
0: Molto corto, tre lettere.
1: Senza gigante.
0: No!
3: Vorrei segnalare che ho perso gli occhiali, se qualcuno in rete li ha visti, me lo faccio sapere in query, porco Dio.
0: Hai visto la cucina?
3: No, ce l'avevo 3 minuti fa. Sono il coglioletto.
0: Cerchiamo gli occhiali di questo.
1: Stai parlando con le rovine.
0: Ah,
1: muoio.
0: Muoio.
3: Uno startup gigante.

0: ce l'avevo.
1: Quanto andrà a prendere il bene.
2: Anima, sei connesso? Stai ascoltando? Ehi, ci stai ascoltando o no? Porco Dio! Sì, che 3 metri, 4, insomma, c'è dei tavoli abbastanza lunghi. Magari, non so, uso il mio computer per playare CD, c'ho 2 lettori CD, si può provare. Forse magari degli MP3, tipo. Porco Dio! Posso regalarvi 1 metro di tasso, un cazzo di

0: c'è questo che ha perso gli occhiali. E cosa sta succedendo? Scusami. E ci sono dei computer che suonano della musica, uno dei quali è quello di Alessio.
1: Fatevi un giro la vicina al controllo di chi mette la musica.
0: Sì, che palle.

0: cavo di medico, che cavo dentro, attacca rete, no, sono quasi tutti jack, porto un monte adattatori, altro che sì.
1: Forno subito.
0: Chiama Zai. Sta arrivando Zai. E chiedigli del CD che ho lasciato allora, sì. Si sta ascoltando, quindi puoi dirgli. Dei Clock di Vei e dei Craft of Clock. Che fine ha fatto?
1: Sì, penso lì.
0: È ancora lì, dico.
1: Ah, ma siamo...
0: Si sente.
1: Ciao, bello, il tuo CD è ancora là, non l'abbiamo portato. In realtà è che non ho ancora fatto una copia.
0: Era fra un po' di dovrebbe sentire. Mettetelo, ma ce l'hai qui? Ma ce l'hai qui con te? Ah, no, non ce l'abbiamo, porco Dio. Ce l'ha allora, è lì. Non lo riavrai mai.
2: Io in compenso non ho più occhiali, ma ho zuccherato il cielo.
0: Ah, dice. Dai, se dice è per il loro.
2: Però non per sai, per il loro, eh.
1: Quando arrivi disperato.

0: ma chi te lo aspetta anche il anche il coniglio?
1: Mi ha dato i coglioni quella busta di merda.
2: Sì, quella?
0: Com'è la vita?
2: Disaster recovery.
0: Sì.
2: Minchia.
0: Cinema.
2: Sì?
0: No, sì, però vabbè, è diverso. Sai, c'è poco da imparare la vanno in TV. No.
2: Ho sonno, tienimi. Mettiti qua dietro.
0: Ma che cazzo, gli occhiali.
2: E porco Cristo, che cosa ti devo dire io?
0: Ma c'è ancora caffè? C'è ancora di coffee? Sì. Sicura la morte. Però mi sento il tumore che avanza.
2: Gesù Cristo.
3: Dio Cristo.
2: Dio Cristo. Da clistere.
0: Oh porco Dio. Porca Madonna.
2: È caduto il microfono.
3: Okay, è caduto.
1: La tecnologia, c'è lo zucchero?
3: No, io bevo il tè senza zucchero, come il caffè.
1: Io non ci riesco.
3: Dovresti provare.
1: Eni, oh.
3: Forza, tutto il canale di Cadeni di connetto. Perché porco Dio.
4: Mannaggia al padre!

Thank you.

0: Φιλάνδη ο τηλέφωνο.
1: Ah, è vero, bellissimo. Mi sto sentendo al telefono.
2: Ah, quindi posso pubblicamente dire che sono un coglione?
1: Sì, sì, sei un
2: sapere dove ho gli occhiali. In tasca, sotto il maglione, ho una felpa che ha le tasche. Ecco, dentro quelle tasche c'erano gli occhiali. Sono completamente rincoglionito. Va bene. Siamo fatti male, ma va bene.

0: Bene, ciao. No? No? Dai, guarda.
1: Sì, e BB, sono molto più rincoglionito di te, decisamente.

0: abbiamo ufficialmente l'annuncio della morte di Alberto.
1: È triste, ma doveroso su questi canali annunciare che il 20 gennaio, anno del signore porco 2001,
0: è morto Asbesto, purtroppo.
1: Il nostro caro amico, il molesto Asbesto, ha lasciato questo mondo.
0: È andato in bagno e non è più tornato.
1: Ne danno il triste annuncio, il qui presente Quest, per l'Oste Pallobo. E vabbè, ora possiamo tornare a fare festa, imparare a cazzare come qui.
0: Esatto. Torna all'allegria all'interno di questa radio. Ah, tre client connessi.
2: Sì, chi ha capito che deve andare a vedere le mappe.
0: Sì, per arrivare qui.
1: Ok!
0: MapQuest è ok.
1: È ok, non pensare di trovarmi nudo però. È un'altra cosa.
2: Ah, ok. Ma che cazzo ridi, va bene.
1: Ok, ora ti leggerò qualcosa.
0: Questo in questo momento si è allontanato ed è andato a prendere qualcosa nella sua borsa. Non sappiamo cosa, adesso si sta riavvicinando. Ha preso un libro. Che libro hai preso questo?
1: Ho preso 101 storie zen, regalatomi da Kernel, che io ringrazio per Natale.
2: Carta è riuscita bene.
1: Prenderò ora una storia zen a caso. Per esempio questa, e la leggerò. La storia è la numero 29 per chi volesse seguirci e si intitola Niente acqua, niente luna. Quando la monaca Kiyono studiava lo Zen con Bunku Engaku, per molto tempo non riuscì a raggiungere i frutti della meditazione. Finalmente, una notte di luna, stava portando l'acqua in un vecchio secchio tenuto insieme da una cordicella di bambù. Il bambù si ruppe e il fondo del secchio cadde, e in quel momento Kiyono fu liberata. Oh! Per commemorare l'evento scrisse una poesia. In questo modo e in quello cercai di salvare il vecchio secchio, poiché la corda di bambù era logora e stava per rompersi. E poi, tutto a un tratto, il fondo si staccò e cadde. Niente più acqua nel secchio, né niente più luna nell'acqua. Ora voi siete illuminati. Il Buddha ha perpetrato il vostro spirito attraverso l'etere digitale. Io me ne posso. Fate in culo, illuminati del cazzo. E questa era la rubrica Lo Zen con questo.
0: Abbiamo ancora 4 ascoltatori.
1: La mia rubrica ha fatto salire di un ascoltatore.
0: In realtà era 2, ma uno è andato via. Diciamo è stata una vittoria di Pirro, come si dice.
1: La vittoria di Pirla. Pirla in questo caso.
0: Pirla.
2: Sai che ci dice che Sam Quest 101 storie pezzo, vabbè, non l'ho capito, però fa un culo.
0: EMP ti continua a mandare query. EMP, vieni su Kernel P, canale Kernel P, così almeno.
2: MVP
1: è almeno... il canale Kernel P, così almeno ce ne dice il canale.
0: K-E-R-N-E-L-P.
2: Almeno le persone ce ne dice il canale.
0: Hai visto, Stack? È favoloso, dai.
3: Start to going northeast on via dello Stravanza by turning left. 0.4 miles, turn left into via San Mamolo, 0.1 miles.
1: Il nostro
0: finalmente EBP
1: è sul canale
0: EBP,
1: ora
0: ciao,
1: noi lo oppiamo, che non mi mandare query che non leggo, che ho il portatile lontano dal microfono, è un casino. Scrivi sul canale che è meglio. Ok, forse l'ha capito. Ok, hai capito. Allora il tuo cervello sta elaborando informazioni utili alla tua sopravvivenza. Hai un futuro ancora nel mondo. Forse.
2: Sì, quello vede lei.
0: Via poi, e poi sei arrivato, dai. C'è veramente poco di lei. Certo che c'è veramente poco di lei.
2: Funziona ancora?
0: Minchia, poco.
2: Quando non ci rompiamo funziona.
0: Due punti di parentesi chiuse.
2: Oh! Total estimated time, due punti, spazio, total spazio, distanza, due punti.
0: Siamo a 8 minuti della stazione, sì, hai visto?
2: Okay.
0: E cioè, è facilissimo, non hai più bisogno di chiedere le informazioni, hai visto?
2: Ce la puoi fare, anche se hai un cervello ridotto, ce la puoi fare. Va bene. E ora, visto che l'anno prossimo l'Hacker Meeting si terrà in Sicilia facendo corna e fuori malocchio, vi tratteremo la rubrica Il Siciliano con questo. Oggi una frasetta facile per orientarti tra gli usi e i costumi siciliani.
0: Ecco, vai, insegnami un po' di spettacolo.
2: Abbiamo fatto...
0: È vivo.
2: È vivo Sbesso.
0: È vivo Sbesso.
2: Ci saluta a Malapesa. A noi! Poi, dicevo, aggiorno spesso sulle novità prima di procedere. Abbiamo trattato la rubrica.
0: Prima abbiamo parlato della sua presunta morte.
2: Dopo abbiamo fatto la rubrica e non sono con questo, avendo letto una delle persone che poi abbiamo
4: altre 100 puntate.
2: Poi abbiamo dato indicazioni a Stick per...
4: Questa volta lo facciamo con la cassa dritta.
2: Esatto, la super cassa. E infine stiamo per cominciare la rubrica Il Siciliano con questo. Previsione della Hacker Meeting, nozioni utili per impadronirsi della lingua.
4: Giustamente.
2: Allora, dicevamo, la prima cosa è il saluto, il saluto fraterno. Quando non vedete una persona da molto tempo, nell'idioma messinese tipico, vaffanculo. Dicevo, nell'idioma tipico, dovrei dire qualcosa del tipo: minchia compare, per davvero uguale a questo tempo, baciamoli, mua mua. Che tradotto in italiano corrente vuol dire: ehi compare, dove compare sta per amico, quanto tempo che non ci vediamo, baciamoci, perché il bacio è sempre qualcosa che nella simbologia siciliana raffigura un certo di fratellanza e unione molto intima e personale. Ecco, e BB trascrive quello che ho detto e sembra aver capito.
4: Quanti utenti e ascoltatori di merda?
2: 5. La mia voce fa aumentare gli utenti. Brava gente. Andiamo avanti con un'altra frasetta tipica. Per esempio, quando avete fame dovete far capire che avete fame.
0: Se no non vi danno da mangiare.
2: E la prima cosa è rendere e fare voi stessi capaci della fame. Quindi un'esclamazione tipica è: minchia, stai morendo da fame! Minchia, stai morendo da fame, che tradotto in italiano vuol dire: mi sto morendo dalla fame. Molto semplicemente. Ho fame, zio cane. Inna, ma che cazzo hai capito? Questo è siciliano, non qualcosa di...
0: Padovano, che
2: è? Che spacco è? Ok.
0: Ho fame di cane, è lo so.
2: Di cane un cazzo, comunque. Tornando a noi. Una delle parole chiave è lo sticchio. Per voi maschietti è essenziale capire lo sticchio. Definizione di sticchio, anche detto nicchio in alcuni casi. Ecco, sticchio inizia a capire.
1: dove allora? Diga di spicchio, organo riproduttivo genitale femminile. L'esclamazione che pezzi spicchio vuol dire wow che bella ragazza, esclamazione da fare tra maschietti e da non far sentire all'interessata, potrebbe rivolgersi malamente. Dipende come lo conosci, La conoscenza a distanza è di fino a un bar in questo caso. Ci vuole una conoscenza diretta e approfondita dell'argomento.
5: Sì, giustamente cambia il suono che il picchio. Contento lui, contenti noi.
1: Ognuno. Bene, e con questo per oggi si conclude la rubrica Il Siciliano con questo. Nella prossima puntata tratteremo le imprecazioni tipiche e le bestemmie. Ora mostrerò la mia foto versione padre mio. Qui presente l'occhio, ma non sembro padre mio.
5: Mamma, che bigette.
1: Ora potrò
6: riprendiamo le redini di questa trasmissione. Porco Dio, porco Dio,
5: perfetto,
6: perfetto.
5: Radio Conflict will modify an existing free profile to use the other radio instead of what is correct.
6: Che schifo, tu bevi il tè amaro.
5: Sì, l'ho detto anche prima, coglione. Io ho la AT radio. Ma se significa che potrò configurare la mia AT radio. Bene. Bene.
6: Cambiati il nick. Dio scolopendra di merda.
5: Cos'è lo scolopendra?
6: La scolopendra è una specie di mille piedi, in realtà è un aracnide, non è un insetto. Esatto, sì, ma non è il mille piedi, è la scolopendra. È grossa e dà dei morsi velenosi molto dolorosi. Ed è un aracnide, non è un insetto, non è un ortottero. Cazzo, sono un appassionato di insetti.
5: Sei un
6: onnivoro. Un entomologo. Entomologo in erba.
5: In erba.
7: Lui è
6: in?
5: Dice entomologo.
7: Come vive?
6: Anche tu sei appassionato di insetti?
5: Entomologo.
6: Ah. Te la colono questa cosa.
1: Oh, che divertimento!
4: Ci sono mestieri peggiori nella vita.
6: Ah, vieni qua, faccio vedere un po' di foto del Media Lab.
1: No, vedremo le foto del Media Lab. Ma sono quelle che ha fatto Vela?
4: No.
1: Voglio vedere pure io.
6: Questa è roba che possiamo vedere giusto per... una parte della stanza,
1: Catania 1, Paionia, Apollo 11,
6: ma questo è Apollo 11,
1: Apollo 11,
6: ma questo sì, questo è
1: Apollo 11, a capo che posto.
6: fa i corsi, va bene, ci vediamo.
2: Andate qua.
6: E il PDP 11.
2: Beh, lui. Bene, che ti trovo cos'è?
6: Una macchina con 6820, non te ne credo con 18 con materiali.
0: Dio buono.
6: E questo è uno. E questo è un servizio, questo non c'è.
2: Dai male! Ah, il nostro volto,
6: il volto metro sull'alimentazione dei computer.
0: Dai.
6: Accendiamo il PDP 11 e fa... Ah, questo è il PDP. Si chiede dove ci urlare col porca di cose. No, anche non
2: tanto.
6: Salta come una bestia.
2: Brain.
6: Non so, questo è un piccolo meeting che abbiamo organizzato, non c'è molto. Qua all'interno dell'aula c'è qualcosa. Un volettato sul televisore. Milano.
2: Chiaro, mi riconosce dal naso.

0: Kobayashi Tanahashi. Sempre un Apple che sega un dischetto. Il visualizzatore di JPEG porno, qua fa l'assolo dove si è fatto l'appuntamento al teatro greco. In macchina logicamente uno guida così, sembra ovvio andare in giro in macchina così. Abbiamo proiettato in pellicola Capitan Aqua. E poi se facciamo
1: presto.
0: Va bene qua, un convegno del cazzo. Sulla mafia e sulla merda.
2: La merda sulla mafia.
1: La mafia è nata.
0: No, un po' di foto dell'auro, del centro sociale. Vedete, che carino. Questo è il cortile dove si facevano una volta i concerti. Qua ci stanno le cuore e qua ci siamo noi.
2: Quella è la media da me.
1: Merda, in Toscana, quando il cerco di volta ha piazzato un argomento di novizie.
2: Oh, le novizie, oh!
1: È veramente un delirio.
2: Per le novizie o per loro?
0: E modestamente i miei bonsai.
1: Alte
0: così.
1: Se vuoi favorire gli ultimi tiri.
0: No. Ah, questi topi che mi trovo ogni tanto in casa. Nelle bottigliette. Li catturo, li metto in bottiglia e sì, sto facendo vedere un po' di così. Questa è così. Tanto per
1: giusto per capirsi,
0: sì.
2: Quelle dove sei nudo sarà altre.
1: Ale!
2: No! È sempre lui!

Vuole che fare il silenzio troppo.

0: giornali che abbiamo in biblioteca, gli anni 30.
1: E ti vorrei vedere tutti i diari della Minombra.
0: Ciccarelli.
2: Che ora è rosa.
0: Ora è rosa, ho dipinto di rosa. Questo è

0: pezzi di un film, questo è Grizzly, pezzi di un film mai finito, in cui praticamente lui stava portando una bomba, io arrivo con della, ma cos'è questo? Clicca, prendo il sensore, la mi dice, non ti muovere, e rimaniamo un'ora io col dito
1: così. Oh Dio! Cazzo di canzone! Ma chi è DJ? Fai delle caviglie al mio rumore ballando! No, questo non lo metto io,
0: era va bene. Ti ricordi questa? Mi sembra che l'ha fatta dentro al cinema.
1: Ferma tu.
0: Fai imbarazzi.

0: Dai, io sono voglio con un mezzo. Ah, è spirito.
1: Ah, questo è spirito.
0: Quello è spirito, dai, Dalton, e quello è Voyager.
1: Chi sarà? Chi sarà mai?
2: Un bastardo che sta a
1: tutti. E
2: certo. Non capisci più.
1: E fa
3: International Zero.
1: Minchia, questa è la parte della mia storia. 1967, comunque ZX 81 della Sinclair. Foto dello schermo, il mio primo computer. Ti capisci un cazzo? Sarà l'unica cosa che ho del mio passato. Qui c'è un BBK Voyager.
3: C'è quella roba?
1: Quando hanno fatto quelle salve i giardini facevano quella per la volta che non che fai. E io ci ho creduto. E mi dica mi ha fatto bene che è andato in Slovenia e ha comprato questa roba per 2 milioni. Per fare il cavo testato, sbagliato. Questo è cadavere. Ma lui si immagina così. L'ha mandato, no, questo sono io. Vabbè, bella oculazione. Io sto cercando questo in anima.
2: Ma
1: non
2: ci sono
1: riuscito, non è. Ma non ci riesco. Non ho trovato.

0: giapponese. Ricordate lo stufo Gotch? Stufo Gotch, questo è Walter Stucco, il professore dello stufo Gotch.
1: Walter Stucco.
0: Questa l'hai mandata tu, è bellissima.

0: tratti vecchi della Cyberpunk.
1: Minchia, il ponte non può passare, me ne posso.

español.

Ma è dichiarato?

0: perché noi ce l'abbiamo per il no? Sì? No, meno di sospendo in paura di tutto.
1: No, ragazzi, no,
2: Presto
3: le nostre forze. Questo ti devo ricordare che devi ancora un pompino ad Iron.
2: Usa
3: è una fortune.
2: Che cazzo è?
3: Una fortune.
2: La fortune del cazzo.
3: Gli devi un pompino.
0: Sì.
3: Ad Iron.
0: Ma sta fortune, ma cazzo è che scrive sta fortune? Fortune del cazzo.
3: Succede.
0: Ma che nervoso.
1: Dice che una fortune fa parte della tua.
3: Ma c'è la linea.
2: Le chiavi del Media Lab aprono. Tranquillamente, come se fosse niente. In compenso non avete culo, quando venite a Catania potete aprire il Media Lab.
3: Devo prendere il portale, comunque di solito le chiavi più sono lunghe, più sono ingressi hanno,
0: questo dipende dalla lunghezza della chiave, hai visto della chiave, tutti quelli che
3: stai
0: qui
3: con
0: la
3: interferenza schermature e introdurre di più.
0: Ok, e l'elevatore di questo tipo, sai che la l'elevatore di
3: io ho una scanner radio.
0: No, ma costa milioni la temperatura.
3: Ma dipende, se ti posso riuscire a ricevere dalla
0: banca. Io parlo gente che deve essere come in Italia, che vengono avanti che vengono anche su fai 2 GHz di frequenza e questa costruzione è tipo 400.000 lire.
3: Sì, è tanto.
0: In Indiano facevo diretta di
3: possiamo cambiare le persone.
0: Io ho molto amore.
3: Mi dai l'IP? 100?
0: 100. Vuoi da birra?
2: Muffdo!
0: Porto Dio, esci 100, non lo so dove c'è.
3: Che cazzo!
2: Che cazzo! Il cazzo! Il cazzo!
1: Ha fatto per il
3: che sono sempre messe in questo che quella cosa viene
4: non è
3: un
4: po' la macchina russa che fa tutto
3: il paolo che può finire e da lì poi si
0: perde la macchina.
5: Ciao Pinna!
0: Cioè, non è effettivamente non sono andato come scusa con questo
3: dato. Magari quella che stiamo lavorando tutti per esce.
0: Ma lo sai che ci sono aziende che fanno lasciare la cartina? Il numero di default, tutti i dipendenti sono tra i maggiori aziende che sono rimasti in un dato processo. La Sana è che la cartina, la Sana è il primo posto.
3: Lei che ha i primi...
0: Tra un po' di
3: punta stiamo, va?
5: Circa sei amici per il team. Quasi pronti per calarci la parte ormai.
3: Di che?
5: Di
3: cosa?
5: Tu hai detto a che punto diamo? Io detto siamo al punto di costura.
3: Bruttino. Che velocità questa rete. Però devo dire che 4-5 macchine in grado non va bene.
0: Ma Giacomillo arriva domani?
3: No, non penso che lui vai a Vienna, no. 142 risultati, sono al 309 millesimo posto, ecco, no 3
5: millesimi. Che c'era l'obbligo di chiunque si veglia male?
3: No, anche tu tanti?
5: No, abbiamo fatto un team però, mentre... ho abilitato la situazione altro.
3: Sotto X c'è la scena altro?
5: Sì, con la scheda...
2: Che scheda video hai?
5: Ha tirato, comprata ieri.
6: È chiuso il portale.
3: Sei 119. Pure in Mac Media, chiediamo il server che macini. 14 ore. Media la.
5: Cerca... vedere il mio middle di
3: Nepal mi raccontava che una volta lui, perché ha lavorato comunque a una macchina gigantesca con 82 processori in parallelo, un supercomputer di quelli universitari, e aveva una scena lì sua che dovevo usare per lavoro, cioè metti il piede e dice c'è un pacchetto di mezz'ora, un pacchetto di mezz'ora, una quantità di risultati bestiali, minchia, 9 ore,
5: sì, però c'è il team,
6: beh, oddio, 9
3: ore
6: non puoi proprio parlare
3: di ogni...
5: sì, ma c'è un pezzo di
6: gente adesso, vedo che sta giro.
3: E ti ricorda sempre forse io. Minchia, 904
6: mi interessava più la di
3: e chi è questo mando? Anch'io.
5: Ma lui c'è un po'
3: di miglia.
6: No, ma
3: una bella fungia di minchia,
6: metti la fungia sull'FTP
3: news sull'FTP, ok, certamente, e rimando anche la versione non ufficiale facciata stasera in diretta con Jeremy che mi diceva quali sorgenti modificare. Un attimo solo,
5: brava le giacche del cantante di
6: Genova. Immaginando la storia dicendo di MP3 della grotta e della Cambridge. E sono le registrazioni di realtà del MP3.
5: Sei un coglione.
6: E poi io non ho copiato.
3: Ci sono pure le librerie lei.
6: Mi sono riscaldato in secondo.
3: Devo fare un make clean,
6: ho circa 8 ore di download per modificare, ma devo dire che invece che c'è di mantenere fisso, penso che va così forte di marketing.

0: Ok, sta nella mia public. Invece ultimamente mi sta dicendo per una cosa molto bella, quando installo faccio molti tour, comunque meno qualcosa, guardi il primo di me dire qui dove deve andare installato, prego. Poi faccio, make installo con un link, poi entro dentro e faccio make package, faccio pacchettino a plastica, dopodiché faccio l'install package perché cioè, non impazzisco dovendo poi disinstallare andando a vedere la parte della tangente che mi dovrà installare ed è molto comodo, fa creare i pacchetti,
1: è vero, cioè se la usa i pacchetti funziona.
0: Invece io ho bestemmiato la media sulla stampa. Ora posso mettere la plastica, saremo scaricati. Perché il D-Packer mi andava il 700. Quindi lasciava un sacco di merda in casa. E allora ho compattato i pacchetti della mano con AR. No, R li compatti, poi leggi i tre file che ti crea, poi dentro c'è un punto di flessa. Compatti dove ti dice lui, lasci lo scrittino che ti compare lì.
2: No,
1: Hermes Collecting.
0: C'è comunque qualcuno che ascolta.
1: Ma qual è? Possiamo dire?
0: È Natale di un maiale. Non per incodare i miei film.
1: Sì, c'è una libreria.
0: Per incodare i miei film.
1: C'è una libreria che si chiama Amifai. C'è un monte di roba. Fai prima a cercare a vedere quello di Garcia c'è qui.
2: Oppure
0: Thank you.
1: queste immagini per cui immagini tutti di passione.
0: Che bellissima questa cosa.
2: Guarda che c'è tutto.
0: L'ho vista, quella che gli mette le immagini miscelate, sì. Non so perché ci ha messo questa cosa. Filosofia della matematica e scienza strumenta, Prince 1349. Tipica è New York 71. La mia rivista. Sì. C'è un cazzo
1: perché l'hai cambiato?
0: Sì, mi sembrava troppo barocca quella
1: vecchia. No, era per lì, beh.
0: Qui a Capodanno abbiamo trasmesso Matrix riprendendo il televisore storto ogni 8 secondi.

cerita di kampung ini untuk

0: No.
1: Era un po'.
0: Ma incredibile, hanno preso.
2: Ma chi lo stramessa per chi fa roba?
0: Ha messo lì. No, non ho messo un po' sulla cartolina, ma la posso
1: dire. C'è tutto, ma c'è quasi tutto.
2: Chiamiamo.
1: Aspetta, hai visto, sì.
0: No.
1: Il ringraziamento a Servo, con la benedizione. Questa è la pagina di struttura da cui ho fatto tutte le altre. Non sapevo che cazzo dire tutta questa roba qua. Ed è rimasta così.
2: È un haiku, vero?
1: Eh?
2: È un haiku quello.
1: Sì, sì, alla fine sì. Commodore 64. Questa invece era Commodore 64 Class.
3: Per terminare per Linux, il polo, sai?
1: Chiedo per questo,
3: che non esiste. No, e quell'altro non finiva, aspetta. Ce n'è un altro che è scritto un materiale modificato.
2: Per funzionare bene il Windows 98.
3: Cazzo. Mi permetto.
4: Che vanno a fare loro.
3: www.radiofantasia.it. L'ho visto, è lentissimo, dai. L'ho visto, è solo quello.
1: È magia. È la vera essenza di Gianni. Di Enterprise Enterprise. Minchia, l'hanno aggiornata.

isn't.

Quest'anno che è grandiosa. Yeah, I don't know.

0: rendi conto?
1: Ma c'è una seconda parlava di fuoco?
0: Oddio,
2: che cazzo! Quanti gare 37?
1: Questo è il corso.
2: Non so, ma meno è
0: ascoltando, Dio bastardone.
3: È rimasto caffè?
1: Volevo chiedere quello di oggi.
4: Per sentire lo streamer, qual è?
0: Per ascoltare?
1: Vai
0: sul sito di Radio Cyber, mentre clicchi.
3: Se
0: hai configurato, c'è comunque la scritta con... Sì, siamo comunque su.
3: Ma è cosa bella che
2: Don't get it to the people who are going to be

0: fatta dei pantaloni aperti, caro mio.
1: Questo giro era pensare come
2: il capo del mondo.

Guarda, è più atroce di quella che avevano sport sulla Carmini.

0: Allora, le foto di minchia,
1: che cazzo la smissi, io sto in prova.

0: hay veces un torre del comando de hierro, hay veces un puto.
1: Se i giovani fissano un punto indeterminato poi nulla, ma a un certo punto uno di loro si toglie la trazione ed è il caos totale.
2: Ah,